0: Grazie, buonasera, Maurizio Geri.
1: Riccardo Tesi, grazie.
0: Abbiamo cominciato con questo brano che si chiama Te Va, ed è un po' un omaggio alla vostra terra, la Sardegna. È una composizione un po' ispirata, inizialmente al ritmo di Sadanza, poi è diventato tutta un'altra cosa, però è così. Quindi adesso invece facciamo un omaggio alla nostra terra, perché noi veniamo da Pistoia. Sapete dov'è Pistoia, vero? Voi scherzate. È difficilissimo essere nato a Pistoia, vero Maurizio?
2: È montagna poi, ancora peggio.
0: Perché noi quando andiamo all'estero, di dove siete? Di Pistoia. Dov'è? Vicino Firenze. Infatti dopo un po' mi hanno detto, dove siete? Di Firenze. Così si tagliava corto.
2: O andiamo a Lucca o andiamo a Firenze. In mezzo.
0: E cosa abbiamo fatto? Un giorno per ritrovare un po' la nostra identità abbiamo fatto un disco che è dedicato alla musica tradizionale della nostra città, che si chiama il disco Acqua, Fuoco e Vento, a cui ha partecipato anche Mauro Palmas un po' di anni fa. E da questo disco vogliamo farvi ascoltare una canzone dedicata a una figura importantissima della montagna pistoiese, della figura del carbonaro. I carbonari sono quelli che andavano per 6 mesi l'anno in Sardegna, in Corsica, in Maremma, e vivevano nel bosco, tagliavano legno e lo cuocevano fino a farlo diventare carbone. È una canzone un po' triste, una canzone che parla un po' della nostra emigrazione, della quale credo ci dovremmo ricordare ogni tanto quando arrivano gli altri nel nostro paese.

0: Grazie.
1: Maurizio Geri. Adesso facciamo due brani che arrivano da molto lontano, sono anni che le facciamo. Sono due moresche, la prima di Alfonso Nicotera, la seconda una mia composizione che si chiama Moresca Nuziale. Dovete sapere che la moresca è la danza delle spade, quindi una danza armata, perché è la rievocazione nel ballo della battaglia contro i saraceni, contro i mori, da qui il termine moresca. E appunto la seconda è una, si chiama Moresca Nuziale perché l'avevo composta a suo tempo per il matrimonio di due amici, dimenticandomi che è una danza di guerra e si sono separati 6 mesi dopo.

Riccardo Tesi. Bene, nella scrittura di qualsiasi canzone, insomma, se qualcuno prova a scrivere una canzone, ovviamente uno dei problemi che si presentano è quello della rima. Trovare una rima credo che sia importante. Allora, in questo caso, Madre Perla, che è una canzone scritta su un tema di lavoro e di amore, perché parla di un pescatore di perle e della storia d'amore con la sua ragazza Maria, dovevo trovare un luogo esotico, un po' esotico, che facesse rima con Maria. Quindi per questo ho escluso subito Pavia. Non era abbastanza esotico. Mi scuseranno quelli di Pavia. Perché pescatore di perle se ne trova pochi. Quindi la scelta è andata su Bahia. E questa è appunto una storia di amore, ma anche di lavoro. Un lavoro rischioso. Madre Perla.

0: Grazie a noi. Visto che si è fatta una certa, vi salutiamo con un brano ancora omaggio alla nostra città, sempre da questo album famosissimo che si chiama Acqua, Fuoco e Vento ed è introvabile. Grazie Maurizio Geri,
1: Riccardo Tesi, grazie a tutti, grazie allo staff, grazie a tutti.

0: Lo diceva anche Mia Finali, esista peggio dei maiali e si lavora quanto è voi e i maltrattati siamo sempre noi.
1: Musiche in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.

0: Grazie, ciao. Arrivederci a tutti, grazie.
1: Grazie, ciao a tutti.
2: Rai Radio Tech & Tech.

0: Radio Techetè apre uno spazio settimanale al cinema e propone all'ascolto alcuni stralci della rubrica del giornale radio Chuck, andata in onda per circa 30 anni a partire dagli anni 50 e storicamente curata e condotta prima da Sandro Ciotti e Lello Bersani e poi, quando Ciotti, che si era sempre occupato anche di musica, ha dedicato il suo lavoro soprattutto allo sport e a tutto il calcio minuto per minuto, essenzialmente solo da Lello Bersani. Chuck era una rubrica specializzata nelle interviste ad attori e registi e alle star internazionali e si muoveva tra il giornalismo di informazione e quello di costume. Proprio per questa ragione la sua formula è rimasta ineguagliata ed è sopravvissuta ai cambiamenti della RAI, della radio e dell'Italia. Buon ascolto da Elisabetta Malantrucco.
1: Vi invitiamo ora ad ascoltare

0: Chuck.
1: Rotocalco del cinema realizzato da Lello Bersani e Sandro Ciotti.
2: Ecco, questa era la colonna sonora del film Easy Rider.
3: Il
2: motivo conduttore accompagna praticamente i due, anzi i tre protagonisti del film durante tutta questa lunga cavalcata che fanno attraverso l'America in motocicletta. Praticamente partono da Los Angeles per arrivare a New Orleans.
3: Dunque parliamo ora degli ospiti della trasmissione di oggi, che saranno appunto Peter Fonda, attore protagonista e produttore del film Easy Rider, Dennis Hopper, attore e regista del film Easy Rider, e Jack Nicholson, un altro attore protagonista del film.
2: E in fondo anche direi la rivelazione.
3: La rivelazione, è un attore molto bravo, Dunque cominciamo da...
2: Abbiamo portato qui nel nostro studio appunto i tre protagonisti che sono appunto Peter Fonda, Dennis Hopper e Jackie Nicholson. E la prima domanda che gli abbiamo rivolto è: voi evidentemente volevate fare del cinema da molto tempo. Questa è la prima volta, è la prima occasione che vi è capitata. Perché avete fatto proprio questo tipo di film e non un altro?
4: No, I've tried for 15 years to get a movie done, and this is the first one I could get made. Peter and I've
3: aspettavamo da 4 anni, dice Dennis Hopper, di fare un film, sia io che Peter. Questa è stata la prima occasione. Io credo che l'America sia oggi uno dei paesi dove debuttare per dei giovani è più difficile. Questo accade soprattutto in California, dove l'industria del cinema è ancora ancorata ai concetti hollywoodiani. A New York le cose vanno già meglio, ma non troppo. Il fatto è che i film in America costano moltissimo per via delle unions, dei sindacati, che impongono una quantità di tecnici tale da portare alle stelle tutti i preventivi.
2: Allora, una domanda per Peter Fonda adesso, che è anche il produttore del film. Quanto è costato questo film, Peter?
4: $370,000.
3: Circa 180 milioni di lire, un costo veramente bassissimo per un film americano.
2: E adesso vi siete aiutati fra di voi durante la lavorazione del film, cioè voi siete tutti amici, siete un gruppo. Durante la lavorazione il regista è stato anche attore. L'attore qualche volta ha fatto il regista?
4: No, during the making of the film, while during the weeks that we shot.
3: No, ognuno nel proprio campo. Lui era il regista, io e Jackie solo attori.
2: Ma vorremmo sapere una cosa. Voi naturalmente avevate studiato molti film prima di arrivare a questo. Sono 3 anni che cercate di fare un film insieme. Era proprio questo il tipo di film con cui desideravate debuttare?
4: Well, it's the only one we've made so far.
3: È una storia, dice Jack Nicholson, che ci piace. Avevamo 3 storie nella testa. Volevamo debuttare con quella che avrebbe potuto fare più colpo, diciamo. Ora, 3 anni fa, Peter ha debuttato come attore in un film intitolato Angeli Selvaggi, che ebbe molto successo e che era basato su un gruppo di blouson noir motociclisti. E per questo abbiamo scelto questa storia, cioè una storia che si ricollegasse a Angeli Selvaggi, un viaggio attraverso gli Stati Uniti in motocicletta.

0: torniamo ai nostri tre ospiti, precisamente a Dennis Hopper, il regista del film, che è anche attore del film. Dennis Hopper è un nome che forse non ricordate, ma che però è comparso molte volte sui nostri schermi. È infatti un come attore, ha lavorato insieme ai grandi attori americani, da Marlon Brando a James Dean, da Paul Newman a John Wayne. E a lui vorremmo domandare che differenza ha trovato fra i film che ha girato con questi grandi attori, fra le grandi produzioni nelle quali ha lavorato finora, e questo film invece girato con 180 milioni di lire.
1: I think that this is the best movie I've ever acted in.
2: Penso come attore, dice Hopper, che questo sia il miglior film della mia carriera. Gli altri erano grandi produzioni basati su storie non realistiche, realizzati completamente dentro gli studi americani, mentre questo film è stato girato tutto in esterni, sulle strade, nei paesi. Quindi non è possibile fare un confronto fra quei film senza ambiance, freddi, costosissimi, dove si perde un sacco di tempo, e questo film dove tutto è filato via diritto, senza intralci.
0: Hopper, vorremmo sapere un'altra cosa da lei. Come regista, prenderebbe uno dei grandi attori coi quali ha lavorato in precedenza, cioè tipo Lancaster, Newman, Wayne o Brando?
1: I don't know whether they would take direction as well as Peter would, and if they wouldn't, I wouldn't work with them. I'm not interested in, like, you know, temperament.
2: Se accettassero la regola del nostro cinema, volentieri, ma se pretendessero di fare con me tutte le discussioni e le storie che fanno con gli altri registi, no. Sì, insomma, come attori, ecco, li vorrei, non come divi.
1: You know, so if they would work very simply and
2: noi siamo un gruppo di cui fanno parte altri amici, tutto quello che facciamo è frutto di questo lavoro di gruppo, dall'operatore al producer, dagli attori al regista. Noi crediamo di rappresentare la nuova generazione del cinema californiano, una generazione che non vuole compromessi, non accetta le vecchie costose strutture che rendevano il regista schiavo del produttore o degli attori.
0: Dennis Hopper ha detto che voi credete di rappresentare la nuova generazione del cinema californiano. A New York esiste una nuova generazione del cinema newyorkese, quella che è conosciuta in tutto il mondo sotto il nome di underground. Che influenza pensate abbia avuto l'underground sul vostro esperimento?
3: Been a very healthy influence on non-underground movies. I think that
2: ha avuto una straordinaria influenza nel rompere le vecchie strutture, ci dice Nicholson. L'underground ha dimostrato che si possono fare film in un altro modo, che si possono superare i problemi tecnici e produttivi che esistevano, che i soggetti possono essere altri. Quello che noi cerchiamo di fare dopo aver visto i film underground è portare un cinema nuovo al di fuori delle piccole sale specializzate, dei college, dei cineclub, per arrivare con dei prodotti nuovi al grande pubblico.

0: Volevo riprendere un momento il discorso sulle musiche che, come voi potrete sentire, sono molto belle. Sono di quel genere molto moderno, ma particolarmente melodiose e ritmate in un certo modo. Infatti la maggior parte di questi brani vengono sullo schermo, nella colonna sonora, quando appaiono le inquadrature di queste motociclette che se ne vanno lungo queste grandi strade americane, nelle campagne, nei momenti però essenziali della vicenda.
1: Possiamo aggiungere a questo punto che Easy Rider è appunto la storia di un viaggio che questi due giovani compiono da Los Angeles a Nuova Orleans per assistere alle feste del Martedì Grasso. Lungo il viaggio in motocicletta, attraverso un paesaggio crudo e violento, i due giovani diventano praticamente il simbolo di una libertà mentale che balza subito agli occhi di questa gente abbastanza gretta, li ferisce e provocherà alla fine la loro reazione. Durante il viaggio i due giovani ne incontrano un terzo ed è appunto su queste personaggi che abbiamo fatto un'altra domanda ai nostri ospiti di oggi, cioè in che misura i loro personaggi rappresentano la gioventù americana di oggi.
2: Well, stick the zinger with me. I don't know, I find that my character was existentialistic. I don't know who I represent.
0: Il mio personaggio, dice Fonda, rappresenta un'idea esistenziale. Quello di Jack è un avvocato inserito nell'establishment, nella società, che vuole uscire dal suo contesto, che però è ancora recuperabile alla libertà. Dennis Hopper rappresenta invece la reazione completa, assoluta all'ordine stabilito, a tutto. Non sono personaggi realistici, ognuno rappresenta un'idea, un simbolo.
1: Questi simboli però feriscono duramente e almeno una parte degli abitanti di queste regioni che stanno attraversando. Li feriscono per il loro significato proprio simbolico, per la libertà che rappresentano, per l'indipendenza che dimostrano. E a uno i tre giovani che attraversano, fanno appunto questo viaggio, verranno uccisi. Il primo in un'imboscata mentre stanno dormendo, gli altri due, dopo il carnevale di New Orleans, verranno uccisi sulla strada come dei cani randagi, come si spara a un cane randagio, così due uomini sparano da una macchina a questi due rappresentanti di una libertà, in fondo di una civiltà che non accettano. Ed è a questo punto che vorremmo domandare se queste cose sono veramente possibili in America e soprattutto negli stati del sud, oppure è simbolico anche questa morte.
2: It is a true story. It happened probably yesterday and it will happen tomorrow.
0: È una storia vera, accade forse oggi o domani oppure è accaduta ieri. Avevamo appena finito i film quando abbiamo letto su un giornale una notizia che diceva: due giovani sono stati trovati morti sul bordo della strada e a poca distanza sono state trovate le loro motociclette. Oggi si uccide facilmente, o perché sei negro, o perché sei hippie, o perché hai i capelli lunghi. L'odio verso tutti coloro che cercano la libertà è tale che porta all'omicidio sia nel sud che nel nord degli Stati Uniti.
1: Ma voi personalmente vi identificate nei personaggi che avete portato sullo schermo?
2: This character very much like my own.
0: Ognuno di noi vuole realizzare in libertà assoluta la sua vita, qualunque essa sia, in qualunque modo. Non vogliamo essere degli oggetti altrui, ma degli individui liberi.

0: Rotocalco del cinema.
1: A cura di Franco Calderoni.
0: Con Lello Bersani e Sandro Ciotti.
1: Consulenza musicale di Enzo Lamioni.
2: Abbiamo davanti una Gina Lollobrigida che somiglia tanto a

0: Sono tanti. E credo che in questo momento posso dare al cinema quello che non ho dato finora. E spero di avere la possibilità, l'opportunità di poterlo dimostrare. Cioè, è un lavoro che ha bisogno di tempo per imparare, così, per imparare a recitare, per sentirlo. Credo che questo sia il momento migliore mio per poter esprimermi nel modo migliore.
1: Compiutamente.
0: Sì, compiutamente.
1: E lei viene da Parigi, dove ha doppiato un film?
0: Sì, Buonasera Mrs. Campbell, che ho girato quest'estate a Roma con Shelley Winters, Peter Lawford e tanti altri bravissimi attori americani.
1: Sa quando lo vedremo?
0: Beh, io credo presto. In America uscirà al musical. Devo dire che è un film abbastanza riuscito, anzi, devo confessare che la storia è molto divertente e credo sia uno dei miei film più riusciti.
2: Senti, Leoncillo, sentivo che la Lollobrigida parlava di momento migliore per lei come attrice, ma proprio in questi giorni abbiamo visto sui giornali delle notizie abbastanza curiose, e cioè che lei seguirebbe una spedizione archeologica come fotografa, oppure che si preparerebbe a fare un safari fotografico. Che Gina abbia l'hobby della fotografia è una cosa che ormai tutti sanno, e tutti sanno anche che è una bravissima fotografa. Avete parlato per caso di questa sua seconda attività?
3: Sì, infatti, lei ha escluso l'ipotesi del safari fotografico e ha confermato invece quella della spedizione archeologica.
2: Ah, sì?
3: Ecco, appunto, c'è un registrato non tanto breve, nel quale appunto parla di questo fatto.
0: La fotografia per me è come un surrogato della pittura, in quanto io ho studiato pittura, e mancandomi questo modo di esprimermi, in quanto non ho naturalmente molto tempo, la fotografia mi accontenta in un certo senso, perché somiglia un po' alla pittura, però richiede da me meno tempo. I miei soggetti preferiti sono i ritratti, sono le espressioni, cogliere proprio il momento importante dell'espressione di una persona. Anche quando ero nell'accademia, le cose mie migliori erano i ritratti.
1: E in questo l'archeologia come ci si inserisce?
0: Beh, questo no, l'archeologia ci si inserisce in quanto io sono anche, e tra l'altro, una collezionista di pezzi antichi. La mia casa è quasi un museo.
1: E possiamo chiederle che uso ne fa di questo materiale fotografico?
0: Beh, per il momento lo colleziono.
1: Faccio di una collezione privata?
0: Sì, per il momento, e poi se le foto saranno molto buone mi divertirò a fare dei libri, sperando che qualcuno li compri.
1: Cos'altro fa oltre a fare la fotografa quando non fa del cinema?
0: Beh, intanto, come lei sa, sono una donna sola, quindi devo occuparmi dei miei affari, della mia casa, del mio bambino, al quale voglio anche dare molto tempo, e lo merita e ne ha bisogno, dato che è piccolo. E poi viaggio, cerco di vedere i miei amici, che ora sono sparsi in tutto il mondo, non è che li ho solo in Italia. Mi interesso a molte cose.
2: Lello, da quanto tempo non incontravi Adriana Asti?
4: L'ultima volta al microfono di Ciacca, Adriana Asti. Beh sì, era proprio per un'occasione cinematografica, perché dobbiamo parlare proprio di occasioni.
5: Sì.
4: Nel caso di Adriana Asti, era a Cannes, il film prima della rivoluzione.
5: Sì, a Cannes, prima della rivoluzione, un po' di anni fa veramente, non so quanti, ma abbastanza, forse 4, forse 5.
4: Comunque Adriana Asti, naturalmente, per il cinema si tratta di occasione, ma per il teatro è la normalità. Infatti lei recita quasi ogni anno. Dunque, l'altro anno dove eri?
5: L'altro anno ero col Teatro Stabile di Torino e ho fatto due spettacoli, La devozione alla croce e Il tartufo di Molière. E quest'anno farò un'altra commedia di Natalia Ginzburg, che spero che sia così fortunata come Ti ho sposato per allegria, con la regia di Luchino Visconti, le scene di Scarfiotti. Debuttiamo al Teatro San Babila a Milano in febbraio e poi girerò per l'Italia come al solito.
4: Sistemata l'Adriana Asti, attrice di teatro, parliamo di cinema. Ecco, nel parlare appunto di quest'altra commedia di Natalia Ginzburg ci viene in mente il dispiacere che Adriana

0: tasti, provo quando, sì, tocchiamo questo tasto, quando la commedia Ti ho sposato per allegria fu trasferita sullo schermo e preferire un'altra attrice, certo, e non i protagonisti del teatro. Questo è un deplorevole, diciamo così, sistema italiano, no?
1: Mi pare che sia una cosa misteriosa che si chiami noleggio.
0: Perché il noleggio, vero, il noleggio, Monica Vitti, bravissima.
1: Ma non vuole, il noleggio non vuole.
0: Non vuole l'attrice di teatro.
1: E non vuole degli attori, sì, gli attori di teatro, vuole degli attori famosi, sempre gli stessi, che la gente è contenta, secondo il noleggio, di vedere sempre gli stessi, sempre quelli. Secondo il noleggio la gente è così un po' stupida, addormentata e pigra, non intende essere sollecitata da altre facce.
0: È una bella stima del pubblico il noleggio, sì, non c'è niente da dire. Comunque parliamo ancora di cinematografo. Sì. Dopo il film di Bertolucci, prima della rivoluzione, Adriana Asti però ha avuto la soddisfazione di partecipare a un altro film, di essere la protagonista di un altro film, I Visionari, che ha vinto l'ultimo Festival di Locarno. Di che si tratta?
1: I Visionari di Maurizio Ponzi è un film, è una falsa riga dei Visionari di Musil. È un film molto bello, ha un grandissimo stile, è un film molto, insomma, hanno scritto delle cose bellissime, delle bellissime critiche. Ora uscirà in Italia, speriamo che abbia molto successo, io non so, è un film d'arte.
0: Il tuo ruolo?
1: Il mio ruolo è quello di un'attrice. Di un'attrice che va a Parigi a girare un film e poi è da un amante regista, no, il marito è regista di teatro e un amante è un giovane attore. Poi non lo racconto tutto.
0: È giusto. Comunque, secondo film di Adriana Asti.
1: Sì, beh, secondo, se non si parla di Accattone, di certe piccole cose che ho fatto precedentemente. Questo è un film dove avevo parti più importanti, questo è il secondo.
0: Ma la cosa più interessante, per la quale abbiamo abordato subito Adriana, è che Adriana Asti è andata a girare niente di meno che un film in Svezia come protagonista. Come mai è avvenuta questa, come è sorta questa cosa?
1: Non solo sono andata là a fare così, ma sono la prima attrice straniera che va a recitare nel cinema svedese, in svedese, perché ho recitato in presa diretta.
0: No. Beh, questa poi in svedese, una lingua così facile.
1: Sì, sì, no, era difficilissima, tremenda. Ma io conosco bene il tedesco e l'inglese, allora studiavo la lingua in una maniera fonetica, non è che parlavo speditamente lo svedese tutto il giorno, studiavo le mie battute e le dicevo così, con una certa audacia.
0: Beh, comunque è un fatto straordinario, perché appunto, ripetiamo, non è l'inglese o il francese, insomma, è lo svedese.
1: È molto raro, poi, siccome qui in Italia mi capita di doppiare attrici italiane che recitano in italiano e io le doppio in italiano, è molto strano per me essere andata a recitare in Svezia, dove non sono affatto doppiata come sarebbe giusto da una svedese, ma parlo io malamente, come posso in svedese?
0: E come sei stata scoperta qui per fare questo film?
1: E dunque il regista è una scrittrice americana, Susan Sontag, che ha visto il film di Bertolucci e il film di Ponzi e ha deciso di prendermi nel suo film e ha scritto un soggetto che mi riguarda in un certo qual senso, ha scritto una parte per me che va benissimo. Speriamo, il film andrà a Cannes e poi forse spero che venga comperato dai noleggiatori.
0: Dici qualcosa, siamo sempre lì. Sì, ma comunque dici qualcosa di questo personaggio, di questo.
1: Dunque,
0: non è che fai una svedese anche?
1: No, non faccio una svedese, sarebbe troppo. Faccio la moglie di uno svedese che si chiama Francesca, quindi è una lontana, veniva dall'Italia e poi si è fermata in Svezia e vive là. Il film si chiama Duetto per cannibali. È la storia di un marito e moglie che mangiano un'altra coppia. Non la mangiano nel reale senso reale della parola, naturalistico. La mangiano in un senso figurato. Cercano di divorare una coppia, altri due giovani, ma non ci riescono.
0: Va bene, sempre in senso figurato, non è che assisteremo a un pasto delle fiere, no?
1: No.
0: Ecco, vabbè, comunque è un film drammatico.
1: È un film molto drammatico, molto pieno di suspense, un po' è misterioso, anche un po' terrificante dovrebbe essere. E poi è un film anche molto per noi, soprattutto, forse birichino, osè, come si può dire? Sì, perché in Svezia sono molto liberi, girano molto liberamente, molte scene.
0: Senti Adriana, ritornando alla solita faccenda che tu teatro, senatrice conosciutissima, bravissima, lodata, e che in cinema, in quelle poche cose che hai fatto, sei stata molto brava, eccetera, però sono film artistici,
1: sì, ecco,
0: film d'arte, eccetera. Non ti converrebbe fare magari un film commerciale, uno spionaggio addirittura? Oserei dire, scusa l'insulto, un western per far sì che il noleggio poi ti scopra di nuovo.
1: Mi piacerebbe molto, moltissimo, ma si vede che i registi così mi vedono legata a dei film d'arte, forse è una abitudine mentale. No, qualche volta mi è stato offerto qualche cosa di però non abbastanza gradevole, per cui non ho mai accettato, ma sarei prontissima a fare una cosa commerciale, ben fatta, dato che i film commerciali che l'Italia fa sono molto belli, tra l'altro.
0: Per esempio, il tuo dramma Adriana e anche il dramma, per esempio, di un'altra bravissima attrice, teatro, una tua collega, Anna Maria Guarnieri, che soltanto quest'anno
1: film adesso,
0: ecco,
1: sì.
0: Il film di Muzzi,
1: sì,
0: no?
1: Sì, ma non so, io non voglio dire, non so se lei adesso avrà tutte queste scritture, tutti questi noleggiatori.
0: No, appunto,
1: la prenderanno.
0: No, è allo stesso punto di prima, ha fatto un film stupendo, fotografata benissimo, brava, grandissimo successo, è stato proiettato al Festival di Berlino, ma è rimasta lì.
1: E cosa si può fare? Dimmelo tu.
0: Rossella Falk, per esempio. Tu dimmi un film italiano, cioè Rossella Falk, il giusto Fellini l'ha usata,
1: sì,
0: una volta,
1: beh,
0: no? Poi tu devi andare in America, adesso vedremo il film americano.
1: Io non so cosa si possa fare, cosa pensi che si possa fare? Dimmelo tu.
0: Io sto chiedendo, io chiedo in giro, io non posso dire nulla, e questo è un vizio italiano. In Svezia, per esempio, gli attori
1: sono tutti attori di teatro. Bergman usa solamente attori di teatro. D'altronde gli attori in Svezia sono solamente attori di teatro, non esistono attori che non facciano il teatro, che non sono considerati attori, non possono lavorare, non è che prendono le persone perché hanno una bella faccia, perché hanno un bell'aspetto e li fanno recitare, non ci pensano neanche, trovano la cosa immorale. Gli attori sono solo di teatro, usano sempre gli stessi attori. Tutti i miei compagni in Svezia erano tutti attori che la sera recitavano in teatro, era un mistero per me. Qui in Italia nessuno.
0: Ecco, insomma, nessuno. Moltissimi attori di cinema non hanno mai recitato in teatro.
1: No, mai, non sanno nemmeno che cosa sia, non conoscono la recitazione. Oddio, sono bravissimi, stupendi, straordinari, però non hanno l'abitudine di recitare in teatro.
0: E forse questo è per il sistema sbagliato, il sistema dei doppiatori.
1: Anche perché in Italia c'è questa abitudine orrenda di doppiare, non c'è la presa diretta. Ecco, in Svezia tutti questi attori che recitano qui, anche tutti gli stranieri che vengono a recitare qui, dovrebbero parlare la nostra lingua.
0: E allora se ci fosse questo sistema applicato, applicabile del resto, i noleggiatori sarebbero messi anche a tacere, riusciremo anche ad elevare il tono del nostro prodotto.
1: Forse sì, cioè, però molti attori stranieri non potrebbero venire, dovrebbero studiare l'italiano. E
0: come tu hai studiato lo svedese.
1: Sì, certo, come io ho studiato lo svedese.
0: E i bravi attori italiani verrebbero fuori dal teatro.
1: Sì, che verrebbero fuori.
0: Vedi, noi abbiamo scoperto.
1: abbiamo trovato
0: Bisogna vedere se lo fanno gli altri.
1: Speriamo, io me lo auguro. Grazie.
2: Abbiamo trasmesso

0: Chuck.
1: Rotocalco del cinema.
2: Rai Radio Tech & Tech.

to the other side. And there's no more, no more darkness.

until we get to the other side, and there's no more, no more.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Ascolterete tra poco Dario Fo recita Ruzzante, dai testi di Angelo Beolco, detto il Ruzzante. Regia di Dario Fo, con Dario Fo. Ripresa teatrale, produzione teatrale, Fo Rame.
2: Ruzzante scriveva delle lettere ai suoi compagni di lavoro e queste lettere sono state raccolte da Zorzi nel volume stesso in cui ci sono i Mariazzi, le farse, le commedie, vi dicendo. Una lettera straordinaria è quella che lui invia ad Alvarotto, che è il suo attore principale, cioè dopo Ruzzante arriva subito come comprimario questo Alvarotto, che recita nel ruolo costante, un ruolo che esiste in tutte le commedie, che è quello di Menato, e lo ritroveremo in quest'altro pezzo che verrà fra poco. Questo il discorso che fa ad Alvarotto è molto serio. Ha un impianto prima quasi farsesco, ma poi pian piano entra in profondo, parla addirittura del problema della vita, il valore della vita, il significato e soprattutto il merito che la vita ha negli umani e gli umani hanno verso la vita. Soprattutto quello che è la disponibilità, il coraggio, la dimensione della intensità della vita, su cui produce proprio una specie di serrata, ed è il discorso fondamentale di tutto l'umanesimo. Questo discorso che poi ritroveremo in Molière, che troveremo in Calderon della Barca, perfino in Voltaire. Eccolo. De quando che Adamo e nostra madre Eva biastemata mena putana fueno dal paradiso cazzati fora per la ragion che avevano magnat sta poma, sta malarbeta poma, malarbeto frutto che giusto de essere da de magnar solamente ai porzi che le scana. Non disgraziò che il giorno che in sgorgognà venia da fora e in telenivole sgargagnando imbriate dolore de scargai che Deo onnipotente che sferghenzava con le brasa dei nivoli criando maledicti voi noi. Adamo ed Eva che era un fiol de mi faite come la mia carne che tutto che avrei avuto il paradiso che se mi magnao proprio delle mie pome che non si capisce perché che teneva tanto ste pome con sgarganico spiega fora de sto paradiso fora bruseghe le ciape qualche era sti anzoli con il forcangon che aveva la spada incorcanzata del fuoco che andava sbarcanciando le ciape con Adamo ed Eva vago demo basta. Deo, questo in quel giorno maledetto, a noi altri che arrivò un castigo, che quando arriviamo a nascivo e venire al mondo se cria de dolore le femmine madre nostre, le crie desperate, e che tocca de soffregare in dei campi a lavorare, e un altro è patire, e le femmine e uomini, per castigo che tocca anche de morire, che tocca de morire. Che Deo per una poma, ma se può dover morire per una poma che Adamo de sicuro disgraziò con noi un colera l'avrà catata la poma la più acerba che era in tutto l'albero de sicuro a Gabriele avuto ligato tutte le zenzive legate a spidare il vermine che era dentro la magnate diceva buona che senza sta poma voi pensate che noi saremmo stati in eterno vivi al mondo o saremmo stati in eterno beati in paradiso slongai, sbargognai per le terre in dei campi in mezzo ai fiori a dromire, a rotolarsi, a zogare che giorno lei cosa ti importa se siamo eterni e per una poma e saremmo stati eterni, comprende? Sempre al mondo, sempre uguale, sempre con la misma mujer. E le mujer sempre con lo mesmo marito e con i medesimi fioli, amici, e il medesimo campanile, campane stesse, lo stesso prevete curà. No, che non che ci sarebbe sto prevete curà, che dal fatto che in paraiso non avremmo mangiato la puma, cosa che feva poi il peccato. Se non che era il peccato, non che era neanche il curà. Sta attento, donca, che il prevete curare come giunto de punizione che l'hanno infricato. cosa stavo dicendo? Del castigo del morire. Tanto ecco, adesso si fa l'augurio. De quando che se balza il bicier in disprogramento nei mariassi. Salut, parte, allegrea, tanti viola, la fortuna, felicità, e te può da campar una vita longa. E cosa sarebbe questa vita longa? Sarebbe di campare tanto, de cento, de 200 anche anni, 300 come Noè, il nostro padre. A proposito di Noè, o lo è stato lui lo primo schisciador de uve per trarne fuori sto miracolo con il vino? E che cosa che sprocura sto spirito magico del vino che sbota per incantamento? Bisogna forse che i grani del picciuol de uva si abbia massa tanti? Bisogna che i graspi si abbia ben pregnue de sto liguor de mosto o che vuol che il pimento parfumato sboti fuori dal miel? Forse che il mosto nei tinasi con le graspe a fermentà buie più l'empazzuosa il filar della vite le longa e le graspe son più massa ombrose? No, no, tutto questo non abbasta per dar vita alla vite. Quel che fa nascere una vita che si possa chiamare po' un vin, che poi si possa chiamare excellentis maravegia. La follia. Della follia gioiosa che sbroffa per incantamento fin della fioritura, fin che l'uva comincia a venir madura, rosata, ed è dentro alla raiz, nel profondo, in lo sceppo, sotto la terra che si spregna la vita della vite. Dunque, uguale, per vivere così in abbondanza bisogna forse averghe una vita lunga. E una vita le forse più lunga se la si slonga con un'altra vita. No. No, no, no, compagni che non abbasta di aggiungere un altro filar di vigna alla vigna che ti ga già per far che la vite che doni più vita al vino, così è per la vita dell'uomo. È l'ederento l'albero della vite che la vita cresce e si smultiplica in valore. No per lo slongo del filar della vite. Vita, spirito e folia non si misura per palmi, per pertegate, ma per l'intensità della vita, intendio, coi altri. Intendio l'intensità della vita? No, intendio. Non gavi il luz nei vostri voci. Non gavi capio. Adesso ve le spiego un'altra volta, ma l'ultima, e fai attenzione, donca, disio. Non ascolta. Fate attenzione e buon ascolto. A conosciut voi gente al mondo che vivendo una vita longa le zionte a 100 anni, la conosciut. E che ne per fin di quei che ha passò de vita 100 e qualche anni in più. E buon vi dicarò che ho scoperto che è di questi campalongo ma una grande quantità che, una che non gangi mai accorgiut di essere in vita quando i c'era. E lei era in vita e si sono accorgiuti della vita solamente quando i sono morti. Prima non lo sapeva mica. E noi sapendo, vuto ti chiamar vita e sta vita loro. E no, la sicura. Anche se te che ne aggiungesse un centinar di vita a sta prima vita, una nuova vita zontà all'altra e un'altra ancora. No, che avresti mai avuto un momento, una vita sola che se possa chiamar vita. Ma se de contro, un vivendo anche, ma anche un anno solo. E sa essere in sto poco tempo che le ha vissuto, de essere stato ben chiaro al mondo. Non è più vita la sua, è più longa de uno che campando in eterno non avesse mai utile. O il cervel de dentro la vita. Ma dunque, compagni, che nella graspa de uva non son tanto i grani del pisuol che fa il vino meraviglioso e vivo. E ne manco il gran lungo dei filari, quel che è dentro che fa nascere serengane la vita e il spirito parfumato e la follia dell'incantamento. Così follia allegresa sperongiata una strambaria fantasticante, lei è il misterio misterioso che ne fa incorgere a noi alter d'essere vivi al mondo. Una vita impregnita di stralunamenti, compagni di un albero che butta mila e mila fiori e i rami si distende a petenarsi l'aria e zioga a sbanzolar nel vento e non che importa di spampanar da intorno e sperdere fiori tutti e fare idade che pare uno spavento e se insogna sto albero e se l'albero magistro di una nave grande con le vele de trinchetto aranda sgionfie piene me panze de femmine in gravidade de vento che tira sta nave e quel quella è la vita. Così Folia, con l'allegrezza e la generosità aggiunta alla ragione, spigne, spigne più lunga vita. Se sta tua vita, però, no, non la ti va vivendo di nascondio, ma con altri ligati così generoso che non ti importa di buttar via tutta sta vita tua per provare che sebbia giocondite, libertà, giustizia buona per la gente tutta. E mia, spero che il giorno che me vago morendo la gente dica peccà che la fornì de campare. L'era così vivo, de vivo. Questo ultimo pezzo è il Parlamento di Ruzzante che era venuto del campo. Parlamento significa dialogo. Dialogo, conversazione fra chi? Fra la Gnua, Ruzzante e Menato. Il Parlamento di Ruzzante, che dunque il dialogo di Ruzzante, che era venuto del campo, che era tornato dal campo. Il campo è quello di battaglia, da guerra. Infatti viene chiamato reduce questo pezzo. Ma che cos'è questa guerra? Una guerra di fantasia, immaginata, un poeta? No, è una vita reale, vera. Cioè, meglio, è una battaglia che è stata combattuta proprio nel tempo in cui viveva Ruzzante e fu un massacro, una inutile imbecillità, come sempre, come tutte le guerre. Massacro inutile, bastardo, con violenze inaudite verso poi i poveri cristi. Ecco, questa guerra venne combattuta esattamente fra il sull'Adda, che sta fra Brescia e Bergamo, e il luogo si chiama Chiara d'Adda. Perché? Come mai? Beh, bisogna ricordare che Venezia in quel tempo era assurda veramente a potenza straripante. Aveva possedimenti dappertutto, dal Medio Oriente, addirittura all'Oriente. Turchia, Persia aveva possedimenti, scendendo tutto il Medio Oriente, Libano, Siria, poi arrivava ad avere porti perfino proprio nel Marocco, poi aveva tutte le isole più importanti della Grecia, anche le coste della Grecia, anche le coste della Jugoslavia, e aveva linee di comunicazione che raggiungevano il Danubio. E di qua arrivava nel Tirolo e poi più in là arrivava addirittura alla Lombardia. I suoi possedimenti andavano oltre anche lungo le coste dell'Adriatico, e così tutti i porti più importanti, a cominciare da Ancona, Pescara, giù fino a Otranto, Brindisi e Otranto, erano dei suoi. Ma quello che era importante non era tanto la quantità del terreno, era la rete di comunicazione che era riuscito a impiantare. Tutto il traffico che veniva dall'Oriente passava ed era organizzato esattamente da Venezia, la quale approfittava straordinariamente di questo primo privilegio e lo sapeva far montare e sfruttare in modo eccezionale. Fatto sta che la potenza di Venezia era determinata dai mercati, dai trasporti, dai traffici e dalle banche. Le banche di Venezia prestavano denaro anche ai re d'Inghilterra, agli zar di Russia e naturalmente a tassi piuttosto cresciuti, tant'è che essendo l'economia la mercé per tutta quanto l'Europa sempre di quello che era il controllo di Venezia, si arrivò allo scontro così immancabile. Tutte le potenze più importanti d'Europa si riunirono nella famosa Lega di Cambrai, e in questa situazione decisero di battere Venezia, di abbattere Venezia, scontrandola esattamente, come dicevamo prima, a Chiara d'Adda. L'esercito dei nemici di Venezia era composto da spagnoli, da francesi, da austriaci e da tedeschi. Poi c'erano tutti, naturalmente, i corollari, tutti gli stati cuscinetto d'intorno prestavano le proprie truppe. Da quest'altra parte c'era Venezia, e Venezia aveva in campo un esercito ancora più forte di tutti gli stranieri messi insieme, ma successe una cosa imprevedibile. Il crollo, la frana da parte dei contadini che stavano dentro queste truppe, che creparono, furono massacrati questi contadini, nel numero di 8.000. Che cosa era successo? Era successo che qualche anno prima, in realtà 7 anni prima, era successo che l'esercito dell'imperatore d'Austria era sceso ad invadere il nord del Veneto. Gli si erano opposti, oltre all'esercito, che però era stato fatto fuori subito, quello veneziano, i contadini. I contadini furono la resistenza, crearono la prima lotta, si può dire, partigiana, nobile e vasta, che si conosca nella storia d'Italia. Tant'è che si organizzavano in piccoli gruppi, in gruppi di battaglia, battaglia assalivano le corvee, le truppe così isolate, ma con una tal feroce, con una tale slancio, una tale intelligenza anche militare, diremmo oggi, che misero in ginocchio l'impero, meglio l'esercito imperiale austriaco, che dovette ritirarsi al di là delle Alpi. Machiavelli scrisse un saggio su questo fatto e disse in poche parole in questo saggio ai principi: voi siete veramente degli imbecilli, direttamente o indirettamente l'ha detto, perché voi continuate sempre a servirvi dei mercenari. Voi fate arrivare giù a centinaia, migliaia, questi soldati stranieri che dovete pagare salatissimo, che poi sul più bello saltano di esercito in esercito, vi tradiscono, saltano dall'altra parte, vi lasciano in ginocchio e poi vi ricattano e soprattutto li pagate anche cari e sono infedeli. Dico, avete sotto mano, l'hanno dimostrato i contadini veneti, la possibilità di usare truppe stupende, coraggiose, forti e soprattutto fedeli, perché non le usate? E così Venezia si decise e mise in campo i contadini propri. Soltanto che un conto è combattere così all'aria aperta, soprattutto, voglio dire, in spazi aperti, ampi, nel proprio territorio, nei luoghi che si conoscono, per le proprie terre e per i propri bisogni diretti, salvando la propria vita. È un conto essere costretti, così soltanto pagati, e soltanto perché c'è l'idea di patria generica dentro a delle strutture che erano al di fuori delle loro possibilità, con tecniche militari che non conoscevano, di cui non erano abituati. Fatto sta che ci fu il disastro. Ma il disastro massimo fu determinato in verità veramente dal capitano, meglio il generale massimo comandante Bartolomeo Daviano, il quale compì una serie di errori gravi sul piano tattico e strategico, per cui ci fu il crollo, la frana, il disastro di questo esercito. Ecco, chi è Ruzzante? Ruzzante è uno dei soldati che contadini che se ne viene via, se ne viene trafelato, ansimante, con dietro il fiato degli eserciti nemici che avanza e raggiunge Peschiera, poi Verona, se non mi ricordo mai se Peschiera prima di Verona, Peschiera, poi arriva a Verona, poi arriva a Vicenza e poi va ancora avanti e arriva fino a Padova, non si ferma a Padova e trapassa addirittura la laguna e arriva a Venezia. Venezia che è la grande madre dal ventro che accoglie sicuro tutti i disgraziati, così dice Ruzzante a un certo punto. Lì troverà la Gnua, che è la sua donna, e troverà anche Menato. Ora c'è anche un discorso da fare. Si dice a Napoli di uno che viene umiliato e mortificato, mazziato o mazzolato e cornuto. È il caso di tutti questi contadini, perché a loro si era promesso da parte della Repubblica Veneta che se ci fosse stato vantaggio o anche se si avessero prestato servizio nelle truppe della Repubblica, i contadini avrebbero realizzato vantaggi straordinari. Per esempio avrebbero avuto le affittanze portate al minimo e avrebbero avuto la scomparsa di tutte le tasse maggiori, i cosiddetti banni, cioè i servizi di corvea obbligatori e così via, un privilegi all'infinito. Tutte quelle promesse che si fanno nel 500 poco prima delle elezioni. Il 500 soltanto. Ecco, Ruzzante che lo sa, trova anche qualcosa che è proprio un fatto di cronaca, lo incontra. Gli impiccati, perché si impiccava, i contadini che avevano disertato si impiccavano ogni giorno, due o tre, tanto per dare nerbo all'esercito che si stava rimettendo a posto, perché avevano tradotto i tradidorom, li dice, impiccati, lasciati impiccati per giorni. Cominciamo, c'è il ritorno alle Vegnege, così venne chiamata Venezia dai contadini. E c'è la didascalia di questa, l'inizio di questa battaglia, che credo mai si sia stata raccontata, una battaglia con una precisione, con un realismo così violento e una tragicità totale. Eccola qua. Sbuca ansimante dal fondo Ruzzante. Di certo è arrivato in barca e lacero, sporco, coperto di polvere. Si guarda intorno asciugandosi il sudore che gli cola da sotto l'elmetto. Ah, che sono pure arrivoste, Venezia. Venezia, Venezia! Oh, madre meravigliosa, con la tua panza che me deve congire, che avevo più ansia di arrivare che mi chilò che non potevo. Sfamate, arrivare che a ciucciare la teta gionfiante del latte della somare. Ma rifare pure, me catarò pure la mia gnua che venivo a stare. Cancari, campi alle guerre, soldei alle guerre, di sicuro non mi arceppere il pi in campo. Non ho sentito oggi mai pisti, remori, tramburi e tramburetti. Che il sangue me va in Pisa e poi trombe, strombararie. Bambino, dove? Dove? La gente che cria. Allarme, armi, è sotto. O ancora, ma che me va a paura, che mi se sentia criare. Armi, armi, mi pare adesso un turco.

Sogni tranquilli, arriverò anche a mangiare che mi pagherà buon pro, che quasi quasi non riuscivo nemmeno de cagare, che mi ha calato le braghe in campo per farmi sto gorgoron che per farmi toccava scappare con le braghe basse sulle ginocchia, mi cagavo sulle ginocchia e mi correvo e mi smerduzzavo i garetti. Oh, Marco, Marco! Santo Marco, sono arrivato qui alla segura, credo di essere che arrivo io. Sono arrivato in prese, oh, rapido, 42.000 che ho fatto in 2 dì che dice che non essere qua, ma io non credo mica. A che ne ho fatto in 2 dì che dice che ne è disdotto da peschiera chi lo vuole. Ma non so, è come se, cioè, a me è come se mi avessero riempienisto le braghe al culo de polvere de canone e poi mi ha dato fuoco. Però poi... sono qua, che bel volare. Guarda, non sono neanche stracco. Ho tutte le gambe, sto ben, a parte il culo. Oh, l'amor della mia nuova matirò, lo spavento dei nemici, ma spigneade, che creo che le scarpe che hanno pagato loro, vuoi vedere cosa che... Guarda! Hanno tutte le sole che mi son magnao, hanno tutto un buso di ste sole, guarda che disgrazio, coglion, hanno potuto cavarmi le scarpe e camminare descolzo con le scarpe di spalla, ma se sarei... Cioè, ma sarei consumare le scarpe, pie, ma le scarpe sarei sane, no? Al cancro la roba, son chilò, la segura, che quasi quasi non credo nemmeno di essere che arrivò. Son qua. Non manco credo. Deo. E se mi insognassi? E se mi se fuissi dri a dormire? E che non sono mica qua, ma sono ancora a Brescia, che duormo stravaccato. E mi insogno, intero insognamento che mi vado camminando, cammino attraverso i campi. E vado ancora camminando di nuovo, e anche di notte cammino, che se arrivo qua invece no, sono sempre là, che non sono mai partito. Oh, che disgrazia con tutta sta fatica che ho fatto in quel sogno. Ma no, no che non sogno mica, non mi insogno. Sono pur traversò la laguna, Alizza Fusina, sono montò in barca, mi ricordo che sono arrivati, femme traverso, e loro mi hanno detto, ti vuoi attraversare? Rema. E mi toccò remare, o remare, loro stavano sentati e mi arrivavo. Guarda con tutte le fiacche su in mano, ma. Guarda le fiacche, loro remare. E se non fosse vero, se fosse sto che mi non so mi, che fosse non fosse mica, che fossi sto amassato in campo, che mia fosse il mio fantasma, lo spirito di me che va vagando, che va cercando la mia nuova, la trovo, la incontro, la vego, che crio, nuova! E lei non mi sente, e vado a sbrasarmi, nuova! E lei non mi vede, mi vede incontra e mi slancia le mani per coprirla, per imbrasarla, me la imbrasso e non sento niente, mi attraversa, mi va dall'altra banda e mi sono, perché così fai spirti, sono tuo spirito con le fiacche in mano, va dentro la bisaccia, prende un pezzo di pane, lo mastica, sono vivo, i spirti non magna, e se magna non senti il sapore. Oye, che spavento. Oye, ho bisogno che vaga a trovare dove sta la mia nuova, anche il mio amico Menato, che so ben che son vignò chilò alle vignegge, cancaro. La mia femmina adesso la dovrà avere paura del mio spavento, perché mi son fatto sbravoso. Bisogna che mi mostri, ma son bravoso, guarda che bravoso che sono, guarda, paro uno smonumento, guarda. Coleon, mi sono il coleon, uguale, vada là il coleon a cavallo, ti vedi lui, guardami me, no, dico, se, no, senza il coleon, il cavallo, guarda il cavallo, le ciappe del cavallo, la coda del cavallo, balza la coda, sotto che do boccia, un di quelli sono mio. Oh, il mio compare Menato, non mi farà, mi farà domandare e vorrà sapere delle novelle, delle battaglie in campo, ne avrò da raccontarvi. È quello, è Menato, è lui. Menato! Ah, fratello, sono mio, guarda, sono tornato al campo, vieni a imbrasarmi. Menato entra, lo guarda appena, non lo riconosce, poi lo guarda ancora. Rosante, sono te? Dio, come adesso è conso? Ma sto vivo?
Disgrazia, ma la sera con tu che mi sono me a un de quei traditoron, perdonemi compare che

0: tu ti impiccà e che tutto sto viso smargagnato fumigò come voi. A me trovè patito, eh? Compare, ah, se voi fossi sto in donde sono stato io mi, a non parlareste così. Ma Rusante, venivo adesso del campo, assistò a Malò, si sto in prison, a Malassiero, compagno, non dico che capì, Malassiero de Homo, ma chi proprio, oh, tutto marcio, il paese che un che fosse magnò de una orca de mare, poi l'orca la diserite, poi con una scoreggia, il gacagapò là fuora. E tu sono quegli elmi di ferro con ste zelate che viene zo a calarte che te sgraffigna la carne peor dei sgraffiti per pelare i porci e posto mangiare de canne il bevere de asini. Ah, se voi compare fossi stato in donde sono stato io mi parlé fiorentinesco e parlé ai ciambia lingua tutto in un bot. Beh, compare, chi va per il mondo fa così, sciambia. E poi mi agere con quei de Urbino, de Brisighella, che parla in sto modo, io non se comprendere manco il fra de lori. E se mi fa velasi franzoso, voi, pensè che me a comprende, go imparà a parlare sta lingua franzosa in tu giorno, per spavento che go out. Poi chi parla ben superbiosi, tremendo, quando i dice sti franzosi, vilain coquin! Sgrà montagne d'erba, divini d'omarsighe, si vedono ma gerì la gorge. Canchero come parla sti foreste, cosa dice? Magnerette la gorge, lo capite quello? Oh, sti maledicti briganti e quei signori che le han fai descendere in deste terre. Fui in picchetto di paroni. Calme, velusante, oh. Ok, pandue, eh? I alberi anche vodi. Poi lo guarda ancora... Compare, usante, a chi addosso una gabbana ben lunga, che è quasi le strassechit per le terre, le goccavata de dosso a un vilan che dovresti sentir come il criava, ladro, ladro, e il raiava menaseno sto rognoso. Rognoso? Oi, ma dico, usante, adesso perché si sto soldà credete di non essere più vilan, voi? No, sono vilano, non intendio. No, volevo dire che quei bresciani e quei de Cremona, che non hai quel garbo gentil come ghemo noi altri pavan, che noi altri vilan del pavan, quando che strassa de dosso la roba che despoggia anche de snudi, noi altri che fem, sberzemo, biastememo, no, maximamente poi disemo, oh che frio che me calasà. Ma Rusante, che è un malodore addosso desprussa, no, amica malodore, l'odore san delle vacche e dei porci che mi go dormì in sto strame de merda, comodo per 4 mesi. Ma guardi, Rusante, aspetta, che è un cardelin che non becca mica, ma che vola anche, ma no, becca, e sono porci, guarda, pidocci, quei di Urbino li chiama pidocchi. Ne va pieni novi, ovi, sono pieni proprio che quando si muove in battaglia, sono mica loro che si muove, sono i peocci che gli sporta. ma mi dico, oltre che peocci, pidocchi, avete catato di altro qualche bottino? Bottino? Sì, ma dico, quando catavi prigionieri nemisi, dico, mi perché avrei dovuto catare prigionieri? Ma cosa mi hanno fatto? Mi dico, mal sta gente, mi non sono capace mica di fare male a uomini. No, mi pensavo solamente a tuarmi prigionier qualche vacca, qualche porseo, ma che era sti vilani che tiravano, roba, via che si scappava tutto. Ma Rusante, non che mi ha una faccia di soldò valoroso, non che neanche una sferzula, una sfrisata, un taio, non che neanche una manco pada, né un pier, non che mi neanche un po' sgorgognò, ma voi insistò in delle battaglie, in qualche scaramuzza, al manco? Al manco che non so fossi sto, no, non perché a Gaut paura, intendio, ma che arrivò che le nostre scere davanti o se sono lega a rompere dei nemici quando sono arrivato all'attacco, come? A me sì, ero de caporale de terzo e allora stavo in terza fila che loro la scera prima, la scera seconda, mi ero qua e de botta che quando cominciava l'attacco che veniva avanti a stropesarsi, a tirar de botti tremendi a quei franzosi svizzeri, che la prima fila è sparita, la seconda scera è sparita, la terza che via di qua, via di là, sono resta solo, un momento che vado a chiamare i miei amici. E voi, Voi avrete dovuto dirlo, vederlo, il signor Bartolomeo Davian, gran capitano al generale, ante la battaglia di Adda. Ante, quando che andava a smarziare così sul suo cavallo e che andava sgorgando le ali dei cavalieri che dosa in fria, belli slargò de punta, andiamo con le lance, con le barde, andiamo con le picche, e le infanti in troseo con i moschetti, vai che adesso è pronto, vaghe! E dall'altra banda si vedeva scerà svizzeri, spagnoli, franzosi. Non si vedeva che lance, picche, moschetti, archebuse dentro, che sbrusava il cielo. Il capitano Maiorco e altri capitani a cavallo denanzi, zio immergua nell'acqua che cria da ordine. E Nanzi, Coraio, Marco, San Marco, andiamo, voi, avanti! Ma quando che frana addosso sta armada, tutto si sfracasa, pio, poi il canon sbombarda che tira. E adesso, dov'è sto gran capitano? Dove si cazzò? Oh, guarda che si cazzò lungo il fiume a scappare. Pare che altri suoi capitani vedeva ben dei uomini che si sgargagnava, andava negando scherre dentro all'Adda e squisere i franzosi che tirava addosso e sciopie e balestre e bombarde come che fuessero beccazzini de cazzare. Minato lo guarda e dice maruzzante, ma in quel momento compare non disio o fosse io a casa a spalar merda ai campi piuttosto gimai pig pagherò il soldò. Compare, se voi fossi sto in donde sono stato io mi, ne avresti fatti dei voti, che credio che sibbia stare in quel paese dove non te conosci nessun, ti non te sai donde andare, cosa fare, che te trovi tutta sta gente che cria, masa, doga, spunzona, taia, e artiglierie che spare, moschettone, balestre e frecce, e ti vedi un tuo compare che sascano morto, e un altro che ti venga contra per squisarci, per ammassarti a te, e te lo tocca di ammassare anche che lui ti ammassa, e sporgole, tira, spare, corre, via, e quando te crede, te porta a casa, salvo la pelle, te sei incorgiuo che nella confusione te sei passato in tramezzo ai nemici, e mi sono trovato tutto circondato dei franzosi per tutte le bande, e che avevo la spada storta con l'ogo zittata. La spada storta, no? Sì, perché? Perché la spada storta è un segno che eri veneziano, altri veneziani che l'hanno storta, loro i franzosi che l'hanno derisa. E che avevo anche lo scudo rondo, che loro i franzosi che l'hanno bislongo tondo. E mi ho scattato il mio scudo rondo con sfilzà dentro la lanza, un ombrelì e andavo spazzeggiando. A me son fa scaltrito. E quante volte ho toccato scappare. Mi è capitato un giorno che fuessimo battuti in una scaramuzza e che tutti che scappava, che era anche un a cavallo, che anche lo scappava con quello, e mi arriva addosso svorloton e mi sbuta per le rive e mi passa sta pancia del cavallo de sola via, branco la zenta della pancia del cavallo e mi fa costraricando de lù sotto la pancia e vago correndo con le ginocchia che mi sbatte nella bocca e vago, coro, coro. Dopo un po' che si correva insieme me ne incorgo che mi son quello che corre di più e mi se lo caricò il cavallo e mi spara e lo sportavo. E quindi si sta massimamente lontano in quel paese, ma vuol dire c'era Adda dove che fu arrivò tutto sto scanamento, ma quei vilanc che sta lì a Brescia, dove ho detto avanti, come si intende fra di loro? E voi con loro, i magna come noi altri, i son fatti de carne, come non i bresciani? Sì, squasi. Sono squasi come noi, ma più sul rustico. E fa bene in quel modo che di quei facchini che va intorno con le zerle a vendere pa' i campi e i casoni. Oh, vago! Sto qui trovo lo e mi do così, tra giù, uomo, siete sempre più, po' lo siete, ti dico l'uomo, ma sai che tu sei uomo, o lo siete, no? O no? A po'? E son battesai? Come non? E i magna e fo anche il pan come non lo fon si, e fa i figliuoli con le femmine come non a creo che gan copia e se innamora anche se innamora di amor ma creo che tu con sti soldoi le guerre tutto l'amor che sortio dal culo a sproposito della mia nuova, sai qualcosa? Dove che lei? L'avevi veduta? Intendevo, compare, state buon perché vedevo dire che si è fatta altiera. Non avere cognosterapia, cancro, la sedenerapia. Quando voi partite per le Vieniege, le venue a Quilò, alle Vieniege, ancora e mo la sta con dei galiotti, bravassi, volio altro, non me ha neanche voluto riconoscermi come compare, e anche a voi. Stai tranquillo che non ve lo riconoscerà, si fa anche così sbrendoloso. Se potete anche scommettere che quando mi vede la mia nuova a me lanzerà le brasa al collo. Sì, per farvelo strangolo. Ma dimmi dove sta, andiamo, accompagniamo. Buon compare. Bisogna andare calme, perché quei son dei bravassi, bravosi. Se quello è bravoso, bravasso, mi sono sbravoso, sbramante. Ah, mi ha aperto, quando comincio a tirare dei botimi, le mie orche stia alla larga perché mie sono come Orlando in campo. Ah, non vengo più nessuno, hanno riconosciuto né fratelli né parenti, né fratelli né padre né fratelli. Ah, d'accordo, starve lontano, un salvamento, ah. Eh? Ruggente si volta e... La nuova, è nato, guardela, è bella. Oh, che splendida, quella è ancora più bella di quando sei bambino, che ne meraviglia, che nuova, ole, deli, reina, splendida, che sono il torusante, sono il tomo, sono tornato dalle guerre, guardami, sono qui, non me te ne conosci. Entra dentro la nuova, lo guarda appena, lo sguincia, poi lo riguarda ancora, rusante. E sto te? E sto vivo? Dio, che malasera. Non ti mai portò niente, eh? Ma te lo portò? Ti portò la mia scarcassa viva? Ne pagherò tanto della tua scarcassa. Avrei preferso qualche gonella, qualche regalia. Ma son tornò con tutte le scarcassa. E me ne farò ben con la tua scarcassa. Scarcassa ogni membro, sa? Ogni membro in culo! Te saluto, no, nuova, oi che parlare di me del tuo uomo, mi son tornò delle guerre, a son tornò, 40.000 lo fai per trovarte, per vederte, e guardami, usante, guardami, arrivardami, tu me va duo, adesso devo andare, Rusante, non vorrei che ti me de rovinesse, che amico un per le manche mi fa del ben a me, e non vorrei che metterlo dovrò avere che non sarei trovato tutto il giorno una fortuna così fortunosa. Te vuol del ben e non te voglio mi del ben, mi ti voglio più ben che lui. Rusante, sento che mi vuol ben a me, chi me lo mostra? Non sai tu che ogni giorno se mangia, Rusante, se mi bastasse un pasto all'anno mi me vernieria a abbrassarti le brasa al collo, a sbasutarti e soffegarti, amor, stiamo mi e ti tutta una vita, è un pasto a Natale, ma questo defecto tremendo mi, che ogni giorno mi venga fame, ma che sono pur stramba. Ma bon, ma se deve far più pur differenza fra un uomo e un altro uomo, mi sono uomo da ben mi, e cosa mi fago mi? Del tuo ben, della tua dignità. Me la mangio, me la fago arrosto? E cosa mi hai portato? Delle pure dei peoci, eh? E che mi fa? Me le sfilzo uno a uno, grazie. Me le sfilzo, peoci, fuori, pure se me le sbrato con tutto il collo come una collana. Guarda come le sbrussega. Ma se ti mi sbandoni. E da sbandone mio amore! A deslengo, a strasimo, me la pongo a campare senza di te, io mi vago alla. Vago a rubare per te. Oh, Rusante, come ti è decore, Rusante, che tutto quel che ti sorte dalla bocca se fa essere reale, mi me la troveria che sono una reina, mi sarei la reina de Candia sentao su una mula bianca con tutto lo sbardasso d'oro e sotto la coa tegni un sacchetto per raccogliere lo smerdasso. Ma come me desveggio delle tue parole, me d'incorgo e mi discovero che non so più la reina de Candia, non so neanche la mula bianca, son solamente il sacchetto dello smerdasso. Menato si avvicina, avevo detto che lei si era fatta altiera, Ma devo dire che ho garrison dal manco una cosa che doveva al manco tornare con una cera di soldato valoroso. Cosa vi costava di farvi arrivare con un taio, con un ojo sbarganzolato, con un pietaio che tutta la gente poteva criare? Guardate, Rusante! Oh, come fai, Tore? Valoroso le tornò sgragnò per la sua gnua per trovarmi roba. Ecco, dice la gnua. Avete parlato bene, menato. Mi avresti preferito che sia se fosse tornò senza una manca, che adesso cavò anche un pie, che adesso un occhio sgargagnò anche un oreggio. Ma che la sapesse, saper che l'avesse fatto per me, per portarmi roba, no, non per la roba, ma per lo zesto d'amor che doveva farne. Non ti hai ragione, dice Ruzzante. Sono peor uomo, sono peoccioso, disgrazioso. Oh, ma avrei dovuto tornare con un cofanetto, con tu e la tua gnua, tegna gnua, guarda, che dentro un oreggio, l'el mio, me la conta io, l'ho messo. Aghe anche un oreggente che le partì, aghe anche un tocco di naso, l'el mio naso, scusami se do il parlare, adesso parlo un po' in nasate, e perdonami se non ti faccio subito un imbrassamento, ma non posso che un braccio me che l'antaio netto con la lancia in mano e dell'altro mancava tutto della spalla e non, mi dispiace, non posso neanche farti di tanta festa e di allegrezza per come ti è splendida, ma non no te vedo. E un oggi me l'ancavò e l'altro per uno sbarzolone di canon, a no che vedo soltanto di notte come fai i gatti. Ma lo fai tu per te, amore. Amore, lo fai tu per te, a ciò andava in battaglia sgriando a di per portarti roba. Andavo in te in sfergole, che era le lanze, in froca, in tel fuoco, in tramezzo, criavo. Ehi, quando me ne de lanza vide contro di me, oe, fammi trovare. Dove sbuseme, fammi trovare valente della mia gnua. Ma cosa fai? Fa baruffa, fa altri. Sono qui apposta. Dai, sconseme sto braccio, via, sconseme l'altro, la giamba, dai, feme d'un bel troncon. E quando che son bel troncon, ebbene, sistemo mi comodo su un caretin con le rodele e vago della mia gnua che la cremande me cata, me valza amorosa e me posa va sulla creenza e poi me covre con una bella campana di vetro come un santin, perché non me mangia i gatti. In quel momento entra in scena il bravo della gnua e subito la gnua dice: peste, vengo appunto al mio uomo a che arriva, lagami andare. No te vati, non conosco altro uomo che me cagomi sul tuo uomo, lagami andare. Arriva dentro il bravo e comincia a pestare subito, bastonato uno dietro l'altro sul croppone del Ruzzante che cade per terra. Menato si ritira, si scosta e rimane di fuori dalla scena. La gnua osserva impassibile, l'altro calpesta, monta ancora, calpesta di nuovo Ruzzante, poi afferra la gnua e la trascina fuori minaccioso. Silenzio, c'è Ruzzante che è come uno zerbino con la faccia immersa nel fango. A un certo punto solleva piano piano la testa, si guarda intorno appena appena e dice: menato, compare, noi che più? Sono andati via tutti? Sì, sono andati via Elo con Ela. Ma gli altri, quelli che era, sono andati via tutti? Anche loro? Ma come quelli che era gli altri? Non come due che uno solo mi? A non che vedi tanto bene, compare! Era più decento che mi sono saltato addosso! Ma no, per Santa Lucia dei Uoci Pon, compare, che vengo ben mi, no! A che è una Santa Lucia che ho oggi storta! Sguersai che non che vede, voi si sa meglio di me che me lo vivo addosso, comprendo che mi fa onta un controsento, ma quando avevi idea che mi si è andato addosso, lo poteva entrare di mezzo a darmi una mano? Credi io che sono Rolando in campo? Ah, mia, a voi altri? Ruzzante, voi a voi dite, steme lontan, che quando mi comincio a andare de fropa e de legnae, se me or che stia lontan, che voi sei Orlando e non coniusid né fraelo né parente né amico. E mi può crea che apposta ve la savi menare tranquillo senza neanche sbarzare la testa. Apposta perché se straccasse lui, che dopo frappate, cominciava anche a sbonfare e voi in pie, gnacco, fraccae, è morto. Potrebbe stare anche un'idea quella, solamente che mica aveva deciduo di fare il morto, che è un trucco che faccio sempre mi quando non ho più di sento addosso. Ma non era sento!
1: Sì che era sento.
0: Ma ben giù che mi è capitato un fulmine che mi stropassa! Non era. Uno.
1: Sì!
0: Sicuro. No cento.
1: Su!
0: Uno! Che fai? Mi hanno fatto un'incantazione. Una fattura mi fa. A che stai un traimento, le stai la nuova che è sicuro. E la lo sa, le sa fare. Lei è una stregonazza, voi credi io, che la messa in mostra me le fa credere essere la più bella che così al mondo. E non è di sicuro adesso. Un mi ha fatto credere che fosse cento, ma l'arbetto libera nos de malo. Bisogna che vaga subito le, al Tribunal Santo dell'Inquisizione a farghe denuncia che la faga brosare. Oh. Ma perché? Perché non mi avete avviso che era uno solo? Che avrei fatto la più bella beffa di questo mondo? Che avrei saltò a noso, che l'avrei ligò elo con ela e salteloni. Ma adesso sai, con tutta la gente intorno. Vai, volta, salta tutti i balzoloni, vai, vai! E poi una frappata in tigaretti. No, no, che non avrei dato a lui de frappate, no, perché... Per lei, eh? Per la nuova che sarebbe restò male, mortificata, a Gabriel do, ma di nascondio, to! Non so stai mi, salta! Menato, si guarda intorno e dice, la miseria, se non fosse mica, vuoi due, piccato come fosse un asino de copare, e adesso ve la sgargolè, tranquillo, aridate. Poteva pensare che fosse tutta una beffa, che fosse come a teatro, che si fa credere che se si picca, ma non si picca nemmeno una legna, che se dai de botte de coparse, ma non si fa nemmeno male, che se fa amore, ma non si tira mai l'ultimo fià. Teatro alla commedia. Oi. O la sarei stato proprio de scargolare e de riso se ligava. A me sarà liberato di tutto sto magon che mi sai cregnare nello stomaco. Che voi, compare, se voi fossi sto, donde sono stato mia le guerre, o credia ben che fuessi de teatro e della commedia. Se fuessi che vuol ligò, se l'avessi ligò, poi la vera salta.
2: Abbiamo trasmesso Dario Fo recita Ruzzante, da testi di Angelo Beolco detto il Ruzzante. Regia di Dario Fo, con Dario Fo. Ripresa teatrale e produzione teatrale, Fo Rame.
3: Rai Radio Tech & Tech.

Medium. Un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.

0: Oltre ai messaggi parlati, durante le riunioni si verificavano fenomeni fisici e di apporto, in pratica materializzazioni e spostamenti di oggetti oltre alla scrittura automatica o psicoscrittura e alla telescrittura. Insomma, vari fenomeni medianici che per una persona di grande e particolare sensibilità interiore, che ha lasciato un'impronta e un testamento di elevata spiritualità, prestandosi per oltre 30 anni alle comunicazioni e agli insegnamenti delle guide spirituali, e che nella vita di tutti i giorni ha continuato a svolgere il ruolo di dirigente del Comune di Firenze. Roberto Setti, nato nel 1930 e scomparso sempre a Firenze nel 1984, è stato in realtà uno dei più noti medium italiani del Novecento. La sua eredità consiste nell'aver fondato e animato il Cerchio Firenze 77, un gruppo di ricerca spirituale e medianica attraverso il quale sono stati trasmessi insegnamenti filosofici, scientifici ed esoterici, raccolti in numerosi libri. Buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro
1: e Elisabetta Lupano.
0: E per l'ultima puntata di questo ciclo di Medium, prima della pausa estiva, la traccia lasciata da Roberto Setti si basa su più aspetti. Innanzitutto sono stati trasmessi una serie di insegnamenti filosofici. Accadeva che durante le sedute in trance profonda o in stato di veglia, Setti canalizzava entità disincarnate, spesso indicate come maestri, che trattavano temi quali l'immortalità dell'anima, il libero arbitrio, le leggi cosmiche, la reincarnazione. Un altro aspetto significativo è rappresentato dalle opere letterarie. Le esperienze e le comunicazioni ricevute dal medium sono state infatti trascritte e pubblicate a partire dagli anni 70 in testi curati dal Cerchio. Tra i più conosciuti si annoverano Oltre il silenzio, Oltre l'illusione, Dai mondi invisibili e La fonte preziosa. I principi cardine trasmessi attraverso la figura di Roberto Setti incoraggiano l'individuo a un percorso di evoluzione interiore, slegato da dogmi religiosi e basato sulla conoscenza di sé, sull'etica e sulla responsabilità personale. Elisabetta Lupano, dalle testimonianze del Cerchio Firenze 77 sono state numerose le guide spirituali delle quali Roberto Setti è stato il tramite e vorremmo cercare di capirne di più.
1: Lui ha avuto questo grande dono di essere un medium che, in uno stato di trance profonda, e vorrei anche ricordare che non si ricordava nulla di tutto quello che avveniva, ha passato insegnamenti, parole grandiose rispetto al mondo dello spirito, e tirando fuori tematiche che ancora oggi suscitano i nostri dubbi, le nostre crisi interiore, ci spingono ad evolverci. Quindi veramente un grande immenso lavoro che tutt'oggi ci ispira. Sono stati diversi i maestri che lui ha portato, che ha canalizzato, da Yogananda piuttosto che altri personaggi importanti.
0: Anche da lì.
1: Quando lui è passato nel mondo dello spirito, si è spenta la voce di questi maestri insieme a Roberto Setti, e questo è straordinario, perché è come se loro sapessero che avevano un tempo a disposizione per poter essere veicolati, per poter essere portati in vita, per poter lasciare nuovamente un segno. Io immagino sempre che noi siamo un po' prescelti dal mondo dello spirito per portare un messaggio, che è il compito della nostra anima qui sulla terra, per poi spegnerci di nuovo e magari poi passare ad un altro medium e quindi essere di nuovo fonte di ispirazione attraverso il corpo fisico di un medium sulla terra. Quindi questo è veramente straordinario. E Roberto Setti questo ce lo ha portato, e grazie a Dio abbiamo tantissimi libri, tantissime opere, tantissimi scritti, registrazioni che si possono assolutamente ascoltare, dove si sentono le voci di questi maestri che parlano per mezzo di Roberto Setti.
0: E questo del percorso, ecco, è come un passaggio di testimone tra un medium e un altro, per fare da veicolo, da tramite, dal mondo invisibile al mondo visibile.
1: Assolutamente sì.
0: Come lei diceva.
1: Assolutamente sì. Abbiamo questa possibilità incredibile di poter essere scelti. Noi ovviamente non lo sappiamo quello che può accadere, non sappiamo quale maestro, quale voce decide di lavorare con noi. Tra l'altro un medium in uno stato di trance non si accorge neanche di avere questa possibilità.
0: possiamo sempre dire, Elisabetta Lupano, che il medium è un tramite che poi, da quello che abbiamo visto, lei da studiosa, fa da tramite e non sceglie lui di aprire il portale o di chiudere a livello spirituale con l'altra dimensione.
1: In questo caso Roberto Setti era sostenuto da quello che viene chiamato il cerchio. In realtà abbiamo visto anche nelle precedenti puntate che questi medium fisici hanno bisogno di avere un sostegno. In Inghilterra ricordiamo i famosi circle, che sono quelli appunto che sostengono le seance fisiche. Ed è interessante vedere come Roberto, quando usciva dallo stato di trance, diceva: hanno lasciato un buon messaggio, c'è qualcosa di buono che possiamo ascoltare, hanno lasciato qualcosa, proprio perché lui non si accorgeva di niente. L'unica cosa che faceva è che creava uno spazio di disponibilità per il mondo invisibile, e quindi attraverso questo sostegno di questo cerchio, degli amici più fidati, della sorella, del cognato, tutti intorno a lui sostenevano energeticamente questo processo, e ovviamente ne hanno fatto una grande testimonianza per tutti noi.
0: Questa è Elisabetta Lupano, ecco, facendo riferimento al database nostro universale. Succedeva anche con Chico Xavier, succedeva anche con Marcello Bacci, cioè un gruppo di persone che in qualche modo, probabilmente energeticamente, supportava il medium.
1: Anche perché il medium, quando è in uno stato di trance, ha bisogno di avere qualcuno che ascolta gli insegnamenti che vengono passati, quindi dall'altra parte sanno che c'è un gruppo di persone dedicate all'ascolto, che poi di nuovo, come un'antenna, diciamo, che riverbera le informazioni, le può continuare a divulgare attraverso appunto le testimonianze, gli scritti, i manoscritti, le riprese e quant'altro. Abbiamo qui la fortuna di avere comunque un medium contemporaneo, quindi abbiamo anche degli apparati diversi rispetto a quello che si poteva utilizzare nel passato, e insomma la tecnologia in questo ci ha sostenuti.
0: Elisabetta Lupano, chiariamo una cosa per tutti quanti, perché noi a livello radiofonico diciamo sempre gli apporti, e quindi riferendoci agli audio,
1: ironia della sorte.
0: Gli apporti, ecco, che cosa sono nel mondo spirituale?
1: Gli apporti nel mondo spirituale sono degli oggetti che il mondo spirituale ci dona, quindi degli oggetti fisici. Possono essere dei gioielli, possono essere delle monete, possono essere delle statue. Quando sentiamo parlare di apporti nel mondo della medianità, vuol dire che il mondo dello spirito ci fa un regalo, fisicamente ci dona qualcosa, è come se si materializzasse qualcosa. Il mondo dello spirito è in grado di farci ritrovare degli oggetti, lasciare un piccolo dono, avere una testimonianza proprio fisica, oggettiva, della sua presenza.
0: Quindi, per chiarirci, io quando definisco apporti mi riferisco a apporti audio, va bene, così evitiamo equivoci.
1: Esatto.
0: Ok, cominciamo col primo, ecco, col primo apporto, col primo audio. In questo caso è Enrico Ruggini, che è stato un amico intimo di Roberto Setti, e loro ciclicamente si ritrovano a Firenze per ricordare Roberto Setti e la sua opera. Ha lasciato una grande impronta significativa, ed è considerato, ecco perché Roberto Setti è considerato il massimo esperto vivente della straordinaria esperienza del cerchio di Firenze. Ascoltiamo e poi ne parliamo.
2: Roberto ha vissuto per due volte un'esperienza di smaterializzazione del suo corpo, per essere trasportato in un'altra parte e vivere un'esperienza. Una di queste due occasioni era stata proprio questa. Lui si era trovato a un certo punto convinto di essere alle soglie della casa di amici che lo aspettavano, si era trovato a tutta un'altra parte di Firenze, e lui non ricordava assolutamente che cosa era successo. Poi vennero le guide e spiegarono che lui era stato coinvolto, era stato proprio preso e coinvolto per aiutare una persona che stava pensando di togliersi la vita, e lui, attraverso di lui e con il corpo di Roberto, questa persona si era convinta a non dare seguito a questo proposito di suicidio, e gli aveva detto che invece la vita avrebbe avuto un altro seguito, sarebbero accadute delle cose. Però Roberto non ricordava niente di tutto questo. Poi, successivamente, accadde questo, che su un autobus questo giovane si avvicinò, lo ringraziò tantissimo. Roberto non rispondeva perché non sapeva cosa dire, non lo riconosceva, non voleva neanche creare un imbarazzo a questa persona. Quindi poi questa persona era scesa dall'autobus e lui era rimasto lì con questo, con tutti questi ringraziamenti, senza sapere di chi si trattava. E poi di nuovo le guide dissero che era lui, che era questo giovane, quello che era stato salvato dal suo proposito di suicidio attraverso quell'esperienza. Quindi questo è stato, diciamo, come dire, utilizzato dalle guide in altro modo fuori dalle sedute, ma in quella riga che ho letto io credo che ci si riferisse al fatto che Roberto, soprattutto negli ultimi anni, era una persona estremamente disponibile ad accogliere tutti coloro che si avvicinavano e che gli chiedevano suggerimenti, consigli, o andavano da lui parlando del loro malessere, di ciò che li torturava nella vita, e lui aveva sempre queste parole, li accoglieva, li ascoltava, magari dava un suggerimento. E questo, se pensate, negli ultimi anni lui stava in carrozzina, quindi pensate bene, lui in carrozzina, da lui a dirgli: ah, sapessi quello che mi succede. E lui, nonostante la sua condizione, riusciva a consolare, a dare conforto, ad essere accogliente, era estremamente generoso da questo punto di vista. Ecco, quando poi è arrivato il momento in cui lui ha lasciato il corpo fisico, c'è stato, naturalmente ci sono state anche lì delle cose che sono descritte.
0: Ecco, Elisabetta Lupano, questo di Enrico Ruggini, l'amico intimo, un ricordo affettuoso che
1: molto.
0: Poi tutto il Cerchio di Firenze esprime ciclicamente, periodicamente a Roberto Setti, che bisogna dirlo, poi lo sentiremo negli audio, abbiamo una registrazione eccezionale, poi lasciamo un attimo di suspense in qualche modo, una dolcezza, una delicatezza, una elevatezza d'animo spirituale,
1: sì.
0: Ecco, lei
1: sì,
0: forse
1: sì,
0: come
1: sì.
0: Studiosa ne può parlare, può spiegarlo meglio.
1: Nasce in una famiglia, in un contesto morbido, diciamo, un contesto dove c'è affettuosità, dove c'è amorevolezza, lui è il terzo figlio, viene amato molto da questi fratelli, dalla famiglia, e si racconta di questa mamma molto presente, molto amorevole,
0: sì.
1: Quindi per fortuna abbiamo un medium che, diciamo, cresce non nel trauma rispetto ad altri medium, come abbiamo visto per esempio Chico Xavier,
0: sì,
1: o piuttosto
0: sì.
1: Insomma, quindi diciamo ha una dolcezza, viene raccontato come un'anima molto sensibile fin
0: sì.
1: da bambino. Ed è interessante comprendere come questa essenza si sia poi manifestata così nell'arco di tutta la sua vita, e come il mondo dello spirito abbia bussato a lui in un momento abbastanza drammatico, perché
0: sì.
1: Ricordiamo che lui non nasce con la sensazione di essere un medium, lo scopre quando era già un po' più grande, e, bambino sicuramente, però non era qualcosa che era nelle sue corde, non nasce in una famiglia dove c'erano delle doti medianiche,
0: sì.
1: A seguito della scomparsa del fratello,
0: sì.
1: Quindi un dolore molto importante, la mamma diventa curiosa di questo mondo invisibile proprio perché vuole contattare il figlio. E sente la spinta a dire: ci sarà un modo, ci sarà un medium da qualche parte per sapere di che cosa possiamo fare. Io voglio sentire la presenza di mio figlio, voglio avere un messaggio da lui. E quindi decidono di interpellare una zia di famiglia che aveva avuto delle esperienze con la comunicazione medianica, e spiega che ci si poteva riunire intorno ad un tavolino e provare a fare quella che è la famosa seduta, no?
0: Sì.
1: Che all'epoca viene considerata, come purtroppo anche noi oggi abbiamo questa idea, che la seduta spiritica evochi tutte queste cose, insomma, di connotazioni un po' maligne,
0: sì,
1: eccetera,
0: sì,
1: ma
0: sì.
1: In realtà pensate alla bellezza di poter avere in quel momento questa famiglia che, con l'amore, con la voglia di incontrare questo figlio, questo fratello perduto, si siede insieme, e a un certo punto, nel giro di poco e niente, questo tavolino, a cui era presente ovviamente anche Roberto, inizia a muoversi, ad agitarsi, addirittura a levitarsi, tanto che loro non riescono più a tenere le dita sul tavolo per quanto si alza e si eleva verso l'alto. Si spaventano un po' dell'accaduto e quindi decidono di non coinvolgere più Roberto a questo tipo di iniziativa.
0: Perché è ancora piccolo,
1: perché
0: diciamo.
1: Era un po' piccolo, quindi... mi sembra fosse adolescente, intorno ai 13-14
0: sì,
1: anni, forse
0: sì.
1: Anche qualcosa di meno. Ebbene, provano di nuovo, e questo tavolino questa volta non si muove.
0: Non si muove.
1: Fermo. Non si, non, non, non, ha bisogno di un medium affinché un tavolino possa fare delle esperienze così notevoli, possa generare una, un movimento così importante. Quindi decidono di ricoinvolgere Roberto, e non appena appunto riparte questa iniziativa, questo circolo, questa catena, e il tavolino ovviamente inizia a muoversi, e viene proprio detto in maniera molto scandita che all'interno di questo gruppo c'era un medium, e muovendo con il tavolino che può scandire le lettere dell'alfabeto, dicono: ma chi è il medium qui che deve essere presente sempre? Sì. Roberto. Pertanto, quindi, da qui inizia questo movimento. Quindi vorrei ricordare come anche a volte un evento catastrofico, doloroso, come quello della morte del fratello, sia in realtà il generatore, l'input, la miccia che fa incendiare un movimento nuovo, potente, importante all'interno della famiglia. Viene ovviamente, c'è stata ovviamente la possibilità di sentire, di ascoltare il fratello, ma era veramente una minima parte di tutto quello che poi si è manifestato, perché il fratello ha lasciato spazio a tutte le guide spirituali, ai maestri che sono intervenuti e che hanno parlato per mezzo di Roberto.
0: Adesso iniziamo un percorso con una storica telefonata bellissima, e trovata nei vasti archivi dell'audioteca Rai, e lo possiamo considerare tranquillamente un piccolo e vero tesoro. Ecco, la celebre intervista del 16 novembre 1980 all'interno del programma radiofonico La Telefonata su Radio 1, condotta da Pietro Cimatti, che costituisce uno dei momenti più singolari e intensi della storia della radiofonia italiana, legata strettamente al fenomeno spirituale del Cerchio Firenze 77. La telefonata di Radio 1, appunto, Pietro Cimatti, il programma è un programma storico, una striscia quotidiana andata in onda soprattutto negli anni 80, e veniva trasmesso su Rai Radio 1 alle ore 23. Era condotta a rotazione da vari giornalisti e curata tra gli altri da Gianni Bisiak, che fungeva solitamente da programma di chiusura per il palinsesto notturno della rete, proponendo interviste radiofoniche in diretta ai protagonisti del mondo dello spettacolo, della politica e dello sport. In questo audio Roberto spiega le sue due vite.
1: Meraviglioso.

0: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiak, buonanotte con la telefonata di Pietro Cimatti.
1: Buonasera.
2: Buonasera.
1: Questa sera, come avete già sentito, c'è un ospite, ma è un ospite particolare. Lo faremo un po' attendere perché così ho bisogno di un breve antefatto. C'è una collina intorno a Firenze dove c'è una villetta isolata. Là si riunisce ogni tanto, da molti anni, un gruppo di amici che si è fatto chiamare Cerchio Firenze 77. Soltanto da pochi anni, 2 o 3 anni, che io sappia, il Cerchio è conosciuto come il più serio, ma anche il più strabiliante, gruppo di alta medianità, dove avvengono apporti, materializzazioni di oggetti, luminescenze, levitazioni, perfino un caso di smaterializzazione del medium, il quale si chiama Roberto. Ecco, ed è appunto Roberto, il signor Roberto, che vi voglio presentare. Pronto?
2: Sì, pronto, buonasera.
1: Buonasera, buonasera. Dunque, lei...

0: telefonica?
1: Senz'altro, è la prima volta.
0: Come si sente?
1: Direi un po' emozionato.
0: Allora, cominciamo proprio sciogliendoci, proprio perché è una telefonata la mia di quest'ora, così sciolta, disinvolta, da caminetto, quindi le voglio chiedere, lei ha una vita, ha due vite in un certo senso, vuole un po', le prego in breve, se è possibile, vedere come si articolano le sue due vite, una di quel medium che abbiamo detto, potentissimo, e l'altra di uomo normale.
1: Senta, dunque io ho scelto io di avere queste due vite, perché ho pensato che fosse giusto che io avessi la mia vita indipendentemente da quelle che erano queste facoltà strane che ho cominciato a avere a 15 anni e mezzo. E quindi ho una vita con degli amici, con conoscenti, i quali non sanno niente di queste mie facoltà. E devo dire che sono pienamente realizzato anche in quel senso lì, perché sono funzionario in un ente pubblico. Vedo che sono stimato e nessuno sa, insomma, di questa particolare dote.
0: E poi c'è la dote?
1: Poi c'è la dote, ecco, e quella naturalmente fino a circa 5 anni fa l'ho esercitata con degli amici proprio ristretti, pochi familiari e pochi amici, una 25ina di persone. Poi improvvisamente queste voci che parlano hanno detto che altri dovevano conoscere quello che succedeva e quello che veniva detto. E quindi abbiamo pubblicato due libri, una selezione dei vari insegnamenti che si avevano avuti durante questi 33 anni.
0: Sì.
2: Ecco, Elisabetta Lupano, qui dall'altra dimensione danno indicazioni. Cioè, non si può limitare a un gruppo ristretto di 25 persone, ma il messaggio deve passare perché deve aiutare l'evoluzione spirituale di tanti.
3: Assolutamente sì. Quando diventi strumento dell'aldilà, diciamo che a un certo punto vuol dire che tu sei completamente a servizio di quello che ti viene chiesto di fare. Senti questa spinta, queste voci di cui li parlano, erano i maestri che parlavano attraverso di lui quando lui entrava in uno stato di trance, quindi non sapeva neanche che cosa venisse insegnato o divulgato. Meravigliosa è questo aspetto così umano ma anche così equilibrato di Roberto Setti, sì, nell'aver trovato questa forma di bilanciamento tra la sua vita come un uomo normale, con, sì, degli amici, con una socialità normale, e poi quell'altra parte così intensa, così immensa, così straordinaria di essere al cospetto del mondo invisibile, di rendere tutto così semplice. Credo anche che a un certo punto lui abbia compreso che qualcosa di più potente doveva accadere, quindi il mondo invisibile ha detto: apri lo spazio, divulga, passa queste informazioni, e non può essere soltanto ristretto limitato ad un piccolo cerchio di 25 persone che hanno sicuramente sostenuto l'inizio del, certo, processo, ma poi, come ben sappiamo, e appunto ne stiamo ancora parlando, quindi evidentemente c'era proprio bisogno di portare un messaggio su una scala molto più ampia. Questi medium hanno dedicato tutta la loro vita, sono stati dei grandi pionieri, sì, nel passare delle informazioni, anche perché la straordinarietà di un medium fisico non può essere lasciata inosservata. C'è una grande usura del corpo fisico, c'è un grande dispendio di energie, c'è anche una vita che a un certo punto ti manda un po' in crisi, no? Perché tu sai di avere dei doni straordinari, un medium fisico fa delle cose al di là di quello che è la sua, come dire, il suo libero arbitrio, accade oltre lui, e quindi di questo noi ormai siamo, come dire, onorati anche, no? Di poter, certo, raccontare ancora questa storia, questa grandiosità di questi medium che hanno veramente dedicato tutta la loro esistenza nel donarci degli insegnamenti e delle tematiche così intense e importanti che a volte possono essere veramente motivo di spunto di riflessione, ispirazione e anche di, sì, consolazione.
2: Sì. Per farci crescere spiritualmente.
3: Per farci crescere e farci comprendere che nessuno di noi è perduto quando va dall'altra parte, ma che abbiamo ancora tanto da fare e che dall'altra parte ci sono questi fantastici maestri, i nostri cari che sono andati prima di noi, insomma, ci hanno preceduti.
2: Un'altra grande avventura.
3: Un'altra fantastica avventura, e io dico sempre che i nostri cari, queste persone sono nel nostro futuro, non sono nel nostro passato, perché li incontreremo, ci hanno soltanto lasciato delle orme che possiamo seguire, quindi questi pionieri vanno onorati, vanno raccontati e vanno divulgati.

0: God, ed è importantissimo questo.
1: Elisabetta Lupano, continuiamo con, sempre con la telefonata e qui Roberto Setti spiega cosa accade e la sensazione, poi lei lo spiegherà meglio, di un ascensore che lo porta in alto perché sì. In stato di trance lui non si rendeva conto di cosa aveva.
2: Signora, senta, io voglio chiedere che cosa accade? Ecco, è una curiosità che non è solo mia, è una curiosità direi generale. Che cosa accade in lei, Roberto, sulla soglia della trance, quando comincia qualcosa? Come, che cosa?
3: Senta, dunque la sensazione che io ricordo, perché durante la trance, poi durante la seduta, che può durare un'ora e mezzo, secondo, non ho proprio nessunissimo ricordo. E anche poi riascoltando quello che è stato detto, sentendo i racconti di quello che è successo, io proprio sono cose completamente nuove, io non c'ero in quel periodo, no?
2: Lei non c'era.
3: Però prima di arrivare a quella fase lì di assoluto buio, diciamo, può essere passato, non so, un quarto d'ora, un'ora, ripeto, un'ora e mezzo, per me è passato un attimo, insomma. Tant'è vero che molte volte io mi risveglio e credo che non sia successo niente, invece c'è stata un'ora di seduta, per dire che il tempo proprio non esiste.
2: Ho capito.
3: Prima di arrivare a quella soglia lì, c'è però un momento in cui io ho la sensazione di come un ascensore, no? Una grandissima velocità che mi portasse su in alto. Ecco, e poi è la nebbia.
2: Poi è la nebbia.
1: Elisabetta Lupano, io non c'ero in quel momento. Ecco, ma come per spiegare, com'è possibile?
0: La trance profonda ovviamente ha una mano invisibile che ti porta in uno stato di, come dire, di indotta, quindi il mondo spirito in qualche modo manipola questo tuo stato, ti mette in uno stato di trance profondo. Quello che il medium vive è una sensazione come di sentire di scomparire sia nel corpo fisico ma anche mentalmente, quindi non sei più presente a te stesso, vai indietro, vai lontano, lentamente ti accorgi di che qualcosa sta accadendo, c'è questa grande espansione della coscienza e poi buff, niente.
1: Possiamo dire che poi nella fisica quantistica lo spazio-tempo non esiste.
0: Non esiste, quindi di fatto lui ovviamente non ha il senso di quello che sta accadendo e questo ci dà ancora di più l'informazione che quello che lui viveva era assolutamente corretto, ma non ha neanche il senso della sua stessa presenza, cioè la sua mente non c'è, come quando tu dormi, sei in uno stato profondo, quasi di coma, diciamo così, ma ci tengo a dire che il mondo dello spirito opera in maniera intelligente sul medium, anche proteggendolo di modo che non gli accada mai nulla, quindi ti fa stare in questo stato profondo di modo che lo spirito comunicante possa in qualche modo venire incorporato, anche se poi magari ci tengo a dare due informazioni in più rispetto a questa parola, perché spesso si legge rispetto a Roberto Setti, e quindi può utilizzare le corde vocali del medium per poter passare insegnamenti e parlare.
1: Sì.
0: Ora, l'incorporazione che noi immaginiamo che il medium venga, preso dal mondo invisibile, in realtà è una incorporazione, vuol dire che tu incorpori, cioè metti il tuo corpo fisico a disposizione, ma anche la tua parte mentale a disposizione del mondo invisibile, che utilizza te come mezzo, quindi mezzo, strumento, medium, è esattamente la stessa cosa, infatti lui dice per me va bene, usate quello che volete, per poter ancora passare delle informazioni. È una straordinaria capacità, ma si può anche imparare.
1: Ma noi siamo fatti di corpo fisico e di corpo spirituale, l'anima. Ma in quel caso l'anima di Roberto Setti si metteva a fianco?
0: Il problema della trance è soltanto la mente, perché la nostra mente controlla i processi ed è vigile, quindi il medium che riesce ad entrare in questo stato di trance profonda non pensa più niente, perché la mente non controlla più niente, quindi ha bisogno di avere una sorta di sonno profondo. È come quando noi appunto dormiamo, no? Noi ci accorgiamo di dormire, però non siamo presenti, non possiamo alzare un braccio, non possiamo dare un comando al nostro corpo fisico.
1: Certo.
0: Quindi in quel momento noi siamo come un guanto vuoto che il mondo dello spirito riabita.
1: Elisabetta Lupano, un'altra domanda che viene naturale. Che significa l'ascensore che mi porta in alto?
0: Sì, perché lui sente probabilmente questa espansione, questa apertura, questa espansione sempre di più, ma in realtà che cosa sta accadendo? Lui sta cambiando la frequenza. E quindi la vive come una sensazione di sto salendo, ma noi non andiamo né sopra né sotto, andiamo in espansione.
1: È una sua sensazione.
0: Sì, assolutamente.
1: Allora, in questo nuovo apporto, ecco, io continuo a dire apporto, però spiego apporto audio, Roberto Setti spiega le sensazioni dopo la fase di risveglio, sempre al microfono del collega Pietro Cimatti, che fece un'intervista molto importante, sempre durante appunto questa trasmissione, la telefonata.
2: E senta, Roberto, e dopo, quando lei si risveglia, quando... Scusi, qui è un'interruzione della linea, non ci facciamo caso, è proprio il telefono. E quando dopo, lei si sveglia, si risveglia, come si sente? Stanco, riposato? Come si sente? Qual è la sensazione prima che le viene, che le affiora?
3: Senta, la prima sensazione è un senso un po' di intorpidimento, di, insomma, come una leggera assenza, no? Per esempio, sento moltissimo i rumori. Per esempio, se fuori piove, sembra addirittura che sia una cascata d'acqua nella stanza. Insomma, io dico fuori piove e gli altri non lo sanno, perché è proprio il rumore della pioggia fortissimo. Poi questa amplificazione di rumori, di voce, cioè, piano piano diminuisce e tutto ritorna normale. Si rimango un po' bambolato, come si dice, no?
2: E poi?
3: Certo, ovviamente un po' stanco, perché dispendio di energie ci deve essere.
2: Senta, ma lei...
3: Però dura al massimo 24 ore, non di più.
0: Wow.
1: Elisabetta Lupano, quindi ci sono delle fasi intermedie per andare in trance e per uscire dalla fase di trance?
0: Assolutamente sì, intanto c'è da dire questo, che la frequenza del medium in stato di trance non è una frequenza umana, quindi c'è un grandissimo sforzo del corpo fisico, c'è una grandissima usura del corpo energetico e anche una estrema sensibilizzazione a tutti i suoni, i rumori, gli odori, le persone intorno, i campi elettromagnetici, le luci, tutto ciò che diciamo è di natura più densa, più fisica, va ad impattare notevolmente con il medium che in quel momento esce da una trance profonda dove la frequenza che ha utilizzato e alla quale diciamo è stato sottoposto è incredibile.
1: Oh, c'è da dire che anche Roberto Setti, purtroppo, come tanti altri medium, si è disincarnato a 54 anni, quindi in un'età molto giovane, oggi diremmo giovanissima.
0: Assolutamente
1: oggi,
0: sì. Quindi... Diciamo che in qualche modo era il suo programma questo,
1: sì,
0: quindi
1: sì, certo.
0: La sua funzione è stata quella, limitata nel tempo, però
1: certo. A livello umano, a livello di incarnati, 54 anni lo consideriamo un tempo molto stretto.
0: Sì, molto giovane.
1: Molto giovane. Ascoltiamo un altro audio, e questa è una particolarità di Roberto Setti che conferma la sua spontaneità, la sua gentilezza, la sua dolcezza spirituale. Lui spiega qui che dorme con la luce accesa e poi ci spiega anche perché. Spiega un timore prima della seduta e una grande serenità dopo i fenomeni. Questo poi c'entriamo meglio, lei ci spiega meglio.
2: Senta, lei ha paura? Ha mai provato paura di quello che lei è in questi momenti?
3: Senta, sarà strano, no? Ma io dormo sempre a luce accesa perché dei fenomeni ho una specie, non so se sia paura, insomma, una ripercussione nervosa, per cui in effetti, insomma, siccome questi fenomeni vengono molto agevolati dall'oscurità, no? Allora io dormo con la luce accesa e mi illudo che così non succede niente.
2: Senta, e gli amici del suo cerchio 77, cerchio Firenze 77, le hanno mai detto di aver avuto in qualche caso paura di lei, per lei?
3: No, guardi, tutto si svolge veramente con una tranquillità, una serenità proprio indescrivibile. E anche i nuovi, no? Perché lei sa che ad ogni seduta, che in genere avviene una volta al mese, noi ammettiamo due persone nuove che chiamiamo osservatori, generalmente sono studiosi della
2: parapsicologia
3: oppure insomma, persone particolarmente qualificate. E magari se ogni tanto succede che può presenziare qualcuno che invece viene per una ragione valida, una ragione, non so,
2: sì,
3: ha provato un dolore nella
2: sì
3: sua vita, una ragione di questo genere,
2: sì,
3: diciamo,
2: sì,
3: è nuova all'esperienza, allora poi racconta che prima della seduta e fino all'inizio della seduta ha paura, se non che dopo invece è tale il senso di tranquillità, di serenità che queste voci infondono, che immediatamente la paura passa proprio per lasciar posto a questa
2: grande serenità, come diceva prima.
1: E questo è particolarmente significativo da questa esperienza poi delle persone che fanno ricorso a che facevano ricorso a Roberto Setti. Cosa
0: devo dire che questo apporto audio è meraviglioso, perché fa un dono enorme veramente. Ed è anche, come dire, così delicata questa, la presenza di Roberto Setti nello spiegare la paura, no, del mondo invisibile. Tu sei un medium fisico che come dire, manifesti fenomeni fisici che a questo punto è chiaro e comprensibile che vanno oltre lui, perché lui dice: spero di non avere fenomeni fisici perché mi spavento, e sì, quindi lascia la luce accesa perché sa che i fenomeni paranormali avvengono a luce spenta, o quantomeno la luce, il buio favorisce questi fenomeni, però siccome la medianità fisica è insita nel medium, i fenomeni possono avvenire in qualunque momento e in qualunque,
1: certo,
0: occasione.
1: Infatti lui avvenivano ugualmente.
0: E quindi
1: poi
0: fa sorridere questa cosa, sì, ma è comune anche a molti medium contemporanei, che a volte dice: no, abbiamo paura dei fenomeni fisici, di vederli, perché l'essere umano ha paura di tutto ciò che non conosce.
1: Certo.
0: Quindi anche invitare persone nuove che assistono hanno paura di quello che non conoscono. C'è un immaginario collettivo rispetto a delle figure demoniache, al mondo invisibile come qualcosa di negativo, quindi uno ha sempre paura per se stesso di vedere qualcosa di brutto. Invece poi questa energia meravigliosa che ti avvolge, che ti cura anche, perché c'è da dire che assistere ad un medium fisico in uno stato alterato di coscienza, appunto che è la trance, o assistere a dei fenomeni paranormali, vuol dire che l'energia all'interno di quella sala è talmente diversa, che ha un impatto sul tuo sistema, quindi lavora anche sul tuo campo elettromagnetico. È come se tu fossi intriso dentro a una centrifuga e non ti accorgi che sei nel movimento, ma quando esci ti sei accorto che c'è un cambiamento dentro di te importante.
1: Elisabetta Lupano, andiamo avanti con gli audio. E in questo audio Pietro Cimatti, sempre per la telefonata, chiede i contenuti e i dialoghi delle sedute con le entità dell'altra dimensione, e qui Roberto Setti fa ascoltare un intervento di uno degli spiriti guida, che poi lei ha citato prima, che si manifesta più di frequente, che si chiama Kempis.
0: Sì.
2: Senti, e parliamo proprio, sono estremamente curioso proprio di queste voci. Voi registrate in nastro queste voci che sono, non solo sono sapienti, ma sono diverse, parlano lingue e pronunce diverse, parlano...
3: Sì, anche il timbro è diverso.
2: Anche il timbro. Ecco, e quando...
3: il modo di porgere e l'argomento.
2: Sì.
3: Si può dire che si dividono in due gruppi. Un gruppo che parla di filosofia, di insegnamento filosofico molto profondo,
2: sì,
3: dicono, no, gli esperti.
2: E, sì, ho letto anch'io.
3: Sì.
2: Proprio, sono come dei testi Veda.
3: Esattamente,
2: come...
3: sì, sì. E invece un altro gruppo a carattere morale. E appunto io... Se lei mi permette, vorrei farle ascoltare,
2: sì, lo faccia,
3: un piccolo
2: con piacere
3: brano proprio di questo insegnamento morale, perché così gli ascoltatori si rendono conto di che tipo di moralità si tratta. Insomma. Posso?
2: Sì, faccia.
3: Ecco.
2: Con piacere.
3: Chi può contestarti il diritto di esigere una società migliore? Se l'opinione del gregge comune non sarà tua regola di condotta, se sarai tollerante con gli altri quanto lo sei con te stesso, se saprai comandare più a te stesso che agli altri, se sarai giusto più che buono, indulgente e comprensivo specie con i deboli, se lavorerai pazientemente, se mai risponderai con un rifiuto ad una richiesta o ad un'offerta, se potrai avere ricchezze e onori ma non esserne schiavo, se potrai godere della solitudine ma non avrai paura della compagnia degli uomini e viceversa, se saprai essere povero e parsimonioso, se potrai sopportare di buon grado l'oblio e l'ingratitudine degli uomini, se saprai camminare da solo senza grucce, eccitanti ed illusioni, se saprai essere infantile coi fanciulli, gioioso coi giovani, pacato con gli anziani, paziente coi pazzi, felice coi saggi, se saprai sorridere con chi sorride, piangere con chi soffre, e saprai amare senza essere riamato, allora, figlio mio, chi potrà contestarvi il diritto di esigere una società migliore? Nessuno, perché tu stesso, con le tue mani, l'avrai creata.
2: Signor Roberto?
3: Sì?
2: Questa è una delle sue voci?
3: Sì. E Kempis è l'autore di questa...
2: Io ho letto.
1: Elisabetta Lupano, qui Roberto Setti appunto poi racconta, ci teneva a portare questo apporto che devo dire tutti gli apporti audio in questo caso del Cerchio Firenze 77 si ascoltano molto nitidamente probabilmente
0: per la contemporaneità, del cerchio dell'incontro ovviamente diversamente è stato nel passato.
1: Qui abbiamo avuto da Kempis una testimonianza degli alti insegnamenti filosofici poi e di buon comportamento di vita che sono stati messaggiati dalle guide spirituali attraverso Roberto Setti. Questo Setti l'ha fatto ascoltare perché era particolarmente significativo. Ma i maestri, come lui li chiamava, vanno a 360 gradi.
0: Possono parlare della qualunque cosa, sono insegnamenti che sono fonte di ispirazione, cercano di aiutare l'animo umano ad evolvere, cercano di lasciare un'impronta, un segno, di modo che noi possiamo compiere un cammino spirituale e aiutare le persone a fare questo. Quindi diventiamo anche come delle antenne che possano riemanare queste informazioni, questi messaggi e questi insegnamenti. Questa è la funzione di questo tipo di trance, che viene chiamata trans speaking, cioè una trans parlata, e chi parla sono i maestri o le guide spirituali.
1: Adesso, Elisabetta Urbano, ascoltiamo un'altra voce di Roberto Setti che racconta come iniziò tutta la sua seconda vita da medium dopo appunto quello che diceva lei prima, la morte del fratello.
2: Come cominciò? Veniamo, lei era ragazzo.
3: Sì, io ero ragazzo e era morto un mio fratello praticamente a 25 anni e quindi puoi immaginare la disperazione, insomma, morte violenta. E la mamma proprio era fuori di sé, insomma, questo mio fratello aveva moglie, una bambina, insomma. Non so come la mamma aveva sentito dire che una zia aveva fatto il famoso tavolino, no?
2: Sì.
3: E allora disse io devo parlare con Ruggero, ma... La zia gli rispose, ma guarda che è necessario che ci sia un medium, tra noi non importa, proviamo. E fu un provare che eravamo sette persone, tra cui c'ero io, alle 4 del pomeriggio del 28 maggio, pensi, del 1946, quindi fra poco sono 34 anni. Ebbene, in piena luce, alle 4 del pomeriggio, noi familiari soli, intorno a questo tavolino, è un mezzo, diciamo, un po' che fa...
2: Sì, scrivere, primitivo.
3: Immediatamente sto tavolo se ne andò al soffitto, insomma, e noi ci guardavamo tutti negli occhi perché eravamo lì, noi familiari, sto tavolo per aria, e non c'erano trucchi, insomma. E questo tavolo, attraverso dei colpi come la tipologia, disse di essere appunto mio fratello Ruggero, disse di avere lasciato un diario, disse dove era e non abitava con noi, era in un'altra casa ovviamente. E poi disse una frase che era rimasta incompleta in questo diario e lui la completò, tutte cose che poi risultarono vere e quindi rimanemmo strapigliati, insomma, perché eravamo per la prima volta di fronte a un'esperienza del genere, insomma, tutti noi di famiglia, ripeto. E quindi non ci potevano essere trucchi, ma eravamo convinti che questa medium fosse la zia. Poi una volta che provarono che non c'ero io, invece non successe niente. E quindi da lì si capì che ero io.
2: Senta, signor
3: Roberto. Dal tavolino poi venne subito la transa incorporazione, subito apporti.
1: Elisabetta Lupano, il fratello Ruggero che lascia una frase, completa una frase che sul diario era stata interrotta a suo tempo, una esperienza molto forte per Roberto Setti.
0: Molto forte, ma anche l'intelligenza straordinaria del mondo invisibile che dà delle prove concrete, delle evidenze concrete che è veramente Ruggero che è in comunicazione. Quindi la straordinarietà di vedere che il mondo è invisibile anche quando noi andiamo dall'altra parte, continuiamo ad avere una mente intelligente straordinaria e abbiamo la possibilità di essere riconosciuti facilmente.
1: Sì. Andiamo su un altro apporto audio, e qui un aspetto che abbiamo ascoltato con le storie di altri medium, l'arrivo appunto degli apporti, ecco, in questo caso sono apporti materiali, come sì. Lei sì. sa meglio di me, e cioè l'apparizione dal nulla di oggetti che nel caso di Roberto Setti cadono dall'alto.
2: Ecco, una cosa sì. purtroppo rapida è l'apporto. Sì. Lei ad ogni seduta l'ospite nuovo riceve un apporto.
3: Sì, non è una regola, ma è, sì, diciamo, statisticamente succede così, però ci sono anche le eccezioni.
2: Sì. Sì, cioè nelle sue mani si viene formando.
3: Sì, sì.
2: Ma questo lei non lo sa?
3: No, non lo so, no. Quindi... lo hanno visto, l'hanno fotografato.
2: Sì, ma non...
3: avviene lentamente, no? Sì. Diventano, dice, luminose, perché ripeto, io non ho mai visto. Luminose le mani, e a poco si forma una specie di sostanza luminosa che si muove, no? Si muove piano piano, si condensa e via via che si condensa diventa sempre meno luminosa fino a far apparire un oggetto, insomma. Ma però poi avvengono anche in modo diverso, avvengono anche a luce accesa, sono avvenuti, allora cadono improvvisamente in mezzo alla stanza. E, diciamo, l'oscurità è necessaria per quegli apporti a formazione lenta, ecco, okay. Quelli che ci impiegano 3 o 4 minuti prima di essere completati.
1: Oh, gli apporti, ecco, l'apparizione dal nulla di oggetti, noi a livello materiale abbiamo qualche difficoltà a comprenderlo, però ecco, Roberto Setti lo dà come una cosa naturale.
0: Si materializza qualcosa, si smaterializza qualcosa, è divertente, tu arrivi in un circolo e il mondo dello spirito ti dà un cadeau così per aver partecipato. Ovviamente non sto scherzando, però è divertente vedere che tutto questo avviene alla luce. Quindi è interessante vedere che qui non c'è l'intervento di un ectoplasma, quindi no. Lui sembra non generare l'ectoplasma, ma mettere a disposizione questa fortissima energia fisica per far sì che avvengano questi fenomeni psichici bellissimi, sì, straordinari. Sì.
1: Ma il medium fisico che differenza c'ha rispetto ad altri medium?
0: Ma io credo che ognuno di loro abbia una sua particolarità in base al funzionamento della propria medianità fisica. In questo caso non abbiamo l'ectoplasma, cioè non viene prodotto l'ectoplasma, avviene semplicemente grazie alla trance profonda in cui Roberto sta. Quindi si vede che il mondo dello spirito riesce ad utilizzare questa forte energia fisica per poter manifestare degli oggetti o materializzare, eccetera, o tutto il resto, insomma, degli apporti che avvengono. In taluni casi invece ci sono dei medium fisici che riescono a generare l'ectoplasma e quindi attraverso l'ectoplasma accadono altri tipi di fenomeni, ma c'è anche una sensibilità diversa perché l'ectoplasma richiede nella maggioranza, stramaggioranza dei casi, il buio o quantomeno una luce molto, molto soffusa, una luce rossa. Qui mi sembra di capire che tutto poteva avvenire anche
1: alla luce del sole.
0: Sì, fantastico.
1: Elisabetta Lupano, lei oggi sa che siamo nell'ultima puntata di questo ciclo che poi vedremo più avanti nella prossima stagione. E cosa?
0: Siamo quindi già sul finire di questa puntata.
1: Sì.
0: E abbiamo avuto come protagonista questa grandissima personalità di grande spicco, Roberto Setti, che ha svolto un ruolo di canale per 37 anni promuovendo l'attività Cerchio Firenze 77, un gruppo di ricerca spirituale e medianica attraverso il quale sono stati trasmessi insegnamenti filosofici, scientifici ed esoterici raccolti in numerosi libri. Le indicazioni degli spiriti guida, testimoniate dalle evidenze raccolte e trasmesse attraverso Roberto Setti e dal gruppo di studio Cerchio Firenze 77, sono state orientate all'evoluzione personale della persona tramite amore, consapevolezza, studio delle leggi dell'anima. Elisabetta Lupano
1: e Giacinto De Caro
0: vi ringraziano per aver seguito questo cammino di medianità che ci ha fatto ripercorrere la vita e le attività spirituali di significative personalità nel corso del tempo. Io ci tengo ad elencarle una ad una.
1: Sì.
0: Allan Kardec, Chico Xavier, Gustavo Adolfo Roll, Leslie Flint, le sorelle Fox, Marcello Bacci, Gordon Higginson, Elena Petrovna Blavatsky, Eusapia Palladino, Edgar Cayce, Antonia Tejera Reyes, Daniel Douglas Home, Helen Duncan, George Chapman, Jane Roberts e la puntata finale di oggi con il nostro grande Roberto Setti. Questo primo ciclo di medium, gli intermediari tra mondo visibile e il mondo invisibile, si ferma oggi, prima della nostra pausa estiva.
1: Ecco, Elisabetta Lupano, medium riprenderà con la nuova stagione e avrà orizzonti più ampi, grazie anche al supporto e alla sensibilità del direttore delle radio digitali e podcast Gianfranco Zinzilli. E noi chiudiamo in bellezza, Elisabetta Lupano, con la chiusura della telefonata, del programma La Telefonata, e naturalmente ricordando che troverete tutte queste puntate sui podcast di Rai Play Sound e sul sito
0: e vorremmo anche ringraziare, ci tengo veramente tanto, sì, tutte le persone che ci hanno ascoltato, le persone che hanno interagito con noi sui social. Vorrei ringraziare, sì, anche tutti gli studenti della Spirit Academy di Roma che hanno sempre divulgato e ci hanno seguito e sono stati dei grandissimi sostenitori di questa splendida rubrica.
1: Grazie per averci sostenuto.
2: Senta, lei che anche quindi ha questo dono così grande, così strano e così faticoso. Ecco, perché una cosa, purtroppo le devo chiedere un po' di rapidità perché siamo, la devo salutare tra poco. Lei si è chiesto perché a me?
3: Sì, me lo sono chiesto.
2: E che cosa
3: guardi,
2: si è risposto?
3: Ho trovato una risposta,
2: ecco, la dica,
3: che credo
2: la dica
3: sia giusta. Perché guardi, io assolutamente sento che non è mia. Cioè sento, non mi faccio bello con questa cosa. Ecco, io sono rimasto il Roberto di sempre e per questo voglio avere una vita mia al di fuori di quella.
2: Ecco,
3: e credo che sia capitato a me perché forse un altro nelle mie condizioni l'avrebbe sfruttata per far soldi,
2: certo,
3: o per mettersi in mostra o per farsi bello. Ecco, vi posso assicurare che in me tutto questo non c'è.
2: Allora io lo saluto.
3: Sì,
2: le prometto, la verrò a trovare a Firenze e continueremo questa chiacchierata.
3: Mi farà molto piacere.
2: Buonanotte, signor Roberto, e arrivederla e buonanotte anche a tutti i miei ascoltatori di questa strana, curiosa, molto nuova, molto, molto strana telefonata. Sogni d'oro da Pietro Cimatti.

0: Quindi sull'onda di questa telefonata conclusiva io ci tengo veramente a ringraziarla, caro Giacinto De Caro, per la sua...
1: Grazie a lei, Elisabetta Lupano.
0: Infinita fonte di ispirazione, le sue grandi doti giornalistiche, anche tutte le sue infinite... telefonate, lo posso dire?
1: Sì, sì, le telefonate, ecco, ringraziamo anche Pietro Cimatti e il buon Gianni Bisiak che ci hanno deliziato di questa intervista eccezionale.
0: Allora, ci vedremo presto, grazie ancora di tutto.
1: Grazie, seguiteci.

di luci sgargianti, con i bicchieri pieni di limonata fresca e sotto i tigli verdi a passeggiare e basta. Sono belli i tigli quando giugno arriva e l'aria è così dolce e se la si respira si sente bene il suono della città vicina, si sente bene il vino mischiato alla benzina.

0: lanciatori di sassi, tangentisti, mercanti di ragazze e di bambini, predatori di organi umani, non sono soltanto mali italiani. Ecco, Guido Ceronetti, siamo senza speranza o abbiamo ancora speranza nel futuro della condizione umana?
1: Io non ne ho. Se qualcuno vuole averne, si accomodi. Io non ne ho. Mi sembra che il destino umano sia di arrivare in fondo alla parabola. E come quella di ogni uomo è di arrivare in fondo alla vita, di seguire il suo arco. Ora, questa parabola del genere umano ha un significato che ci sfugge, oppure nessuno. Se ha un significato, non è una cosa che tu puoi a un certo punto dire cambia rotta. Non so che cosa dire, salvo che deve essere consumato, ecco. E allora i figli della luce cercheranno di medicare qualche ferita.
2: Buongiorno, state per ascoltare la seconda puntata dello speciale dedicato a Guido Ceronetti. In questo caso Ceronetti dialoga con Alberto Sinigaglia nel programma Italiani a venire di Radio 3. Siamo nel 1997. Buon ascolto.
3: Italiani a venire. Voci del nostro tempo. Alberto Sinigaglia incontra Guido Ceronetti. Prima parte. Regia di Adolfo Moriconi.
4: Caro Guido, non solo a me, ma anche a chi ti ha visto soltanto in fotografia, il tuo volto ricorda intensamente quelli simili fra loro di Pascal e di Leopardi. Di entrambi mi ritorna alla memoria il calco di gesso delle tragiche maschere funerarie. Ma hai anche un altro volto che assomiglia a quello del piccolo principe di Saint-Exupéry, sceso da una stella e sorpreso di trovare qua giù quello che trova. Un volto sperduto, un po' stralunato, che una nota caricatura di Fellini coglie benissimo, rappresentandoti come un omino dal grande basco, suo malgrado in giro per il mondo con uno zaino sulle spalle e una valigetta in mano. E sei, come si dice, il Ciorani italiano? L'ho detto anch'io, ma il confronto è limitativo. Paragonato al tuo, il linguaggio di Cioran mi sembra irrigidito in tesi, voluto. Cioran non ha bisogno dei tuoi innumerevoli filtri e vocabolari, non saprebbe tradurre la Bibbia e non saprebbe muovere le marionette. La parola, proprio per la tua ansia di afferrarla assolutamente, per ritrosia e per pudore, ricade nel gioco. L'orribile, il demenziale del mondo in cui siamo condannati a vivere, la sua disastrosa enormità, possono essere solo allusi da un linguaggio che ironicamente dica il distacco, l'insuperabile lontananza dalla verità, dal senso.

0: Ribellati alla tua immagine. Così si intitolava questa lettera aperta di Sergio Quinzio a Guido Ceronetti sull'Espresso dell'8 febbraio 1987. Un anno fa Quinzio se ne andava. Che cosa era per te quell'amico? Anche uno specchio intellettuale, una verifica, un confronto?
1: Direi un amico prima di tutto. E un confronto. Credo che concordassimo in poche cose. Anzi, per molte cose eravamo antitetici. Questa è proprio una delle caratteristiche dell'amicizia. Pensare in modo anche diametralmente opposto e conservare la stima, l'affetto, la capacità del dialogo, che è soprattutto testimoniata dal nostro carteggio, dalle lettere che ci siamo scambiati in circa 30 anni.

0: Caro Guido, è il mondo che ti ha capito alla rovescia, come uno scettico, anzi cinico, autore di paradossi e calambur, come un geniale ma soprattutto divertente, disprezzatore e dissacratore a giro d'orizzonte. Chi ti conosce sa che sei proprio il contrario di questo. Tu vuoi disperatamente apprezzare, consacrare, hai pietà degli uomini e delle cose e insieme paura degli uomini e delle cose, e sei povero, un segno certo, inconfondibile. Sei più intelligente che colto e più buono che intelligente. Forse anzitutto questo fa la tua percepibile unicità. Quando pencoli con la mente verso gli abissi, quando frughi con la memoria nei luoghi più terribili e torbidi, lo fai come un bambino attratto dal buio che lo sgomenta e con la segreta ansia di poterlo, entrando in esso, redimere con la forza della parola. Tuo Sergio Quinzio.
1: A distanza di 20 anni dalla carta è stanca.
2: La carne è stanca.
1: Ecco, e ormai in prossimità, come tu dici, dei tristi 2000, Ceronetti ha raccolto e rielaborato un altro fascio dei suoi articoli in un volume che si intitola Cara incertezza e che esce proprio in questi giorni dall'editore Adelphi. Due soli testi inediti, i primi due capitoli. Vogliamo cominciare a leggere insieme il secondo?
0: Tra giornalismo e curiosità storica ho composto in tanti anni una specie di pazzo del secolo. Il mio esserci comincia nel 1927 e mi è nata di recente la passione di sapere che cosa accadde di notevole quell'anno. Mi piace anche pensare, quando maneggio una data, che cosa stava per succedere allora e chi era vivo e quanti giorni gli restassero. Per esempio, nel 1927 a Italo Svevo restava un anno di vita, a Georges Clemenceau 2, a Cavafis 11, a Mussolini 18. C'erano Einstein, Heisenberg, Heidegger, Copeau, Stanislavski, Stravinsky, Strosky, Eisenstein, e le sorelle Papin non avevano ancora preso servizio presso la signora Lancelin di Le Mans, che assassineranno insieme a sua figlia nel febbraio 1933, poco dopo che Hitler divenne cancelliere del Reich.
1: Tu dici di aver composto in tanti anni di giornalismo un puzzle del secolo. Lo dici in questo libro, lo dici a presentazione di questo libro. Da che cosa cominciare, Guido Ceronetti, per raccontarlo, questo secolo? Ti parrebbe possibile, se non opportuno, cominciare per esempio dalla Ferto e Fus, cioè da Zola, dalla fine dell'altro secolo, insomma proprio dal giornalismo e da quel caso di antisemitismo, vigilia di un Novecento che avrebbe vissuto proprio a causa dell'antisemitismo una delle sue più immani tragedie?
2: Ma sì, la Ferto e Fus. Sono stato anche a vederne la tomba di Dreyfus. Ma il caso Dreyfus non è che mi abbia appassionato per il retroterra antisemita, ma perché onora uno scrittore, perché onora Émile Zola, che è scrittore notoriamente pauroso, come lo sono io, forse un po' meno, ma pauroso, pauroso.
1: Eppure capace di un atto di coraggio.
2: Eppure, ecco questo, cioè,
1: fondamentale.
2: Ad un certo punto i coraggiosi sono coraggiosi sempre, però un pauroso che diventa coraggioso in quel momento perché c'è in gioco una causa umana, ecco, questo è un segno di grandezza. O come dice bene Céline, non si è vigliacchi sempre, no? Nessuno è vigliacco in modo totale, e forse è fin troppo ottimista, però ecco che a un certo punto c'è qualcosa che ti ti aureola di gloria pur avendo tanto grigio dietro.
1: Ti rendi conto che quell'articolo ha cambiato in qualche modo la storia del mondo, la storia di un paese e la storia del giornalismo?
2: Lo Jacques di Zola è fondamentale.
1: Un articolo di prima
2: pagina. È fondamentale,
1: pagina.
2: Comunque è proprio un caso in cui la letteratura, il romanzo, si fanno giornalismo, toccano un apice di gloria. Beh, c'era anche il suo direttore che era simpatico, Georges Clemenceau.
1: C'è qualche Clemenceau anche oggi? C'è un altro Zola nel giornalismo attuale?
2: Ma c'è di sicuro, anche se non sappiamo dov'è, come si chiama. C'è di sicuro, c'è soprattutto l'oscuro che può diventare... Oh, giornalisti coraggiosi ne abbiamo avuti più che di scrittori.
0: Caro Guido, quest'anno 1987 e quello dei tuoi e anche dei miei 60 anni. Ma nessuno si accorge, non essendo previsto dall'etichetta che ti è stata applicata, di quanto gli anni che sono passati ti abbiano stancato, di quanto ti senta stretto addosso l'abito dell'uomo strano ed eccessivo che sa brillantemente giocare con le parole, di quanto ti pesi essere ammirato e lodato per quello che non sei, mentre la parola che ti consolerebbe se ti venisse detta poeta è quella che non viene pronunciata. Anch'io faccio fatica a dirtela, forse il rimpianto gnostico della luce perduta e che solo la parola può evocare ti ha impedito di vivere, e forse per essere poeti bisognerebbe amare la vita per deludersene infinitamente fino alla morte. Tuo Sergio Quinzio.
1: All'inizio del nostro secolo troviamo un altro giornalista singolare, Karl Kraus, Gli ultimi giorni dell'umanità. Che rapporti hai avuto con lui? Dal punto di vista intellettuale, si intende.
2: Ma ho letto qualcosa, ma non lo conosco molto. Qualcosa.
1: Non è un giornalismo che
2: avevo
1: ti
2: attrae. Letto la raccolta che è uscita dalla Delphi. Sì, grande giornalista e anche giornalista satirico e pensatore, ma lo conosco poco.
1: E tu, Ceronetti, traduttore, poeta, scrittore, come sei diventato anche giornalista? Perché sei voluto diventare anche giornalista?
2: Ma non lo, sì, io sono anche giornalista, ma non è che io ho fin dall'inizio voluto essere giornalista. Io ho cominciato come giornalista. Sì, scrittore, ma giornalista da boh. Ho cominciato nel 45. E ho continuato, lo sono ancora, però senza considerarmi, via via, almeno senza sentirmi più giornalista, cioè lo sono sempre meno.
1: Perché lo sei sempre meno? Che cosa ti ha dato, che cosa ti ha tolto il giornalismo?
2: Mi ha tolto un fatto fondamentale, volendo essere uno scrittore, mi ha tolto molto stile. Mi ha dato un contatto umano importante, che è importante per chi scrive. Nello stesso tempo il fare l'articolo, la forma dell'articolo ti toglie un rapporto specialissimo con lo stile che avrebbe potuto avere più ali. E io me ne sono accorto tante volte. Avrei potuto essere un migliore stilista se non facevo del giornalismo. Questa è la mia convinzione di vecchiaia.
0: La notte avanti che io nascessi, andarono sulla sedia Sacco e Vanzetti. Il giorno dopo, era il 24 agosto, dappertutto ci furono grandi dimostrazioni di piazza contro l'esecuzione. In Italia no. C'era il regime. Però i giornali condannarono anche da noi l'esecuzione. Ma a mia madre non ne sarà importato niente. Chissà, gliel'avrà detto qualcuno. Beh, Vanzetti, un piemontese. Fritz Lang fece Metropolis un anno prima, sugli schermi però uscì nel 1927, e io lo vidi 10 anni dopo, l'anno che morì Guglielmo Marconi. Era estate, in montagna. Tutti quelli che la guerra civile avrebbe ammazzato in Spagna nel 1927 ignoravano come sarebbero finiti e si preoccupavano per malanni comuni. C'erano sulla pista Lorca, Buñuel, Unamuno, Ortega y Gasset, Machado.
1: Vogliamo sentire Alberto Ronchey, che è stato il tuo primo direttore, il direttore che ti ha assunto alla stampa?
2: Se vuoi, sì, certamente.
3: All'inizio degli anni 70 io tentavo di arricchire la terza pagina della stampa di Torino e furono Guido Piovene e Ennio Flaiano a segnalarmi uno scrittore prodigioso, già considerato allora prodigioso ma poco noto, come Guido Cernetti, e mi rivolsi a lui, che cominciò da allora a scrivere. Adesso che ha compiuto 70 anni, che cosa gli posso dire? Ad multos annos, Guido, e mi permetterei di aggiungere qualche suggerimento. Io sono un lettore assiduo, suppongo di aver letto tutto, quasi tutto quello che ha scritto e tradotto, ma c'è una sua prefazione. Io ho letto l'Ecclesiaste, libera traduzione, straordinaria, ma c'è una sua prefazione alle satire di Giovenale, pubblicata da Einaudi nel 71, che ha una forza di vita propria, intitolata Meditazioni giovenaliane, in quanto confrontava la Roma di Giovenale alla Roma del periodo, quel periodo inizio anni 70. Adesso, con l'avvicinarsi del fine del secolo, mentre lui cerca, sicuramente starà cercando qualche progetto al quale dedicarsi, io vorrei suggerirgli, mi permetterei di suggerirgli, perché non sviluppa quel saggio, erano circa 50 pagine, oggi che Roma è ancora più simile alla Roma di Giovenale, e anzi bisogna pure dire che Roma, a differenza di ogni altra metropoli congestionata del nostro tempo, già intorno a 2000 anni fa era una conurbazione multirazziale. Nell'epoca di Giovenale gli abitanti dell'urbe superavano il numero, allora già esorbitante, di 1 milione, con gli etnici trasmigrati da lontane regioni come persiani, egizi, siriaci, pannonici, eccetera. Oggi pare che i residenti siano 3 milioni, con i trasmigrati legittimi o clandestini, africani, asiatici, slavi e così avanti. Allora, intorno al primo secolo, magari Decimo Giugno forzava il pessimismo delle sue satire quando tacciava di negligente chi volesse uscire per cena intestatus, senza far testamento. Oggi quasi ogni notte, almeno da venerdì a lunedì, la polizia deve affrontare il moltiplicarsi di rapine, scassi, esibizioni delle bande ludiche o teppistiche in cerca di risse, fra clamori che pure, i clamori che pure, come diceva Giovenale, a un leone marino toglierebbero il sonno. Ecco, questo è un tema che è articolato attraverso gli infiniti esempi che lui già anticipava in quella prefazione, e sarebbe molto da sviluppare a oggi, insomma. Poi dico, Roma alla fine del secondo millennio è un tema, sì, devo dire che poi, dato il pessimismo quasi catastrofista di Guido Seronetti, cioè, anzi nella terza satira vorrei ricordare lui che Giovenale diceva: per fuggire da Roma ho più ragioni che capelli. Allora, Guido, questo è proprio il tuo tema, il tuo argomento, con l'avvicinarsi della fine millennio. Poi, nel salutarlo, nel fargli gli auguri, io devo confessare che ho nostalgia di quel suo teatrino nella casa dove abitava, sul limitare del Bosco, vicino ad Albano, dove faceva muovere queste marionette con un spirito trasgressivo, diciamo così, con un estro veramente, veramente geniale. Purtroppo ormai lui vive lontano, vive a Cetona. Allora, da Roma a Cetona lo saluto, sperando che torni presto qui.

0: Ceronetti, hai detto spesso: abbiamo bisogno di riprendere fiato, di meno giornali, di meno fumo, di silenzio. Sei stanco di questo giornalismo? Qual è il suo difetto peggiore?
1: Ma credo di produrre ansia, è ansiogeno. Il giornalismo italiano d'oggi è terribilmente ansiogeno. Ora, di motivi di ansia ce n'è già da vendere. Il fatto di provocarla, di stuzzicarla, di riaccenderla, se per caso si assopisce un poco, è un piccolo crimine.
2: Ho spesso l'impressione che sulla Terra si stiano agitando alcuni miliardi di indemoniati per i quali occorrerebbe un battaglione più al lavoro giorno e notte di leviatani esorcisti. Ma se degli spiriti maligni occupano la Terra intera, come liberarsene? Cacciarli e riciclarli. Extra flammantia menia mundi non hanno voglia di andare, né ci sono abbastanza porci per contenerli. Libera me pensarli come insolita aprente il vuoto chiave.
0: Guido Ceronetti, vogliamo tornare insieme al puzzle del Novecento per mettere a posto un altro tassello? Da dove cominciare? Dalla Rivoluzione Rossa? Dalla Rivoluzione Nera? Dalla maschera di Hitler? Da quella di Stalin? Sono entrambi, il comunismo e il nazifascismo, finiti per sempre, falliti per sempre?
1: Ma non sono forse i fatti essenziali del secolo? Sono loro stessi delle maschere. Probabilmente il fatto fondamentale è senz'altro è la meccanizzazione della vita, la subordinazione di tutta la vita alla tecnica. Quindi questi sono stati poi in fondo i mezzi che un Dio malvagio ha adoperato per metterci in altre mani. Sono passati, sono finiti male, ma la sostanza vera di quello che hanno spinto avanti è rimasta. Allora non c'è da stare tranquilli.
2: Si sa che la vecchiaia è brutta, è crudele. E come credete possa essere la vecchiaia della storia? La vecchiaia dell'età del ferro esiodea. La vecchiaia di una vecchiaia che già aveva bisogno di bastone e dentiera prima del bosco di Maratona, dei tremori della falange e dei colpi di lancia dell'oplite. Se già quella era vecchiaia, figurarsi la decrepitudine di un mondo che ha inventato il napalm e la mina antiuomo, e la cui potenza di fuoco non ha più un rapporto misurabile con le cose e le realtà umane da bruciare, e cresce per crescere, che neppure bastano i corpi richiesti da una simile voracità.

0: città di rogo.
1: E il comunismo e il nazifascismo? Non hai un giudizio certo su queste due pagine della nostra storia?
2: Ma come ne penso tutto il bene possibile, come del verme solitario. Non avrei voglia di parlarne, perché veramente giriamo sempre lì attorno. Non mi sembrano così importanti, nonostante la loro enormità. Sono delle voragini, ma ci sono delle voragini peggiori. È difficile. Cioè, Borges aveva detto chissà qual è l'evento più importante di un'epoca, ecco. Ed ecco, lo sto ancora cercando.
0: Tutta questa smisuratezza tecnica non è forse un'immane concentrazione di protesi per nati senza le gambe, le braccia, gli occhi? Sono per occhi che davvero vedono tutte quelle immagini e per orecchie che odono tutti quei magazzini di suoni e per mani che afferrano quei congegni che le costringono a restare inerti?
1: Qual è il suono del secolo, la musica del secolo, visto che ci troviamo in un programma che ha degli intervalli musicali, e quindi che cosa potremmo suggerire come tavolozza sonora del Novecento?
2: Beh, il suono del secolo, sì, è una cosa bella questa domanda, mi ha intrigato, mi intriga il suono, adesso, soprattutto in questi anni, mi sono molto occupato. Adesso lì per lì non saprei risponderti. Certamente ha un suo suono. L'SOS.
3: State ascoltando lo speciale dedicato a Guido Ceronetti per Radio Tecetè.
2: Tre punti, tre linee, tre punti. È un suono che amo molto, devo dire. Almeno in astratto. Se fosse stato sul Titanic, non tanto. Però, quei tre punti, tre linee, tre punti, sì, come suono che viene da questo mondo e dagli altri. Mi piace molto il Morse. Il Morse comunica, è una comunicazione stellare umana, dalle stelle all'uomo. E ecco l'SOS come suono che attraversa il secolo, come il grande Geschrei di Edvard Munch, l'urlo. È mite, è un suono mite, ma è importante.
1: E se dovessimo trovare a questo suono un corrispettivo musicale, sarebbe un Dies Irae, sarebbe un balletto, sarebbe una messa, sarebbe il suono di un violino?
2: Di una tromba. La tromba mi piace molto, avrei voluto imparare a suonarla. Sì, la tromba. È la tromba... È il gallo.

0: gallo caccia i demoni, la tromba scaccia i demoni. Ora di scacciare demoni abbiamo bisogno.
1: Ceronetti, si parlava del nostro secolo, si parlava della meccanizzazione del nostro secolo, e sono state le guerre a scatenare, no? A scatenare la meccanizzazione, a portare avanti l'industria bellica e tutto l'armamentario.
0: Guarda che se anche non c'erano le guerre, questo tipo di guerra, questa guerra che è la guerra della pace, della pace come guerra permanente al mondo, alla natura, all'essenza dell'uomo, questa ci sarebbe stata lo stesso. Forse hanno in un certo senso accelerato, in altro ha un poco rallentato questo processo. Ma anche le guerre sono delle maschere. C'è di peggio, che non ho stanato del tutto, c'è di peggio nel male.
2: E non invidio certo chi ne sa più di me dell'uomo e dei suoi incessabili deliri. Invidio il botanico, l'entomologo, la cartolina illustrata, la scopa, la polvere dei libri, il telegrafo Morse, la fisarmonica.
0: Rimpiango di non averle fatte le guerre, di non averne fatta nessuna, se devo dire. Dicevo che sono un pauroso, certamente lo sono, però sarei stato un cattivo soldato. Però esserci stato mi manca, perché sono proprio nato e vissuto in un periodo in cui non ce n'è più fatte, almeno qua.
1: È per questo che sei andato a visitare alcuni cimiteri di guerra. Che cosa cercavi? Quali maschere? Quali emozioni?
0: Lo spirito di quelli che sono lì. Prima di morire vorrei andare a Verdun, ecco, il più grande fronte occidentale. Sono stato un poco su questi nostri in Trentino, ma non è questo. Delle guerre del secolo mi sono occupato molto, me ne occupo tuttora, e del loro modo diverso di stritolare l'uomo. E certo sono ciascuna ben diversa dall'altra. Forse quella che mi interessa a me è proprio quella attraverso cui sono passato come una larva, quella del 40. Mentre la grande guerra del 14-18, quella mi sembra più importante. Anche il Vietnam. Poi la guerra è finita. Cosa è finita veramente? Non in quanto è stata sostituita dalla pace, ma è stato sostituito da qualche cosa che non si può più chiamare la guerra, come spiega bene il grande John Keegan nel suo meraviglioso libro La fine della battaglia. Libro che in Italia ha avuto pochi lettori. La fine della battaglia. La guerra del Golfo non è più la guerra. La guerra del Kippur non è più la guerra, la guerra dei sei giorni lo è ancora una guerra. Insomma, c'è una guerra oggi in Algeria, come puoi chiamarla, però non, effettivamente non corrisponde più a quello che come polemologi possiamo chiamare guerra. È altro. E questo altro è ancora da indagare, se mai ci arriviamo.
1: Tu, Guido Ceronetti, hai provato attenzione, curiosità, attrazione per anche certi cimiteri, per esempio il cimitero degli inglesi a Roma, quello dell'isola di San Michele sulla laguna di Venezia, dove riposano Diaghilev, Stravinsky e Ezra Pound, quello ebraico del Lido di Venezia, di cui scrive anche Giorgio Bassani nel Giardino dei Finzi Contini, ma il Père Lachaise di Parigi merita forse un'attenzione speciale. Tu hai dedicato un tempo fa sulla stampa uno straordinario articolo che era intitolato Il Gran Teatro del Père Lachaise.
2: Il Père Lachaise Si può anche crederlo un cimitero, essendo un luogo di sepoltura, ma il suo logos profondo smentisce. Il Père Lachaise è un prodigioso attore che recita la storia di una nazione moderna ed è attore e teatro insieme, voce recitante, fondali muti, sipario, anfiteatro, maschera ilare, lacrimante, impassibile. Sa sfuggire al ridicolo perché le sue battute sono laconiche. Gli basta pronunciare un nome e subito è la tragedia, la commedia, la farsa. L'eloquenza dei suoi silenzi è enorme. Percorre un viale. Il grande attore si mostra in piedi, seduto, disteso, muore in scena, rinasce, è ucciso, inventa, crea, si nasconde, riappare. È tutto quel che può essere rappresentato. Mai ti lascia un momento senza spettacolo. Conta immensamente che non ci siano in fondo che poche sepolture di gente qualunque al Père Lachaise. Se anche numericamente siano di più, sono talmente surclassate. Altro che morte uguagliatrice, altro che uguaglianza. Il Père Lachaise è il Père Lachaise perché raccoglie tanti resti di esseri straordinari, tanti cadaveri superiori, miserandissime ossa che però sono state animate da una fiamma che brillava di più. Dove c'era una lampada che ha rischiarato le ombre della vita, invece di esserne vinta e soffocata, tanti destini in cui il destino si è compiaciuto di mettere più sofferenza, più stravaganza, più forza di segno, più realtà, più sete, più distacco, più ricchezza. E c'è da essergli profondamente grati per averlo fatto. Senza la sua prodigiosa ingiustizia, dentro e fuori del Père Lachaise, ci sarebbe la morte. Il deserto.
0: Beh sì, al Père Lachaise ho fatto delle bellissime passeggiate. Ho messo le mani sulla tomba di Allan Kardec, il grande occultista, per riceverne il fluido insieme a tante altre mani. La tomba più infiorata del Père Lachaise. E poi si incontrano un po' tutti lì. Sì, ma i cimiteri, i poeti, le tombe dei poeti, la tomba dimenticata di Paul Verlaine alle Batignolles, la più triste di tutte, proprio abbandonata, coperta di polvere, ci passa il metro aereo sopra.
1: Parli anche di Marcel Proust. Parli anche di Chopin, sottolineando che qui giace Chopin senza il cuore.
0: Eh sì, perché il cuore è a Varsavia. E così come la tomba di Santa Caterina, cioè, no, ha una Caterina senza testa.
1: Smembrato come corpo di santo.
0: Sì. Anche Goya che non era un santo. Ha avuto la decapitazione post morte. Chissà perché, non? Allora si studiavano i cervelli. Sarà stato per questo. Non ricordo più la storia. C'è un libretto che ne parla.
1: Il secolo che viene sarà ancora capace di memoria.
0: Ma non c'è che della memoria artificiale. La memoria naturale forse declinerà. Nasceremo con l'Alzheimer, non lo so, non prevedo, non faccio previsioni a sto punto.
1: Moriva 10 anni fa Primo Levi nei giorni di Pasqua. Ceronetti, come lo ricordi? Che cosa ritieni della vecchia disputa? Che cosa pensi della vecchia disputa, se sia Primo Levi, oltre che un grande testimone del Lager, anche un grande scrittore?
0: Ma a me non sembra sia stato un grande scrittore, ecco, ma lo conosco poco, molto poco. Effettivamente un grande testimone sì, il grande scrittore è un altro discorso. Non l'ho mai sentito come scrittore, Primo Levi, ecco. Scrittore è un'altra cosa. Ma ti dico, lo conosco talmente poco, ho letto qualche cosa, ma non al punto da poter dare un giudizio, ecco. Non mi arrischierei troppo.
1: Tu Guido Ceronetti, scrivi della morte con tanta dolcezza, con tanto rispetto, con tanta poesia. Ti schiereresti ancora per la pena di morte?
0: Sì, il mio senso di giustizia giustifica la pena di morte. In certi casi non ne vedo un'altra. La cosa resta astratta, io non condanno nessuno, però... Cioè, interiormente condanno a morte, e siccome non sono uno stregone, la cosa si ferma lì. Però no, non ci sono delle cose, ci sono dei crimini che non puoi sistemare in altro modo.
1: Lanciatori di sassi, tangentisti, mercanti di ragazze e di bambini, predatori di organi umani, non sono soltanto mali italiani. Ecco, Guido Ceronetti, siamo senza speranza o abbiamo ancora speranza nel futuro della condizione umana?
0: Io non ne ho. Se qualcuno vuole averne, si accomodi. Io non ne ho. Mi sembra che il destino umano sia di arrivare in fondo alla parabola. E come quella di ogni uomo, di arrivare in fondo alla vita, di seguire il suo arco. Ora, questa parabola del genere umano ha un significato che ci sfugge, oppure nessuno. Se ha un significato, non è una cosa che tu puoi a un certo punto dire cambia rotta. Non so che cosa dire, salvo che deve essere consumato, ecco. E allora i figli della luce cercheranno di medicare qualche ferita.
1: Parlando di pena di morte, prima naturalmente si parlava di giustizia. Guido Ceronetti, credi nella giustizia? Ci hai mai creduto?
0: No, non credo nella giustizia. No, se devo pensare. La giustizia penale o la giustizia in astratto?
1: Proviamo a rispondere a entrambe le domande.
0: Credo nell'uomo giusto. Credo nell'uomo giusto. Dice il profeta Habakkuk: Azzadika va, il giusto muore, più esattamente il giusto tramonta e nessuno ci pone mente. Il giusto c'è. La giustizia è un'altra cosa, resta un'aspirazione umana, un qualche cosa. Mi fa un po' sorridere quando qualcuno che è rimasto vittima di un torto terribile o gli hanno strappato della carne viva e dice chiediamo soltanto giustizia. Ma poveretti, voi chiedete l'impossibile, soltanto? Mi sembra quello che è malato di tumore gravissimo o altro, dice io a Dio chiedo soltanto la salute, ma dico soltanto, dovresti dire chiedo addirittura la salute, chiedo soltanto giustizia, veramente fa parte di quegli autoinganni umani che arrivano a commuovere. Chiedono proprio un po' troppo. Non l'avranno. Qualunque cosa potessero ottenere, non l'avranno. Però possono incontrare l'uomo giusto sul loro cammino. L'uomo giusto li può consolare di tanta ingiustizia. Questo è sempre possibile. Chiunque è nella sofferenza, è torturato dal fatto di aver subito una cosa così enorme, può incontrare qualcuno che lo consolerà.
1: E sulla politica, sui politici, non alludo soltanto a quelli italiani, hai cambiato parere?
0: Quale parere avevo?
1: Distruttiva.
0: Non l'ho cambiato. Nessuno me l'ha fatto cambiare. Ho visto arrivare in Italia Fidel Castro onorato come un taumaturgo. Perfino il Papa andrà a visitarlo. Ma è un bandito, sanguinario. Vedi? Che fiducia puoi avere? Non ce l'hai in nessuno. I peggiori non sono poi i peggiori. I migliori, nel loro adulare i peggiori, sono peggiori. La sfiducia è giustificata. Diffidare del potere e dei poteri.
1: Vogliamo, Guido Ceronetti, vogliamo fare fuoco, fare una zoomata su questo anno fatale, il 1927, il tuo anno. Personaggi e interpreti.
0: No, fatale solo per me.
1: Certo, sì. Ma anche per noi, per i tuoi amici e per i tuoi lettori.
0: 10 anni prima sono stati più fatali. Beh, sarei più vecchio, però essere nati nel 17 rappresentava qualcosa. Ma io sono nato il giorno dopo dell'esecuzione di Sacco e Vanzetti, che avvenne in quell'anno. E pochi mesi dopo il volo di Lindbergh attraverso l'Atlantico. E poco prima che morisse strangolata dalla sciarpa Isadora Duncan. E che, siccome la box mi interessa, e che Gene Tunney battesse Jack Dempsey nei massimi dopo un famoso KO a Chicago. Pochi mesi prima era uscito Sein und Zeit, Essere Tempo di Heidegger. È un autore che io poi ho ritrovato tanti anni dopo e che ho molto amato. Pierre Macorlan pubblicò in quell'anno Il Quai de Brume, bellissimo romanzo ancora adesso. Si parla soltanto del film, che ne è molto, se ne discosta moltissimo. Ma Quai de Brume è un bellissimo romanzo. E poi altre cose, ho fatto un po' di ricerche su quel che è accaduto in Italia. Poco, sì, un transatlantico che cola a picco, come si chiamava? Un grande transatlantico italiano, cola a picco quell'anno. Ma è scritto lì, non mi ricordo più il nome. Era un po' più piccolo del Titanic, ma non fece vittime, mi sembra. E poi fu il centenario di Alessandro Volta, quel brutto monumento che hanno fatto a Como fu fatto in quell'anno. Bei francobolli di commemorativi del bicentenario voltiano, o no, centenario della morte, ecco. E non so cosa abbia fatto Mussolini, ma non è poi così interessante. Certo, eravamo in pieno regime,

0: la Torino di quegli anni. Vuoi viverci ancora un giorno o due?
1: Per quale ragione specialmente?
0: Perché potrei vedere la città finalmente. Le macchine erano poche. Il traffico ha distrutto le città. Invece fino al 45, fino al 50 passeggiare. Era Torino del 30. L'architettura, quella balorda architettura del regime, e adesso mi dà un certo struggimento. A Roma ce n'è di più, però anche quelli torinesi sono divertenti.
1: È nella Torino di quegli anni che hai imparato ad amare il Po, che hai raccontato
0: in Italia.
1: In tante altre occasioni.
0: Dopo, l'amore per il Po credo sia cominciato nel 50. Sì, passeggiavo molto lungo le rive del Po dalle parti del Parco Michelotti di Sassi, e a piedi, leggendo. Sì, credo in quegli anni.
1: Quel 27 di letterario, di artistico, di musicale, che cosa ha dato di straordinario o di curioso?
0: Cioè, era l'epoca di Stravinsky, Prokofiev, De Falla. Che cosa abbiano fatto in quell'anno non ricordo. O forse ce l'ho nei miei appunti, ma non ce l'ho in memoria adesso.
1: Guido Ceronetti, come si fa a riconoscere l'uomo giusto se lo incontri? Da quali gesti, da quali parole, da quali atteggiamenti?
0: Non so, credo non ci sia un segnale massonico o settario o un ammiccamento che lo faccia riconoscere. Non c'è un modo di riconoscere. E l'uomo giusto si fa riconoscere. Si fa sicuramente riconoscere.
1: Ma in che modo?
0: In che modo non lo posso sapere, in 100.000 modi. Se ci sono 100 giusti su 6 miliardi di esseri umani, ciascuno avrà il suo modo, no? Di farsi riconoscere, di compiere qualche cosa, un gesto, di dire una parola. E quindi non è, dire l'uomo giusto è un'astrazione. Ci sono degli uomini giusti, i quali sono partecipi della giustizia infinita, che non appartiene però al mondo. Queste schegge di diche si trovano qua e là.
1: Sono dei vincenti o dei perdenti?
0: Apparentemente dei perdenti. In profondo sono i soli vincitori.
1: Sembrerebbe, Guido Ceronetti, che la vita fosse quasi soltanto un autoinganno. Come, tu sei d'accordo? Hai una bussola?
0: Autoinganno e inganno, soggettivo e oggettivo. È un inganno, è una specie di strana finzione. Poi la civiltà ha complicato le cose. Certamente la vita primitiva ha meno cosciente di una quantità di cose e più vicina alla natura, credo abbia capito meglio la vita. Noi oramai sbattiamo a vuoto, Noi la testa non vortica, ma non afferra più le cose. Ecco, la cosa che mi impressiona di più è la perdita di presa sulle cose da parte della mente, e credono di saperne di più, ma in realtà ne sanno sempre di meno.
1: Tu, Guido Ceronetti,
0: questa è una mente impazzita.
1: Sei un esploratore del male, del mondo dei mali, del mondo dei suoi veleni, delle sue ferite, eppure hai fatto ridere, ti piace far ridere, sei uno scrittore satirico anche. Come la mettiamo?
0: La mia epigrafe è quella, sono i due versi di François Villon: Demain sera de moi mémoire tel qu'il est d'un bon folâtre. Ecco, se sarò ricordato come uno che ha fatto ridere, io sarò contento. Ho fatto anche altre cose che non fanno ridere, però aver fatto ridere, diciamo sorridere, è una... dicono che non so più far ridere, ma so ancora, spero di riuscire ancora a far ridere.
1: Ma il tuo strumento per far ridere è la parola, è la marionetta?
0: È un po' tutto, è anche la vita, contatto con gli altri. Questo non è ufficiale, ma non sono un cattivo compagno.
1: Parlavamo del suono. Quale sarà il suono del 2000? Tu lo immagini, lo senti dentro di te?
0: A quello che sarà? No, devo dire, per me il futuro è proprio il futuro, cioè una cosa che non esiste. Non esiste il 2000, lo sto ripetendo da quando si parla di sto 2000. Cos'è sto terzo millennio? Cos'è sto 2000? Sono tutte balle. Non c'è niente a dire del genere, le date sono pure finzioni, imposture, quindi non c'è niente. Per me non c'è sto 2000. Ci sono degli esseri umani che continuano nella loro corsa disastrosa. Dove vadano a finire non so. Ecco. Ma 2000 per me non significa nulla.

Avete ascoltato Italiani a venire, un programma a cura di Susanna Tartaro, redazione di Stefano De Tomasso. Hanno partecipato Alberto Sinigaglia, Guido Ceronetti, Alberto Ronchei e Gigi Angelillo. Regia di Adolfo Moriconi.

Bentornati per la seconda parte dell'episodio del commissario Montalbano intitolato Le ali della Sfinge, per il ciclo Radio Tecatè in giallo, curato da Giacinto De Caro, che vi augura buon ascolto.

0: Ciao, Pasquale.
1: Buongiorno, commissario.
0: Come te la passi?
1: Bene.
0: Ma quando me li danno questi notificati?
1: Dice il giudice che se lo deve pensare. Ma che minchiavi di pensare alle corna sua?
0: Pasquale!
1: Ma io non potevo aspettare oggi tempo per dirci tutto quello che ci devo dire.
0: Che mi devi dire?
1: Dottore, io con voi lo stai parlando, mi spiegai?
0: Non ti preoccupare.
1: Perché io non voglio dirla a nome della infame.
0: Ti do la mia parola d'onore.
1: L'avete identificata, la picciotta assassinata al Sassetto?
0: No.
1: Se lo ricorda fossi a Peppe Cannizzaro.
0: Peppe Cannizzaro, no, chi?
1: L'avevano accusata di rapina in mano armata alla banca regionale. L'arrestarono e lo misero nella stessa cella mia.
0: Sì. Ho capito. E che ci azzecca Peppe Cannizzaro?
1: A proposito della ragazza tatuata. Sì, era fidanzato. Non era più lo stesso Peppe che avevo conosciuto. Si era innamorato, dici. Gli era diventato mutanghero, grevio, magari nervoso.
0: E l'amore gli faceva questo effetto?
1: Sì. Dice che non poteva stare lontano dalla sua picciotta. Ogni tanto si vedeva qualche una sua fotografia. La guardava e se la vasava pure. Nonno me l'ha fatta vedere. È lì che ho visto la farfalla tatuata.
0: E com'è che nella foto si vedeva il tatuaggio?
1: Commissario, perché la ragazza era pigliata di spalle e quindi la farfalla si vedeva buona.
0: Ti ha parlato di lei?
1: Sì, mi disse che era russa, che aveva 25 anni, mi pare, e che aveva fatto la ballerina.
0: E come si chiamava, te l'ha detto?
1: Zin, mi pare.
0: Zin? Altro?
1: Più niente.
0: Va bene. Ti ringrazio, Pasquale.
1: Dottore? Mi disse che io con Fossia ne hai parlato per niente, eh?
0: Ancora? Tu hai detto di stare tranquillo. E dai. Ti saluto a tua madre. Ciao. Grazie.
2: Cannizzaro! Apri! Cannizzaro! Zin! Aprite questa porta, vi devo parlare!
3: Ehi, e chi è tutto sto bordello? C'è mio figlio che dorme.
2: Signora, è un po' tardi per dormire, no?
3: Mio figlio fa un guardiano notturno, gran pezzo e grandissimo stronzo con zio Augio.
2: Mi scusi, sto cercando Cannizzaro.
3: Se non ti grati, vuole dire con c'è, no?
2: Sa quando torna.
3: Chissà, cioè, e aveva tre giorni con lo vedo scale scala, Peppe.
2: E la zita di Peppe, la ragazza che si chiama Zin, l'ha vista?
3: E se l'hai visto o non l'hai visto? Ah, tia, che te ne fotte?
2: Cioè, commissario Montalbano sono.
3: Che grandissimo scanto che mi faceste pigliare. Mi stai cacando sotto, tu spavento.

0: Montalbano, me lo spiega come fa a farsi venire certe idee?
1: Signor Questore, se lei si riferisce al cosiddetto sequestro Pigarella...
0: Me ne fotto del sequestro Pigarella. Me lo spiega perché è andato a rompere i coglioni a quelli della buona volontà? Vuole degnarsi di dirmelo? Lei lo sa quelli a chi hanno dietro?
1: No, ma me l'immagino. L'ha chiamato Monsignor Pisicchio.
0: E non solo. Anche il prefetto, il vicepresidente della regione, l'assessore provinciale all'assistenza sociale, quello comunale. Lei ha messo il dito in un vero vespaio, lo ha capito?
1: Signor Questore, io quando ci ho messo il dito non lo sapevo che sarebbe diventato un vespaio. Io mi sono limitato a fare alcune domande a una persona che tra l'altro mi ha presentato Monsignor Pisicchio, un tale Cavaliere Piro.
0: Il quale sostiene che lei ha usato un tono insultante e inquisitorio nel corso della sua eruzione.
1: Ma quale eruzione? Ma se è lui che mi ha dato l'appuntamento!
0: Vabbè, comunque sia, perché è andato a scomodare questa associazione? È una gran bella rogna, lo sa.
1: Ho capito, signor Questore, però qui da noi per qualunque indagine ti imbatti sempre in un onorevole, un prete, un mafioso che si mettono a fare la catena di Sant'Antonio per proteggere il probabile indagato.
0: Per carità, mi risparmi le sue teorie, eh? Allora, lei pensa che fra l'associazione benefica e la ragazza assassinata possa esserci un rapporto?
1: Allora, io sto ai fatti, signor Questore. Perché due ragazze con lo stesso tatuaggio della ragazza ammazzata sono state assistite da questa associazione Buona Volontà di Monsignor Pisicchio.
0: Quindi lei pensa che ci sia dell'altro?
1: Sì, però ancora non so che cosa.
0: Le do 4 giorni, Montalbano. 4, non uno di più.
1: E se non mi basta?
0: S'arrange. Anzi, le suggerisco in questi 4 giorni di muoversi con la massima prudenza.
1: Ho capito, signor Questore, chi rompe paga e i cocci sono i suoi.
0: Bravo Montalbano, vedo che questa volta mi ha capito davvero. La saluto.
1: La saluto, signor Questore.
0: Arrivederci.

0: comisario. Commissario, venga, venga, commissario.
1: Che c'è, signor Cacef?
0: Buongiorno, commissario.
1: Buongiorno.
0: Ci devo parlare.
1: E mi dica.
0: Venga,
1: se venga.
0: Mia nipote Concetta mi sorveglia a ogni passo che faccio.
1: Oh, mamma mia, perché?
0: Perché lei dice che sta in pensiero per la mia salute.
1: Mi ha chiamato per questo?
0: No. Ieri mi pigliai corriera e mi andai a Fiacca.
1: Che ci andò a fare a Fiacca? Per affare?
0: No, che vuole affare, commissario?
1: E allora che c'è andato a fare?
0: Cosa delicata è?
1: Ho capito, signor Gaceffa. Andiamo avanti. Allora?
0: Quando ho finito di fare quella cosa delicata,
1: eh?
0: Ecco, a pigliarmi a corriere per tornare. Ho visto Acadia.
1: Acadia?
0: Sì, signore, Acadia.
1: E che stava facendo?
0: Stava yendo verso la parrocchia di Pace Pinna.
1: Ma lei è sicuro che fosse proprio Acadia?
0: Sicuro? Ci potessi mettere, ma non do poco, commissario.
1: E perché sicuro? Non l'ha chiamata?
0: E come facevo? Io non pigliavo a corriere. E se non pigliavo a corriere, poi me ne pote. Capito?
1: Vabbè, signor Cacef, io la ringrazio.
0: Prego.
1: Se dovesse rivedere Katia o se le venisse in mente qualcosa, mi faccia sapere, tanto sa dove.
0: Certo, commissario.
1: Grazie, arrivederci.
0: Arrivederla, commissario, arrivederla.

0: Commissario!
1: Porto Carrico. Hanno trovato una donna tatuata.
0: Dove?
1: Alla Mannara. Ha trovato un pescatore, era quasi morto. I carabinieri la stanno portando all'ospedale di Montelusa.
0: Salve.

0: Come sta?
1: Sotto sedativi. Mi hanno riferito che è ancora in prognosi riservata.
0: Mm.

0: Abbiamo trovato questa notte la mandala. Sicuramente la ragazza è caduta in un giro di prostituzione. Dopodiché probabilmente ha tentato di ribellarsi. Ma almeno questa è la nostra prima ipotesi. Tra l'altro era stata già denunciata per un furto di gioielli.
1: Ma è Irina Lilic?
0: Sì, sì, è lei.
1: Lei sa che la ragazza ritrovata morta assassinata al Salsetto aveva lo stesso tatuaggio?
0: Sì, certo. Comunque, commissario, appena la ragazza sarà in grado di fornire la sua testimonianza, la informeremo tempestivamente.
1: Perfetto, la ringrazio, tenente. Arrivederci.
0: Arrivederci. Arrivederci.
1: Mi scusi. Dove possiamo trovare padre Pin?
2: Padre Pin? Sono io.
1: Ah, piacere, il commissario Montalbano sono. E lui è l'ispettore Fazzi.
2: Piacere mio. Permettete che mi asciugo.
1: Mi scusi padre, ma lei stamattina era all'ospedale di Montelusa?
2: Sì, no. Perché?
1: No, niente. Mi sono sbagliato io. Tira di box?
2: Ogni tanto. Che volete?
1: Sì. Senta, lei ha segnalato una ragazza, una certa Katia, al signor Graceffa?
2: Sì.
1: E a lei chi l'aveva segnalata?
2: Non mi ricordo.
1: Vediamo se l'aiuto. Sarà stata l'organizzazione della buona volontà di Monsignor Pisicchio?
2: Con Monsignor Pisicchio e la buona volontà io non ho rapporti. Katia, perché la cercate? Ha fatto qualcosa di male?
1: No, no, voglio solo farle qualche domanda.
2: Perché la cercate qua?
1: Perché abbiamo saputo che è stata qui proprio ieri.
2: No, vi siete sbagliati.
1: Ah. Senta, padre, io ho motivo di credere che questa ragazza sta correndo dei grossi rischi, forse anche in pericolo di vita, quindi qualunque informazione...
2: Se io le dico che Katia non la vedo da 10 giorni, mi crede?
1: No, non le credo. E se mi vuole sfidare a cazzotti io ci sto, però poi lei mi dice la verità.
2: Commissario, ma lo sai che lei... è molto simpatico? Katia è una brava ragazza. Adesso che non ha più rapporti con la buona volontà, ha incontrato delle brave persone. Comunque, lasciatemi il telefono e se ho delle notizie ve le faccio sapere.
1: Ok, la ringrazio.
2: Te l'ho dato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
3: Che dici, il parrino si farà vivo?
1: Sì, appena si sarà consultato con Katia. L'ha nascosto in luogo sicuro, mi si gioca i cabasisi.
4: Catarella.
1: Fai sentire.
4: No, no, metti viva voce, ma come si chiama?
3: Pronto, Catarella, dimmi.
5: Il dottore è in loco personalmente di persona?
4: Sì, sì, parla, ti sento.
5: Ah, dottore, dottore! Ah, dottore, dottore! Ah, dottore, dottore!
1: Ha detto 3 volte, vuol dire che è cosa grave.
5: Pecarella a trovarlo stamattina, a vita migliore passò.
1: Cazzo. Ma se questo non è una farfanteria.
3: Ora capace che quest'ora ci manda a vendere pane e panelle.
1: Il questore, la signora Pecarella, ma chi la sente? Fatti passare Augello, va.
3: Catarè, passami il dottor Augello.
5: Non posso, vengo a essere ricorso in casa Pecarella, onde per parlare col medesimo.
1: Parlare col medesimo?
3: Catarè, puoi ripetere?
5: Egli sa le cose in casa Pecarella, onde per parlare col medesimo.
1: Ma non era morto?
3: Catarè, Montalbano sono.
5: Dottore, agli ordini.
3: Senti, ma non avevi detto che Pecarella era passata a miglior vita?
5: Sì, signore.
3: Allora, sentimi bene, io adesso ti spiegherò delle domande. Tu mi devi rispondere solo sì o no. È chiaro? Solo sì o no, d'accordo?
5: D'accordo.
3: Il dottor Augello è andato a casa Pecarella per parlare con il signor Pecarella, quello che è stato rapito.
5: D'accordo, dottore.
3: No, Catarè, sì o no?
5: Sì.
3: Ah. E allora perché hai detto che era morto?
5: Io non lo dissi, dottore.
3: Come no? Hai detto che era passata a miglior vita.
5: Prima, quando era sequestrato, faceva vita tenda. Mentre ora che è libero, è passata a vita migliore.
1: Io a questo, prima o poi, gli sparo.
3: Ed io gli do il colpo di grazia, commissario.
1: La città del colore con l'orificio Saverini Battepaglia. Ma che è sta roba?
3: Ah, è per mio nipote, fa 5 anni.
1: Ah. Stronzo.
3: Con chi ce l'ha, commissario?
4: Ce l'ho con me. E poi anche con Augello e con te.
3: Mia, e perché?
4: Sì. Perché la porporina in quantità, ma non la potevamo trovare nei mobilifici o dai restauratori, ma dove la producono o nei negozi dove la vendono, no? E ieri sera ho sentito che a Montelusa hanno bruciato un negozio di colori. Fai una cosa, chiama qualcuno dei nostri a Montelusa, fatti dare nome, cognome ed indirizzo del proprietario di questo negozio di colori. Ci voglio andare adesso stesso.
1: All'incendio doloso non ci sono dubbi. Solo che hanno usato una tecnica diversa dal solito.
6: Cioè?
1: Ma lo sai come vengono bruciati i negozi che non pagano il pizzo?
6: Di solito rompono una vetrina o una finestra, buttano dentro della benzina oppure da sotto la sala cinesca.
1: Certo, perché se rimangono dentro rischiano di essere bruciati.
7: E invece qui l'incendio l'hanno appiccato dall'interno?
1: Sì, esattamente.
6: Stiamo dentro, no?

0: Oh, chiaramente non ci sono state frazioni né di saracinesche né di finestre.
1: Che mi stai dicendo? Che è stato il proprietario a dare a fuoco a tutto?
0: Penso di sì.
2: Per i soldi dell'assicurazione?
0: No, Morabito è ricchissimo. Se ha dato fuoco al negozio, la ragione deve essere un'altra. Quell'uomo nasconde qualcosa.
1: Ma non mi si possono fare due chiacchiere con questo Morabito, no?
0: E come no? Abita qua sopra.
1: Ah, da dove si passa?
0: Di qua. Vabbè, allora io vado.
1: Sì, ah, ti accompagno. Un'ultima cosa, nella zona questo Morabito a chi paga il pizzo? Agli Stellino?
0: Sì, sempre agli Stellino.
1: Bene. Grazie, Di Nardo.
0: Di niente.
1: Poi ti faccio sapere.
0: Ok, va, ci vediamo.
1: Ciao. Andiamo.
3: Passa di qua, commissario.

0: Buongiorno, signor Morabito.
1: Sì.
0: Molto piacere, il commissario Montalbano, sono l'ispettore Fazio.
1: Piacere.
0: Le potremmo fare qualche domanda?
1: Prego, accomodatevi.
0: Grazie, ispettore.
1: Grazie, commissario. Prego, entrate qui, aspettatemi un momento solo.

0: Dunque, signor Morabito, io e l'ispettore Fazio facciamo parte di una squadra speciale, anzi, direi specialissima, che si occupa di incendi dolosi dovuti al mancato pagamento del pizzo.
1: No, no, è da escludere questo.
0: Che cosa?
1: Il mancato pagamento.
0: Nel senso che lei il pizzo lo paga regolarmente?
1: No, no, non si tratta di pagamento o non pagamento. Io sono sicuro che non si tratta di incendio doloso.
0: Ah, e secondo lei che cosa è stato?
1: Cortocircuito.
0: No, no, perché i pompieri ci hanno detto che lì dove si è sviluppato l'incendio non passano fili elettrici e quindi si fanno delle domande.
1: A me non me le hanno fatte.
0: No, non si preoccupi, e le faranno.
2: Per esempio, i pompieri ci hanno assicurato che nel punto dove è nato l'incendio c'era materiale altamente infiammabile sistemato come a fare una pira. Chi ce l'ha messo? I pompieri se lo domandano.
1: Io che ne saccio, io quando ho chiuso il negozio non c'era niente.
0: E secondo lei chi è stato? Chi potrebbe essere stato?
1: Forse quello che ha dato fuoco.
0: Giusto, bella idea, però in questo caso ci ritroviamo nel problema di prima.
2: Come ha fatto l'incendiario ad arrivare fino a là? Ah. Le saracinesche non sono state forzate, le finestre nemmeno.
1: Io che ne saccio, io non lo so.
0: Non lo so. Non lo so. I pompieri ci dicono che i materiali infiammabili sono stati cosparsi di benzina, così che è bastato un cerino e vum!
2: Certo che è strano.
0: Fazio, non mi interrompo, vedi che sto seguendo un discorso, un filologico.
2: Scusa, come sei?
0: Che cosa è strano?
2: No, dico, è strano che l'incendiario non si è incendiato.
0: Ah, giusto. A meno che...
1: A meno che?
2: E a meno che l'incendiario non si trovasse già dentro al suo negozio.
0: Ecco qua. Ma in questo caso...
1: In questo caso?
0: In questo caso, per sfuggire alla vampata, l'incendiario si sarebbe dovuto infilare dentro casa sua.
2: Che lei per caso l'ha visto?
1: No, e quando mai? Io non ho visto nessuno.
0: Fermo! Sì, sì, sì, sì, sì! Lei non solo l'ha visto, ma l'ha magari riconosciuto e non ce lo vuole dire!
1: Ma perché?
0: Sì, perché ha paura, perché l'incendiario è uno della famiglia Stellino, la famiglia mafiosa della zona!
1: No, ma quando mai? Gli Stellino non ci sono, glielo giuro!
2: Ma signor Morabito, lei non deve avere paura!
0: Ma signor Morabito, ma ci dica una mezza parola e noi mettiamo dentro tutta la famiglia Stellino!
1: No, ma per carità, ma perché io vi so dire questa
0: minchiata? E allora, apri la bocca e dimmi che cazzo è successo!
1: Lo saccio, io non lo so!

0: 9x4. Lo vedi, si è calmato.
1: Lo diceva sempre mia madre. Quando sei in difficoltà, quando sei nervoso, basta che ripeti le tabellini e ti calmi immediatamente. I vecchi rimedi, ma funzionano sempre. Lei ha un'arma?
2: Sì.
1: E che tipo di arma? Fucile, revolver, bazooka, cannone?
2: Un revolver.
1: Un revolver. E dove lo tieni?
2: Dove cascione il tuo comodino.
1: Lo possiamo andare a prendere? Prego.

0: No, non lo tocchi.
1: L'ho usato di recente.
2: Pazzo, ma che domande fai? Tanto si vede subito se il revolver ha sparato di recente, no?
3: Ah, si vede?
1: Come no, che ci vuole?
2: Senti, questo lo teniamo noi, il revolver. Prendilo e poi lo porti alla scientifica. Senta, signor Morabito, mi scusi. Lei ha mai subito furti in casa, voglio dire?
3: No, no.
2: Che strano. Ma, non ci tiene soldi?
3: No, soltanto l'incasso della giornata, ma lo vado a depositare il giorno dopo, subito.
2: Ah, però, mi scusi, mi corregga se sbaglio. Lei ogni sabato sera ha molti soldi in casa, cioè l'incasso di venerdì e quello di sabato.
3: Sì.
2: E dove lo tiene tutto questo denaro? A una cassaforte?
3: No, no, sto facendo di quella scrivania lì, eccola.
2: Ah, lei vive solo?
3: Sì.
2: E chi si occupa di tenere in ordine la casa?
3: Un'impresa di pulizia che mi tiene a posto pure il magazzino.
2: Un'impresa di pulizia? Senta, la vedo stanca, perché non si accomoda? Guarda, tanto noi abbiamo finito, giusto?
3: Grazie.
2: Non si preoccupi, noi tanto la strada la conosciamo.
3: Grazie.
2: Arrivederci.
3: Grazie. Arrivederci.
2: Ah, un'ultima domanda. Lei ha un'automobile con un bagagliaio grande?
3: Bastevolmente.
2: Bastevole non basta. Dovrebbe essere più preciso, non lo so, per esempio, dentro c'entra un corpo umano?
3: Un corpo umano? Scusate, perché? Che c'entra?
2: Non si agiti. Dicevo così, un esempio, un'informazione, ecco. Comunque faccio, poi noi lo controlliamo tanto, no? Va bene, e tu hai altre domande da porre al signor Morabito?
1: E una ce l'avrei.
2: E approfittene.
1: Lei la vende la porporina?
2: Ecco, sì, bravo. Lei la vende la porporina?
3: La porporina? Sì, la vendo.
2: Bene. Grazie mille, eh. Arrivederci.
3: Arrivederci.
1: Arrivederci. È stato lui ad incendiare il negozio?
2: Sì.
1: Ma perché l'avrebbe fatto?
2: Per nascondere qualcosa di grave.
4: Figarella,
2: sa che cominciavamo a disperare di rivederla, però la trovo bene.
4: Commissario, non potete immaginare. Ero chiuso in una capanna che non sapeva più manco che giorno era. Senza manco un pezzo di pane. Fortuna che stamattina sono riuscito a scappare. Sape, commissario, io mi credevo che non avrei più rivisto a mia moglie Cecilia.
5: Se figurasse, commissario, non si ricorda più neanche dove è stato rinchiuso. È stato confusionato, mi ha scevato. Sì. Era come ubriaco, va.
2: C'era stato il rum di Cuba.
4: Commissario, ancora con questa storia di Cuba.
5: Siamo stati ripetutamente offesi dal dottor Augello con quella storia della fotografia falsa.
2: Ma il dottor Augello avrà sicuramente chiesto che fine ha fatto il suo passaporto.
6: Se lo sono tenuti i sequestratori, Salvo.
2: Ah, beh, al posto del riscatto, che peraltro non hanno mai chiesto.
5: C'è altro?
2: No, signora, prego, potete andare, tenetevi a disposizione, ma potete andare.
1: Grazie.
5: Grazie. Buongiorno.
2: A voi, di nuovo.
6: Commissario. Buongiorno.
2: Mimì, questo è un attore meglio di te, eh? Pensi che sarà cosa lunga?
6: Mi sa di sì, quello deve tenere il punto, più per la moglie che per noi, eh. E lei quella con i soldi, lui personalmente è scarso. Se quella lo lascia in 2 minuti si ritrova povero e pazzo.
2: È sicuro che non vuole aspettare il suo avvocato?
3: Non c'è bisogno.
2: Bene. Allora, io adesso le dirò la mia ricostruzione dei fatti. Se non è andata così, ce lo dica.

0: Sono morbido, mi ha sentito?
1: Sì.
0: Bene, allora. Allora, tutto è cominciato sabato notte, quando lei è stato svegliato da una rumorata.

passato il primo momento di scanto, lei in morabito ha cercato una via d'uscita. Nessuno aveva sentito lo sparo. Come uscire da quella faccenda? E allora le venne in mente di liberarsi del cadavere.

0: Solo una cosa non mi è chiara. Perché bruciare tutto il negozio?
1: Nella televisione dicevano che la picciotta aveva perduto tutti i denti. Io cercai tutta notte, magari il giorno dopo, niente. E allora domani un fuoco. Bruciai tutta la cosa.
2: Un delitto cretino commesso da un cretino.
0: D'altra parte, quanti casi conosce di omicidi intelligenti fatti da persone che la testa gli funzionava? Morabito è solo un povero disgraziato.
2: Comunque sì, ora può tornare tranquillamente avvocata a Montalbano. L'inchiesta passerà a Di Nardo e poi all'omicidio.
0: Sì, lo so, competenza territoriale. Però mi permetto di ricordarle che la ragazza ancora non è stata identificata e poi ci sono ancora alcuni partiti.
2: Sì, sì, lo so. Ma lei ha fatto il suo dovere. Ha scoperto il colpevole e aiutato il collega Di Nardo. Ora torni tranquillamente al suo commissariato e si occupi della sua inchiesta, d'accordo?
0: D'accordo. La saluto. Allora? Niente, l'inchiesta passa a Di Nardo. Una cosa è certa, due picciotte russe con la farfalla tatuata erano ladre e hanno avuto a che fare con la buona volontà.
3: E Di Nardo andrà fino in fondo?
0: Non lo so. Sai quanti uomini politici con potenti entrature romane, di destra e di sinistra, si metteranno in mezzo per impedirgli di indagare su Monsignor Pisicchio e i suoi amici?
3: Quattro domande al Cavaliere Pira hanno scatenato il putiferio.
0: Bravo. Siamo, no?
3: Ma noi che facciamo, commissario?
0: Niente. Noi ce ne stiamo buoni buoni. Se dalla questura ci chiedono qualche cosa, gli diciamo quello che sappiamo. Come stai?
4: Un pochino meglio, e tu?
0: Bene, grazie, non c'è male.
4: Com'è il tempo?
0: Stabile. Da voi?
4: Ma è stabile anche qui.
0: Senti, sei sempre della stessa idea?
4: Quale idea?
0: Quella di venire qua?
4: Sì, sì, certo.
0: Bene, allora ti posso dire che mi sono preso 3 o 4 giorni liberi.
4: Ah, sì? Davvero?
0: Quindi quando vuoi.
4: Ah, per me anche domani.
0: Ah, benissimo. Domani allora ti vengo a prendere all'aeroporto.
4: No, Salvo, lascia perdere.
0: Perché?
4: Perché se all'ultimo momento hai un problema e non arrivi, io prendo l'aereo e me ne ritorno a casa mia.
0: No, dai, Livia, ti ho detto che mi sono preso 3 o 4 giorni liberi. A che ora arrivi?
4: Beh, col solito volo di mezzogiorno, no?
0: Perfetto, allora a mezzogiorno sono lì.
4: Senti, Salvo, non ti arrabbiare, ma...
0: Ma?
4: Vorrei che non restassimo a Marinella.
0: Perché?
4: Perché...
0: Sei stata qualche volta male qua?
4: Appunto per questo.
0: No, non ho capito.
4: Mi sono trovata benissimo, troppo bene.
0: E allora?
4: E allora penso che Marinella potrebbe essere... meglio di no.
0: Ah, ho capito. Vuoi giocare la partita in campo neutro? Va bene, allora ti vengo a prendere e poi decidiamo insieme dove andare.
4: D'accordo, facciamo così.
0: Bene, allora a domani.
4: A domani.
5: Dottore, il caffè.
0: Sì, grazie. Ma che ore sono?
5: Quasi le 7, dottore.
0: Ah, grazie mille.
5: Prego. Ah, dottore, ci volevo dire che stamattina presto mi telefonò l'avvocato di mio figlio Pasquale, che ieri dopo pranzo lo andò a trovare nel carcere. L'avvocato mi disse che a mio figlio ci disse di dirmi un indirizzo che poi io glielo dovevo dire a vossia.
0: E qual è questo indirizzo?
5: Alla vecchia tonnara, a Gallotta.
0: Ah. Ma quando è che gli danno i domiciliari a tuo figlio?
5: Pare fra 2 giorni.
0: Ma... Grazie, senti.
5: Prego.
0: Ringrazialo per l'indirizzo e mi faresti un altro caffè?
5: Subito, dottore.
0: Grazie, io mi metto altri 5 minuti 5 nel lettuccio. Ah.

0: Pronti, pronti! Che c'è al telefono?
1: Oh, Gadarei, Montalbano sono.
0: Ma voi sei amica mo, è mia?
1: No, Gadarei, ti stavo per chiamare, tu eri già in linea.
0: E come che io rispondi senza la chiamata di vossia?
1: Non è che hai risposto, io ti stavo chiamando, tu... Vabbè, non importa, senti, ti volevo dire che io non vengo in ufficio perché sto per partire.
0: Non può partire assoluto, dottore?
1: No, e perché?
0: In quanto hanno ammazzato uno.
1: Ah, dove?
0: Proprio alla trasuda della strada di Montelusa.
1: Ma e come si chiama, lo sappiamo?
0: Faccio me lo disse, ma ora non mi viene. Ah, aspettasse, come si chiama la cosa che bisogna prescrivere?
1: In che ne so, Venna?
0: Nonzi, dottore.
1: Biro, hanno ammazzato uno che si chiama Biro.
0: No, dottore, senza inchiostro,
1: Matita.
0: Bravo, dottore.
1: Ah, ma passami Augello, va?
0: Non posso, dottore, Augello trovasi in loco in quanto stanotte lo portano all'ospedale.
1: Ospedale? Oh, madonna, che è successo?
0: A lui di persona personalmente niente, dottore. Ma ci dovete portare il piccerino all'ospedale. Pediatrico lo portò. Ma trattasi di sciocchezza.
1: Ah, ah. Senti, passami Fazio, va.
0: Fazio si trova in loco, dottore.
1: Vabbè, allora fai una cosa, senti. Chiamalo e digli che sto per arrivare,

0: Commissario.
1: Per favore, signori.
2: Il morto è in macchina?
0: No, non è morto, ma non penso che ce la farà. L'hanno portato all'ospedale di Montelusa, ma secondo me non ci è arrivato vivo.
2: Testimoni?
0: Sì, uno oculare.
2: Che dice?
0: Ma dice di aver visto una motocicletta di grossa cilindrata affiancare la macchina. Poi la banda che sbandava e il motociclista che andava via a gran velocità.
2: L'ha visto in faccia al motociclista?
0: No, commissario, casco integrale.
2: Ha preso il numero di targa?
0: Non lo pigliò.
2: Vabbè, io devo partire. Starò fuori 3 o 4 giorni. Tanto ci pensate tu e Augello, no? A questo Matita.
0: Che Matita?
2: Ma perché non si chiamava così?
0: Ma che?
2: Quello che stava in macchina.
0: Ma quale Matita, commissario?
2: E no, come si chiamava?
0: Lapis.
2: Lapis?
0: Tommaso Lapis.
2: Ma chi? Quello della buona volontà?
0: Esattamente.
2: Quanti colpi gli hanno sparato?
0: Uno solo. Però devastante. Deve essere stata un'arma di grosso calibro. Il proiettile è sparato attraverso il finestrino, è entrato nella mascella sinistra e è uscito poco sopra l'occhio destro. Uno spettacolo raccapricciante.
2: Il colpo gli ha portato via anche i denti superiori?
0: Sì. Ma perché, commissario, lei pensa che ci sia un legame con l'omicidio della ragazza tatuata?
2: Fazio, dato che sei bravo a fare le domande, cerca di essere bravo magari a darti le risposte. Dammi il telefonino.
0: Vieni con me. Dove andiamo, commissario?
2: Fatti i cazzi tuoi.
3: Il cliente da lei chiamato non è al momento raggiunto. Va bene, adesso la macchina deve mandare la porta. Venga, via,
4: avanti, su.
2: Nicolò.
5: Oh, salve.
2: Hai saputo del tentato omicidio di un tale Lapis?
5: Gli abbiamo dato notizia mezz'ora fa.
2: Ma tu lo sai chi è?
5: È un commerciante di stoffe che l'anno scorso è fallito perché gli affari andavano male. Una persona normale, forse uno sgancio. Tentato omicidio inspiegabile.
2: Inspiegabile?
5: Ma perché? Spiegabile.
2: Nicolò, tu conosci un'organizzazione che si chiama Buona Volontà, fondata da Monsignor Pisicchio?
5: Sì, un'organizzazione che si occupa del recupero di ragazze che hanno
2: Bravo.
5: Avuto problemi.
2: Allora. Lo sai che Tommaso Lapis era quello che convinceva queste ragazze a lasciare la vita che facevano e a affidarsi all'organizzazione Buona Volontà?
5: Allora qualche magnaccio che si è incazzato?
2: Aspetta, tu lo sai che la ragazza tatuata, quella uccisa da Morabito, quasi sicuramente era stata pigliata sotto protezione dalla Buona Volontà.
5: Minchia.
2: Esatto, e tu devi fare il più grande scalmazzo possibile su questo collegamento, va bene? Guarda che l'organizzazione Buona Volontà è tutta un grande magna magna, ma uno come te ci mette mezza giornata a capire come stanno le cose. Posso fare una telefonata?
5: Sì, sì.
2: Grazie. Che ore sono?
5: Le 12:50.
3: Il cliente che ha chiamato non è al momento raggiungibile.

0: Avanti!
1: Mi scusi, commissario.
2: Dimmi, l'ha appena chiamato all'ospedale. L'Apis è morto.
0: Ah. E bisogna riprendere in mano il caso della buona volontà. Convoca immediatamente il cavalier Piro,
2: eh? Commissario, mi scusi un momento, ma non dovremmo avvertire il PM?
0: Sì, dovremmo farlo, ma non lo facciamo, perché il dottor Tommaseo si inventerà mille cavilli per farci perdere tempo. Io in questo momento proprio di tempo non ne ho.
2: E com'è che non c'è tempo?
0: È una lunga storia, Fazio.
2: Quindi secondo lei c'è un legame tra la morte di Lapis e la morte della ragazza col tatuaggio?
0: Il proiettile che ha ammazzato Lapis ha fatto la stessa precisa, antinfica traiettoria del proiettile che ha ammazzato la picciotta. E questo, secondo me, è un messaggio.
2: E che dice il messaggio?
0: Io ho ammazzato quest'uomo come quest'uomo ha fatto ammazzare la picciotta. Adesso sbrigati, convoca immediatamente il cavalier Piro.
2: Subito.
3: Catarella, passa.
4: Non mi permettere mai prima di lei, dottore, grazie. Dottore, ci sarebbe che c'è don Antonio e ci vorrebbe parlare di persona personalmente.
0: Ah, sì, passami.
4: C'è al telefono in attesa sulla linea 1.
0: Ah, grazie.
4: Subito, dottore.
0: Pronto?
5: Sono don Antonio, ricorda?
0: Come no, il parrino pugile.
5: Bravo. Che la voleva sempre vedere, Katia?
0: Certo che la voglio vedere.
6: Katia si è decisa a parlare appena abbiamo saputo del ferimento di Tommaso Lapis. Poi abbiamo appreso che è morto.

0: Buongiorno, Gatti. Grazie di aver accettato. Prego, si accomodi. Innanzitutto, lei desidera che questo incontro rimanga privato o è disposta a testimoniare in tribunale?
1: Sono disposta a testimoniare.
2: Ma fino a quel momento è meglio che rimanga qui da noi.
0: Assolutamente d'accordo. Bene, allora comincio con le domande.
1: Sì.
0: Perché una farfalla tatuata?
1: A Shelkovo, l'agenzia alla quale mi sono rivolta usava fare così. Siccome partivamo in piccoli gruppi, in genere 4 o 5 ragazze, ad ogni gruppo facevano un tatuaggio diverso.
0: Una sorta di marchiatura.
1: Già, come le bestie. D'altra parte, che siamo? Siamo bestie da lavoro, no? E di lavoro noi avevamo bisogno per aiutare le nostre famiglie che si erano venduto tutto per pagarci il biglietto. Abbiamo passato momenti terribili in Russia. Ci facevano studiare un poco di ballo e poi ci buttavano nei night italiani.
0: In media quanto guadagnavate nei night?
1: I soldi guadagnati andavano a coprire il debito con l'agenzia. Per mandare i soldi a casa bisognava andare con i clienti dopo la chiusura del night.
0: Ho capito. E dove avete conosciuto Tommaso Lapis?
1: A Palermo, in un night. Signor Lapis ci fece la proposta di trasferirci tutti a Montelusa. Là un'organizzazione benefica si sarebbe presa cura di noi facendoci lavorare come badanti, donne delle pulizie. Un lavoro onesto che poteva avere dei sviluppi.
0: Ma chi avrebbe ripagato il debito con l'agenzia?
1: Signor Lapis ci disse di non preoccuparci perché ci avrebbe pensato lui facendo intervenire dei suoi amici.
2: Dei mafiosi, evidentemente.
0: Oh, la quarta ragazza era Zin.
1: Sì, Zinaida Grigorenko.
0: E perché non venne con voi alla buona volontà?
1: Come no? È stata la quarta ad arrivare. Faccio una foto. Questa è Sonia, Irina, questa sono io e questa è Zin. Quando tutte e quattro ci trovammo riunite, il signor Lapis ci chiamò in disparte e ci disse tutto quello che aveva in mente. Nelle case che saremmo andate dovevamo tenere gli occhi aperti e vedere se c'erano dei gioielli o denaro. A chi faceva il furto toccava un quarto del ricavato.
0: E accettaste?
1: Certo che abbiamo accettato. Cosa potevamo fare altro? Ma io avevo già in mente di scappare alla prima occasione, lo feci e non ho mai rubato niente. Poi anche Zin lasciò, ma per altri motivi.
0: Quali?
2: Perché si era innamorata ed era andata a vivere con l'uomo che amava.
0: E Lapis come l'ha presa?
1: Male, ma non poteva fare niente perché l'uomo col quale Zin stava era un delinquente pericoloso e l'aveva minacciato di raccontare tutto alla polizia.
0: Senta, quando alla televisione dissero della ragazza ritrovata sulla spiaggia, lei aveva capito che si trattava di Sonia?
1: Sonia?
0: Ma perché non è Sonia la ragazza ammazzata?
1: Commissario, è Zin quella che è stata ammazzata.
0: Ma Zin non era fuori dal giro?
1: Sì, ma lei aveva bisogno di soldi per pagare l'avvocato del suo uomo che era finito in carcere. Lapis ne approfittò e la fece tornare con lui. La fece assumere da una ditta di pulizie. Zin prese l'incarico di pulire la casa di quel negoziante e col tempo capì che soprattutto di sabato sera a casa c'era tanto denaro.
2: Ah, ecco Irina. Ehi, dov'è il commissario? Beh, come?
0: Direi, buongiorno.
2: L'hanno affidata a noi in attesa del processo.
1: Adesso siamo di nuovo insieme, a lei non succederà più niente di brutto.
0: Vabbè, io vado. Grazie di tutto, Gardia, eh. A questa posso tenerla?
1: Certo.
0: Oh, se dovesse avere ancora bisogno di lei...
2: Io può telefonare a me.
0: Perfetto, di nuovo, arrivederci.
2: Senta, commissario, ti posso fare una preghiera?
0: Sì, dica.
2: Questi farabutti della buona volontà allordano con la loro presenza il travaglio pulito di tanti onesti volontari. Lei me li potrebbe gentilmente mandare in galera?
0: Padre, è quello che sto tentando di fare. Arrivederci.
2: Questo in galera ci rimanda veramente, eh?

0: Galluzzo. Allora, te lo ridico un'altra volta. Sparare solo se è necessario, chiaro?
1: Come stai? Non si preoccupa.
0: Andiamo. Spada, Caruso. Vai, Galluzzo.

Cannezzaro! Non fare menchiate, esci fuori! Cannezzaro, esci fuori con le mani alzate, cammina! Ecco. Bravo. Alza le mani. Fammele vedere tutte e due. Portatelo via.

0: commissario.
1: Cavalier Piro quello?
0: Sì.
1: Senti, abbiamo arrestato l'assassino di Lapis, Peppi Cannizzaro. Voleva vendicare la sua fidanzata Zinaida Gregorenko.
0: Quindi lei la ragazza uccisa al sassetto?
1: Sì, Sonia per fortuna è sana e salva, lontana da quelli che l'hanno portata in Italia. Senti, vieni con me che ci ho prescia.
2: Cavaliere!
3: È un'indecenza, commissario. Parlerò con chi di dovere. Non potete trattenermi senza un mandato.
2: Trattenere? Falso, puoi trattenere? Accompagna immediatamente il cavaliere dal dottor Augello. Ce la sbrighiamo con poco. Vai, vai, vai. Cominciate pure senza di me, io arrivo, con permesso. Parla di me.

0: Pronto?
1: Pronto, aeroporto di Fontana Rossa.
0: Sì, mi dica.
1: E il commissario Montalbano sono. Potrei parlare col dottor Capuano per cortesia?
0: Certo.
1: Grazie.
0: Te lo passo subito, eh. Salvo, che c'è?
1: Ah, Capuano, senti, ti volevo chiedere un'informazione. Ma il volo da Genova delle 12 è arrivato?
0: Da Genova? Sì, sì, è atterrato.
1: Ah, era puntuale?
0: Puntualissimo, perfetto orario.
1: Senti, mi dovresti fare una cortesia. Mi dovresti rimediare un posto sul volo per Genova di questa sera. E mi dovresti magari fare il biglietto.
0: Ma non ti preoccupare, Salvo.
1: Sei un angelo.
0: Ciao,
1: ciao Capua. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Avanti!
2: Dottore, mi scusasse.
1: Che c'è, Catalì?
2: C'è al telefono il signor questore di persona personalmente che lui vuole parlare a voi.
1: Grazie. Catalì? Ma scusami, ma perché parli e ti muovi così?
2: No, cammino piano così della maniglia, non mi schiaccio nella porta e non sbatto sulla porta e entro tranquillamente con lei a parlare.
1: Preferisco quando sbatti.
2: Come dice lei, dottore? Dottore, c'è il signor questore.
1: Va, ma vattene, vattene.
2: Me lo dici.
1: Vattene. Pronto, signor questore, Montalbano sono.
3: Montalbano, da stamattina che la sto cercando. Sono stato informato di quello che sta succedendo lì. Tra l'altro lei non ha nemmeno avvertito il dottor Tommaseo dell'avventata convocazione del direttore della buona volontà. Vedo che lei, Montalbano, continua a fare di testa sua e non tiene conto degli avvertimenti. La informo che le indagini sono state affidate al dottor Filiberto. Lei non dovrà più occuparsi di questo caso in nessun modo.
1: Agli ordini, signor questore.
3: La saluto.
1: Arrivederci. Obbedisco. Vede che io da oggi sono in vacanza. Va bene, Galluzzo è fuori.
2: Che l'aspetta, dottore?
1: Ti saluto.
2: Buone ferie, dottore.
1: Galluzzo!
4: Commissario.
1: Tieni.
5: Commissario Montalbano.
1: Metti in macchina e partiamo. Sì.
5: Piacere.
1: Piacere.
5: Non abbiamo avuto modo di conoscerci. Io sono Filiberto.
1: Ah, piacere, questo è di Montalosa.
5: Sì, esatto. Senti, Montalbano, a che punto è arrivata la tua indagine?
1: Dove vuoi tu?
5: E cioè?
1: Vuoi che ti dica che conosco nome e cognome della picciotta assassinata?
5: E perché no?
1: Vuoi che ti dica che Tommaso Lapis era a capo di una banda di ladri?
5: E perché no?
1: Vuoi che ti dica che conosco il nome dell'assassino di Lapis?
5: E perché no?
1: Vuoi che ti dica dei collegamenti tra Tommaso Lapis e un'organizzazione umanitaria che si chiama La Buona Volontà, che però ha dei protettori molto, ma molto in alto? O vuoi che mi sto zitto e non ti dico più niente?
5: E perché ti vuoi fermare proprio sul più bello?
1: Perché mi ha telefonato il questore poco fa.
5: Anche a me.
1: E che t'ha detto?
5: Di essere prudente.
1: E basta.
5: E basta.
1: Evviva!
5: Senti, hai visto Reda Libera?
1: No, perché che ha fatto?
5: Certo Nicolò Zito sta parlando degli imbrogli di questo Piro. Così la cosa non può più essere presa sotto gamba.
1: Ah, allora fai una cosa, parla col mio viciaggiello che sa tutto.
6: Commissario, io sono molto, molto seccato da tutta questa situazione. Qualcuno sentirà le mie lamentele.
1: Ecco.
6: Qualcuno molto in alto.
1: Le posso presentare il collega di Montelusa, della questura di Montelusa, Filiberto, o il cavaliere Piro.
5: Cavaliere Piro, giusto lei. Vogliamo fare due chiacchiere?
1: Oh, se vuoi, visto che mi stai simpatico, tra di noi, io vi presto anche il mio ufficio.
5: Grazie.
1: Ti saluto.
5: Va bene.
1: Arrivederci.
5: Arrivederci, Montalbano. Prego, cavaliere, si accomodi. Entri, entri, entri. Entri, facciamo due chiacchiere. Entri.

0: Pronto?
1: Lo sapevo, Salvo. Me lo sentivo che eri così stupido da andartene a bocca d'asse.
0: Livia, ma tu non sai quanto t'ho cercata. Guarda, mi hai fatto stare un pensiero. Ma dove sei? Da dove chiami?
1: Dove vuoi che sia. Quando ho visto che non eri arrivato, ho preso il pullman e me ne sono andata a Marinella, a casa tua. Lo vedi che quando vuoi fare di testa tua combini sempre casini?
0: No, senti, guarda, anzitutto qua diluvia e non è proprio il caso. Poi se la vogliamo dire tutta, la vogliamo dire tutta, diciamola tutta. Se tu non ti dimenticavi a casa questo cazzo di telefonino...
1: Adesso è mia la colpa, eh?
0: No, Livia...
1: bravo Montalbano, bravo, sei sempre il solito, non cambi mai.
0: Ma guarda, perché non ti mozzichi la lingua?

Il commissario Montalbano vi dà appuntamento alle prossime indagini tra i pittoreschi scenari della Sicilia per il ciclo Radio Techete in Giallo, curato da Giacinto De Caro, che vi saluta.

0: viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Viaggio nel tempo ripercorre oggi il complesso percorso che portò l'Italia a dotarsi di una carta costituzionale nel dicembre 1947, considerata poi di alto profilo per i fondamentali principi di libertà ed eguaglianza, fissati alla base di uno Stato democratico e moderno. Per ricostruire le tappe fondamentali e gli aspetti salienti della Costituzione, come è arrivata a noi e successivamente le interpretazioni non sempre condivise, abbiamo chiesto l'aiuto di un autorevole costituzionalista, Michele Ainis, docente di istituzioni di diritto pubblico all'Università Roma III e commissario dell'autorità antitrust. Professor Ainis, dal 27 dicembre 1947, data della promulgazione, la Costituzione italiana ha visto dei radicali cambiamenti sociali, economici e politici della società italiana e del contesto mondiale. L'Italia ha aderito a numerosi trattati internazionali, è stata una delle fondatrici dell'Unione Europea e ha dovuto adottare tutta una serie di provvedimenti approvati dall'Europarlamento e dalla Commissione Europea e non ultimo è entrata nella moneta unica con l'euro. Ecco, da studioso valuta che la carta abbia bisogno di un'ulteriore revisione oltre quelle adottate sinora negli anni?
2: Io credo che la capacità di sopravvivere a stagioni diverse, della storia diversa, sia una virtù della Costituzione italiana. Questa virtù deriva anche da una certa capacità profetica che i costituenti ebbero 70 anni e passa fa. Calamandrei in Assemblea Costituente citò i versi di Dante dicendo: noi dobbiamo fare come quei che va di notte e porta il lume dietro e a sé non giova, ma dietro sé fa le persone dotte. Questa preveggenza si legge anche in alcuni articoli della Costituzione che già allora aprivano allo scenario internazionale il nostro ordinamento. L'articolo 10, l'articolo 11 e da ultimo anche, adesso non vorrei dare i numeri così all'otto, ma anche l'articolo 117 che è stato di recente rivisitato nel 2001.
3: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno

0: Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera.
1: Ma io vorrei leggere, per chi ci ascolta, in particolare l'articolo 11, dove c'è da un lato il ripudio della guerra, e questo verbo venne scelto dopo averne valutato altri. Si voleva esprimere una forte riprovazione etica, oltre che una damnatio giuridica rispetto alla guerra. Quindi l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Quindi la via pacifica alla risoluzione dei conflitti tra stati. E l'Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni e infine promuove e favorisce l'organizzazione internazionale rivolta a tale scopo. Quella era una finestra aperta sull'ordinamento esterno che ha permesso, per esempio, la introduzione nel nostro ordinamento con efficacia vincolante delle norme europee.
2: Inizia la grande avventura dell'Assemblea Costituente. Dalla ricostruzione della storia siamo noi.
3: La decisione di eleggere l'Assemblea Costituente è del 21 aprile 1944. L'Italia è divisa in due dalla guerra. Roma è ancora sotto il tallone nazista. A Salerno, mentre infuriano i bombardamenti, nasce il primo governo di unità nazionale. Presidente, il maresciallo Pietro Badoglio. Il primo scopo è quello di liberare ogni lembo di terra italiana. L'impegno per il domani è esplicito. Gli italiani, finita la guerra, saranno chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica e ad eleggere la Costituente. Spetterà alla Costituente il compito di scrivere la nuova legge fondamentale dello Stato, la Costituzione. Nel governo Badoglio entrano come ministri i rappresentanti di tutti i partiti antifascisti, dal filosofo liberale Benedetto Croce al leader comunista Palmiro Togliatti, appena rientrato in Italia.
4: Professor Anis, la decretazione d'urgenza dei governi attraverso appunto i decreti legge è stata spesso causa di appelli e richiami dal Quirinale negli anni per il suo eccessivo ricorso e per la presunta prevaricazione delle prerogative del Parlamento. Ma è questo l'unico percorso da adottare sempre per bypassare le paludi delle commissioni e i dibattiti in aula? È possibile che vi siano tutte urgenze indifferibili?
1: Diciamo che l'uso del decreto legge è diventato abuso. È una delle malattie che ci teniamo sul groppone, non da oggi. Negli anni 90 si faceva un decreto legge al giorno per un certo periodo, perché poi i decreti legge scadevano dopo 60 giorni, ma venivano reiterati, cioè riproposti spostando una virgola di qua e un aggettivo di là, fino a che la Corte Costituzionale nel 1996, parliamo di un quarto di secolo fa, ha detto basta. Ma questo basta non è bastato, nel senso che la media comunque si assesta su 4 decreti legge al mese, quindi una emergenza a settimana è poco plausibile che ci sia. Tutto questo si accompagna con una crisi di autorità delle assemblee parlamentari.
2: Oscar Luigi Scalfaro, uno dei padri costituenti per la DC e poi nono presidente della Repubblica, racconta le fasi critiche della fine del conflitto.
5: Diventato magistrato, io ero sotto le armi in Sicilia, c'era il congedo per i magistrati, cosa che fu poi tolta, io rimasi per tutto il tempo della Repubblica di Salò senza documento alcuno e la provvidenza mi aiutò a uscire da situazioni impensabili. Ma la lotta, la sofferenza, le tragedie, il vedere uccidere le persone dalla finestra del tribunale, come si ammazzano, forse come non si ammazzano i polli, dava la sensazione della distruzione, uno stato, starei per dire, di decomposizione. E così era, lo stato era in condizioni di decomposizione. Lo statuto albertino era finito a brandelli con le interferenze pesanti delle strutture inventate dal fascismo, quindi la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il Gran Consiglio. Questa serie di forme davano la sensazione che la caduta fosse immediata.
1: Il Parlamento, negli anni 70 si celebrava la centralità del Parlamento, vennero introdotti nuovi regolamenti parlamentari nel 71 che diciamo sancivano questo ruolo centrale delle Camere, è andato perdendosi, c'è una crisi delle assemblee legislative che si manifesta anche attraverso una crisi della capacità di legiferare in modo autonomo e non sotto dettatura del governo da parte delle Camere. Quindi c'è un abuso che si può superare come? Ecco, qui forse qualche riforma dei regolamenti parlamentari aiuterebbe.
2: Ed ancora Oscar Luigi Scalfaro spiega la necessità di una carta fondamentale dello Stato.
5: Lo Statuto Albertino non c'era più. Ciò che aveva fatto il fascismo era caduto col crollo del fascismo. Vi era un popolo che non aveva casa, giuridicamente non aveva casa. Quindi la logica dell'assemblea costituente, di una costituzione, era perché un popolo non può vivere se manca una piattaforma che segni i limiti dei rapporti di ciascuno, delle istituzioni, di una potestà che non indichi questa casa costituzionale, amministrativa, giuridica, dove il popolo possa sentirsi sicuro uno dell'altro.
6: In alcune fasi della storia repubblicana ed anche durante adesso negli ultimi anni della pandemia è stato frequente l'uso dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con l'acronimo DPCM. Ma osservando i dettami della Costituzione, quando e fino a che punto è possibile adottare lo strumento giuridico del decreto del Presidente del Consiglio?
1: Allora, questo è un abuso figliato dall'abuso di cui parlavamo prima, perché se il decreto legge da strumento straordinario è diventato uno strumento normale di legislazione, quando si è presentata un'emergenza vera e non finta, il decreto legge è sembrato troppo poco e allora si è utilizzata questa scorciatoia del DPCM. Qual è la differenza? Un decreto legge viene deliberato in Consiglio dei Ministri e quindi i partiti della coalizione di governo ne sono informati, lo discutono, lo trattano e lo approvano. Viene poi autorizzato dal Presidente della Repubblica che lo emana e quindi lo può anche rifiutarsi di emanarlo. Ci fu il caso celebre del decreto per Eluana Englaro che venne rispedito al mittente, cioè al mittente del governo, da Napolitano. Quindi c'è un controllo che nel DPCM non c'è. E poi occorre anche una autorizzazione del Capo dello Stato a presentare il disegno di legge di conversione in legge del decreto legge. È uno scioglilingua, ma significa che poi di quel decreto diventano padrone le Camere, che possono cambiarlo, possono rifiutarlo o possono convertirlo. Se lo convertono, la legge deve essere promulgata e quindi c'è un ulteriore controllo del Capo dello Stato e la legge promulgata può essere giudicata in termini di legittimità costituzionale dalla Corte Costituzionale. Allora, tutto questo sistema di controlli e di partecipazione alla decisione, col DPCM, che è un atto solitario del Presidente del Consiglio, salta e quindi questo ha creato, credo, un vulnus, anche perché il DPCM è un atto amministrativo, non è un atto normativo, eppure con questo atto amministrativo sono stati stabiliti dei vincoli che mai in passato avevamo sperimentato alle nostre libertà durante il tempo del primo lockdown.
2: L'insediamento dell'Assemblea Costituente dai resoconti della settimana Incom.
3: L'Assemblea Costituente si insedia 23 giorni dopo le elezioni. Il partito di maggioranza relativa a Montecitorio è di gran lunga la Democrazia Cristiana, che raccoglie più del 35%. Seguono i socialisti, che nel 1947 subiranno la scissione socialdemocratica, e i comunisti.
6: Recentemente gli attuali giudici dell'Alta Corte hanno ritenuto infondato che sia stata svolta una funzione legislativa da parte del Presidente del Consiglio quando ha adottato i provvedimenti anti-Covid. La questione era stata sollevata da una parte della magistratura, da avvocati, dall'autorevole giudice emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese e da una parte del Parlamento, che invece sostenevano che c'è stata un'usurpazione in qualche modo ai danni delle Camere. Ecco, l'interpretazione giuridica può arrivare a confutare tutto e il contrario di tutto? E su quali basi si può fondare l'interpretazione giuridica per arrivare ad una ragionevole certezza del diritto?
1: Ah, bella domanda. Diciamo che tutto ciò che noi sappiamo del mondo è frutto di un'interpretazione, no? L'interpretazione fa parte del nostro, diciamo, del nostro vissuto intellettuale, tanto più quando si esercita su testi. I testi sono fatti di parole e anche i testi di legge sono fatti di parole messe uno dopo l'altro. Le parole non sono pietre, devono avere una polisemanticità, perché il vocabolario è finito a un termine sia pure molto, diciamo, numeroso di lemmi, ma a un certo punto c'è la parola zuzzurellone in genere lo chiude, no? Mentre la vita può dettare delle situazioni infinite. Allora io con un vocabolario finito devo poter esprimere, raccontare, interagire con delle situazioni imprevedibili. Per farlo il linguaggio deve essere elastico, deve essere duttile, e una parola può anche esprimere più significati, no? I dizionari dei sinonimi, per esempio, te lo fanno vedere.

0: Allora, quindi è fisiologico che ci siano due interpretazioni possibili su uno stesso testo di legge. C'è un vecchio brocardo latino, in claris non fit interpretatio, se la legge è chiara non occorre interpretarla. Gli illuministi francesi avevano teorizzato tutto questo dicendo che il giudice è soltanto una bocca della legge, ma ecco, tutto questo è in realtà una grande balla perché ci sarà sempre un disaccordo interpretativo. Quale interpretazione prevale? Quella che è più in sintonia con il tempo, perché dicevamo poco fa che la Costituzione ha la qualità di poter accompagnare le stagioni della storia, essendo costruita con dei mattoni, con delle parole molto generali, molto flessibili, molto capaci di esprimere significati cangianti, e questa è senz'altro una qualità, dopodiché tu devi convincere l'altro che la tua interpretazione è quella più persuasiva. Io penso che nelle facoltà di giurisprudenza dovrebbe essere introdotto un insegnamento di retorica, che è la scienza dell'argomentazione ed è tra le scienze più importanti.
1: Iader Iacobelli, giornalista Rai alla Costituente, fa rivivere il clima della prima seduta.
2: Il 25 giugno del 1946 è la prima seduta. Andreotti era segretario, anzi fu quello che procedette alla conta dei voti. La seduta fu presieduta dal decano dell'Assemblea, Vittorio Emanuele Orlando. Fu un discorso, direi, straordinariamente bello. Era Orlando un po' retore, ma la sua oratoria prendeva il volo.
1: Professor Agnis, una legge ordinaria, sempre a quello che faceva riferimento lei prima, può scavalcare i diritti fondamentali sanciti nei primi 12 articoli? E se questo è possibile, quali sono i casi espressamente previsti dalla Costituzione e con quali specifiche garanzie?
0: Ma la Costituzione, diciamo, ha la pretesa, che non è un'ambizione, diciamo così, puramente presuntiva, la pretesa di assoggettare al primato della regola e quindi lo stato di diritto anche l'emergenza, anche le situazioni di emergenza. I primi 12 articoli della Costituzione contengono una serie di principi fondamentali e dal 13 in poi c'è un catalogo di libertà fondamentali. Ora, ciascuna libertà può essere compressa, ristretta o addirittura in casi estremi sequestrata, ce ne siamo accorti quando la nostra libertà personale, la libertà di muoversi, non potevamo esercitarla, eravamo chiusi in casa. Questo può avvenire purché ci sia intanto venga garantito il primato della legge.

0: può essere, e la legge stessa, nei limiti che la Costituzione prevede, che può stabilire queste restrizioni alle varie libertà. Noi leggiamo una di queste libertà a caso, per esempio la libertà di circolazione e di soggiorno, che è una delle libertà che il lockdown aveva molto confinato, ci troviamo scritto che ogni cittadino può circolare liberamente, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza, e mai per ragioni politiche. Quindi questi sono, in questo caso, i confini con cui la legge può intervenire, in via generale, quindi con disposizioni generali, e per ragioni di sanità o di sicurezza. E qui l'esempio vale per ciascuna libertà.
1: La composizione dell'Assemblea e di partiti presenti.
2: L'Assemblea Costituente si insedia 23 giorni dopo le elezioni. Il partito di maggioranza relativa a Montecitorio è di gran lunga la Democrazia Cristiana, che raccoglie più del 35%. Seguono i socialisti, che nel 1947 subiranno la scissione socialdemocratica, e i comunisti.
1: Giovanni Leone, un altro dei padri costituenti per la DC e poi sesto presidente della Repubblica, racconta come vennero scelti i membri dell'Assemblea ed il divertente aneddoto sul suo viaggio di nozze.
3: Mi trovai nominato tra i 75, cioè la commissione dei 75, che era incaricata di preparare il progetto della Costituzione da sottoporre all'esame e al voto finale dell'Assemblea plenaria. Io penso che fu scelto perché nel mio curriculum si trovava

0: temo subito in questo lavoro. Dirò una cosa che farà a certo punto anedotica. Io fui investito di questa nomina componente della Commissione della CIGUE mentre ero in viaggio di nozze a Stresa e dovetti interrompere il viaggio di nozze anche con molto risentimento di mia moglie, che fu molto generosa e solidale, per rientrare a Roma e dare inizio alla mia attività di membro della Commissione del 35, nella quale a un certo punto si delineò la gravità del mio impegno, perché anche questa volta, senza mia iniziativa, mi trovai nominato relatore dei più importanti temi della Costituzione, la magistratura, la Corte Costituzionale, quelli che poi abbiamo chiamato i diritti umani. Alla fine era stanco, ma era anche orgoglioso di aver compiuto qualche cosa di importante nella mia vita.
1: Con il racconto del Presidente della Repubblica Emerito Giovanni Leone si conclude la prima parte di Viaggio nel Tempo. Arrivederci a fra poco.

Bentornati alla seconda parte di Viaggio nel Tempo, per ripercorrere con il costituzionalista Michele Ainis il complesso cammino per la promulgazione della Costituzione italiana.

0: possibile quindi anche per l'obbligo vaccinale, ad esempio, una legge ordinaria fatta per l'obbligo vaccinale potrebbe superare la Costituzione?
1: La stessa Costituzione prevede che la legge stabilisca dei trattamenti sanitari obbligatori. L'obbligo vaccinale è un trattamento sanitario obbligatorio e obbligo vaccinale ne abbiamo già per i bambini 10 di vaccini obbligatori. Anche qua però non può fare la legge, diciamo, in un modo capriccioso stabilire questo obbligo vaccinale. Deve coniugarsi alla situazione di fatto in cui interviene, altro è un lontano pericolo, altro è un'emergenza in atto, altro è un'emergenza che colpisce negli ospedali e nelle terapie intensive, quindi dipende dalla situazione di fatto e dipende poi dalla ragionevolezza con cui il legislatore costruisce le categorie assoggettate all'obbligo. Una legge che affermasse tutti quelli che si chiamano AINIS sono soggetti all'obbligo, ecco, gli AINIS, diciamo, non sarebbero molto contenti e probabilmente la stessa Corte Costituzionale la giudicherebbe irragionevole questa legge, cioè non bilanciata nelle ragioni che la giustificano.

0: L'autorevole giurista napoletano Enrico De Nicola viene eletto capo provvisorio dello Stato.
1: Capo provvisorio dello Stato, il 27 giugno 1946, viene eletto dalla Costituente Enrico De Nicola, giurista napoletano, che nei primi anni 20 era stato presidente della Camera. Un uomo scrupoloso e anche per questo facile a rassegnare le dimissioni, che non aveva voluto candidarsi in nessun gruppo politico.
2: Naturalmente anche andando sulla sicurezza, diciamo, scientifica del, in questo caso dei vaccini rispetto al trattamento che poi dovrebbe essere fatto.
3: Ma c'è una sentenza, anche questa lontana, degli anni 90, della Corte Costituzionale, aveva a che fare col vaccino contro la poliomielite. Vaccino che in un caso infimi, ma insomma c'erano, procurava danni ai vaccinati, cioè tu ti vaccinavi e contraevi la poliomielite da cui il vaccino doveva difenderti. La Corte parlò in quella sentenza di scelte tragiche del diritto, perché era la salvezza dei tanti contro la dannazione di pochi, ma disse che tutto questo si giustifica proprio perché bilanciando vantaggi e svantaggi, quel vaccino lì, quello contro la poliomielite, poteva assicurare appunto la salvezza dei tanti. E credo questo vale per ogni trattamento farmacologico. Se noi guardiamo il bugiardino dei medicinali, forse non prenderemmo mai alcun medicinale leggendo gli effetti dannosi che ti può procurare. Quindi i greci avevano proprio la parola pharmakon. Loro dicevano: pharmakon è ciò che salva, ma è anche ciò che distrugge. L'energia atomica può illuminare le nostre case o può distruggere le nostre città. Quindi dipende da noi, dall'uso che sappiamo farne.

0: Nadia Gallico Spano, deputato alla Costituente per il PC, elenca gli stringenti criteri per l'elezione del capo provvisorio dello Stato.
1: I criteri di elezione erano quattro sostanzialmente. Doveva essere, siccome il risultato del referendum era stato 12 milioni di voti alla Repubblica e 10 ai monarchici, quindi sostanzialmente una differenza abbastanza esigua, doveva essere un monarchico per rassicurare la parte monarchica del paese. E quindi, poiché il nord aveva votato prevalentemente Repubblica e il sud prevalentemente monarchia, doveva anche essere un meridionale, seconda condizione. Terza condizione, doveva essere una personalità di tale rigore morale da rassicurare la parte repubblicana del paese, che aveva vinto. E infine doveva essere un uomo gradito ai tre grandi partiti di massa. Se uno di questi poneva no, un veto all'elezione di un nome, questo nome non doveva essere gradito. Il ballottaggio fu intorno ai nomi di Benedetto Croce e Vittorio Emanuele Orlando, e siccome c'erano da una parte e dall'altra qualche volta delle resistenze, spuntò il nome di De Nicola. Chi parlava di Croce, chi parlava di Vittorio Emanuele Orlando, poi ci sarebbe anche De Nicola, ma De Nicola non accetterà. E si andava avanti così. Poi si ripetevano i criteri, poi si ricominciava a dire i nomi e poi si diceva, ma ci sarebbe anche De Nicola, ma De Nicola non accetterà. Alla fine, di fronte alle difficoltà, si chiese all'avvocato Porzio di Napoli di andare a parlare con De Nicola, che accettò. Si convocò l'Assemblea Costituente, ma un'ora prima De Nicola mandò a dire che non accettava.
2: In realtà egli voleva una larga votazione e questa ci fu.
0: Uscendo dal fascismo, la Costituzione italiana venne redatta dai padri costituenti considerando una serie di bilanciamenti tra i poteri dello Stato ed in particolare tra le due Camere e una doppia approvazione dei provvedimenti. Ecco, al riguardo c'è stato qualche anno fa un referendum che ha confermato l'assetto a due assemblee. Ma secondo lei, per la migliore funzionalità nell'ambito legislativo, oggi questo ordinamento è adatto?
3: Ma il bicameralismo perfetto con due camere che fanno le stesse cose, e oggi con l'ultima riforma anche con lo stesso elettorato, perché i diciottenni votano ormai anche per il Senato, prima potevi farlo qualche anno dopo, è un unico al mondo, si giustifica con le preoccupazioni che c'erano in Assemblea Costituente, la paura del tiranno, la paura che la vittoria dell'altro avrebbe consegnato il paese ad una dittatura bianca o rossa o che fosse, e quindi vennero messe una serie, chiamiamole, di trappole o comunque di contrappesi nel sistema. In generale, il fatto che una seconda Camera debba vistare il lavoro della prima Camera è una garanzia, così come una garanzia il doppio grado di giurisdizione. Se un giudice di primo grado mi condanna perché quella mattina si è svegliato col mal di stomaco, insomma la sentenza non è giustificata, il giudice d'appello potrà riparare a questo torto. Tante volte abbiamo avuto, per esempio, le leggi ad personam negli anni dei governi Berlusconi, e molte non passarono perché c'era appunto il Senato che si metteva per traverso.

0: fiato.
1: Le idee dei partiti politici sulla Costituzione, la Commissione dei 75 e le sottocommissioni.
2: Sia Togliatti sia il socialista Lelio Basso escludono che la Costituzione debba avere una connotazione socialista e mettono l'accento invece sul carattere democratico della nuova Repubblica. Per i democristiani e soprattutto per i giovani come Dossetti, Moro e La Pira, la Costituzione deve avere un profilo nettamente antifascista e deve riconoscere in primo luogo i diritti della persona, andando al di là dei confini delle costituzioni liberali. Su queste basi, il dialogo diventa possibile. Per preparare la bozza della Costituzione, il presidente della Costituente, Saragat, nomina una commissione di 75 deputati. Presidente, Meuccio Ruini. I 75 si dividono in tre sottocommissioni. La prima per i diritti dei cittadini, presieduta dal democristiano Tupini. La seconda per l'ordinamento dello Stato, presieduta dal comunista Terracini. La terza per i temi economico-sociali, presieduta da Ghidini, socialista e poi socialdemocratico.
3: Io credo che però una buona riforma potrebbe essere quella di conservare il bicameralismo differenziandone un po' di più le funzioni delle due Camere. C'è la vecchia idea di fare del Senato una Camera delle Regioni, cioè un centro di ascolto e di rappresentanza delle istanze locali. Sarebbe un modo per valorizzare i territori, si è provato a farlo in alcune riforme, ma finora non ci si è mai riusciti.

0: Lelio Basso, deputato PSI per la Costituente, enuncia l'obiettivo di fondo che si voleva raggiungere, uno Stato in cui la sovranità partisse dal popolo.
1: La Resistenza voleva certamente uno Stato che fosse il contrario esatto dello Stato fascista, uno Stato democratico in cui la sovranità partisse dal basso e non scendesse dall'alto, e uno Stato moderno che assicurasse a tutti piena dignità civile e un livello di vita moderno. La Costituzione ha disegnato, sia pure con qualche contraddizione, uno Stato che si avvicinava a queste aspirazioni.
0: Possiamo firmare con sicura coscienza, rassicurava autorevolmente il capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola, controfirmando la Carta Costituzionale. All'epoca vi era comunque una quasi totale unità e consonanza di intenti sociali e politici per il benessere della popolazione, che tralasciavano sostanzialmente gli interessi di parte. Nella società attuale, che rispecchia i parlamenti eletti, sarebbe possibile raggiungere una visione comune ampia come allora per aggiornare norme fondamentali?
2: Non è semplice, anche se oggi tra destra e sinistra ci sono molte meno differenze, a volte le differenze non si capisce quali siano, che di quelle che all'epoca c'erano tra cattolici, comunisti e liberali. Che cosa ha permesso a quella generazione in 18 mesi di approvare una tavola di valori comuni che ha resistito per tutto questo tempo? Che cosa li ha affratellati e gli ha permesso di superare le divergenze politiche e ideologiche? Il loro vissuto comune. Erano usciti da una grande tragedia, che era la guerra civile, poi, che è la peggiore di tutte le guerre, ed era la dittatura del fascismo. I fascisti avevano perseguitato cattolici come Sturzo o De Gasperi, e liberali come Croce o comunisti come Gramsci. Allora questo li ha fratellati, e questo, diciamo, le costituzioni non nascono dietro un tavolo o una scrivania ben circondata di libri, nascono da grandi tragedie collettive, nascono in alcuni tornanti tragici della storia.

0: Giulio Andreotti, altro deputato DC alla Costituente e poi più volte presidente del Consiglio, ministro e sottosegretario, parla di un'assemblea di altissimo valore e l'importanza di tralasciare le lotte quotidiane per riformare la Costituzione.
1: Certamente il tipo di assemblea è stata un'assemblea di altissimo valore, di grande senso di responsabilità, che ha mantenuto la capacità di coesione anche quando in corso di assemblea costituente si ruppe l'unità dei partiti del Comitato di Liberazione Nazionale e si fece un governo con comunisti e socialisti all'opposizione. Questo non influì nel proseguimento della redazione della Carta Costituzionale. Ora a me pare importante ricordarlo perché ogni tanto si dice bisogna rivedere, ed è giusto, alcune cose della Costituzione devono essere rivedute. Basti pensare che è sopravvenuta la Comunità Europea con tutti i poteri che anche direttamente gestisce, con i condizionamenti che comporta, ma non è solo questo il motivo di novità. Però per poter mettere mano ad una riforma costituzionale io credo che bisogna avere le idee molto chiare e specialmente creare un clima che sia un clima diverso dalla lotta quotidiana, dall'abitudine di guardare le cose con una certa faziosità e con una certa unilateralità.
2: Diceva John Adams, che fu il quarto presidente degli Stati Uniti, che questo, diciamo, regalo che la generazione costituente offre alle generazioni successive, e cioè la libertà, l'indipendenza, come successe ai coloni americani rispetto alla madrepatria inglese, la pace, allora questo merito storico consente ai costituenti di scrivere delle regole che vincolano le generazioni successive. E questo, lui diceva, è un privilegio che gli uomini non hanno mai, non più di quanto ciascuno possa scegliere quando nasce, la terra su cui nasce o l'aria che respira per la prima volta. Siccome poi non ci sono più state tragedie simili, per fortuna, non ci sono più ripetute le condizioni storiche che hanno potuto allora generare una nuova Costituzione.

0: Nilde Iotti, deputata alla Costituente per il PC e poi storica presidente della Camera dei Deputati, sottolinea l'importanza dell'articolo 1 sulla democrazia ed il potere al popolo.
1: L'articolo 1 è quello che tutti conoscono, che si apre con la formazione l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Era un principio del tutto nuovo e bisogna dire anche nuovo rispetto alle costituzioni che venivano formulandosi o erano state formulate in Europa, per esempio in Francia, subito dopo la guerra.
0: L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Il primo articolo della Carta Costituzionale fissa con chiarezza cosa e come volevano i padri costituenti che fosse l'Italia. Ecco, professor Ainis, ma da profondo conoscitore della nostra Carta e valutando gli orientamenti legislativi di oltre 70 anni di storia repubblicana, questi punti cardine sono stati rispettati?
2: Io credo che non si può pretendere, è anche assurdo farlo, una realizzazione totale dei valori che la Costituzione indica: la libertà, l'eguaglianza, la solidarietà, il pieno autogoverno attraverso la società popolare. Sono degli obiettivi a cui bisogna tendere, sapendo che ogni giorno la vita genera nuove situazioni di diseguaglianza, nuovi, diciamo, compressioni della solidarietà popolare, nuove ferite alla libertà. E tu devi, come Sisifo, no? Risalire da capo la collina con il tuo masso sulle spalle che nel frattempo ti è rotolato dietro. Ma questo non offusca il valore della Costituzione. È un po', io una volta l'ho usata questa metafora, mi sembra calzante, è un po' come il cielo, l'orizzonte che tu vedi fuori dalla tua finestra, non puoi acchiapparlo con le mani, ma non puoi nemmeno evitare di tendere l'occhio verso l'orizzonte.
0: Le alte personalità che sottoscrissero la Costituzione.
3: In calce alla Costituzione figurano tre firme. Quella del capo dello Stato Enrico De Nicola, un galantuomo dell'Italia liberale prefascista. Quella del presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, cattolico trentino e capo della Democrazia Cristiana. E quella del presidente della Costituente Umberto Terracini, comunista eterodosso, reduce dal carcere e dal confino.

0: La firma della Costituzione avviene senza grande solennità nella residenza del capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola.
1: Stiamo già vivendo in una società digitale e lo saremo sempre più in un prossimo futuro, con regole e leggi che spesso vengono condizionate fortemente dagli aggressivi interessi economici delle grandi multinazionali, a scapito dei diritti inalienabili delle persone. Prendendo a riferimento la nostra Costituzione, come ritiene possibile far tutelare i diritti ai cittadini in Italia, in Europa e a livello globale, considerata la capillarità di queste multinazionali?
2: Questo è un problema generale che tutto il mondo si pone, se lo pongono per esempio le autorità antitrust di tutto il mondo, perché se una multinazionale ha un bilancio più ricco di quello di un intero Stato, allora è il concetto stesso di democrazia che entra in crisi. Certamente un rimedio, uno strumento può essere cambiare le regole sulla tassazione, come nell'ultimo vertice tra i grandi del mondo si è ipotizzato, e cioè obbligando ad una tassazione nei territori in cui avviene il commercio di queste multinazionali, il consumo dei loro prodotti. Però certamente oggi abbiamo degli stati deboli e dei gruppi finanziari troppo forti, e questo è uno squilibrio che va assolutamente corretto.
1: Professor Anis, la ringraziamo della sua disponibilità e le auguriamo un in bocca al lupo per tutte le sue attività di docente, di commissario e di editorialista di giornale. E a presto.
2: Grazie e buon anno a chi ci ascolta.
1: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
2: E allora bentrovati amici in questo meraviglioso nuovo viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
2: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
2: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
3: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni, ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o 666, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la bizzona presente e poi la formazione come deve essere immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi immobile, no, Spinazzola passa immobile, immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
2: Grazie Lino, pardon, mister. Beh, allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara.
3: Mara.
2: Mara.
3: Canà.
2: Esatto. Signori, si comincia. Fondata nel 1891, la società ginnastica comunale San Pierdarenese, 8 anni più tardi, ovvero nel 1899, prese vita la sezione calcio di questa società ginnastica. Così nel 1919 la società assorbì l'Associazione del Calcio Ligure, conquistando il diritto di iscriversi alla massima serie. Anche gli atleti dell'Andrea Doria, fondata questa nel 1895, si dedicarono allo sport che ben presto sarebbe diventato il più seguito al mondo. Il 27 luglio del 1927 le formazioni dell'Andrea Doria e della San Pierdarenese si fusero, dando vita così alla formazione dell'Associazione Calcio La Dominante, che nel 1930 prese il nome di Football Club Liguria. Nel 1931 il Football Club Liguria retrocedette in terza serie e per queste ragioni il club si disgregò. Rinacquero così la San Pierdarenese e l'Andrea Doria. Le due società iniziarono a giocare in categorie differenti, ovvero se la San Pierdarenese riuscì a tornare in Serie A alla fine della stagione 33-34, l'Andrea Doria continuò il suo percorso in Serie C. Soltanto nel 1945 la San Pierdarenese e l'Andrea Doria ritornarono in piena attività, ovvero subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. La San Pierdarenese si ritrovò in Serie A, ma con una situazione socio-economica abbastanza difficoltosa, mentre la ricca Andrea Doria risultò retrocessa d'ufficio in Serie B. Poco dopo, dunque, le due forze si unirono nuovamente. La nuova società, l'Unione Calcio San Pierdarenese Doria, detta Sampdoria, venne dunque costituita il 12 agosto del 1946, con la definitiva fusione tra l'Andrea Doria e la San Pierdarenese. Il primo presidente fu Piero Sanguinetti, che ben presto venne sostituito dall'imprenditore Amedeo Rissotto, mentre il primo allenatore fu il fiorentino Giuseppe Galluzzi. La Sampdoria venne ammessa immediatamente in Serie A. L'Andrea Doria fornì le risorse sportivo-economiche. La nuova società tornò dunque a giocare sul campo della Caienna, nel quartiere di Marassi, nel frattempo diventato Luigi Ferraris. Per la nuova società venne studiata una maglia che unisse i colori di entrambe le realtà, il bianco e blu dell'Andrea Doria con il bianco, rosso e nero della San Pierdarenese. Ne venne fuori una divisa assolutamente unica, forse tra le più belle al mondo, una maglia blu inframmezzata da due strisce bianche, una rossa ed una nera, con lo stemma di Genova, la croce di San Giorgio, ed uno stemma rappresentativo della città. Una silhouette nera raffigurante il volto di un tipico pescatore genovese stilizzato con barba, berretto caratteristico, pipa e capelli al vento, il cosiddetto baciccia. La prima partita della Sampdoria venne giocata il 22 settembre 1946. Questa la prima formazione blu cerchiata. Bonetti, Borrini, Bertani e Zorzi. Gramaglia, Fattori, Bassetto, Fiorini, Fabbri, Baldini e Frugali. Il primo storico gol messo a segno dalla Sampdoria portò la firma di Bassetto, che rimase alla Samp fino al 1953. In quello stesso anno la Sampdoria affrontò per la prima volta il Genoa nel primo storico derby della Lanterna. In uno stadio gremito, il 3 novembre del 1946, la Sampdoria vinse 3-0 con gol di Baldini, Fiorini e Frugali. Nella gara di ritorno fu ancora la Doria ad avere la meglio, questa volta per 3-2, con doppietta di Bassetto e gol di D'Alconso. All'esordio nella massima competizione nazionale, la Sampdoria riuscì a chiudere al 10° posto. Baldini e Bassetto, avendo realizzato rispettivamente 18 e 13 reti, divennero per tutti i gemelli del gol. Tra l'altro, nel 1949 Baldini venne convocato in nazionale, diventando così, nella storia blu cerchiata, il primo calciatore sampdoriano a vestire la maglia azzurra. Proprio in quell'anno la Sampdoria ebbe un nuovo presidente, Aldo Parodi. Sempre più tifosi iniziarono a seguire appassionatamente quella squadra e quei colori. Quegli stessi tifosi non presero molto bene la notizia del trasferimento di Giuseppe Baldini ai rivali del Genoa. Arrivarono alla Sampdoria Jay e Sabatella e in quella stagione la Samp subì 76 gol. Nessuno, neanche il Genoa, ultimo in classifica retrocesso in Serie B, riuscì a fare peggio. La famosa era dell'attacco atomico era ufficialmente terminata. Il presidente Parodi capì che la difesa necessitava di una radicale trasformazione e così provò a colmare quella mancanza attraverso il calciomercato, acquistando Opezzo, Moro, Fomei, e la campagna acquisti diede i suoi frutti. La stagione 51-52 terminò con un settimo posto che permise dunque il miglioramento dei rapporti tra presidente e tifoseria. L'anno dopo, per la prima volta, la Sampdoria venne coinvolta nella lotta per non retrocedere. Alla fine solo due preziose vittorie permisero alla società doriana di restare in massima serie. Memorabili di fatto resteranno la vittoria per 2-0 in trasferta contro l'Inter e quella ottenuta a Marassi per 4-1 contro il Palermo. Subito dopo, nell'estate del 53, il presidente Parodi si fece da parte e venne sostituito da una nuova dirigenza guidata da Alberto Ravano, che rimase in carica per 8 anni. Il nuovo presidente apportò molti benefici a quella società. Nonostante la partenza del bomber Bassetto, che fin lì collezionò 196 presenze impreziosite da 93 importantissimi gol con la Sampdoria, dal calciomercato estivo arrivarono tanti giocatori, tra cui Testa, Podestà, Baldini, che ritornò dunque alla Sampdoria, a Tortul. La stagione seguente, quella 54-55, venne dunque caratterizzata da ottime prestazioni della difesa. Ricordiamo Bernasconi, poi diventato una bandiera blu cerchiata. E così la Sampdoria riuscì a chiudere al nono posto, giocando un ottimo calcio, in special modo contro la Juventus. Indimenticabile fu la partita giocata al Marassi il 30 gennaio del 1955, quando i bianconeri persero 5-1. Il presidente Ravano decise di rafforzare ulteriormente la squadra. Il colpo di mercato della Sampdoria fu il bomber Eddie Firmani, che mise a segno 18 gol in 29 partite. Nel luglio del 56 il presidente Ravano portò a Genova il primo calciatore straniero, Ernest Hochwirk, regista e capitano dell'Austria. Insieme a lui quell'anno arrivò a Genova, sponda doriana, anche un giovanissimo centrocampista, Azeglio Vicini. Ma il reparto difensivo si dimostrò essere ancora una volta l'anello fragile di quella squadra. Ciononostante, quell'anno la Sampdoria riuscì a chiudere con il quinto posto finale il campionato. Mentre nella stagione 57-58 i doriani si ritrovarono a lottare ancora una volta per non retrocedere, la squadra, all'epoca allenata da Mr. Zeitzler, ottenne la salvezza soltanto all'ultima giornata di campionato con una netta vittoria ottenuta sul Torino, 4-0. Poi arrivò la cessione del bomber Firmani all'Inter, che portò comunque congrui ricavi nelle casse blu cerchiate, oltre che un nuovo difensore, Vincenzi, che giocherà per i successivi 10 anni con quella maglia. L'arrivo di Vincenzi fu accompagnato da quelli di Tito, Cucchiaroni e Milani. Questa volta la Doria subì davvero pochi gol, ma di contro il reparto offensivo non riuscì più a segnare una quantità importante di gol. Ad ogni modo la Samp chiuse ancora una volta al quinto posto. Poi nella Samp arrivò un nuovo acquisto, un calciatore svedese, Skoglund. Lo svedese, insieme ad Hochwirk e Cucchiaroni, riuscirono a dare una scossa all'ambiente, ma non bastarono quelle prestazioni per confermare la quinta posizione dell'anno precedente. Certo, anche la sfortuna giocò il suo ruolo in quell'occasione, dal momento che il bomber Milani subì un grave infortunio che lo tenne fuori dai campi fino al maggio del 1960. L'unica soddisfazione di quell'annata furono entrambe le vittorie ottenute contro i rivali del Genoa, nel girone di andata tanto quanto in quello di ritorno. Quell'anno il Genoa, tra l'altro, retrocesse nuovamente in Serie B. Ma quell'ottavo posto ottenuto nel campionato 59-60, non era del tutto soddisfacente, almeno questo pensò il presidente Ravano, che dopo Cucchiaroni e Skoglund acquistò anche il nazionale Sergio Brighenti. Proprio quel nuovo attaccante modenese diventò l'emblema della straordinaria annata blu cerchiata, culminata con il quarto posto dietro alle superpotenze del calcio italiano. Con 17 vittorie e 41 punti realizzati, la Sampdoria raggiunse uno storico piazzamento che rimane al terzo posto tra le migliori posizioni raggiunte in Serie A dalla società genovese. Tutto questo venne impreziosito dalle 27 reti segnate da Brighenti. Importantissime anche le prestazioni offerte da Cucchiaroni, Hochwirk e Skoglund. Sentite un po' cosa dichiarò lo stesso Brighenti ad un'intervista rilasciata circa il suo arrivo alla Samp.
0: Io ero dell'Inter in prestito a Padova in quel periodo lì. C'era però un l'ho saputo dopo, che c'era un contratto di riscatto che hanno fatto scattare il Padova, e io avevo preferenze per andare sinceramente a Bologna, perché il presidente Bologna Dall'Ara era un parente alla lontana di mio zio, così, che mi volevano, e io andavo vicino, tornavo a casa praticamente. Però è venuto fuori a Sampdoria improvvisamente, non so con quale cifra, che ha convinto sia il Padova che in parte l'Inter, perché l'Inter aveva messo dei veti della mia cessione a Milan e Juventus, e Rocco avrebbe voluto portarmi al Milan, perché dopo andò al Milan Rocco, così hanno risolto il caso con la Sampdoria, che probabilmente ha offerto la cifra più alta di quel periodo, 1960.
2: Si alimentò dunque un'aria positiva attorno alla squadra, ma ben presto tifoseria e dirigenza si ritrovarono nuovamente ai ferri corti. Dunque il presidente decise, seppur a malincuore, di lasciare il vertice del club, e venne dunque convocata una speciale commissione che scelse come successore di Ravano Glauco Lolli Ghetti, che divenne così dunque il nuovo presidente. Il nuovo numero uno del club promise alla tifoseria che quella squadra avrebbe presto raggiunto risultati importanti. Dopo la conferma di Monzeglio e la partenza del grande lottatore Ocvirk, il presidente Lolli Ghetti acquistò due calciatori slavi, Boškov e Veselinovic. In quel campionato la Sampdoria riuscì a chiudere al decimo posto, scongiurando una retrocessione che sembrava essere quasi certa dopo una serie di prestazioni poco soddisfacenti. Decisamente fondamentale si dimostrò la sostituzione di Monzeglio con Roberto Lerici. Nella stagione 61-62 arrivò la prima partecipazione dei blucerchiati in un torneo internazionale, la Mitropa Cup. Quell'anno la Doria però non riuscì a superare il primo turno. Non andò meglio in campionato, anzi la sconfitta per 2-1 subita contro il Genoa nel derby alla quinta giornata di campionato costò il posto a Lerici, che venne sostituito dalla vecchia bandiera blucerchiata Ocvirk. La matematica salvezza arrivò a poche giornate dalla fine del torneo e venne raggiunta soprattutto grazie alle buone vene realizzative di Cucchiaroni e del brasiliano Cina da Silva, che quell'anno segnò 13 gol. Nell'estate del 63 furono davvero poche le operazioni di mercato, se non quasi nulle. Partirono invece Cucchiaroni, Brighenti e Toro, mentre arrivò alla Samp l'ex genoano Barison. Un pessimo finale di stagione costrinse la Doria a giocarsi il tutto per tutto con il Modena, nello spareggio per non retrocedere. 7 giugno 1964, i doriani vinsero 2-0 con gol di Barison e Salvi. L'anno dopo arrivò qualche innesto, seppur di calciatori già esperti. Il tridente d'attacco venne composto da Ocvirk, da Silva, Sormani e Loiacono. Ma quel salto di qualità non arrivò ancora. Questa volta in realtà fu il reparto difensivo a compensare le mancanze che si vennero a creare in attacco, permettendo così alla Sampdoria di conquistare una nuova salvezza. Alla fine, dopo il cambio di allenatore con la vecchia bandiera Baldini, arrivò un 14° posto. Dopo aver raggiunto la salvezza, però, il presidente Lolli Ghetti lasciò il vertice del club e dal suo posto arrivò Enrico De Franceschini. Il nuovo presidente puntò tutto su mister Fulvio Bernardini. L'ex allenatore di Bologna e Fiorentina non riuscì però a compiere l'impresa sportiva di salvare la Sampdoria dalla retrocessione, che arrivò all'ultima giornata di campionato. Fatale fu il 2-2 finale, ancora oggi oggetto di forti discussioni. In buona sostanza, nella partita giocata contro la Lazio, la Sampdoria invocava un calcio di rigore che invece non venne assegnato dall'arbitro. La retrocessione in Serie B portò il presidente De Franceschini a rassegnare le dimissioni e dal suo posto arrivò Arnaldo Salatti, che confermò la fiducia a Bernardini, rinforzando la squadra con l'innesto di alcuni buoni giocatori, tra i quali Roberto Vieri e la punta Francesconi. Quell'anno sportivo venne contraddistinto da un dualismo importante tra la Samp ed il Varese, vinto alla fine dai doriani, che conclusero la stagione al primo posto, con Francesconi che si laureò capocannoniere, segnando 20 gol. Il 23 marzo del 1967 poi arrivò un nuovo stravolgimento societario. L'associazione Unione Calcio San Pierdarenese, Doria Sampdoria, venne posta in liquidazione e venne sostituita dunque dall'Unione Calcio Sampdoria S.P.A. Mister Bernardini per il campionato successivo chiese al presidente di non cedere i pezzi pregiati della squadra, che perse dall'organico dunque soltanto Tenemma. Al suo posto venne ingaggiato Carpanesi. I blucerchiati si ritrovarono nuovamente in zona retrocessione, ma mister Bernardini scosse lo spogliatoio, ottenendo alla fine una salvezza insperata con la squadra che chiuse al decimo posto finale. Christine, Francesconi e Vieri con i loro 20 gol totali permisero alla Sampdoria di non soffrire eccessivamente nel finale di campionato. Ma il presidente, alla fine di quella stagione, si dimise lasciando il posto all'avvocato Mario Colantuoni. Il nuovo presidente continuò quella politica di conservazione non cedendo altri calciatori. Tuttavia, solo le ultime partite di quell'anno, le ultime sei in particolare, furono soddisfacenti e la Sampdoria chiuse alla fine con un 12° posto in classifica. Fu ancora una volta la difesa a tenere banco, anzi memorabili furono le prestazioni ottenute da Battara, che ben presto sarebbe diventato una bandiera della Sampdoria. Il presidente Colantuoni poi arrivò alla cessione di Vieri e Morini alla Juventus in cambio di Romeo Benetti più soldi. Ma quella squadra si indebolì molto, creando nuovi malumori con la tifoseria. La Sampdoria chiuse nuovamente con un 14° posto, salvandosi a 2 giornate dalla fine del campionato. Ancora una volta la tifoseria sperò in nuovi acquisti, ma il presidente Colantuoni cedette nuovi giocatori come Frustalupi, Benetti, che finirono rispettivamente all'Inter e al Milan. In cambio arrivarono Giovanni Lodetti e Luisito Suarez. L'esperto mister Bernardini guidò quella squadra ad ottenere una nuova salvezza all'ultima giornata di campionato, quando la Sampdoria riuscì ad evitare la serie cadetta per differenza reti. Proprio in quella stagione fece esordio in prima squadra un giovane promettente proveniente dal vivaio blucerchiato, un certo Marcello Lippi. È davvero con grande piacere che annunciamo dunque il primo ospite del Super Club, Marcello Lippi. Benvenuto Marcello, la tua storia con la Sampdoria ebbe appunto inizio nel 1969 quando dalla Stella Rossa Viareggio arrivasti per la prima volta ad indossare la maglia blu cerchiata. Dopo una breve parentesi in prestito con il Savona arrivò dunque l'esordio in Serie A nella stagione 70-71. Sulla panchina della Doria sedeva mister Fulvio Bernardini, fu proprio lui a credere per primo nelle tue qualità. E quell'anno con la Samp raggiungeste una sofferta salvezza chiudendo al 12° posto finale in classifica. Che ricordo hai di quel tuo primo anno alla Sampdoria?
4: Nella Sampdoria considera che sono stato tantissimi anni, perché ci ho fatto buona parte del settore giovanile. Poi dopo ho esordito in Serie A, Serie B, perché quegli anni lì un anno si stava in Serie A, un anno si trascendeva, insomma era la dimensione di quella Sampdoria. Fulvio Bernardini era una persona fantastica, un signore, un esperto di calcio e mi ha trasmesso tante cose positive. È stata una bellissima esperienza, però la dimensione della Sampdoria in quegli anni era quella, salvezze risicate.
2: Marcello, in totale hai giocato 9 stagioni con quella maglia, crescendo sotto la guida tecnica di mister come Herrera, poi Vincenzi, poi mister Corsini, quindi il tecnico Bersellini, poi Canali e infine Giorgis. 274 presenze ufficiali in campo con quella maglia, impreziosite da 5 gol.

0: ci ho fatto buona parte della mia carriera, perciò i ricordi erano, sono ovviamente, come ho detto prima, tanta sofferenza, perché abbiamo sempre avuto una dimensione di sofferenza. Il massimo che potevamo sperare era quello di salvarci, però grande soddisfazione, grande persone di grande serietà.
1: Qual è stato il momento più bello vissuto con quella maglia addosso?
0: Il momento più bello, ma sarà una delle salvezze, perché era quella la cosa più importante che riuscivamo a fare, riuscire a salvarsi a fine stagione e garantirci ancora la Serie A, una delle salvezze.
1: Il momento più difficile?
0: Ma i momenti sono sempre stati molto, molto difficili, di grande sofferenza. La dimensione della squadra, come ti dicevo, era quella lì, di lotta, per sopravvivere, di grande sofferenza. Non c'era una grandissima qualità.
1: Il saluto di Marcello Lippi a tutti i tifosi della Sampdoria nel mondo.
0: Il saluto di Marcello Lippi è frequente, perché io vado molto spesso a Genova e sono rimasto legato a questo ambiente, li vedo spesso, li saluto spesso e sono sempre rimasti nei miei più bei ricordi.
1: L'Olighetti rassegnò le dimissioni e dal suo posto arrivò un nuovo presidente, ovvero Edmondo Costa. La squadra non riuscì a sopportare le forti pressioni da parte dell'ambiente e della stampa. La tifoseria iniziò a contestare aspramente la dirigenza, che in quel caso approfittò dell'occasione giusta per cedere la società. Sicché il 3 luglio del 79 la Sampdoria fu ufficialmente acquistata da Paolo Mantovani. Appena arrivato a Genova, il presidente Mantovani affermò che il suo obiettivo era quello di ricondurre il Doria in Serie A e di portarlo alla vittoria dello scudetto. Queste parole suscitarono non poche larità, ma Mantovani avrebbe presto dimostrato quanto quelle parole e quelle intenzioni sarebbero diventate realtà. Il nuovo presidente diede il via ad una vera e propria rivoluzione dell'intero organico. Partirono Lippi, Savoldi, Re, Tutino, Chiaruggi, mentre arrivarono Logozzo, Sartori, Pezzella, Redomi, Caccia, Venturini, Genzano, Piacenti e i giovani Navone, Poggi e Massimo Lippi. Claudio Nassi venne invece nominato nuovo direttore sportivo, mentre la guida tecnica della squadra venne affidata al mister Lamberto Giorgis. Dopo le sconfitte subite contro il Como e il Palermo ed il pareggio nel derby, il presidente Mantovani decise di sollevare dall'incarico Giorgis, sostituendolo con mister Lauro Toneatto. Dopo un inizio percorso costellato da pareggi, il nuovo allenatore guidò la squadra ad una immediata risalita in classifica, arrivando a chiudere quella sua prima stagione alla guida della Doria con il 7° posto finale. Il presidente Mantovani nell'estate dell'80 però non confermò la fiducia a mister Toneatto, affidando semmai la guida della squadra al mister Enzo Riccomini. Vennero ceduti molti calciatori acquistati l'anno precedente e dal calciomercato arrivarono a vestire la maglia doriana Luca Pellegrini, Fausto Salsano e Pietro Vierkovud. Insieme a loro arrivarono anche Luigi Del Neri ed il portiere Guido Bistazzoni. La campagna acquisti del 1981 fu caratterizzata dall'ennesima rivoluzione. Il presidente Mantovani scatenato vendette 13 giocatori e ne acquistò altrettanti. Riccomini venne sollevato dall'incarico, al suo posto arrivò mister Renzo Olivieri, il quale dopo un inizio stentato riuscì a guidare la squadra verso la tanto attesa promozione. Dopo 5 anni la Samp tornò in Serie A. L'estate del 1982 vide invece il presidente investire ingenti somme sul calciomercato, tant'è che arrivarono in blu cerchiato Francis e Bredi, oltre ad una giovane promessa chiamata Roberto Mancini. Mister Olivieri venne confermato alla guida della squadra, mentre Paolo Borea prese il posto di Claudio Nassi in qualità di direttore sportivo. I tifosi sampdoriani sottoscrissero oltre 12.000 abbonamenti. Quel campionato iniziò con 3 vittorie consecutive, a farne le spese Juventus, Inter e Roma. A fine campionato però la Doria chiuse soltanto al 7° posto finale. Un altro tassello fondamentale di quella squadra venne posto nel 1984. Dalla Cremonese arrivò a Genova Gianluca Vialli. A fine stagione, dopo un 4° posto non male per quella Serie A, la Sampdoria vinse per la prima volta nella sua storia la Coppa Italia. Diamo dunque il benvenuto al Super Club a Pietro Vierkovud. Pietro, benvenuto al Super Club. Pietro, dunque, tu fosti acquistato dalla Sampdoria di Paolo Mantovani nel 1981. Poi però passasti in prestito prima alla Fiorentina. quindi alla Roma, squadra con cui vincesti lo scudetto nella stagione 82-83. Poi nell'estate dell'83 tornasti da neolaureato campione d'Italia.

0: Italia alla Samp. E da lì iniziò la tua lunga storia d'amore con i colori blu cerchiati. Il primo trofeo arrivò il 3 luglio del 1985, finale di ritorno di Coppa Italia Sampdoria 2 Milan 1. Reti di Mancini e Vialli per la Samp e gol di Virdis per i rossoneri. La Sampdoria di mister Bersellini conquista la prima storica Coppa Italia.
1: Sì, conquistammo la Coppa Italia e fu una cosa bellissima per una squadra che non aveva mai vinto niente, ma soprattutto in campionato facemmo un grande campionato e non so, ogni partita c'erano tante di quelle azioni sugli esterni e andare a concludere nella porta avversaria è spettacolare. Non vincemmo lo scudetto, però riuscimmo a vincere il primo trofeo per quella squadra e fu l'inizio corroborante per il nostro precedente, perché da quel campionato volle costruire una squadra per vincere e ci riuscimmo un po' più in là.
0: E già da questo momento in poi per la Sampdoria inizieranno degli anni d'oro. Qui al Superclub avremo il grande piacere di poter sentire la voce dei protagonisti di questi anni gloriosi, perciò non mi resta che invitarvi alla prossima puntata del Superclub. Tutto molto bello. La storia continua.

0: il grande Enzo Iannacci.
1: Grande, grande.
2: Grazie.

cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto

sedere il tuo corpo, vedere che in viso eri già tutta rossa, intanto scoprire stupito e commosso che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti

comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio, tra un manifesto e lo specchio.

be willing to bet. There's a young girl with a sweet

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Musica in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.
2: Una ricchissima serata, quella di venerdì 26 giugno a Mare Miniere presso l'ex Tonara Soprano di Porto Scuso. Infatti, dopo l'evento su Camilleri nell'ambito della nostra media partner e dopo il concerto di Pippo Caballà, è seguito un altro bellissimo momento di musica col compositore e organettista, oltre che maestro ai seminari di Porto Scuso, Riccardo Tesi, amico della nostra radio, e il cantautore e chitarrista, e maestro anch'esso dei seminari, Maurizio Geri. Un incontro che ha rinnovato il loro lunghissimo sodalizio artistico. Ringraziando entrambi per averci permesso questa messa in onda, ve la proponiamo come sempre all'ascolto. Un saluto da Elisabetta Malantrucco.

0: Grazie, buonasera, Maurizio Geri.
1: Riccardo Tesi.
2: Grazie.
0: Abbiamo cominciato con questo brano che si chiama Te Vacca ed è un po' un omaggio alla vostra terra, la Sardegna. È una composizione un po' ispirata inizialmente al ritmo di Sadanza, poi è diventato tutta un'altra cosa, però è così. Quindi adesso invece facciamo un omaggio alla nostra terra, perché noi veniamo da Pistoia. Sapete dov'è Pistoia, vero? Voi scherzate. È difficilissimo essere nato a Pistoia, vero Maurizio?
2: In montagna poi è ancora peggio.
0: Perché noi quando andiamo all'estero, di dove siete? Di Pistoia. Dov'è? Vicino Firenze. Infatti dopo un po' mi hanno detto, dove siete? Di Firenze. Così si tagliava corto.
2: O andiamo a Lucca o andiamo a Firenze. In mezzo.
0: E cosa abbiamo fatto? Un giorno per ritrovare un po' la nostra identità abbiamo fatto un disco che è dedicato alla musica tradizionale della nostra città, che si chiama il disco Acqua, Fuoco e Vento, a cui ha partecipato anche Mauro Palmas un po' di anni fa. E da questo disco vogliamo farvi ascoltare una canzone dedicata a una figura importantissima della montagna pistoiese, della figura del carbonaro. Il carbonaro sono quelli che andavano per 6 mesi l'anno in Sardegna, in Corsica, in Maremma, e vivevano nel bosco, tagliavano legno e lo cuocevano fino a farlo diventare carbone. È una canzone un po' triste, una canzone che parla un po' della nostra emigrazione, della quale credo ci dovremmo ricordare ogni tanto quando arrivano gli altri nel nostro paese.

0: Grazie.
1: Maurizio Geri. Adesso facciamo due brani che arrivano da molto lontano, sono anni che le facciamo. Sono due moresche, la prima di Alfonso Nicotera, la seconda una mia composizione che si chiama Moresca Nuziale. Dovete sapere che la moresca è la danza delle spade, quindi una danza armata, perché è la rievocazione nel ballo della battaglia contro i saraceni, contro i mori, da qui il termine moresca. E appunto la seconda è una, si chiama Moresca Nuziale perché l'avevo composta a suo tempo per il matrimonio di due amici, dimenticandomi che è una danza di guerra e si sono separati 6 mesi dopo.

Riccardo Tesi. Bene, nella scrittura di qualsiasi canzone, insomma, se qualcuno prova a scrivere una canzone, ovviamente uno dei problemi che si presentano è quello della rima. Trovare una rima credo che sia importante. Allora, in questo caso, Madre Perla, che è una canzone scritta su un tema di lavoro e di amore, perché parla di un pescatore di perle e della storia d'amore con la sua ragazza Maria, dovevo trovare un luogo esotico, un po' esotico, che facesse rima con Maria. Quindi per questo ho escluso subito Pavia. Non era abbastanza esotico. Mi scuseranno quelli di Pavia. Perché pescatore di perle se ne trova pochi. Quindi la scelta è andata su Bahia. E questa è appunto una storia di amore, ma anche di lavoro. Un lavoro rischioso. Madre Perla.

0: Grazie a noi. Visto che si è fatta una certa, vi salutiamo con un brano ancora omaggio alla nostra città, sempre da questo album famosissimo che si chiama Acqua, Fuoco e Vento ed è introvabile. Grazie Maurizio Geri,
1: Riccardo Tesi, grazie a tutti, grazie allo staff, grazie a tutti.

0: lo diceva anche Mia Finali, esista peggio dei maiali e si lavora quanto voi e i maltrattati siamo sempre noi.
1: Musiche in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.

0: Radio Techetè apre uno spazio settimanale al cinema e propone all'ascolto alcuni stralci della rubrica del giornale radio Chuck, andata in onda per circa 30 anni a partire dagli anni 50 e storicamente curata e condotta prima da Sandro Ciotti e Lello Bersani e poi, quando Ciotti, che si era sempre occupato anche di musica, ha dedicato il suo lavoro soprattutto allo sport e a tutto il calcio minuto per minuto, essenzialmente solo da Lello Bersani. Chuck era una rubrica specializzata nelle interviste ad attori e registi e alle star internazionali e si muoveva tra il giornalismo di informazione e quello di costume. Proprio per questa ragione la sua formula è rimasta ineguagliata ed è sopravvissuta ai cambiamenti della RAI, della radio e dell'Italia. Buon ascolto da Elisabetta Malantrucco.
1: Vi invitiamo ora ad ascoltare

0: Chuck.
1: Rotocalco del cinema realizzato da Lello Bersani e Sandro Ciotti.
2: Ecco, questa era la colonna sonora del film Easy Rider.
3: Il
2: motivo conduttore accompagna praticamente i due, anzi i tre protagonisti del film durante tutta questa lunga cavalcata che fanno attraverso l'America in motocicletta. Praticamente partono da Los Angeles per arrivare a New Orleans.
3: Dunque parliamo ora degli ospiti della trasmissione di oggi, che saranno appunto Peter Fonda, attore protagonista e produttore del film Easy Rider, Dennis Hopper, attore e regista del film Easy Rider, e Jack Nicholson, un altro attore protagonista del film.
2: E in fondo anche direi la rivelazione.
3: La rivelazione, è un attore molto bravo, Dunque cominciamo da...
2: Abbiamo portato qui nel nostro studio appunto i tre protagonisti che sono appunto Peter Fonda, Dennis Hopper e Jackie Nicholson. E la prima domanda che gli abbiamo rivolto è: voi evidentemente volevate fare del cinema da molto tempo. Questa è la prima volta, è la prima occasione che vi è capitata. Perché avete fatto proprio questo tipo di film e non un altro?
4: No, I've tried for 15 years to get a movie done, and this is the first one I could get made. Peter and I've
3: aspettavamo da 4 anni, dice Dennis Hopper, di fare un film, sia io che Peter. Questa è stata la prima occasione. Io credo che l'America sia oggi uno dei paesi dove debuttare per dei giovani è più difficile. Questo accade soprattutto in California, dove l'industria del cinema è ancora ancorata ai concetti hollywoodiani. A Nuova York le cose vanno già meglio, ma non troppo. Il fatto è che i film in America costano moltissimo per via delle unions, dei sindacati, che impongono una quantità di tecnici tale da portare alle stelle tutti i preventivi.
2: Allora, una domanda per Peter Fonda adesso, che è anche il produttore del film. Quanto è costato questo film, Peter?
4: $370,000.
3: Circa 180 milioni di lire, un costo veramente bassissimo per un film americano.
2: E adesso vi siete aiutati fra di voi durante la lavorazione del film, cioè voi siete tutti amici, siete un gruppo. Durante la lavorazione il regista è stato anche attore. L'attore qualche volta ha fatto il regista?
4: No, during the making of the film, while during the weeks that we shot.
3: No, ognuno nel proprio campo. Lui era il regista, io e Jackie solo attori.
2: Ma vorremmo sapere una cosa. Voi naturalmente avevate studiato molti film prima di arrivare a questo. Sono 3 anni che cercate di fare un film insieme. Era proprio questo il tipo di film con cui desideravate debuttare?
4: Well, it's the only one we've made so far.
3: È una storia, dice Jack Nicholson, che ci piace. Avevamo 3 storie nella testa. Volevamo debuttare con quella che avrebbe potuto fare più colpo, diciamo. Ora, 3 anni fa, Peter ha debuttato come attore in un film intitolato Angeli Selvaggi, che ebbe molto successo e che era basato su un gruppo di blues noir motociclisti. E per questo abbiamo scelto questa storia, cioè una storia che si ricollegasse a Angeli Selvaggi, un viaggio attraverso gli Stati Uniti in motocicletta.

0: Ritorniamo ai nostri tre ospiti, precisamente a Dennis Hopper, il regista del film, che è anche attore del film. Dennis Hopper è un nome che forse non ricordate, ma che però è comparso molte volte sui nostri schermi. È infatti un come attore, ha lavorato insieme ai grandi attori americani, da Marlon Brando a James Dean, da Paul Newman a John Wayne. E a lui vorremmo domandare che differenza ha trovato fra i film che ha girato con questi grandi attori, fra le grandi produzioni nelle quali ha lavorato finora, e questo film invece girato con 180 milioni di lire.
1: I think that this is the best movie I've ever acted in.
2: Penso come attore di ciò, perché questo sia il miglior film della mia carriera. Gli altri erano grandi produzioni basati su storie non realistiche, realizzati completamente dentro gli studi americani, mentre questo film è stato girato tutto in esterni, sulle strade, nei paesi. Quindi non è possibile fare un confronto fra quei film senza ambiance, freddi, costosissimi, dove si perde un sacco di tempo, e questo film dove tutto è filato via diritto, senza intralci.
0: Hopper, vorremmo sapere un'altra cosa da lei. Come regista, prenderebbe uno dei grandi attori coi quali ha lavorato in precedenza, cioè tipo Lancaster, Newman, Wayne o Brando?
1: I don't know whether they would take direction as well as Peter would, and if they wouldn't, I wouldn't work with them. I'm not interested in, like, you know, temperament.
2: Se accettassero la regola del nostro cinema, volentieri, ma se pretendessero di fare con me tutte le discussioni e le storie che fanno con gli altri registi, no. Sì, insomma, come attori, ecco, li vorrei, non come divi.
1: You know, so if they would work very simply and
2: noi siamo un gruppo di cui fanno parte altri amici, tutto quello che facciamo è frutto di questo lavoro di gruppo, dall'operatore al producer, dagli attori al regista. Noi crediamo di rappresentare la nuova generazione del cinema californiano, una generazione che non vuole compromessi, non accetta le vecchie costose strutture che rendevano il regista schiavo del produttore o degli attori.
0: Dennis Hopper ha detto che voi credete di rappresentare la nuova generazione del cinema californiano. A New York esiste una nuova generazione del cinema newyorkese, quella che è conosciuta in tutto il mondo sotto il nome di underground. Che influenza pensate abbia avuto l'underground sul vostro esperimento?
3: Been a very healthy influence on non-underground movies. I think that
2: ha avuto una straordinaria influenza nel rompere le vecchie strutture, ci dice Nicholson. L'underground ha dimostrato che si possono fare film in un altro modo, che si possono superare i problemi tecnici e produttivi che esistevano, che i soggetti possono essere altri. Quello che noi cerchiamo di fare dopo aver visto i film underground è portare un cinema nuovo al di fuori delle piccole sale specializzate, dei college, dei cineclub, per arrivare con dei prodotti nuovi al grande pubblico.

0: Volevo riprendere un momento il discorso sulle musiche che, come voi potrete sentire, sono molto belle. Sono di quel genere molto moderno, ma particolarmente melodiose e ritmate in un certo modo. Infatti la maggior parte di questi brani vengono sullo schermo, nella colonna sonora, quando appaiono le inquadrature di queste motociclette che se ne vanno lungo queste grandi strade americane, nelle campagne, nei momenti però essenziali della vicenda.
1: Possiamo aggiungere a questo punto che Easy Rider è appunto la storia di un viaggio che questi due giovani compiono da Los Angeles a Nuova Orleans per assistere alle feste del Martedì Grasso. Lungo il viaggio in motocicletta, attraverso un paesaggio crudo e violento, i due giovani diventano praticamente il simbolo di una libertà mentale che balza subito agli occhi di questa gente abbastanza gretta, li ferisce e provocherà alla fine la loro reazione. Durante il viaggio i due giovani ne incontrano un terzo ed è appunto su queste personaggi che abbiamo fatto un'altra domanda ai nostri ospiti di oggi, cioè in che misura i loro personaggi rappresentano la gioventù americana di oggi.
2: Well, stick the zinger with me. I don't know, I find that my character was existentialistic. I don't know who I represent.
0: Il mio personaggio, dice Fonda, rappresenta un'idea esistenziale. Quello di Jack è un avvocato inserito nell'establishment, nella società, che vuole uscire dal suo contesto, che però è ancora recuperabile alla libertà. Dennis Hopper rappresenta invece la reazione completa, assoluta all'ordine stabilito, a tutto. Non sono personaggi realistici, ognuno rappresenta un'idea, un simbolo.
1: Questi simboli però feriscono duramente almeno una parte degli abitanti di queste regioni che stanno attraversando. Li feriscono per il loro significato proprio simbolico, per la libertà che rappresentano, per l'indipendenza che dimostrano. E a uno i tre giovani che attraversano, fanno appunto questo viaggio, verranno uccisi. Il primo in un'imboscata mentre stanno dormendo, gli altri due, dopo il carnevale di New Orleans, verranno uccisi sulla strada come dei cani randagi. Come si spara a un cane randagio, così due uomini sparano da una macchina a questi due rappresentanti di una libertà, in fondo di una civiltà che non accettano. Ed è a questo punto che vorremmo domandare se queste cose sono veramente possibili in America e soprattutto negli stati del sud, oppure è simbolico anche questa morte.
2: It is a true story. It happened probably yesterday and it will happen tomorrow.
0: È una storia vera, accade forse oggi o domani oppure è accaduta ieri. Avevamo appena finito i film quando abbiamo letto su un giornale una notizia che diceva: due giovani sono stati trovati morti sul bordo della strada e a poca distanza sono state trovate le loro motociclette. Oggi si uccide facilmente, o perché sei negro, o perché sei hippie, o perché hai i capelli lunghi. L'odio verso tutti coloro che cercano la libertà è tale che porta all'omicidio sia nel sud che nel nord degli Stati Uniti.
1: Ma voi personalmente vi identificate nei personaggi che avete portato sullo schermo?
2: This character very much like my own.
0: Ognuno di noi vuole realizzare in libertà assoluta la sua vita, qualunque essa sia, in qualunque modo. Non vogliamo essere degli oggetti altrui, ma degli individui liberi.

0: Chuck.
1: Rotocalco del cinema.
2: A cura di Franco Calderoni.
1: Con Lello Bersani e Sandro Ciotti.
2: Consulenza musicale di Enzo Lamioni.
3: Abbiamo davanti una Gina Lollobrigida che somiglia tanto a quella che abbiamo visto poco fa nel film Stuntman, cioè una donna evoluta, raffinata, sofisticata. Forse in questo c'è il consuntivo vivente di 20 anni di attività cinematografica.
4: Spero di avere la possibilità, dato che in fondo ho dato la mia vita per il cinema, perché 20 anni sono tanti, e credo che in questo momento posso dare al cinema quello che non ho dato finora, e spero di avere la possibilità, l'opportunità di poterlo dimostrare. Cioè, è un lavoro che ha bisogno di tempo per imparare, così, per imparare a recitare, per sentirlo. Credo che questo sia il momento migliore mio per poter esprimermi nel modo migliore.
5: Compiutamente.
4: Sì, compiutamente.
3: E lei viene da Parigi, dove ha doppiato un film?
4: Sì, Buonasera Mrs. Campbell, che ho girato quest'estate a Roma con Shirley Winters, Peter Lawford, tanti altri bravissimi attori americani.
3: Sa quando lo vedremo?
4: Beh, io credo presto. In America uscirà al musical. Devo dire che è un film abbastanza riuscito, anzi, devo confessare che la storia è molto divertente e credo sia uno dei miei film più riusciti.
6: Senti, Leoncillo, sentivo che la Lollobrigida parlava di momento migliore per lei come attrice, ma proprio in questi giorni abbiamo visto sui giornali delle notizie abbastanza curiose, e cioè che lei seguirebbe una spedizione archeologica come fotografa, oppure che si preparerebbe a fare un safari fotografico. Che Gina abbia l'hobby della fotografia è una cosa che ormai tutti sanno, e tutti sanno anche che è una bravissima fotografa. Avete parlato per caso di questa sua seconda attività?
3: Sì, infatti, lei ha escluso l'ipotesi del safari fotografico e ha confermato invece quella della spedizione archeologica.
6: Ah sì?
3: Ecco, appunto c'è un brevissimo, cioè un registrato non tanto breve, nel quale appunto parla di questo fatto.
4: La fotografia per me è come un surrogato della pittura, in quanto io ho studiato pittura, e mancandomi questo modo di esprimermi, in quanto non ho naturalmente molto tempo, la fotografia mi accontenta in un certo senso, perché somiglia un po' alla pittura, però richiede da me meno tempo. I miei soggetti preferiti sono i ritratti, sono le espressioni, cogliere proprio il momento importante dell'espressione di una persona. Anche quando ero nell'accademia, le cose mie migliori erano i ritratti.
3: E in questo l'archeologia come ci si inserisce?
4: Beh, questo no, l'archeologia ci si inserisce in quanto io sono anche, e tra l'altro, una collezionista di pezzi antichi. La mia casa è quasi un museo.
5: E possiamo chiederle che uso ne fa di questo materiale fotografico?
4: Beh, per il momento lo colleziono.
5: Fa parte di una collezione privata?
4: Sì, per il momento, e poi se le foto saranno molto buone mi divertirò a fare dei libri, sperando che qualcuno li compri.
5: Cos'altro fa oltre a fare la fotografa quando non fa del cinema?
4: Beh, intanto, come lei sa, sono una donna sola, quindi devo occuparmi dei miei affari, della mia casa, del mio bambino, al quale voglio anche dare molto tempo, e lo merita e ne ha bisogno, dato che è piccolo. E poi viaggio, cerco di vedere i miei amici, che ora sono sparsi in tutto il mondo, non è che li ho solo in Italia. Mi interesso a molte cose.
6: Lello, da quanto tempo non incontravi Adriana Asti?
7: Dunque, l'ultima volta al microfono di Chuck, Adriana Asti,
0: Beh sì, era proprio per un'occasione cinematografica, perché dobbiamo parlare proprio di occasioni, sì. Nel caso di Adriana Asti, era a Cannes, il film prima della rivoluzione.
7: Sì, a Cannes, prima della rivoluzione, un po' di anni fa veramente, non so quanti, ma abbastanza, forse 4, forse 5.
0: Comunque Adriana Asti naturalmente per il cinema si tratta dell'occasione, ma per il teatro è la normalità, infatti lei recita quasi ogni anno. Dunque l'altro anno dove eri?
7: L'altro anno ero col Teatro Stabile di Torino e ho fatto due spettacoli, La Devozione alla Croce e Il Tartufo di Molière. E quest'anno farò un'altra commedia di Natalia Ginzburg, che spero che sia così fortunata come Ti ho sposato per allegria, con la regia di Luchino Visconti, le scene di Scarfiotti. Debuttiamo al Teatro San Babila a Milano in

0: Quando la commedia Ti ho sposato per allegria fu trasferita sullo schermo e preferire un'altra attrice, certo, e non i protagonisti del teatro. Questo è un deplorevole, diciamo così, sistema italiano, no?
1: Mi pare che sia una cosa misteriosa che si chiami noleggio.
0: Perché il noleggio, vero? Il noleggio, Monica Vitti, bravissima.
1: Ma non vuole, il noleggio non vuole.
0: Non vuole l'attrice di teatro.
1: E non vuole degli attori, sì, gli attori di teatro, vuole degli attori famosi, sempre gli stessi, che la gente è contenta, secondo il noleggio, di vedere sempre gli stessi, sempre quelli. Secondo il noleggio la gente è così un po' stupida, addormentata e pigra, non intende essere sollecitata da altre facce.
0: È una bella stima del pubblico nel noleggio, sì, non c'è niente da dire. Comunque parliamo ancora di cinematografo. Sì. Dopo il film di Bertolucci, prima della rivoluzione, Adriana Asti però ha avuto la soddisfazione di partecipare a un altro film, di essere la protagonista di un altro film, I Visionari, che ha vinto l'ultimo Festival di Locarno. Di che si tratta?
1: I Visionari di Maurizio Ponzi è un film, è una falsa riga dei Visionari di Musil. È un film molto bello, ha un grandissimo stile, è un film molto, insomma, hanno scritto delle cose bellissime, delle bellissime critiche. Ora uscirà in Italia, speriamo che abbia molto successo, io non so, è un film d'arte.
0: Il tuo ruolo?
1: Il mio ruolo è quello di un'attrice. Di un'attrice che va a Parigi a girare un film e poi è da un amante regista, no, il marito è regista di teatro e un amante è un giovane attore. Poi non lo racconto tutto.
0: Giusto. Comunque, secondo film di Adriana Asti.
1: Sì, vero? Secondo, se non si parla di Accattone, di certe piccole cose che ho fatto precedentemente. Questo è un film dove avevo parti più importanti, questo è il secondo.
0: Ma la cosa più interessante, per la quale abbiamo abordato subito Adriana, è che Adriana Asti è andata a girare niente di meno che un film in Svezia come protagonista. Come mai è avvenuta questa, come è sorta questa cosa?
1: Non solo sono andata là a fare così, ma sono la prima attrice straniera che va a recitare nel cinema svedese, in svedese, perché ho recitato in presa diretta.
0: No. Beh, questa poi in svedese, una lingua così facile.
1: Sì, sì, no, era difficilissima, tremenda. Ma io conosco bene il tedesco e l'inglese, allora studiavo la lingua in una maniera fonetica, non è che parlavo speditamente lo svedese tutto il giorno, studiavo le mie battute e le dicevo così, con una certa audacia.
0: Beh, comunque è un fatto straordinario, perché appunto, ripetiamo, non è l'inglese o il francese, insomma, è lo svedese.
1: È molto raro, poi, siccome qui in Italia mi capita di doppiare attrici italiane che recitano in italiano e io le doppio in italiano, è molto strano per me essere andata a recitare in Svezia, dove non sono affatto doppiata come sarebbe giusto da una svedese, ma parlo io malamente, come posso in svedese?
0: E come sei stata scoperta qui per fare questo film?
1: E dunque il regista è una scrittrice americana, Susan Sontag, che ha visto il film di Bertolucci e il film di Ponzi e ha deciso di prendermi nel suo film e ha scritto un soggetto che mi riguarda in un certo qual senso, ha scritto una parte per me che va benissimo. Speriamo, il film andrà a Cannes e poi forse spero che venga comperato dai noleggiatori.
0: Dici qualcosa, siamo sempre lì. Sì, ma comunque dici qualcosa di questo personaggio, di questo...
1: Dunque,
0: non è che fai una svedese anche?
1: No, non faccio una svedese, sarebbe troppo. Faccio la moglie di uno svedese che si chiama Francesca, quindi è una lontana, veniva dall'Italia e poi si è fermata in Svezia e vive là. Il film si chiama Duetto per cannibali. È la storia di un marito e moglie che mangiano un'altra coppia. Non la mangiano nel reale senso reale della parola, naturalistico, la mangiano in un senso figurato, la cercano di divorare una coppia, un'altra, altri due giovani, ma non ci riescono.
0: Va bene, sempre in senso figurato, non è che assisteremo a un pasto delle fiere, no?
1: No.
0: Ecco, vabbè, comunque è un film drammatico.
1: È un film molto drammatico, molto pieno di suspense, un po' è misterioso, anche un po' terrificante dovrebbe essere. E poi è un film anche molto per noi, soprattutto, forse birichino, come si può dire. Sì, perché in Svezia sono molto liberi, girano molto liberamente, molte scene.
0: Senti Adriana, ritornando alla solita faccenda che tu teatro, senatrice conosciutissima, bravissima, lodata, e che in cinema, in quelle poche cose che hai fatto, sei stata molto brava, eccetera, però sono film artistici,
1: sì,
0: ecco, film d'arte, eccetera. Non ti converrebbe fare magari un film commerciale, uno spionaggio addirittura? ti oserei dire, scusa l'insulto, un western, per far sì che il noleggio poi ti scopra di nuovo.
1: Mi piacerebbe molto, moltissimo, ma si vede che i registi così mi vedono legata a dei film d'arte, forse.

0: È un'abitudine mentale. No, qualche volta mi è stato offerto qualcosa di, però non abbastanza gradevole, per cui non ho mai accettato. Ma sarei prontissima a fare una cosa commerciale, ben fatta, dato che i film commerciali che l'Italia fa sono molto belli, tra l'altro.
1: Per esempio, il tuo dramma, Adriana, è anche il dramma, per esempio, di un'altra bravissima attrice italiana, una tua collega, Anna Maria Guarnieri,
0: sì,
1: che soltanto quest'anno.
0: Film adesso,
1: ecco,
0: sì.
1: Il film di Muzzi,
0: Sì,
1: no?
0: ma non so. Io non voglio dire, non so se lei adesso avrà tutte queste scritture, tutti questi noleggiatori,
1: No,
0: la
1: appunto, no.
0: prenderanno.
1: No, è allo stesso punto di prima. Ha fatto un film stupendo, fotografata benissimo, brava, grandissimo successo. È stato proiettato al Festival di Berlino, ma è rimasta lì.
0: E cosa si può fare? Dimmelo tu, io non so.
1: Rossella Falk, per esempio. Tu dimmi un film italiano, cioè Rossella Falk, il giusto Fellini l'ha usata
0: Sì,
1: una volta, no? Poi tu devi andare in America, adesso vedremo il film americano.
0: io non so cosa si possa fare. Cosa pensi che si possa fare? Dimmelo tu.
1: Io no, io sto chiedendo, io chiedo in giro. Io non posso dire nulla, e questo è ti ripeto, un vizio italiano. In Svezia, per esempio,
0: gli attori sono tutti attori di teatro. Bergman usa solamente attori di teatro. D'altronde, gli attori in Svezia sono solamente attori di teatro. Non esistono attori che non facciano il teatro, che non sono considerati attori, non possono lavorare. Non è che prendono le persone perché hanno una bella faccia, perché hanno un bell'aspetto e li fanno recitare. Non ci pensano neanche, trovano la cosa immorale. Gli attori sono solo di teatro, usano sempre gli stessi attori. Tutti i miei compagni in Svezia erano tutti attori che la sera recitavano in teatro. Era un mistero per me. Qui in Italia nessuno.
1: Ecco, insomma, nessuno. Moltissimi attori di cinema non hanno mai recitato in teatro.
0: No, mai, non sanno nemmeno che cosa sia, non conoscono la recitazione. Oddio, sono bravissimi, stupendi, straordinari, però non hanno l'abitudine di recitare in teatro.
1: E forse questo è per il sistema sbagliato, il sistema dei doppiatori.
0: Anche perché in Italia c'è questa abitudine orrenda di doppiare, non c'è la presa diretta. Ecco, in Svezia tutti questi attori che recitano qui, anche tutti gli stranieri che vengono a recitare qui, dovrebbero parlare la nostra lingua.
1: E allora se ci fosse questo sistema applicato, applicabile del resto, i noleggiatori sarebbero messi anche a tacere, riusciremo anche ad elevare il tono del nostro prodotto.
0: Forse sì, cioè, però molti attori stranieri non potrebbero venire, dovrebbero studiare l'italiano. E
1: come tu hai studiato lo svedese.
0: Sì, certo, come io ho studiato lo svedese.
1: E i bravi attori italiani verrebbero fuori dal teatro.
0: Sì, che verrebbero fuori.
1: Vedi, noi abbiamo scoperto.
0: abbiamo trovato il
1: mezzo. Bisogna vedere se lo fanno gli altri.
0: Speriamo, io me lo auguro. Grazie.
2: Abbiamo trasmesso

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Ascolterete tra poco Dario Fo recita Ruzzante, dai testi di Angelo Beolco, detto il Ruzzante. Regia di Dario Fo, con Dario Fo. Ripresa teatrale, produzione teatrale, Fo Rame.
2: Ruzzante scriveva delle lettere ai suoi compagni di lavoro e queste lettere sono state raccolte da Zorzi nel volume stesso in cui ci sono i mariazzi, le farse, le commedie, vi dicendo. Una lettera straordinaria è quella che lui invia ad Alvarotto, che è il suo attore principale, cioè dopo Ruzzante arriva subito come comprimario questo Alvarotto, che recita nel ruolo costante, un ruolo che esiste in tutte le commedie, che è quello di Menato, e lo ritroveremo in quest'altro pezzo che verrà fra poco. Questo discorso che fa ad Alvarotto è molto serio, ha un impianto prima quasi farsesco, ma poi pian piano entra in profondo, parla addirittura del problema della vita, il valore della vita, il significato e soprattutto il merito che la vita ha negli umani e gli umani hanno verso la vita, soprattutto quello che è la disponibilità, il coraggio, la dimensione della intensità della vita, su cui produce proprio una specie di serrata, ed è il discorso fondamentale di tutto l'umanesimo. Questo discorso che poi ritroveremo in Molière, che troveremo in Calderon della Barca, perfino in Voltaire. Eccolo. De quando che Adamo e nostra madre Eva biastemata mena pitana fueno dal paradiso cazzati fora per la ragion che avevano magnat sta poma, sta malarbeta poma, malarbeto frutto che giusto de esser da de magnar solamente ai porci che le scana. Non disgraziò che il giorno che in sgorgognà venia da fora e in tele nivole sgargagnando imbriate dolore de scargai che Deo onnipotente che sferghenzava con le brasa dei nivoli criando maledicti voi noi Adamo ed Eva che era un fiol de mi faete come la mia carne che tutto che avrei avuto il paradiso che se me magnao proprio delle mie pome che non si capisce perché che teneva tanto ste pome se Deo che sgargagnì che sghega fora da sto paradiso, fora bruseghe le ciape, qualchera sti anzoli con il forcangon che aveva la spada inciorcanzata del fuoco che andava sbarcanciando le ciape quando andava e diceva vago, demo, basta! E io questo in quel giorno maledetto a noi altri che arrivò un castigo che quando arriviamo a nascivo e venire al mondo se cria de dolore le femmine madre nostre, le crie desperate che tocca di soffregare nei campi a lavorare e un altro è patire e le femmine e uomini per castigo che tocca anche di morire che Deo per una poma ma se può dover morire per una poma che Adamo de sicuro disgraziò con noi un colera l'avrà catata la poma la più acerba che era in tutto l'albero de sicuro a Gabriele avuto ligato tutte le zenzive legate a spidare il vermine che era dentro la magnate e diceva buona che senza sta poma voi pensate che noi saremmo stati in eterno vivi al mondo o saremmo stati in eterno beati in paradiso slongai, sbargognai per le terre in dei campi in mezzo ai fiori a dromire, a rotolarsi, a zogare che giorno lei cosa ti importa se siamo eterni e per una poma e saremmo stati eterni, comprende? Sempre al mondo, sempre uguale, sempre con la misma mujer. E le mujer sempre con lo mesmo marito e con i medesimi fioli, amici, e il medesimo campanile, campane stesse, lo stesso prevete curà. No, che non che ci sarebbe sto prevete curà, che dal fatto che in paraiso non avremmo mangiato la puma, cosa che feva poi il peccato. Se non che era il peccato, non che era neanche il curà. Sta attento, donca, che il prevete curare come giunto de punizione che gliel'hanno infricato. cosa stavo dicendo? Del castigo del morire. Tanto ecco, adesso si fa l'augurio. De quando che si balza il bicier in disprogramento nei mariachi. Salut, parte, allegria, tanti viola, la fortuna, felicità. E te può da campare una vita longa. E cosa sarebbe sta vita longa? Sarebbe de campare tanto, de cento, de 200 anche anni, 300 come Noè, il nostro padre. A proposito di Noè, o lo è stato lui, lo primo schisciador de uve per trarne fuori sto miracolo con il vino. E che cosa che sprocura sto spirito magico del vino che sbota per incantamento? Bisogna forse che i grani del picciuol de uva si abbia massa tanti? Bisogna che i graspi si abbia ben pregnue de sto liguor de mosto o che vuol che il pimento parfumato sboti fuori dal miel? Forse che il mosto nei tinasi con le graspe a fermentà buie più le impazzuose il filar della vite le longa e le graspe son più massa ombrose? No, no, tutto questo non abbasta per dar vita alla vite. Quel che fa nascere una vita che si possa chiamare po un vin, che po si possa chiamare excellentis maraveggia. La follia gioiosa che sbaroffa per incantamento fin della fioritura, fin che l'uva comincia a venir madura, rosata, ed è dentro alla raiz, nel profondo, in lo sceppo, sotto la terra che si spregna la vita della vite. Dunque, uguale, per vivere così in abbondanza bisogna forse averghe una vita longa. E una vita le forse più longa se la si slonga con un'altra vita. No. No, no, no, compagni che non abbasta di aggiungere un altro filar de vigna alla vigna che ti ga già per far che la vite che doni più vita al vino, così è per la vita dell'uomo. È l'ederento l'albero della vite che la vita cresce e si smultiplica in valore. No per lo slongo del filar della vite. Vita, spirito e folia non si misura per palmi, per pertegate, ma per l'intensità della vita, intendio, coi altri. Intendi io l'intensità della vita? No, intendi io. Non gavi il luz nei vostri voci. Non gavi capio. Adesso ve le spiego un'altra volta, ma l'ultima, e fai attenzione, donca, disio. Non ascol... Fate attenzione e buon ascolto. A conoscit voi gente al mondo che vivendo una vita longa le zionta 100 anni, la conoscit. E che ne per fin di quei che ha passò de vita 100 e qualche anni in più. E buon vi dicarò che gode scoperto che di questi campalongo ma una grande quantità che, una quant- che non gangi mai accorgiù di essere in vita quando i c'era. E lei era in vita e si sono accorgiuti della vita solamente quando i sono morti. Prima non li sapeva mica. E noi sapendo, vuto ti chiamar vita e sta vita loro. E no, la sicura. Anche se te che ne aggiungessi un centinar di vita a sta prima vita, una nuova vita zontà all'altra e un'altra ancora. No, che avresti mai avuto un momento, una vita sola che se possa chiamar vita. Ma se de contro, un vivendo anche, ma anche un anno solo. E sa esse in sto poco tempo che le ha vissuto, de essere stato ben chiaro al mondo. Non è più vita la sua, è più longa de uno che campando in eterno non avesse mai avuto o il cervello de dentro la vita. Ma dunque, compagni, che nella graspa de uva non son tanto i grani del pisuol che fa il vino meraviglioso e vivo. E ne manco il gran lungo dei filari, quel che de dentro che fa nascere serengane la vita e il spirito parfumato e la follia dell'incantamento. Così follia allegresa sperongiata una strambaria fantasticante, lei è il misterio misterioso che ne fa incorgere a noi alter d'essere vivi al mondo. Una vita impregnita di stralunamenti, compagni di un albero che butta mille e mille fiori e i rami si distende a petenarsi l'aria e zioga a sbanzolar nel vento e non che importa di spampanar da intorno e sperdere fiori tutti e fare dade che pare uno spavento. E se insogna sto albero, e se l'albero magistro di una nave grande con le vele de trinchetto aranda sgionfie piene me panze de femmine in gravidade de vento che tira sta nave e quel cela è la vita. Così follia, con l'allegrezza e la generosità aggiunta alla ragion, spigne, spigne più longa vita. Se sta tua vita, però, no? Non la ti va vivendo di nascondio, ma con altri ligati così generoso che non ti importa di buttar via tutta sta vita tua per provare che sebbia giocondite, libertà, giustizia buona per la gente tutta. E mia spero che il giorno che me vago morendo la gente dica peccà, peccà che la fornì de campare. L'era così vivo, de vivo. Questo ultimo pezzo è il Parlamento di Ruzzante che era venuto del campo. Parlamento significa dialogo. Dialogo, conversazione fra chi? Fra la Gnua, Ruzzante e Menato. Il Parlamento di Ruzzante, il dialogo di Ruzzante, che era venuto del campo, che era tornato dal campo. Il campo è quello di battaglia, la guerra. Infatti viene chiamato reduce questo pezzo. Ma che cos'è questa guerra? Una guerra di fantasia, immaginata, un poeta? No, è una vita reale, vera. Cioè, meglio, è una battaglia che è stata combattuta proprio nel tempo in cui viveva Ruzzante e fu un massacro, una inutile imbecillità, come sempre, come tutte le guerre. Massacro inutile, bastardo, con violenze inaudite verso poi i poveri cristi. Ecco, questa guerra venne combattuta esattamente fra sull'Adda, che sta fra Brescia e Bergamo, e il luogo si chiama Chiara d'Adda. Perché? Come mai? Beh, bisogna ricordare che Venezia in quel tempo era assurda veramente potenza straripante. Aveva possedimenti dappertutto, dal Medio Oriente, addirittura all'Oriente. Turchia, Persia aveva possedimenti, scendendo tutto il Medio Oriente, Libano, Siria, poi arrivava ad avere porti perfino propri nel Marocco, poi aveva tutte le isole più importanti della Grecia, anche le coste della Grecia, anche le coste della Jugoslavia, e aveva linee di comunicazione che raggiungevano il Danubio. E di qua arrivava nel Tirolo e poi più in là arrivava addirittura alla Lombardia. I suoi possedimenti andavano oltre anche lungo le coste dell'Adriatico, e così tutti i porti più importanti, a cominciare da Ancona, Pescara, giù fino a Otranto, Brindisi e Otranto, erano dei suoi. Ma quello che era importante non era tanto la quantità del terreno, era la rete di comunicazione che era riuscito a impiantare. Tutto il traffico che veniva dall'Oriente passava ed era organizzato esattamente da Venezia, la quale approfittava straordinariamente di questo primo privilegio e lo sapeva far montare e sfruttare in modo eccezionale. Fatto sta che la potenza di Venezia era determinata dai mercati, dai trasporti, dai traffici e dalle banche. Le banche di Venezia prestavano denaro anche ai re d'Inghilterra, agli zar di Russia e naturalmente a tassi piuttosto cresciuti, tant'è che essendo l'economia la mercé per tutta quanto l'Europa sempre di quello che era il controllo di Venezia, si arrivò allo scontro così immancabile. Tutte le potenze più importanti d'Europa si riunirono nella famosa Lega di Cambrai, e in questa situazione decisero di battere Venezia, di abbattere Venezia, scontrandola esattamente, come dicevamo prima, a Chiara d'Adda. L'esercito dei nemici di Venezia era composto da spagnoli, da francesi, da austriaci e da tedeschi. Poi c'erano tutti, naturalmente, i corollari, tutti gli stati cuscinetto d'intorno prestavano le proprie truppe. Da quest'altra parte c'era Venezia. Venezia aveva in campo un esercito ancora più forte di tutti gli stranieri messi insieme, ma successe una cosa imprevedibile. Il crollo, la frana da parte dei contadini che stavano dentro queste truppe, che creparono, furono massacrati questi contadini, nel numero di 8.000. Che cosa era successo? Era successo che qualche anno prima, in realtà 7 anni prima, era successo che l'esercito dell'imperatore d'Austria era sceso ad invadere il nord del Veneto. Gli si erano opposti, oltre all'esercito, che però era stato fatto fuori subito, quello veneziano, i contadini. I contadini furono la resistenza, crearono la prima lotta, si può dire, partigiana, nobile e vasta, che si conosca nella storia d'Italia. Tant'è che si organizzavano in piccoli gruppi, in gruppi di battaglia, assalivano le corvee, le truppe così isolate, ma con una tal ferocia, con una tale slancio, una tale intelligenza anche militare, militari di Limoges che misero in ginocchio l'impero, meglio l'esercito imperiale austriaco, che dovette ritirarsi al di là delle Alpi. Machiavelli scrisse un saggio su questo fatto e disse in poche parole in questo saggio ai principi: voi siete veramente degli imbecilli, direttamente o indirettamente l'ha detto, perché voi continuate sempre a servirvi dei mercenari, voi fate arrivare giù a centinaia, migliaia questi soldati stranieri che dovete pagare salatissimo, che poi sul più bello saltano di esercito in esercito, vi tradiscono, saltano dall'altra parte, vi lasciano in ginocchio e poi vi ricattano e soprattutto li pagate anche cari e sono infedeli. Dico, avete sotto mano, l'hanno dimostrato i contadini veneti, la possibilità di usare truppe stupende, coraggiose, forti e soprattutto fedeli, perché non le usate? E così Venezia si decise e mise in campo i contadini propri. Soltanto che un conto è combattere così all'aria aperta, soprattutto voglio dire in spazi aperti, ampi, nel proprio territorio, nei luoghi che si conoscono, per le proprie terre e per i propri bisogni diretti, salvando la propria vita. È un conto essere costretti, così soltanto pagati e soltanto perché c'è l'idea di patria generica dentro a delle strutture che erano al di fuori delle loro possibilità, con tecniche militari che non conoscevano, di cui non erano abituati. Fatto sta che ci fu il disastro, ma il disastro massimo fu determinato in verità veramente dal capitano, meglio il generale massimo comandante Bartolomeo Daviano, il quale compì una serie di errori gravi sul piano tattico e strategico, per cui ci fu il crollo, la frana, il disastro di questo esercito. Ecco, chi è Ruzzante? Ruzzante è uno dei soldati che contadini che se ne viene via, se ne viene trafelato, ansimante, con dietro il fiato degli eserciti nemici che avanza e raggiunge Peschiera, poi Verona, se non mi ricordo mai se Peschiera è prima, sì, prima di Verona, Peschiera, poi arriva a Verona, poi arriva a Vicenza e poi va ancora avanti e arriva fino a Padova, non si ferma a Padova e trapassa addirittura la laguna e arriva a Venezia. Venezia che è la grande madre dal ventro che accoglie sicuro tutti i disgraziati, così dice Ruzzante a un certo punto. Lì troverà la Gnua, che è la sua donna, e troverà anche Menato. Ora c'è anche un discorso da fare. Si dice a Napoli di uno che viene umiliato e mortificato, mazziato o mazzolato e cornuto. È il caso di tutti questi contadini, perché a loro si era promesso da parte della Repubblica Veneta che se ci fosse stato vantaggio o anche se si avessero prestato servizio nelle truppe della Repubblica, i contadini avrebbero realizzato vantaggi straordinari. Per esempio avrebbero avuto le affittanze portate al minimo e avrebbero avuto la scomparsa di tutte le tasse maggiori, i cosiddetti banni, cioè i servizi di corvea obbligatori e così via, un privilegi all'infinito. Tutte quelle promesse che si fanno nel 500 poco prima delle elezioni. Il 500 soltanto. Ecco, Ruzzante che lo sa, trova anche qualcosa che è proprio un fatto di cronaca, lo incontra. Gli impiccati, perché si impiccava, i contadini che avevano disertato, si impiccavano ogni giorno, due o tre, tanto per dare nervo all'esercito che si stava rimettendo a posto, perché avevano tradotto i tradidoron, li dice, impiccati, lasciati impiccati per giorni. Cominciamo, c'è il ritorno alle Veniege. Così venne chiamata Venezia dai contadini. E c'è la didascalia di questa, con l'inizio di questa battaglia, che credo mai si sia stata raccontata una battaglia con una precisione, con un realismo così violento e una tragicità totale. Eccola qua. Sbuca ansimante dal fondo Ruzzante. Di certo è arrivato in barca e lacero, sporco, coperto di polvere. Si guarda intorno asciugandosi il sudore che gli cola da sotto l'elmetto. A che sono pure vostre, Veniece? Veniece, Veniece! Oh, madre meravigliosa, con la tua panza che me ne avevo con gire, che avevo più ansia di arrivare che mi chilò, che non potevo, sfamate, arrivare che a ciucciare la teta gionfiante del latte della somare. Ma rifare pure, me catarò pure la mia gnuca che venivo a stare. Cancari, campi alle guerre, soldei alle guerre, di sicuro non mi arce per il pi in campo, non a sentire oggi mai pisti, remori, tramburi e trambureti, che il sangue come va in pisa e poi trombe, strombararie. Papito, dove? Tu la gente che cria. Allarme, armi, Soto! O ancora, ma che mi va a paura, che mi si sentia criare, arme, arme! Mi pare adesso un torgo che avessero sbonzonà frezze dappertutto in tol culo, e scioppi e canoni, po'. Pio, pio, pa, pio! Ehi, cai, dai, spara adesso! Vai, che non mi ti cadere, metto il coglion, bari che te meccati! E sfrizzare, saete dappertutto, e scappare, muzzare, no? Ah, che riuscirò al fin a dormire i miei sogni tranquilli, riuscirò anche a mangiare, che mi pagherà buon pro, che quasi quasi non riuscivo nemmanco de cagare, che mi accalavo le braghe in campo per farmi sto gorgoron che pirfava, mi toccava scappare con le braghe basse sulle genocce, mi cagavo sulle genocce e mi smercorevo e mi smerduzzavo i garetti. Oh, Marco, Marco! Santo Marco, sono arrivato qui alla segura, credo di essere che arrivo io. Che sono arrivato in prese, oh, rapido, 40 domia che ho fatto in 2 dì che dice che non è sempre qua, ma io non credo mica. A che ne ho fatto in 2 dì che dice che ne è disdotto da peschiera chi lo vuole. Ma non so, mi è come se, cioè, come se mi avessero riempienisto le braghe al culo de polvere de canone e poi mi ha dato fuoco. Sono qua, che bel volare. Guarda, non sono neanche stracco. Ho tutte le gambe, sto ben, a parte il culo. Oh, l'amor della mia nuova matirò, lo spavento dei nemici, ma spigneade, che creo che le scarpe che hanno pagato loro, vuoi vedere cosa c'è? Guarda! Hanno tutte le sole che mi son magnao, hanno tutto un buso di ste sole, guarda che disgraziocco io, hanno potuto cavarmi le scarpe e camminare descolzo con le scarpe di spalla, ma se saria consumare le scarpe, i pie, ma le scarpe saria sane, no? Al cancare la roba, son chilò la segura, che quasi quasi non credo nemmanco di essere che arrivò. Sono qua. Non manco creo. Deo. E se mi insognassi? E se mi se fuissi dri a dormire? E che non sono mica qua, ma sono ancora a Brescia, che duormo stravaccato. E mi insogno nell'insognamento che mi vado camminando, cammino attraverso i campi, e vado ancora camminando di nuovo, e anche di notte cammino, che se arrivo qua invece no, sono sempre là, che non sono mai partito. Oh, che disgrazia con tutta sta fatica che ho fatto in quel sogno. Ma no, no che non sogno mica, non mi insogno. Sono pur traversò la laguna, Alizza Fusina, sono montò in barca, mi ricordo che sono arrivati, femme traverso, e loro mi hanno detto, ti vuoi attraversare? Rema. E mi tocco remare, o remare, loro stavano sentati e mi arrivavo. Guarda con tutte le fiacche sono in mano, guarda le fiacche, lo remare. E se non fosse vero, se fosse sto che mi non sono mio, che fosse non fosse mica, che fossi sto a Massò in campo, che mia fosse il mio fantasma, lo spirito di me che va vagando, che va cercando la mia nuova, la trovo, la incontro, la vego, che crio, nuova! E lei non mi sente, e vado a sbrasarmi, nuova! E lei non mi vede, mi vede incontro e mi slancia le mani per coprirla, per imbrasarla, me la imbrasso e non sento niente, mi attraversa, mi va dall'altra banda e mi sono, perché così fai spirti, sono tu spirito con le fiacche in mano, va dentro la bisaccia, prende un pezzo di pane, lo mastica, sono vivo, i spirti non magna, e se magna non senti il sapore. Oye, che spavento. Oye, ho bisogno che vaga a trovare dove sta la mia nuova, anche il mio amico Menato, che so ben che son vignò chilò alle vignegge, cancaro. La mia femmina adesso la dovrà avere paura del mio spavento, perché mi son fatto sbravoso. Bisogna che mi mostri, ma son bravoso, guarda che bravoso che sono, guarda, paro uno smonumento, guarda. Coleon, mi sono il coleon, uguale, vada là il coleon a cavallo, ti vedi lui, guardami me, no, dico, senza il coleon, il cavallo, guarda il cavallo, le ciappe del cavallo, la coda del cavallo, balza la coda, sotto che do bocce, un di quelli sono mio. Oh, il mio compare Menato, non mi farà, mi farà domandare e vorrà sapere delle noele, delle battaglie in campo, ne avrò da raccontarvi. È quello, mi è nato. E lui? Menato! Fraile, sbambino! Dante, sono tornato al campo! Vieni a imbrasarmi! Menato entra, lo guarda appena, non lo riconosce, poi lo guarda ancora. Rosante, sono te? Oddio!

patito, eh? Compare, ah, se voi fossi sto in donde sono stato io mi, ah, non parlereste così, ma Rusante, venivo adesso del campo, assistò a Malò, si sto in prison, a Malasiero, compagno, non dico che capì, Malasiero de homo, ma chi proprio, oh, tutto marcio, sembra, e parece che un che fosse magnò de una orca de mare, poi l'orca la diserite, poi con una scoreggia, un gacagapo là fuori. Tu hai ragione, sono quegli elmi di ferro con stezzelate che viene giù a calarte, che te sgraffigna la carne peor dei sgraffiti per pelare i porci e posto mangiare de canne, il bevere de asini. Ah, se voi compare fossi stato in donde sono stato io mi parlé fiorentinesco, ah, e parlé, hai cambiato lingua tutto in un bot. Compare, chi va per il mondo fa così, scambia. E poi mi agere con quei de Urbino, de Brisighella, che parla in sto modo, io non se comprendere manco i fradellori. E se mi fa velasi franzoso, voi pensè che me la comprende? Ago imparà a parlare sta lingua franzosa in un giorno, per spavento che go out. Poi gli parla ben superbiosi, tremendo. Quando gli dice sti franzosi, vilain coquin! Si vedevano ma c'eri la gorge. Canchero come parla sti foreste, cosa dice? Magnerette la gorgia, l'ho capito quello. Oh, sti maledicti briganti e quei signori che le han fai descendere in deste terre. Fu il picchetto di paroni. Calme, Rusante, oh. Ok, pandue, eh? Gli alberi anche vodi. Poi lo guarda ancora. Compare, Rusante, a chi ha addosso una gabbana ben lunga, che è quasi le strasecchit per le terre, le go cavata de dosso a un vilan che dovresti sentir come il criava, ladro, ladro, e il raiava menaseno sto rognoso. Rognoso? Oi, ma dico, Rusante, adesso perché si sto soldato credete non essere più vilan, voi? No, sono vilano, non intendevo. No, volevo dire che quei bresciani e quei de Cremona, non hai quel garbo gentil come abbiamo noi altri pavan, che noi altri vilan del pavan, quando che strassa de dosso la roba che despoggia anche de snudi, noi altri che fem, sberzemo, biastememo, no, maximamente poi disemo, oh che frio che me calasà. Ma Rusante, che è un malodore addosso d'espruzza, no, ma mica malodore, l'odore sang delle vacche e dei porci che mi go dormì in sto strame de merda, comodo per 4 mesi. Ma guardi, Rusante, aspetta, che è un cardelin che non becca mica, ma che vola, ma no, becca, e sono pioci, guarda, pidocci, quei di Urbino li chiama pidocchi. Ne va pieme novi. Ovi, sono pieni proprio che quando si muove in battaglia, sono mica loro che si muove, sono i peocci che li sporta. ma vi dico, oltre che peocci, pidocchi, avete catato d'altro qualche bottino? Bottino? Sì, ma dico, quando catavi prigionieri nemici, dico, mi perché avrei dovuto catare prigionieri? Ma cosa mi hanno fatto? Mi del malsa gente, mi non sono capace mica di fare male a uomini. No, mi pensavo solamente a tuarmi prigionier qualche vacca, qualche porseo, ma che era sti vilani che tiravano, oh, yeah, me roba, via che si scappava tutto. Ma Rusante, non che mi ha una faccia de soldò valoroso, ah, non che neanche una sferzula, una sfrisata, un taio, non che neanche una manco pada, né un pia, non cammini neanche un po' sgorgognò, che... ma voi si sto in delle battaglie, in qualche scaramuzza, al manco? Al manco che non suoi fossi sto, non perché a Gaut paura, intendio, ma che arrivò che le nostre scere davanti o se sono lega a rompere dei nemici quando sono arrivato all'attacco, come? A me sì, ero de caporale de terzo e allora stavo in terza fila che loro la scera prima, la scera seconda, mi ero qua e de botta che quando cominciava l'attacco che veniva avanti a stropesarsi, a tirare dei botti tremendi a quei franzosi svizzeri, che la prima fila, pff, è sparita, la seconda scera, pff, è sparita. La terza che, fia di qua, fia di là, sono resta solo, momento che vado a chiamare i miei amici. E voi avrete dovuto dirlo, vederlo, il signor Bartolomeo Davian, gran capitano, generale, ante la battaglia di Adda, ante...

0: che andava smarziale così sul suo cavallo e che andava sgorgando le ali dei cavalieri che dosa in fria belis largò de punta, andiamo con le lance, con le barde, andiamo con le picche e le infanti in troseo con i moschetti, guardai che adesso pronto va che e dall'altra banda o si vedeva scerà svizzeri, spagnoli, franzosi. Non si vedeva che lanze, picche, moschetti, archebuse dentro, che sbrusava il cielo, il capitano Maiorco e altri capitani a cavallo denanzi, zio in mergua nell'acqua che cria da ordine. E lanci, Colaio, Marco, San Marco, andiamo, voi, avanti! Ma quando che frana addosso sta armada, tutto si sfracasa, pio, poi il canon sbombarda che tira. E adesso, dov'è sto gran capitano? Dov'è se cazzò? Oh, guarda che se cazzò lungo il fiume a scappare. Pare che altri suoi capitani vedeva ben dei somini che si sgargagnava, andava negando scherre dentro all'adda e squisere i franzosi che tirava addosso e sciopie e balestre e bombarde come che fuessero beccazzini de cazzare. Minato lo guarda e dice maruzzante, ma in quel momento compare non disio o fosse io a casa a spalar merda ai campi piuttosto gimai big pagherò il soldò. Compare, se voi fossi sto in donde sono stato io mi, ne avresti fatti dei voti, che credio che sibbia stare in quel paese dove non te conosci ningun, ti non te sai donde andare, cosa fare, che te trovi tutta sta gente che cria, masa, masa, doghe, doghe, spunzona, taia, e artiglierie che spare, moschettone, balestre e frecce, e ti vedi un tuo compare che sasca, no, morto, e un altro che te venga contra per squisarci, per ammassarti a te, e te lo tocca di ammassare anche che lui te ammassa, e spargole, tira, spare, corre, via, e quando te creder, te portà a casa, salvo la pelle, te sei incorgiuo che nella confusione te sei passato intramezzo ai nemici, e mi son trovò tutto circondò dei franzosi per tutte le bande, e che avevo la spada storta con l'ogo zitata. La spada storta, no? Sì, perché? Perché la spada storta era un segno che eri veneziano, altri veneziani che l'hanno storta, loro i franzosi che l'hanno derisa, e che avevo anche lo scudo rondo, che loro i franzosi che l'hanno bislongo tondo, e mi scattate il mio scudo rondo con sfilzato dentro la lanza, un ombrelì e andavo spazzeggiando. Ah, me son fa scaltrito. E quante volte ho toccato scappare. Mi capita un giorno che fuessimo battuti in una scaramuzza e che tutti che scappava, che era anche un a cavallo, che anche lo scappava con quello e mi arriva addosso svorloton e mi sbuta per le rive e mi passa sta pancia del cavallo adesso la via, branco la zenta della pancia del cavallo e mi fa costraricando de lù sotto la pancia e vago correndo con le ginocchia che mi sbatte nella bocca e vago, coro, coro. Dopo un po' che si correva insieme me ne incorgo che mi son quello che corre di più e mi se lo caricò il cavallo di spalle e lo sportavo. E quindi si sta massimamente lontano in quel paese, ma vuol dire c'era dada dove che fu arrivò tutto sto scanamento, ma quei vilanc che sta lì a Brescia, dove ho detto avanti, come si intende fra di loro? E voi con loro, i magna come noi altri, i son fatti di carne, come noi? I bresciani? Sì, squasi. Sono squasi come noi, ma più sono rustico. E fa bene in quel modo che di quei facchin che va intorno con le zerle a vendere pa' i campi e i casoni. Oh, vago! Su qui trovo con noi, mi do così, tra si un uomo, siete sontra più, po' lo siete, ti dico l'uomo, ma sai che tu sei un uomo, o lo siete, no? O no? A po'? E son battesai? Come non? E i magna e fo anche il pan come non lo fon si e fai figliuoli con le femmine come non a creo che gan copia e se innamora anche se innamora di amor ma creo che tu con sti soldoi le guerre tutto l'amor che sortio dal culo. A sproposito della mia nuova, sapevi qualcosa? Dov'è che lei? L'avevi veduta? Okay. Intendi, compare, state buon perché vedevo dire che si è fatta altiera. non avere cognosterapia, cancro, la sedenierapia, quando voi partite per le vieniege, le venu a quilò, alle vieniege, ancora e mo la sta con dei galiotti, bravassi, volio altro, non me ha neanche voluto riconoscermi come compare, anche a voi. Stai tranquillo che non ve lo riconoscerà, si fa anche così sbrendoloso. Se potete anche scommettere che quando mi vede la mia nuova a me lanzerà le brasa al collo. Sì, per farvi lo strangolo. Ma dimmi dove sta, andiamo, accompagniamo. Buon compare. Bisogna andare calme, perché quei son dei bravassi, bravosi. Se quello è bravoso, bravasso, mi sono sbravoso, sbramante. Ah, mi ha aperto, quando comincio a tirare dei botimi, le mie orche stia alla larga perché mia sono come Orlando in campo. Ah, non vengo più nessuno, hanno riconosciuto né fratelli né parenti, né fratelli né padre né fratelli. Ah, d'accordo, starve lontano, un salvamento, Ruggente si volta e... La nuova, è nato, guardate, bella... Oh, che splendida, quella è ancora più bella di quando sei una mannina, che ne meraviglia che è. Nua, ole, deli, reina, splendida che è. Sono il torosante, sono il tomo, sono tornato dalle guerre, guardami, sono qui, non me te ne conosci. Entra dentro la nua, lo guarda appena, lo sguincia, poi lo riguarda ancora, rosante. E sto te? E sto vivo? Dio che malasera. Non ti mai portò niente, eh? Ma te lo portò? Ti portò la mia scarcassa viva? Non ne pagherò tanto della tua scarcassa. Avrei preferito qualche gonella, qualche regalia. Ma son tornò con tutte le scarcassa. E me ne farò ben con la tua scarcassa. Scarcassa ogni membro, sa? Ogni membro in culo! Te saluto, no, nua, oi che parlare di me del tomo, mi son tornò delle guerre, a son tornò. 40.000 lo fai per trovarte, per vederte. E guardami, usante, guardami, arrivardami, che me va duo. Adesso devo andare, Rusante, non vorrei che ti me de rovinesse, che amico un per le manche mi fa del ben a me, e non vorrei che metterlo che non se ne trova tutto il giorno una fortuna così fortunosa. Te vuol del ben e non te voglio mi del ben, mi ti voglio più ben che lui. Rusante, sento che mi vuol ben a me, chi me lo mostra? Non sai tu che ogni giorno se mangia, Rusante, se me bastasse un pasto all'anno mi vernieria a abbrassarti le brasa al collo, a sbasutarti e soffegarti, amor, siamo mi e ti tutta una vita, è un pasto a Natale, ma gosto defecto tremendo mi, che ogni giorno mi venga fame, ma che sono pur stramba. Ma se deve far più pur differenza fra un uomo e un altro uomo, mi sono uomo da ben mi, e cosa mi fago mi? Del tuo ben, della tua dignità. Me la mangio, me la fa guarosto? E cosa mi hai portato? Delle pure dei peoci, eh? E che mi fa? Me le sfilzo uno a uno, grazie? Me le sfilzo, peoci, fuori, pure se me le sbrato con tutte al collo come una collana? Guarda come le sbrussega! Ma se ti mi sbandoni? E dal bandone mio, moro! A deslengo, a strasimo, e me la pago a campare senza di te, io mi vago alla... Vago a rubare per te. Oh, Rusante, come ti è decore, Rusante, che tutto quel che ti sorte dalla bocca se fa essere reale, mi me la troveria che sono una reina, mi sarei la reina de Candia sentao su una mula bianca con tutto lo sbardasso d'oro e sotto la coa tegni un sacchetto per raccogliere lo smerdasso. Ma come me desveggio delle tue parole, me d'incorgo e mi discovero che non so più la reina de Candia, non so neanche la mula bianca, sono solamente il sacchetto dello smerdasso. Menato si avvicina, ve l'avevo detto che lei si era fatta altiera, ma devo dire che ho garrison, al manco una cosa, che doveva al manco tornare con una cera di soldato valoroso. Cosa le costava di farvi arrivare con un taio, con un ojo sbaraghenzolato, con un pietaio che tutta la gente poteva creare? Guardate, Rusante!
1: Ah, come il fatto valoroso le tornò sgragnò per la sua gnua per trovarmi roba.
0: Ecco, ecco, dice la gnua. Avete parlato bene, menato. Mi avresti preferso che sia se fosse tornò senza una manca, che adesso cavò anche un pie, che adesso un occhio sgargagnò anche un orecchio. Ma che la sapesse, saper che l'avesse fatto per me, per portarmi roba, no, non per la roba, ma per lo zesto d'amor che doveva farne. Non ti hai ragione, dice Ruzzante. Sono peor uomo, sono peoccioso, disgrazioso. Oh, ma avrei dovuto tornare con un cofanetto, con tu e la tua gnua, tegna gnua, guarda, che dentro un oreggio, l'el mio, me la conta io, l'ho messo. A che anche un oreggente che le partì, a che anche un tocco di naso, l'el mio naso, scusami se do il parlare adesso, a parlo un po' innasate, e perdonami se non ti faccio subito un imbrassamento, ma non posso che un braccio me che l'antaio netto con la lanza in mano e dell'altro mancava tutto della spalla, e non, mi dispiace, non posso neanche farti di tanta festa e di allegrezza per come ti è splendida, ma no, non te vedo. E un oggi me l'ancavò, e l'altro per uno sbarzolone de canon, a no che vedo soltanto di notte come fai i gatti. Ma lo fai to per te, amore. Amore, lo fai to per te, go. A so andava in battaglia sgriando a di per portarti roba. Andavo in te in sfergole, oghe, le lanze, in froca, in tel fuoco, in tramezzo, criava. Quando me ne lanza vide contro di me, oh, fammi trovare, dove sbuseme, fammi trovare valente della mia gnua. Ma cosa fa? Fa baruffa, fa altri. Sono qui apposta. Dai, sconseme sto braccio, via, sconseme l'altro, la giamba, dai, fammi d'un bel troncon. E quando che son bel troncon, e ben sistemo mi comodo su un caretin con le rodele e vago della mia gnua che la cremande me cata, me valza amorosa e me posa va sulla creenza e poi me covre con una bella campana di vetro come un santin perché non me mangia i gatti. In quel momento entra in scena il bravo della gnua. E subito la gnua dice, peste, vengo appunto al mio uomo, a che arriva, lagami andare. No, no, te vate, no conosco altro uomo che me cago mi sul tuo uomo, lagami andare, lagami. Arriva dentro il bravo e comincia a pestare. Subito bastonato uno dietro l'altro sul croppone del Ruzzante che cade per terra, menato si ritira, si scosta e rimane di fuori dalla scena. La gnua osserva impassibile, l'altro calpesta, monta ancora, calpesta di nuovo Ruzzante, poi afferra la gnua e la trascina fuori. Minaccioso. Silenzio, c'è Ruzzante che è come uno zerbino con la faccia immersa nel fango, a un certo punto solleva piano piano la testa, si guarda intorno appena appena e dice, menato, compare, noi che più, sono andati via tutti? Sì, sono andati via Elo con Ela. Ma gli altri, quelli che era, sono andati via tutti? Anche loro? Ma come quelli che era gli altri? Non come due che uno solo mi? Ah, non che vedi tanto bene, compare? Era più decente che mi sono saltato addosso. Ma no, per Santa Lucia dei Uoci Pon, compare, che vengo ben, mi no. A che è una Santa Lucia che oggi storta? Sguersai, che non che vede? Voi sei sapere meglio di me che me lo vivo addosso, comprendo? Che mi fa onta, un controsento, ma quando avevi idea che mi si levanta addosso, lo poteva entrare di mezzo a darmi una mano? Credi io che sono Rolando in campo? Ah, mia, a voi altri? Ruzzante, voi a voi dite, stemme lontan, che quando mi comincio a andare de fropa e de legnae, se me or che stia lontan, che voi sei Orlando e non coniusid né fraelo né parente né amico. E mi può crea che apposta ve la savi menare tranquillo senza neanche sbarzare la testa. Apposta perché se straccasse lui, che dopo frappate, cominciava anche a sbonfare e voi in pie, gnacco, fraccae, è morto. Potrebbe stare anche un'idea quella, solamente che mica aveva deciduo di fare il morto, che è un trucco che faccio sempre mi quando non ho più di sento addosso. Ma non era sento! Sì che era sento, ma ve giuro che mi capitasse un fulmine che mi stropassa! Non era, uno. Sì, sicuro, no cento, su uno. Che fai? Mi hanno fatto un'incantazione? Una fattura mi fa. Anche se è un traimento, le stai la nuova che è sicuro. E la lo sa, le sa fare. Lei è una stregonassa, voi crede io, che la messa in mostra me le fa credere essere la più bella che così al mondo. E non è di sicuro adesso. Un mi ha fatto credere che fosse 100, ma l'arbetto libera nos de malo. Bisogna che vaga subito al Tribunal Santo dell'Inquisizione a farghe denuncia che la faga brosare. Oh. Ma perché? Perché non mi avete avviso che era uno solo? Che avrei fatto la più bella beffa di questo mondo? Che avrei saltò a noso, che l'avrei ligò elo con ela e salteloni. Ma adesso sai con tutta la gente intorno. Vai, volta, salta tutta Barzelloni, vai, vai. E poi una frappata in tigaretti. No, no, che non avrei dato i tolù de frappate, no, perché per lei, eh? Per la nuova che restò male, mortificata, a Gabriel do, ma de nascondio, to! Non so stai mi, salta! Menato si guarda intorno e dice, la miseria, se non fosse mica, vuoi due, piccato come fosse un asino de copare, e adesso ve la sgargolè, tranquillo, a ridate. Poteva pensare che fosse tutta una beffa, che fosse come a teatro, che si fa credere che se si picca, ma non si picca nemmeno una legna, che se dai de botte de coparse, ma non si fa nemmeno male, che se fa amore, ma non si tira mai l'ultim fià. Teatro alla commedia. Poi, o la sarei stata proprio de scargolare e de riso se ligava. A me sarei liberata di tutto sto magon che mi sai crignare nello stomaco. Che voi, compare, se voi fossi sto, donde sono stato mia le guerre, o credia ben che fossi de teatro e della commedia. Se fuessi che vuol ligò, se l'avessi ligò, la vera salta.
2: Abbiamo trasmesso Dario Fo recita Ruzzante, da testi di Angelo Beolco detto il Ruzzante. Regia di Dario Fo, con Dario Fo. Ripresa teatrale e produzione teatrale, Fo Rame.
3: Rai Radio Tech & Tech.

0: Rai Radio Techete.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techete, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Medium. Un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.

0: Oltre ai messaggi parlati, durante le riunioni si verificavano fenomeni fisici e di apporto, in pratica materializzazioni e spostamenti di oggetti, oltre alla scrittura automatica o psicoscrittura e alla telescrittura. Insomma, vari fenomeni medianici che per una persona di grande e particolare sensibilità interiore, che ha lasciato un'impronta e un testamento di elevata spiritualità, prestandosi per oltre 30 anni alle comunicazioni e agli insegnamenti delle guide spirituali, e che nella vita di tutti i giorni ha continuato a svolgere il ruolo di dirigente del Comune di Firenze. Roberto Setti, nato nel 1930 e scomparso sempre a Firenze nel 1984, è stato in realtà uno dei più noti medium italiani del Novecento. La sua eredità consiste nell'aver fondato e animato il Cerchio Firenze 77, un gruppo di ricerca spirituale e medianica attraverso il quale sono stati trasmessi insegnamenti filosofici, scientifici ed esoterici, raccolti in numerosi libri. Buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro
1: e Elisabetta Lupano.
0: E per l'ultima puntata di questo ciclo di Medium, prima della pausa estiva. La traccia lasciata da Roberto Setti si basa su più aspetti. Innanzitutto sono stati trasmessi una serie di insegnamenti filosofici. Accadeva che durante le sedute in trance profonda o in stato di veglia, Setti canalizzava entità disincarnate, spesso indicate come maestri, che trattavano temi quali l'immortalità dell'anima, il libero arbitrio, le leggi cosmiche, la reincarnazione. Un altro aspetto significativo è rappresentato dalle opere letterarie. Le esperienze e le comunicazioni ricevute dal medium sono state infatti trascritte e pubblicate a partire dagli anni 70 in testi curati dal Cerchio. Tra i più conosciuti si annoverano Oltre il silenzio, Oltre l'illusione, Dai mondi invisibili e La fonte preziosa. I principi cardine trasmessi attraverso la figura di Roberto Setti incoraggiano l'individuo a un percorso di evoluzione interiore, slegato da dogmi religiosi e basato sulla conoscenza di sé, sull'etica e sulla responsabilità personale. Elisabetta Lupano, dalle testimonianze del Cerchio Firenze 77 sono state numerose le guide spirituali delle quali Roberto Setti è stato il tramite e vorremmo cercare di capirne di più.
1: Lui ha avuto questo grande dono di essere un medium che, in uno stato di trance profonda, e vorrei anche ricordare che non si ricordava nulla di tutto quello che avveniva, ha passato insegnamenti, parole grandiose rispetto al mondo dello spirito, e tirando fuori tematiche che ancora oggi suscitano i nostri dubbi, le nostre crisi interiore, ci spingono ad evolverci. Quindi veramente un grande immenso lavoro che tutt'oggi ci ispira. Sono stati diversi i maestri che lui ha portato, che ha canalizzato, da Yogananda piuttosto che altri personaggi importanti.
0: Anche da lì.
1: Quando lui è passato nel mondo dello spirito, si è spenta la voce di questi maestri insieme a Roberto Setti, e questo è straordinario, perché è come se loro sapessero che avevano un tempo a disposizione per poter essere veicolati, per poter essere portati in vita, per poter lasciare nuovamente un segno. Io immagino sempre che noi siamo un po' prescelti dal mondo dello spirito per portare un messaggio, che è il compito della nostra anima qui sulla terra, per poi spegnerci di nuovo e magari poi passare ad un altro medium e quindi essere di nuovo fonte di ispirazione attraverso il corpo fisico di un medium sulla terra. Quindi questo è veramente straordinario. E Roberto Setti questo ce lo ha portato, e grazie a Dio abbiamo tantissimi libri, tantissime opere, tantissimi scritti, registrazioni che si possono assolutamente ascoltare, dove si sentono le voci di questi maestri che parlano per mezzo di Roberto Setti.
0: E questo del percorso, ecco, è come un passaggio di testimone tra un medium e un altro, per fare da veicolo, da tramite, dall'altra, dal mondo invisibile al mondo visibile.
1: Assolutamente sì.
0: Come lei diceva.
1: Assolutamente sì. Abbiamo questa possibilità incredibile di poter essere scelti. Noi ovviamente non lo sappiamo quello che può accadere, non sappiamo quale maestro, quale voce decide di lavorare con noi. Tra l'altro un medium in uno stato di trance non si accorge neanche di avere questa possibilità.
0: Possiamo sempre dire, Elisabetta Lupano, che il medium è un tramite che poi, da quello che abbiamo visto, lei da studiosa, fa da tramite e non sceglie lui di aprire il portale o di chiudere a livello spirituale con l'altra dimensione.
1: In questo caso Roberto Setti era sostenuto da quello che viene chiamato il cerchio. In realtà abbiamo visto anche nelle precedenti puntate che questi medium fisici hanno bisogno di avere un sostegno. In Inghilterra ricordiamo i famosi circle, che sono quelli appunto che sostengono le seance fisiche. Ed è interessante vedere come Roberto, quando usciva dallo stato di trance, diceva: hanno lasciato un buon messaggio, c'è qualcosa di buono che possiamo ascoltare, hanno lasciato qualcosa, proprio perché lui non si accorgeva di niente. L'unica cosa che faceva è che creava uno spazio di disponibilità per il mondo invisibile, e quindi attraverso questo sostegno di questo cerchio, degli amici più fidati, della sorella, del cognato, tutti intorno a lui sostenevano energeticamente questo processo, e ovviamente ne hanno fatto una grande testimonianza per tutti noi.
0: Questa Elisabetta Lupano, ecco, facendo riferimento al database nostro universale, succedeva anche con Chico Xavier, succedeva anche con Marcello Bacci, cioè un gruppo di persone che in qualche modo, probabilmente energeticamente, supportava il medium.
1: Anche perché il medium, quando è in uno stato di trance, ha bisogno di avere qualcuno che ascolta gli insegnamenti che vengono passati, quindi dall'altra parte sanno che c'è un gruppo di persone dedicate all'ascolto, che poi di nuovo, come un'antenna, diciamo, che riverbera le informazioni, le può continuare a divulgare attraverso appunto le testimonianze, gli scritti manoscritti, le riprese e quant'altro. Abbiamo qui la fortuna di avere comunque un medium contemporaneo, quindi abbiamo anche degli apparati diversi rispetto a quello che si poteva utilizzare nel passato, e insomma la tecnologia in questo ci ha sostenuti.
0: Elisabetta Lupano, chiariamo una cosa per tutti quanti, perché noi a livello radiofonico diciamo sempre gli apporti, e quindi riferendoci agli audio.
1: Ironia della sorte.
0: E gli apporti, ecco, che cosa sono nel mondo spirituale?
1: Gli apporti nel mondo spirituale sono degli oggetti che il mondo spirituale ci dona, quindi degli oggetti fisici. Possono essere dei gioielli, possono essere delle monete, possono essere delle statue. Quando sentiamo parlare di apporti nel mondo della medianità, vuol dire che il mondo dello spirito ci fa un regalo, fisicamente ci dona qualcosa, è come se si materializzasse qualcosa. Il mondo dello spirito è in grado di farci ritrovare degli oggetti, lasciare un piccolo dono, avere una testimonianza proprio fisica, oggettiva, della sua presenza.
0: Quindi, per chiarirci, io quando definisco apporti mi riferisco a apporti audio, va bene, così evitiamo equivoci.
1: Esatto.
0: Ok, cominciamo col primo, ecco, col primo apporto, col primo audio. In questo caso è Enrico Ruggini, che è stato un amico intimo di Roberto Setti, e loro ciclicamente si ritrovano a Firenze per ricordare Roberto Setti e la sua opera. Ha lasciato una grande impronta significativa, ed è considerato, ecco perché Roberto Setti è considerato il massimo esperto vivente della straordinaria esperienza del cerchio di Firenze. Ascoltiamo e poi ne parliamo.
2: Roberto ha vissuto per due volte un'esperienza di smaterializzazione del suo corpo, per essere trasportato in un'altra parte e vivere un'esperienza. Una di queste due occasioni era stata proprio questa: lui si era trovato a un certo punto convinto di essere alle soglie della casa di amici che lo aspettavano, si era trovato a tutta un'altra parte di Firenze. Lui non ricordava assolutamente che cos'era successo. Poi vennero le guide e spiegarono che lui era stato coinvolto, era stato proprio preso e coinvolto per aiutare una persona che stava pensando di togliersi la vita, e lui, attraverso di lui e con il corpo di Roberto, questa persona si era convinta a non dare seguito a questo proposito di suicidio, e gli aveva detto che invece la vita avrebbe avuto un altro seguito, sarebbero accadute delle cose. Però Roberto non ricordava niente di tutto questo. Poi, successivamente, accadde questo, che su un autobus questo giovane si avvicinò, lo ringraziò tantissimo. Roberto non rispondeva perché non sapeva cosa dire, non lo riconosceva, non voleva neanche creare un imbarazzo a questa persona. Quindi poi questa persona era scesa dall'autobus e lui era rimasto lì con questo, con tutti questi ringraziamenti, senza sapere di chi si trattava. E poi di nuovo le guide dissero che era lui, che era questo giovane, quello che era stato salvato dal suo proposito di suicidio attraverso quell'esperienza. Quindi questo è stato, diciamo, come dire, utilizzato dalle guide in altro modo fuori dalle sedute, ma in quella riga che ho letto io credo che ci si riferisse al fatto che Roberto, soprattutto negli ultimi anni, era una persona estremamente disponibile ad accogliere tutti coloro che si avvicinavano e che gli chiedevano suggerimenti, consigli, o andavano da lui parlando del loro malessere, di ciò che li torturava nella vita, e lui aveva sempre queste parole, li accoglieva, li ascoltava, magari dava un suggerimento. E questo, se pensate, negli ultimi anni lui stava in carrozzina, quindi pensate bene, lui in carrozzina, andavano da lui a dirgli: ah, sapessi quello che mi succede. E lui, nonostante la sua condizione, riusciva a consolare, a dare conforto, ad essere accogliente, estremamente generoso da questo punto di vista. Ecco, quando poi è arrivato il momento in cui lui ha lasciato il corpo fisico, c'è stato, naturalmente ci sono state anche lì delle cose che sono descritte.
0: Ecco, Elisabetta Lupano, questo di Enrico Ruggini, l'amico intimo, un ricordo affettuoso che
1: molto.
0: Poi tutto il cerchio di Firenze esprime ciclicamente, periodicamente a Roberto Setti, che bisogna dirlo, poi lo sentiremo negli audio, abbiamo una registrazione eccezionale, poi lasciamo un attimo di suspense in qualche modo, una dolcezza, una delicatezza, una elevatezza d'animo, di spirituale, sì. Ecco, lei sì, forse sì, come sì. Studiosa ne può parlare, può spiegarlo meglio.
1: Nasce in una famiglia, in un contesto morbido, diciamo, un contesto dove c'è affettuosità, dove c'è amorevolezza, lui è il terzo figlio, viene amato molto da questi fratelli, dalla famiglia, e si racconta di questa mamma molto presente, molto amorevole, sì. Quindi per fortuna abbiamo un medium che, diciamo, cresce non nel trauma rispetto ad altri medium, come abbiamo visto per esempio Chico Xavier, sì, o piuttosto, sì. Insomma, quindi, diciamo, ha una dolcezza, viene raccontato come un'anima molto sensibile fin da bambino. Ed è interessante comprendere come questa essenza si sia poi manifestata così nell'arco di tutta la sua vita, e come il mondo dello spirito abbia bussato a lui in un momento abbastanza drammatico, perché ricordiamo che lui non nasce con la sensazione di essere un medium, lo scopre quando era già un po' più grande, e bambino sicuramente, però non era qualcosa che era nelle sue corde, non nasce in una famiglia dove c'erano delle doti medianiche.
0: Sì.
1: A seguito della scomparsa del fratello,
0: sì.
1: Quindi un dolore molto importante, la mamma diventa curiosa di questo mondo invisibile proprio perché vuole contattare il figlio. E sente la spinta a dire: ci sarà un modo, ci sarà un medium da qualche parte per sapere di che cosa possiamo fare. Io voglio sentire la presenza di mio figlio, voglio avere un messaggio da lui. E quindi decidono di interpellare una zia di famiglia che aveva avuto delle esperienze con la comunicazione medianica, e spiega che ci si poteva riunire intorno ad un tavolino e provare a fare quella che è la famosa seduta, no?
0: Sì.
1: Che all'epoca viene considerata, come purtroppo anche noi oggi abbiamo questa idea, che la seduta spiritica evochi tutte queste cose, insomma, di connotazioni un po' maligne,
0: sì,
1: eccetera,
0: sì,
1: ma
0: sì.
1: In realtà pensate alla bellezza di poter avere in quel momento questa famiglia che, con l'amore, con la voglia di incontrare questo figlio, questo fratello perduto, si siede insieme, e a un certo punto, nel giro di poco e niente, questo tavolino, a cui era presente ovviamente anche Roberto, inizia a muoversi, ad agitarsi, addirittura a levitarsi, tanto che loro non riescono più a tenere le dita sul tavolo per quanto si alza e si eleva verso l'alto. Si spaventano un po' dell'accaduto e quindi decidono di non coinvolgere più Roberto a questo tipo di iniziativa.
0: Perché è ancora piccolo,
1: perché
0: diciamo.
1: Era un po' piccolo, mi sembra fosse adolescente, intorno ai 13-14 anni, forse anche qualcosa di meno. Ebbene, provano di nuovo, e questo tavolino questa volta non si muove.
0: Non si muove.
1: Fermo. Non si, non, non, non, ha bisogno di un medium affinché un tavolino possa fare delle esperienze così notevoli, possa generare un movimento così importante. Quindi decidono di ricoinvolgere Roberto, e non appena appunto riparte questa iniziativa, questo circolo, questa catena, e il tavolino ovviamente inizia a muoversi, e viene proprio detto in maniera molto scandita che all'interno di questo gruppo c'era un medium, e muovendo con il tavolino che può scandire le lettere dell'alfabeto, dicono: ma chi è il medium qui che deve essere presente sempre? Sì. Roberto. Pertanto da qui inizia questo movimento. Quindi vorrei ricordare come anche a volte un evento catastrofico, doloroso come quello della morte del fratello, sia in realtà il generatore, l'input, la miccia che fa incendiare un movimento nuovo, potente, importante all'interno della famiglia. Viene ovviamente, c'è stata ovviamente la possibilità di sentire, di ascoltare il fratello, ma era veramente una minima parte di tutto quello che poi si è manifestato, perché il fratello ha lasciato spazio a tutte le guide spirituali, ai maestri che sono intervenuti e che hanno parlato per mezzo di Roberto.
0: Adesso iniziamo un percorso con una storica telefonata bellissima, trovata nei vasti archivi dell'Audioteca Rai, e lo possiamo considerare tranquillamente un piccolo e vero tesoro. Ecco, la celebre intervista del 16 novembre 1980 all'interno del programma radiofonico La Telefonata su Radio 1, condotta da Pietro Cimatti, che costituisce uno dei momenti più singolari e intensi della storia della radiofonia italiana, legata strettamente al fenomeno spirituale del Cerchio Firenze 77. La telefonata di Radio 1, appunto, Pietro Cimatti, il programma è un programma storico, una striscia quotidiana andata in onda soprattutto negli anni 80, e veniva trasmesso su Rai Radio 1 alle ore 23. Era condotta a rotazione da vari giornalisti e curata tra gli altri da Gianni Bisiak, che fungeva solitamente da programma di chiusura per il palinsesto notturno della rete, proponendo interviste radiofoniche in diretta ai protagonisti del mondo dello spettacolo, della politica e dello sport. In questo audio Roberto spiega le sue due vite.
1: Meraviglioso.

0: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiak, buonanotte con la telefonata di Pietro Cimatti.
1: Buonasera.
2: Buonasera.
1: Questa sera, come avete già sentito, c'è un ospite, ma è un ospite particolare. Lo faremo un po' attendere perché così ho bisogno di un breve antefatto. C'è una collina intorno a Firenze dove c'è una villetta isolata. Là si riunisce ogni tanto, da molti anni, un gruppo di amici che si è fatto chiamare Cerchio Firenze 77. Soltanto da pochi anni, 2 o 3 anni, che io sappia, il Cerchio è conosciuto come il più serio, ma anche il più strabiliante, gruppo di alta medianità, dove avvengono apporti, materializzazioni di oggetti, luminescenze, levitazioni, perfino un caso di smaterializzazione del medium, il quale si chiama Roberto. Ecco, ed è appunto Roberto, il signor Roberto, che vi voglio presentare. Pronto?
2: Sì, pronto, buonasera.
1: Buonasera, buonasera. Dunque, lei è una parola che oggi, medium, è stata sostituita da strumento. Vogliamo usare questa o quella?
2: Ma come preferisce, per me non fa differenza.
1: Senta, lei è... so che abbiamo parlato oggi, che è la prima volta in un certo senso che si... così che si espone, così che fa una chiacchierata telefonica.
2: Senz'altro, è la prima volta.
1: Come si sente?
2: Direi un po' emozionato.
1: Allora, cominciamo proprio sciogliendoci, proprio perché è una telefonata la mia di quest'ora, così sciolta, disinvolta, dal caminetto, quindi le voglio chiedere, lei ha una vita, ha due vite in un certo senso, vuole un po', le prego in breve, se è possibile, vedere come si articolano le sue due vite, una di quel medium che abbiamo detto, potentissimo, e l'altra di uomo normale.
2: Senta, dunque io ho scelto io di avere queste due vite, perché ho pensato che fosse giusto che io avessi la mia vita indipendentemente da quelle che erano queste facoltà strane che ho cominciato a avere a 15 anni e mezzo. E quindi ho una vita con degli amici, con conoscenti, i quali non sanno niente di queste mie facoltà. E devo dire che sono pienamente realizzato anche in quel senso lì, perché sono funzionario in un ente pubblico. Vedo che sono stimato e nessuno sa, insomma, di questa particolare dote.
1: E poi c'è la dote?
2: Poi c'è la dote, ecco, e quella naturalmente fino a circa 5 anni fa l'ho esercitata con degli amici proprio ristretti, pochi familiari e pochi amici, una 25ina di persone. Poi improvvisamente queste voci che parlano hanno detto che altri dovevano conoscere quello che succedeva e quello che veniva detto. E quindi abbiamo pubblicato 2 libri, una selezione dei vari insegnamenti che si avevano avuti durante questi 33 anni.
1: Sì.
3: Ecco, Elisabetta Lupano, qui dall'altra dimensione danno indicazioni. Cioè, non si può limitare a un gruppo ristretto di 25 persone, ma il messaggio deve passare perché deve aiutare l'evoluzione spirituale di tanti.
4: Assolutamente sì. Quando diventi strumento dell'aldilà, diciamo che a un certo punto vuol dire che tu sei completamente a servizio di quello che ti viene chiesto di fare. Senti questa spinta, queste voci di cui lui parla, no? Erano i maestri che parlavano attraverso di lui quando lui entrava in uno stato di trance, quindi non sapeva neanche che cosa venisse insegnato o divulgato. Meravigliosa è questo aspetto così umano ma anche così equilibrato di Roberto Setti, sì, nell'aver trovato questa forma di bilanciamento tra la sua vita come un uomo normale, con
3: sì,
4: degli amici, con una socialità normale, e poi quell'altra parte così intensa, così immensa, così straordinaria di essere al cospetto del mondo invisibile, di rendere tutto così semplice. Credo anche che a un certo punto lui abbia compreso che qualcosa di più potente doveva accadere, quindi il mondo invisibile ha detto apri lo spazio, divulga, passa queste informazioni e non può essere soltanto ristretto limitato ad un piccolo cerchio di 25 persone che hanno sicuramente sostenuto l'inizio del processo, ma poi, come ben sappiamo, e appunto ne stiamo ancora parlando, quindi evidentemente c'era proprio bisogno di portare un messaggio su una scala molto più ampia. Questi medium hanno dedicato tutta la loro vita, sono stati dei grandi pionieri nel passare delle informazioni, anche perché la straordinarietà di un medium fisico non può essere lasciata inosservata. C'è una grande usura del corpo fisico, c'è un grande dispendio di energie, c'è anche una vita che a un certo punto ti può andare un po' in crisi, no? Perché tu sai di avere dei doni straordinari, un medium fisico fa delle cose al di là di quello che è la sua, come dire, il suo libero arbitrio, accade oltre lui, e quindi di questo noi ormai siamo, come dire, onorati anche, no? Di poter raccontare ancora questa storia, questa grandiosità di questi medium che hanno veramente

0: anche di consolazione.
1: Sì, per farci crescere
0: Per farci
1: spiritualmente.
0: crescere e farci comprendere che nessuno di noi è perduto quando va dall'altra parte, ma che abbiamo ancora tanto da fare e che dall'altra parte ci sono questi fantastici maestri, i nostri cari che sono andati prima di noi, insomma, ci hanno preceduti.
1: Un'altra grande avventura.
0: Un'altra fantastica avventura, e io dico sempre che i nostri cari, queste persone sono nel nostro futuro, non sono nel nostro passato, perché li incontreremo, ci hanno soltanto lasciato delle orme che possiamo seguire. Quindi questi pionieri vanno onorati, vanno raccontati e vanno divulgati ed è importantissimo questo.
1: Importantissimo. Elisabetta Lupano, continuiamo sempre con la telefonata e qui Roberto Setti spiega cosa accade e la sensazione, poi lei lo spiegherà meglio, di un ascensore che lo porta in alto perché
0: Sì.
1: in stato di trance lui non si rendeva conto di cosa aveva.
2: Signora, senta, io voglio chiedere che cosa accade? Ecco, è una curiosità che non è solo mia, è una curiosità direi generale. Che cosa accade in lei, Roberto, sulla soglia della trance, quando comincia qualcosa? Come, che cosa?
3: Senta, dunque la sensazione che io ricordo, perché durante la trance, poi durante la seduta, che può durare un'ora, un'ora e mezzo, secondo, non ho proprio nessunissimo ricordo. E anche poi riascoltando quello che è stato detto, sentendo i racconti di quello che è successo, io proprio sono cose completamente nuove, io non c'ero in quel periodo, no?
2: Lei non c'era.
3: Però prima di arrivare a quella fase lì di assoluto buio, diciamo, può essere passato, non so, un quarto d'ora, un'ora, ripeto, un'ora e mezzo, per me è passato un attimo, insomma. Tant'è vero che molte volte io mi risveglio e credo che non sia successo niente, invece c'è stata un'ora di seduta, per dire che il tempo proprio non esiste.
2: Ho capito.
3: Prima di arrivare a quella soglia lì, c'è però un momento in cui io ho la sensazione di come un ascensore, no? Una grandissima velocità che mi portasse su in alto. Ecco, e poi è la nebbia.
2: Poi era nebbia.
1: Elisabetta Lupano, io non c'ero in quel momento. Ecco, ma come per spiegare, com'è possibile?
0: La trance profonda ovviamente ha una mano invisibile che ti porta in uno stato di, come dire, di indotta, quindi il mondo spirito in qualche modo manipola questo tuo stato, ti mette in uno stato di trance profondo. Quello che il medium vive è una sensazione come di sentire di scomparire sia nel corpo fisico ma anche mentalmente, quindi non sei più presente a te stesso, vai indietro, vai lontano, lentamente ti accorgi che qualcosa sta accadendo, c'è questa grande espansione della coscienza e poi buff, niente.
1: O possiamo dire che poi nella fisica quantistica lo spazio-tempo non esiste.
0: Non esiste, quindi di fatto lui ovviamente non ha il senso di quello che sta accadendo, e questo ci dà ancora di più l'informazione che quello che lui viveva era assolutamente corretto, ma non ha neanche il senso della sua stessa presenza, cioè la sua mente non c'è, come quando tu dormi, sei in uno stato profondo, quasi di coma, diciamo così. Ma ci tengo a dire che il mondo dello spirito opera in maniera intelligente sul medium, anche proteggendolo di modo che non gli accada mai nulla, quindi ti fa stare in questo stato profondo di modo che lo spirito comunicante possa in qualche modo venire incorporato, anche se
1: Sì.
0: poi magari ci tengo a dare due informazioni in più rispetto a questa
1: Sì.
0: parola, perché spesso si legge rispetto a Roberto Setti, e quindi può utilizzare le corde vocali del medium per poter passare insegnamenti e parlare.
1: Sì.
0: Ora, l'incorporazione, che noi immaginiamo che il medium venga, come dire, preso dal mondo
1: Sì.
0: invisibile, in realtà è una incorporazione, vuol dire che tu incorpori, cioè metti il tuo corpo fisico a disposizione, ma anche la tua parte mentale a disposizione del mondo invisibile, che utilizza te come mezzo, quindi mezzo, strumento, medium, è esattamente la stessa cosa. Infatti lui dice: per me va bene, usate quello che volete, per poter ancora passare delle informazioni. È una straordinaria capacità, ma si può anche imparare.
1: Ma noi siamo fatti di corpo fisico e di corpo spirituale, anima. Ma in quel caso l'anima di Roberto Setti si metteva a fianco?
0: Il problema della trance è soltanto la mente, perché la nostra mente controlla i processi ed è vigile, quindi il medium che riesce ad entrare in questo stato di trance profonda non pensa più niente, perché la mente non controlla più niente, quindi ha bisogno di avere una sorta di sonno profondo. È come quando noi appunto dormiamo, no? Noi ci accorgiamo di dormire, però non siamo presenti, non possiamo alzare un braccio, non possiamo dare un comando al nostro corpo fisico.
1: Certo.
0: Quindi in quel momento noi siamo come un guanto vuoto che il mondo dello spirito riabita.
1: Elisabetta Lupano, un'altra domanda che viene naturale.

0: Che significa l'ascensore che mi porta in alto?
1: Sì, perché lui sente probabilmente questa espansione, questa apertura, questa espansione sempre di più, ma in realtà che cosa sta accadendo? Lui sta cambiando la frequenza. E quindi la vive come una sensazione di sto salendo, ma noi non andiamo né sopra né sotto, andiamo in espansione.
0: È una sua sensazione.
1: Sì, assolutamente.
0: Allora, in questo nuovo apporto, ecco, io continuo di rapporto, però spiego apporto audio. Roberto Setti spiega le sensazioni dopo la fase di risveglio, sempre al microfono del collega Pietro Cimatti, che fece un'intervista molto importante, e sempre durante appunto questa trasmissione la telefonata.
2: E senta, Roberto, e dopo, quando lei si risveglia, quando... Scusi, qui è un'interruzione della linea, non ci facciamo caso, è proprio il telefono. E quando dopo, lei si sveglia, si risveglia, come si sente? Stanco, riposato? Come si sente? Qual è la sensazione prima che le viene, che le affiora?
3: Senta, la prima sensazione è un senso un po' di intorpidimento, di, insomma, come una leggera assenza, no? E, per esempio, sento moltissimo i rumori. Per esempio, se fuori piove sembra addirittura che sia una cascata d'acqua nella stanza, insomma, io dico fuori piove e gli altri non lo sanno, perché è proprio il rumore della pioggia fortissimo. Poi questa amplificazione di rumori, di voce, eccetera, piano piano diminuisce e tutto ritorna normale. Si rimango un po' bambolato, come si dice, no?
2: Senti.
3: E poi? Certo, ovviamente un po' stanco, perché dispendio di energie ci deve essere.
2: Ci deve essere. Senta, ma lei...
3: Però dura al massimo 24 ore, non di più.
1: Wow.
0: Elisabetta Lupano, quindi ci sono delle fasi intermedie per andare in trance e per uscire dalla fase di trance?
1: Assolutamente sì, intanto c'è da dire questo, che la frequenza del medium in stato di trance non è una frequenza umana, quindi c'è un grandissimo sforzo del corpo fisico, c'è una grandissima usura del corpo energetico e anche una estrema sensibilizzazione a tutti i suoni, i rumori, gli odori, le persone intorno, i campi elettromagnetici, le luci, tutto ciò che diciamo è di natura più densa, più fisica, va ad impattare notevolmente con il medium che in quel momento esce da una trance profonda dove la frequenza che ha utilizzato e alla quale diciamo è stato sottoposto è incredibile.
0: Oh, c'è da dire che anche Roberto Setti, purtroppo, come tanti altri medium, si è disincarnato a 54 anni, quindi in un'età molto giovane, oggi diremmo giovanissima.
1: Assolutamente
0: oggi,
1: sì. Quindi. Diciamo che in qualche modo era il suo programma questo,
0: sì,
1: quindi
0: sì, certo.
1: La sua funzione è stata quella, limitata nel
0: svolgere,
1: tempo, però
0: certo. A livello umano, a livello di incarnati, 54 anni lo consideriamo un tempo molto stretto.
1: Sì, molto giovane.
0: Molto giovane. Ascoltiamo un altro audio, e questa è una particolarità di Roberto Setti che conferma la sua spontaneità, la sua gentilezza, la sua dolcezza spirituale. E lui spiega qui che dorme con la luce accesa e poi ci spiega anche perché. Spiega un timore prima della seduta e una grande serenità dopo i fenomeni. Questo poi c'entriamo meglio, lei ci spiega meglio.
2: Senta, lei ha paura? Ha mai provato paura di quello che lei è in questi momenti?
3: Senta, sarà strano, no? Ma io dormo sempre a luce accesa perché dei fenomeni ho una specie, non so se sia paura, una ripercussione nervosa, per cui in effetti, insomma, siccome questi fenomeni vengono molto agevolati dall'oscurità, no? Allora io dormo con la luce accesa e mi illudo che così non succede niente.
2: Non accade. Senta, e gli amici del suo cerchio 77, cerchio Firenze 77, le hanno mai detto di aver avuto in qualche caso paura di lei, per lei?
3: No, guardi, tutto si svolge veramente con una tranquillità, una serenità proprio indescrivibile. E anche i nuovi, no? Perché lei sa che ad ogni seduta, che in genere avviene una volta al mese, noi ammettiamo due persone nuove che chiamiamo osservatori, generalmente sono studiosi della
2: parapsicologia
3: oppure sono persone particolarmente qualificate. E magari se ogni tanto succede che può presenziare qualcuno che invece viene per una ragione valida, ha provato un dolore nella sua vita, una ragione di questo genere, è nuova all'esperienza, allora poi racconta che prima della seduta e fino all'inizio della seduta ha paura, se non che dopo invece è tale il senso di tranquillità, di serenità che queste voci infondono, che immediatamente la paura passa proprio per lasciar posto a questa
2: grande serenità, come diceva prima.
0: E questo è particolarmente significativo da questa esperienza poi delle persone che fanno ricorso a che facevano ricorso a Roberto Setti. Cosa
1: devo dire che questo apporto audio è meraviglioso, perché fa un dono enorme veramente. Ed è anche, come dire, così delicata questa, la presenza di Roberto Setti nello spiegare la paura, no, del mondo invisibile. Tu sei un medium fisico che manifesti fenomeni fisici che a questo punto è chiaro e comprensibile che vanno oltre lui, perché lui dice: spero di non avere fenomeni fisici perché mi spavento, e sì, quindi lascia la luce accesa perché sa che i fenomeni paranormali avvengono a luce spenta, o quantomeno la luce, il buio favorisce questi fenomeni, però siccome la medianità fisica è insita nel medium, i fenomeni possono avvenire in qualunque momento e in qualunque,
0: certo,
1: occasione.
0: Infatti lui venivano ugualmente.
1: E
0: poi
1: quindi fa sorridere questa cosa,
0: sì,
1: è comune anche a molti medium contemporanei, che a volte dice: no, abbiamo paura dei fenomeni fisici, di vederli, perché l'essere umano ha paura di tutto ciò che non conosce.
0: Certo.
1: Quindi anche invitare persone nuove che assistono hanno paura di quello che non conoscono. C'è un immaginario collettivo rispetto a delle figure demoniache, al mondo invisibile come qualcosa di negativo, quindi uno ha sempre paura per se stesso di vedere qualcosa di brutto. Invece poi questa energia meravigliosa che ti avvolge, che ti cura anche, perché c'è da dire che assistere ad un medium fisico in uno stato alterato di coscienza, appunto che è la trance, o assistere a dei fenomeni paranormali, vuol dire che l'energia all'interno di quella sala è talmente diversa che ha un impatto sul tuo sistema, quindi lavora anche sul tuo campo elettromagnetico. È come se tu fossi intriso dentro a una centrifuga e non ti accorgi che sei nel movimento, ma quando esci ti sei accorto che c'è un cambiamento dentro di te importante.
0: E Elisabetta Lupano, andiamo avanti con gli audio. E in questo audio Pietro Cimatti, sempre per la telefonata, chiede i contenuti e i dialoghi delle sedute con le entità dell'altra dimensione, e qui Roberto Setti fa ascoltare un intervento di uno degli spiriti guida che poi lei ha citato prima, che si manifesta più di frequente, che si chiama Kempis.
1: Sì.
2: Senti, e parliamo proprio, sono estremamente curioso proprio di queste voci. Voi registrate in nastro queste voci che sono, non solo sono sapienti, ma sono diverse, parlano lingue e pronunce diverse, parlano...
3: Sì, anche il timbro è diverso.
2: Anche il timbro. Ecco, e
3: quando... il modo di porgere e l'argomento.
2: Sì.
3: Si può dire che si dividono in due gruppi, un gruppo che parla di filosofia, di insegnamento filosofico molto profondo,
2: sì,
3: dicono, no, gli esperti.
2: E, sì, ho letto anch'io.
3: Sì.
2: È proprio, sono come dei testi Veda.
3: Precisamente, sì, sì. E invece un altro gruppo a carattere morale, e appunto io, se lei mi permette, vorrei farle ascoltare,
2: sì, lo faccia,
3: un piccolo
2: con piacere
3: brano proprio di questo insegnamento morale, perché così gli ascoltatori si rendono conto di che tipo di moralità si tratta, insomma. Posso?
2: Sì, faccia.
3: Ecco.
2: Con piacere.
3: Chi può contestarti il diritto di esigere una società migliore? Se l'opinione del gregge comune non sarà tua regola di condotta, se sarai tollerante con gli altri quanto lo sei con te stesso, se saprai comandare più a te stesso che agli altri, se sarai giusto più che buono, indulgente e comprensivo specie con i deboli, se lavorerai pazientemente, se mai risponderai con un rifiuto ad una richiesta o ad un'offerta, se potrai avere ricchezze e onori ma non esserne schiavo, se potrai godere della solitudine ma non avrai paura della compagnia degli uomini e viceversa, se saprai essere povero e parsimonioso, se potrai sopportare di buon grado l'oblio e l'ingratitudine degli uomini, se saprai camminare da solo senza grucce, eccitanti ed illusioni, se saprai essere infantile coi fanciulli, gioioso coi giovani, pacato con gli anziani, paziente coi pazzi, anzi, felice coi saggi. Se saprai sorridere con chi sorride, piangere con chi soffre, e saprai amare senza essere riamato, allora, figlio mio, chi potrà contestarti il diritto di esigere una società migliore? Nessuno, perché tu stesso, con le tue mani, l'avrai creata.
2: Signor Roberto?
3: Sì?
2: Questa è una delle sue voci?
3: Sì. E Kempis, autore di questa...
2: Io ho letto.
0: Elisabetta Lupano, qui Roberto Setti appunto poi racconta, ci teneva a portare questo apporto che devo dire tutti gli apporti audio in questo caso del Cerchio Firenze 77 si ascoltano molto nitidamente probabilmente
1: per la contemporaneità del cerchio dell'incontro ovviamente diversamente è stato nel passato.
0: Qui abbiamo avuto da Kempis una testimonianza degli alti insegnamenti filosofici poi sì. E di buon comportamento di vita che sono stati messaggiati dalle guide spirituali attraverso Roberto Setti. Questo Setti l'ha fatto ascoltare perché era particolarmente significativo, ma i maestri, come lui li chiamava, vanno a 360 gradi.
1: Possono parlare della qualunque cosa, sono insegnamenti che sono fonte di ispirazione, cercano di aiutare l'animo umano ad evolvere, cercano di lasciare un'impronta, un segno, di modo che noi possiamo compiere un cammino spirituale e aiutare le persone a fare questo. Quindi diventiamo anche come delle antenne che possano riemanare queste informazioni, questi messaggi e questi insegnamenti. Questa è la funzione di questo tipo di trance che viene chiamata trance speaking, cioè una trance parlata, e chi parla sono i maestri o le guide spirituali.
0: Adesso Elisabetta Urbano ascoltiamo un'altra voce di Roberto Setti che racconta come iniziò tutta la sua seconda vita da medium dopo appunto quello che diceva lei prima, la morte del fratello.
2: Come cominciò? Veniamo, lei era ragazzo.
3: Sì, io ero ragazzo e era morto un mio fratello praticamente a 25 anni e quindi può immaginare la disperazione, insomma, morte violenta. E la mamma proprio era fuori di sé, insomma, questo mio fratello aveva moglie, una bambina, insomma. Non so come la mamma aveva sentito dire che una zia aveva fatto il famoso tavolino, no?
2: Sì.
3: E allora disse io devo parlare con Ruggero, ma la zia gli rispose ma guarda che è necessario che ci sia un medium, qui tra noi non importa, proviamo. E fu un provare che eravamo sette persone, fra cui c'ero io, alle 4 del pomeriggio del 28 maggio, pensi, del 1946, quindi fra poco sono 34 anni. Ebbene, in piena luce, alle 4 del pomeriggio, noi familiari soli, intorno a questo tavolino, è un mezzo, diciamo, un po' che fa...
2: Sì, primitivo.
3: Immediatamente sto tavolo se ne andò al soffitto, insomma, e noi ci guardavamo tutti negli occhi perché eravamo lì, noi familiari, sto tavolo per aria, e non c'erano trucchi, insomma. E questo tavolo, attraverso dei colpi come la tipologia,
2: sì.
3: Disse di essere appunto mio fratello Ruggero, disse di avere lasciato un diario, disse dove era e non abitava con noi, era in un'altra casa ovviamente. E poi disse una frase che era rimasta incompleta in questo diario e lui la completò, tutte cose che poi risultarono vere e quindi rimanemmo strapigliati, insomma, perché eravamo per la prima volta di fronte a un'esperienza del genere, insomma, tutti noi di famiglia, ripeto, e quindi non ci potevano essere trucchi, ma eravamo convinti che questa medium fosse la zia. Poi una volta che provarono che non c'ero io, invece non successe niente, e quindi da lì si capì che il medium ero io.
2: Senta, signor...
3: dal tavolino poi venne subito la trance incorporazione, subito a porti.
0: Elisabetta Lupano, il fratello Ruggero che lascia una frase, completa una frase che sul diario era stata interrotta a suo tempo, una esperienza molto forte per Roberto Setti.
1: Molto forte, ma anche l'intelligenza straordinaria del mondo invisibile che dà delle prove concrete, delle evidenze concrete che è veramente Ruggero che è in comunicazione. Quindi la straordinarietà di vedere che il mondo è invisibile, anche quando noi andiamo dall'altra parte, continuiamo ad avere una mente intelligente straordinaria e abbiamo la possibilità di essere riconosciuti facilmente.
0: Sì. Andiamo su un altro apporto audio, e qui un aspetto che abbiamo ascoltato con le storie di altri medium, l'arrivo appunto degli apporti, ecco, in questo caso sono apporti materiali, come lei sa meglio di me, e cioè l'apparizione dal nulla di oggetti che nel caso di Roberto Setti cadono dall'alto.
2: Ecco, una cosa purtroppo rapida è l'apporto. Lei ad ogni seduta... L'ospite nuovo riceve un apporto.
3: Sì, non è una regola, ma statisticamente succede così, però ci sono anche le eccezioni.
2: Sì, cioè nelle sue mani si viene formando.
3: Sì.
2: Ma questo lei non lo sa?
3: No, non lo so, no. Quindi... Lo hanno visto, l'hanno fotografato.
2: Sì, ma non...
3: E avviene lentamente, no? Diventa notizie luminose, perché ripeto, io non ho mai visto. Luminose le mani, e a poco si forma una specie di sostanza luminosa che si muove, no? Si muove, piano piano si condensa e via via che si condensa diventa sempre meno luminosa fino a far apparire un oggetto, insomma. Ma però poi avvengono anche in modo diverso, avvengono anche a luce accesa, sono avvenuti, allora cadono improvvisamente in mezzo alla stanza. E, diciamo, l'oscurità è necessaria per quegli apporti a formazione lenta, ecco, okay. Quelli che ci impiegano 3 o 4 minuti prima di essere completati.
0: Oh, gli apporti, ecco, l'apparizione dal nulla di oggetti, noi a livello materiale abbiamo qualche difficoltà a comprenderlo, però ecco, Roberto Setti lo dà come una cosa naturale.
1: Si materializza qualcosa, si smaterializza qualcosa, è divertente, tu arrivi in un circolo e il mondo dello spirito ti dà un cadeau. Così, per aver partecipato, ovviamente no, sto scherzando, però è divertente vedere che tutto questo avviene alla luce, quindi è interessante vedere che qui non c'è l'intervento di un ectoplasma, quindi lui sembra non generare l'ectoplasma, ma mettere a disposizione questa fortissima energia fisica per far sì che avvengano questi fenomeni psichici bellissimi, straordinari.
0: Ma il medium fisico che differenza c'ha rispetto ad altri medium?
1: Ma io credo che ognuno di loro abbia una sua particolarità in base al funzionamento della propria medianità fisica. In questo caso non abbiamo l'ectoplasma, cioè non viene prodotto l'ectoplasma, avviene semplicemente grazie alla trance profonda in cui Roberto sta, quindi si vede che il mondo dello spirito riesce ad utilizzare questa forte energia fisica per poter manifestare degli oggetti o materializzare eccetera, o tutto il resto, insomma, degli apporti che avvengono. In taluni casi invece ci sono dei medium fisici che riescono a generare l'ectoplasma e quindi attraverso l'ectoplasma accadono altri tipi di fenomeni, ma c'è anche una sensibilità diversa perché l'ectoplasma richiede nella maggioranza, stramaggioranza dei casi, il buio o quantomeno una luce molto, molto soffusa, una luce rossa. Qui mi sembra di capire che tutto poteva avvenire anche...
0: Alla luce del sole.
1: Sì, fantastico.
0: Elisabetta Lupano, lei oggi sa che siamo nell'ultima puntata di questo ciclo che poi vedremo più avanti nella prossima stagione. E, cosa?
1: Siamo quindi già sul finire di questa puntata.
0: Sì.
1: E abbiamo avuto come protagonista questa grandissima personalità di grande spicco, Roberto Setti, che ha svolto un ruolo di canale per 37 anni promuovendo l'attività Cerchio Firenze 77, un gruppo di ricerca spirituale e medianica attraverso il quale sono stati trasmessi insegnamenti filosofici, scientifici ed esoterici raccolti in numerosi libri. Le indicazioni degli spiriti guida, testimoniate dalle evidenze raccolte e trasmesse attraverso Roberto Setti e dal gruppo di studio Cerchio Firenze 77, sono state orientate all'evoluzione personale della persona tramite amore, consapevolezza, studio delle leggi dell'anima. Elisabetta Lupano
0: e Giacinto De Caro
1: vi ringraziano per aver seguito questo cammino di medianità che ci ha fatto ripercorrere la vita e le attività spirituali di significative personalità nel corso del tempo. Io ci tengo ad elencarle una ad una.
0: Sì.
1: Allan Kardec, Chico Xavier, Gustavo Adolfo Roll, Leslie Flint, le sorelle Fox, Marcello Bacci, Gordon Higginson, Elena Petrovna Blavatsky, Eusapia Palladino, Edgar Cayce, Antonia Tejera Reyes, Daniel Douglas Home, Helen Duncan, George Chapman, Jane Roberts e la puntata finale di oggi con il nostro grande Roberto Setti. Questo primo ciclo di medium, gli intermediari tra mondo visibile e il mondo invisibile, si ferma oggi, prima della nostra pausa estiva.
0: Ecco, Elisabetta Urbano, medium riprenderà con la nuova stagione e avrà orizzonti più ampi, grazie anche al supporto e alla sensibilità del direttore delle radio digitali e podcast Gianfranco Zinzilli. E noi chiudiamo in bellezza, Elisabetta Lupano, con la chiusura della telefonata, del programma La Telefonata, e naturalmente ricordando che troverete tutte queste puntate sui podcast di Rai Play Sound e sul sito
1: e vorremmo anche ringraziare, ci tengo veramente tanto, sì, tutte le persone che ci hanno ascoltato, le persone che hanno interagito con noi sui social. Vorrei ringraziare, sì, anche tutti gli studenti della Spirit Academy di Roma che hanno sempre divulgato e ci hanno seguito e sono stati dei grandissimi sostenitori di questa splendida rubrica.
0: Grazie per averci sostenuto.
2: Senta, lei che anche quindi ha questo dono così grande, così strano e così faticoso. Ecco, perché una cosa, purtroppo le devo chiedere un po' di rapidità perché siamo, la devo salutare tra poco. Lei si è chiesto perché a me?
3: Sì, me lo sono chiesto.
2: E che cosa
3: guardi,
2: si è risposto?
3: Ho trovato una risposta,
2: ecco, la dica,
3: che credo
2: la dica
3: sia giusta. Perché guardi, io assolutamente sento che non è mia. Cioè sento, non mi faccio bello con questa cosa. Ecco, io sono rimasto il Roberto di sempre e per questo voglio avere una vita mia al di fuori di quella.
2: Ecco.
3: Ecco, e credo che sia capitato a me perché forse un altro nelle mie condizioni l'avrebbe sfruttata
2: certo,
3: per far soldi, certo, o per mettersi in mostra o per farsi bello. Ecco, vi posso assicurare che in me tutto questo non c'è.
2: Allora io lo saluto.
3: Sì,
2: le prometto, la verrò a trovare a Firenze e continueremo questa chiacchierata.
3: Mi farà molto piacere.
2: Buonanotte, signor Roberto, e arrivederla, e buonanotte anche a tutti i miei ascoltatori di questa strana, curiosa, molto nuova, molto, molto strana telefonata. Sogni d'oro da Pietro Cimatti.

0: Quindi sull'onda di questa telefonata conclusiva io ci tengo veramente a ringraziarla, caro Giacinto De Caro, per la sua...
1: Grazie a lei, Elisabetta Lupano.
0: Infinita fonte di ispirazione, le sue grandi doti giornalistiche, anche tutte le sue infinite... telefonate, lo posso dire?
1: Sì, sì, le telefonate, ecco, ringraziamo anche Pietro Cimatti e il buon Gianni Bisiak che hanno deliziato di questa intervista eccezionale.
0: Allora, ci vedremo presto, grazie ancora di tutto.
1: Grazie, seguiteci.

0: lanciatori di sassi, tangentisti, mercanti di ragazze e di bambini, predatori di organi umani, non sono soltanto mali italiani. Ecco, Guido Ceronetti, siamo senza speranza o abbiamo ancora speranza nel futuro della condizione umana?
1: Io non ne ho. Se qualcuno vuole averne, si accomodi. Io non ne ho. Mi sembra che il destino umano sia di arrivare in fondo alla parabola. E come quella di ogni uomo è di arrivare in fondo alla vita, di seguire il suo arco. Ora, questa parabola del genere umano ha un significato che ci sfugge, oppure nessuno. Se ha un significato, non è una cosa che tu puoi a un certo punto dire cambia rotta. Non so che cosa dire, salvo che deve essere consumato, ecco. E allora i figli della luce cercheranno di medicare qualche ferita.
2: Buongiorno, state per ascoltare la seconda puntata dello speciale dedicato a Guido Ceronetti. In questo caso Ceronetti dialoga con Alberto Sinigaglia nel programma Italiani a venire di Radio 3. Siamo nel 1997. Buon ascolto.
3: Italiani a venire. Voci del nostro tempo. Alberto Sinigaglia incontra Guido Ceronetti. Prima parte. Regia di Adolfo Moriconi.
4: Caro Guido, non solo a me, ma anche a chi ti ha visto soltanto in fotografia, il tuo volto ricorda intensamente quelli simili fra loro di Pascal e di Leopardi. Di entrambi mi ritorna alla memoria il calco di gesso delle tragiche maschere funerarie. Ma hai anche un altro volto che assomiglia a quello del piccolo principe di Saint-Exupéry, sceso da una stella e sorpreso di trovare qua giù quello che trova. Un volto sperduto, un po' stralunato, che una nota caricatura di Fellini coglie benissimo, rappresentandoti come un omino dal grande basco, suo malgrado in giro per il mondo con uno zaino sulle spalle e una valigetta in mano. E sei, come si dice, il Ciorani italiano? L'ho detto anch'io, ma il confronto è limitativo. Paragonato al tuo, il linguaggio di Cioran mi sembra irrigidito in tesi, voluto. Cioran non ha bisogno dei tuoi innumerevoli filtri e vocabolari, non saprebbe tradurre la Bibbia e non saprebbe muovere le marionette. La parola, proprio per la tua ansia di afferrarla assolutamente, per ritrosia e per pudore, ricade nel gioco. L'orribile, il demenziale del mondo in cui siamo condannati a vivere, la sua disastrosa enormità, possono essere solo allusi da un linguaggio che ironicamente dica il distacco, l'insuperabile lontananza dalla verità, dal senso.

0: Ribellati alla tua immagine. Così si intitolava questa lettera aperta di Sergio Quinzio a Guido Ceronetti sull'Espresso dell'8 febbraio 1987. Un anno fa Quinzio se ne andava. Che cosa era per te quell'amico? Anche uno specchio intellettuale, una verifica, un confronto?
1: Direi un amico prima di tutto. E un confronto. Credo che concordassimo in poche cose. Anzi, per molte cose eravamo antitetici. Questa è proprio una delle caratteristiche dell'amicizia. Pensare in modo anche diametralmente opposto e conservare la stima, l'affetto, la capacità del dialogo, che è soprattutto testimoniata dal nostro carteggio, dalle lettere che ci siamo scambiati in circa 30 anni.

0: caro Guido, è il mondo che ti ha capito alla rovescia, come uno scettico, anzi cinico, autore di paradossi e calambur, come un geniale ma soprattutto divertente disprezzatore e dissacratore a giro d'orizzonte. Chi ti conosce sa che sei proprio il contrario di questo. Tu vuoi disperatamente apprezzare, consacrare, hai pietà degli uomini e delle cose e insieme paura degli uomini e delle cose, e sei povero, un segno certo, inconfondibile. Sei più intelligente che colto e più buono che intelligente. Forse anzitutto questo fa la tua percepibile unicità. Quando pencoli con la mente verso gli abissi, quando frughi con la memoria nei luoghi più terribili e torbidi, lo fai come un bambino attratto dal buio che lo sgomenta e con la segreta ansia di poterlo, entrando in esso, redimere con la forza della parola. Tuo Sergio Quinzio.
1: A distanza di 20 anni dalla carta è stanca.
2: La carne è stanca.
1: Ecco, e ormai in prossimità, come tu dici, dei tristi 2000, Ceronetti ha raccolto e rielaborato un altro fascio dei suoi articoli in un volume che si intitola Cara incertezza e che esce proprio in questi giorni dall'editore Adelphi. Due soli testi inediti, i primi due capitoli. Vogliamo cominciare a leggere insieme il secondo?
0: Tra giornalismo e curiosità storica ho composto in tanti anni una specie di pazzo del secolo. Il mio esserci comincia nel 1927 e mi è nata di recente la passione di sapere che cosa accadde di notevole quell'anno. Mi piace anche pensare, quando maneggio una data, che cosa stava per succedere allora e chi era vivo e quanti giorni gli restassero. Per esempio, nel 1927 a Italo Svevo restava un anno di vita. A Georges Clemenceau, 2, a Cavafis, 11, a Mussolini, 18. C'erano Einstein, Heisenberg, Heidegger, Copeau, Stanislavski, Stravinsky, Strosky, Eisenstein, e le sorelle Papin non avevano ancora preso servizio presso la signora Lancelin di Le Mans, che assassineranno insieme a sua figlia nel febbraio 1933, poco dopo che Hitler divenne cancelliere del Reich.
1: Tu dici di aver composto in tanti anni di giornalismo un puzzle del secolo. Lo dici in questo libro, lo dici a presentazione di questo libro. Da che cosa cominciare, Guido Ceronetti, per raccontarlo, questo secolo? Ti parebbe possibile, se non opportuno, cominciare per esempio dalla Ferto e Fus, cioè da Zola, dalla fine dell'altro secolo, insomma proprio dal giornalismo e da quel caso di antisemitismo, vigilia di un Novecento che avrebbe vissuto proprio a causa dell'antisemitismo una delle sue più immani tragedie?
2: Ma sì, la Ferto e Fus. Sono stato anche a vederne la tomba di Dreyfus. Ma il caso Dreyfus non è che mi abbia appassionato per il retroterra antisemita, ma perché onora uno scrittore, perché onora Émile Zola, che scrittore notoriamente pauroso, come lo sono io, forse un po' meno, ma pauroso, pauroso.
1: Eppure capace di un atto di coraggio.
2: Eppure, ecco questo, cioè,
1: fondamentale.
2: Dire, ad un certo punto i coraggiosi sono coraggiosi sempre, però un pauroso che diventa coraggioso in quel momento perché c'è in gioco una causa umana, ecco, questo è un segno di grandezza. O come dice bene Céline, non si è vigliacchi sempre, no? Nessuno è vigliacco in modo totale, e forse è fin troppo ottimista, però ecco che a un certo punto c'è qualcosa che ti aureola di gloria pur avendo tanto grigio dietro.
1: Ti rendi conto che quell'articolo ha cambiato in qualche modo la storia del mondo, la storia di un paese e la storia del giornalismo.
2: Lo Jacques di Zola è fondamentale.
1: Un articolo di prima pagina.
2: È fondamentale, comunque è proprio un caso in cui la letteratura, il romanzo, si fanno giornalismo, toccano un apice di gloria. Beh, c'era anche il suo direttore che era simpatico, Georges Clemenceau.
1: C'è qualche Clemenceau anche oggi? C'è un altro Zola nel giornalismo attuale?
2: Ma c'è di sicuro, anche se non sappiamo dov'è, come si chiama. C'è di sicuro, c'è soprattutto l'oscuro che può diventare... Oh, giornalisti coraggiosi ne abbiamo avuti più che di scrittori.
0: Caro Guido, quest'anno 1987 e quello dei tuoi e anche dei miei 60 anni. Ma nessuno si accorge, non essendo previsto dall'etichetta che ti è stata applicata, di quanto gli anni che sono passati ti abbiano stancato, di quanto ti senta stretto addosso l'abito dell'uomo strano ed eccessivo che sa brillantemente giocare con le parole, di quanto ti pesi essere ammirato e lodato per quello che non sei, mentre la parola che ti consolerebbe se ti venisse detta poeta è quella che non viene pronunciata. Anch'io faccio fatica a dirtela, forse il rimpianto gnostico della luce perduta e che solo la parola può evocare ti ha impedito di vivere, e forse per essere poeti bisognerebbe amare la vita per deludersene infinitamente fino alla morte. Tuo, Sergio Quinzio.
1: All'inizio del nostro secolo troviamo un altro giornalista singolare, Karl Kraus, Gli ultimi giorni dell'umanità. Che rapporti hai avuto con lui? Dal punto di vista intellettuale, si intende.
2: Ma ho letto qualcosa, ma non lo conosco molto. Qualcosa.
1: Non è un giornalismo che
2: avevo letto la raccolta che è uscita dalla Delphi. Sì, grande giornalista e anche giornalista satirico e pensatore, ma lo conosco poco.
1: E tu, Ceronetti, traduttore, poeta, scrittore, come sei diventato anche giornalista? Perché sei voluto diventare anche giornalista?
2: Ma non lo, sì, io sono anche giornalista, ma non è che io abbia... Io ho fin dall'inizio ho voluto essere giornalista. Io ho cominciato come giornalista. Sì, scrittore, ma giornalista da boh. Ho cominciato nel 45 e ho continuato, lo sono ancora, però senza considerarmi via via, almeno senza sentirmi più giornalista, cioè lo sono sempre meno.
1: Perché lo sei sempre meno? Che cosa ti ha dato, che cosa ti ha tolto il giornalismo?
2: Mi ha tolto un fatto fondamentale, volendo essere uno scrittore, mi ha tolto molto stile. Mi ha dato un contatto umano importante, che è importante per chi scrive. Nello stesso tempo il fare l'articolo, la forma dell'articolo ti toglie un rapporto specialissimo con lo stile che avrebbe potuto avere più ali. Io me ne sono accorto tante volte. Avrei potuto essere un migliore stilista se non facevo del giornalismo. Questa è la mia convinzione di vecchiaia.
0: La notte avanti che io nascessi, andarono sulla sedia Sacco e Vanzetti. Il giorno dopo, era il 24 agosto, dappertutto ci furono grandi dimostrazioni di piazza contro l'esecuzione. In Italia no. C'era il regime. Però i giornali condannarono anche da noi l'esecuzione. Ma a mia madre non ne sarà importato niente. Chissà, gliel'avrà detto qualcuno. Beh, Vanzetti, un piemontese. Fritz Lang fece Metropolis un anno prima. Sugli schermi però uscì nel 1927. E io lo vidi 10 anni dopo, l'anno che morì Guglielmo Marconi. Era estate, in montagna. Tutti quelli che la guerra civile avrebbe ammazzato in Spagna nel 1927 ignoravano come sarebbero finiti e si preoccupavano per malanni comuni. C'erano sulla pista Lorca, Buñuel, Unamuno, Ortega y Gasset, Machado.
1: Vogliamo sentire Alberto Ronchey, che è stato il tuo primo direttore, il direttore che ti ha assunto alla Stampa?
2: Se vuoi, sì, certamente.
3: All'inizio degli anni 70 io tentavo di arricchire la terza pagina della Stampa di Torino e furono Guido Piovene e Ennio Flaiano a segnalarmi uno scrittore prodigioso, già considerato allora prodigioso ma poco noto, come Guido Cernetti, e mi rivolsi a lui, che cominciò da allora a scrivere. Adesso che ha compiuto 70 anni, che cosa gli posso dire? Ad multos annos, Guido, e mi permetterei di aggiungere qualche suggerimento. Io sono un lettore assiduo, suppongo di aver letto tutto, quasi tutto quello che ha scritto e tradotto, ma c'è una sua prefazione. Io ho letto l'Ecclesiaste, libera traduzione, straordinaria, ma c'è una sua prefazione alle satire di Giovenale, pubblicata da Einaudi nel 71, che ha una forza di vita propria, intitolata Meditazioni giovenaliane, in quanto confrontava la Roma di Giovenale alla Roma del periodo, quel periodo inizio anni 70. Adesso, con l'avvicinarsi del fine del secolo, mentre lui cerca, sicuramente starà cercando qualche progetto al quale dedicarsi, io vorrei suggerirgli, mi permetterei di suggerirgli, perché non sviluppa quel saggio, erano circa 50 pagine, oggi che Roma è ancora più simile alla Roma di Giovenale, e anzi bisogna pure dire che Roma, a differenza di ogni altra metropoli congestionata del nostro tempo, già intorno a 2000 anni fa era una conurbazione multirazziale. Nell'epoca di Giovenale gli abitanti dell'urbe superavano il numero, allora già esorbitante, di 1 milione, con gli etnici trasmigrati da lontane regioni come persiani, egizi, siriaci, pannonici, eccetera. Oggi pare che i residenti siano 3 milioni, con i trasmigrati legittimi o clandestini, africani, asiatici, slavi e così avanti. Allora, intorno al primo secolo, magari Decimo Giugno forzava il pessimismo delle sue satire quando tacciava di negligente chi volesse uscire per cena in testatus, senza far testamento. Oggi, quasi ogni notte, almeno da venerdì a lunedì, la polizia deve affrontare il moltiplicarsi di rapine, scassi, esibizioni delle bande ludiche o teppistiche in cerca di risse fra clamori che pure, i clamori che pure, come diceva Giovenale, a un leone marino toglierebbero il sonno. Ecco, questo è un tema che è articolato attraverso gli infiniti esempi che lui già anticipava in quella prefazione, e sarebbe molto da sviluppare oggi, insomma. Poi dico, Roma alla fine del secondo millennio è un tema in sé. Devo dire che poi, dato il pessimismo quasi catastrofista di Guido Seronetti, cioè, anzi, nella terza satira vorrei ricordare lui che Giovenale diceva: per fuggire da Roma ho più ragioni che capelli. Allora, Guido, questo è proprio il tuo tema, il tuo argomento, con l'avvicinarsi della fine millennio. Poi, nel salutarlo, nel fargli gli auguri, io devo confessare che ho nostalgia di quel suo teatrino nella casa dove abitava, sul limitare del Bosco, vicino ad Albano, dove faceva muovere queste marionette con un spirito trasgressivo, diciamo così, con un estro veramente, veramente geniale. Purtroppo ormai lui vive lontano, vive a Cetona. Allora, da Roma a Cetona lo saluto, sperando che torni presto qui.

0: Ceronetti, hai detto spesso: abbiamo bisogno di riprendere fiato, di meno giornali, di meno fumo, di silenzio. Sei stanco di questo giornalismo? Qual è il suo difetto peggiore?
1: Ma credo di produrre ansia, è ansiogeno. Il giornalismo italiano d'oggi è terribilmente ansiogeno. Ora, di motivi di ansia ce n'è già da vendere. Il fatto di provocarla, di stuzzicarla, di riaccenderla se per caso si assopisce un poco è un piccolo crimine.
2: Ho spesso l'impressione che sulla Terra si stiano agitando alcuni miliardi di indemoniati per i quali occorrerebbe un battaglione più al lavoro giorno e notte di leviatani esorcisti. Ma se degli spiriti maligni occupano la Terra intera, come liberarsene? Cacciarli e riciclarli. Extra flammantia menia mundi non hanno voglia di andare, né ci sono abbastanza porci per contenerli. Libera me pensarli come insolita aprente il vuoto chiave.
0: Guido Ceronetti, vogliamo tornare insieme al puzzle del Novecento per mettere a posto un altro tassello? Da dove cominciare? Dalla rivoluzione rossa? Dalla rivoluzione nera? Dalla maschera di Hitler? Da quella di Stalin? Sono entrambi, il comunismo e il nazifascismo, finiti per sempre, falliti per sempre?
1: Ma non sono forse i fatti essenziali del secolo? Sono loro stessi delle maschere. Probabilmente il fatto fondamentale è senz'altro è la meccanizzazione della vita, la subordinazione di tutta la vita alla tecnica. Quindi questi sono stati poi in fondo i mezzi che un dio malvagio ha adoperato per metterci in altre mani. Sono passati, sono finiti male, ma la sostanza vera di quello che hanno spinto avanti è rimasta. Allora non c'è da stare tranquilli.
2: Si sa che la vecchiaia è brutta, è crudele. E come credete possa essere la vecchiaia della storia? La vecchiaia dell'età del ferro esiodea. La vecchiaia di una vecchiaia che già aveva bisogno di bastone e dentiera prima del bosco di Maratona, dei tremori della falange e dei colpi di lancia dell'oplite. Se già quella era vecchiaia, figurarsi la decrepitudine di un mondo che ha inventato il napalm e la mina antiuomo, e la cui potenza di fuoco non ha più un rapporto misurabile con le cose e le realtà umane da bruciare, e cresce per

0: giudizio certo su queste due pagine della nostra storia?
1: Ma come ne penso tutto il bene possibile, come del verme solitario. Non avrei voglia di parlarne, perché veramente giriamo sempre lì attorno. Non mi sembrano così importanti, nonostante la loro enormità. Sono delle voragini, ma ci sono delle voragini peggiori. È difficile. Cioè, Borges aveva detto chissà qual è l'evento più importante di un'epoca, ecco. Ed ecco, lo sto ancora cercando.
2: Tutta questa smisuratezza tecnica non è forse un'immane concentrazione di protesi per nati senza le gambe, le braccia, gli occhi? Sono per occhi che davvero vedono tutte quelle immagini, e per orecchie che odono tutti quei magazzini di suoni, e per mani che afferrano quei congegni che le costringono a restare inerti?
0: Qual è il suono del secolo, la musica del secolo, visto che ci troviamo in un programma che ha degli intervalli musicali, e quindi che cosa potremmo suggerire come tavolozza sonora del Novecento?
1: Ma il suono del secolo, sì, è una cosa bella questa domanda, mi ha intrigato, mi intriga il suono, adesso, soprattutto in questi anni, mi sono molto occupato. Adesso lì per lì non saprei risponderti. Certamente ha un suo suono. L'SOS.
3: State ascoltando lo speciale dedicato a Guido Ceronetti per Radio Tecetè.
1: Tre punti, tre linee, tre punti. È un suono che amo molto, devo dire. Almeno in astratto. Se fosse stato sul Titanic, non tanto. Però, quei tre punti, tre linee, tre punti, sì, come suono che viene da questo mondo e dagli altri. Mi piace molto il Morse. Il Morse comunica, è una comunicazione stellare umana, dalle stelle all'uomo. E ecco l'SOS come suono che attraversa il secolo, come il grande Geschrei di Edvard Munch, l'urlo. È mite, è un suono mite, ma è importante.
0: E se dovessimo trovare a questo suono un corrispettivo musicale, sarebbe un Dies Irae, sarebbe un balletto, sarebbe una messa, sarebbe il suono di un violino?
1: Di una tromba. La tromba mi piace molto, avrei voluto imparare a suonarla. Sì, la tromba. È la tromba... È il gallo.

0: gallo caccia i demoni, la tomba scaccia i demoni. Ora di scacciare i demoni abbiamo bisogno.
1: Ceronetti, si parlava del nostro secolo, si parlava della meccanizzazione del nostro secolo, e sono state le guerre a scatenare, no? A scatenare la meccanizzazione, a portare avanti l'industria bellica e tutto l'armamentario.
0: Guarda che se anche non c'erano le guerre, questo tipo di guerra, questa guerra che è la guerra della pace, della pace come guerra permanente al mondo, alla natura, all'essenza dell'uomo, questa ci sarebbe stata lo stesso. Forse hanno in un certo senso accelerato, in altro ha un poco rallentato questo processo. Ma anche le guerre sono delle maschere. C'è di peggio, che non ho stanato del tutto.

0: Non invidio certo chi ne sa più di me dell'uomo e dei suoi incessabili deliri. Invidio il botanico, l'entomologo, la cartolina illustrata, la scopa, la polvere dei libri, il telegrafo Morse, la fisarmonica.
1: Rimpiango di non averle fatte le guerre, di non averne fatta nessuna. Se devo dire, dicevo che sono un pauroso, certamente lo sono, però sarei stato un cattivo soldato. Però esserci stato mi manca, perché sono proprio nato e vissuto in un periodo in cui non ce n'è più fatte, almeno qua.
2: È per questo che sei andato a visitare alcuni cimiteri di guerra. Che cosa cercavi? Quali maschere? Quali emozioni?
1: Lo spirito di quelli che sono lì. Prima di morire vorrei andare a Verdun, ecco. Il fronte occidentale, il più grande fronte occidentale. Sono stato un poco su questi nostri in Trentino. Ma non è questo, delle guerre del secolo mi sono occupato molto, me ne occupo tuttora, e del loro modo diverso di stritolare l'uomo. E certo sono ciascuna ben diversa dall'altra. Forse quella che mi interessa a me è proprio quella attraverso cui sono passato come una larva, quella del 40, mentre la grande guerra del 14-18, quella mi sembra più importante, anche il Vietnam. Poi la guerra è finita, cosa è finita veramente, non in quanto è stata sostituita dalla pace, ma in quanto è stato sostituito da qualche cosa che non si può più chiamare la guerra, come spiega bene il grande John Keegan nel suo meraviglioso libro La fine della battaglia, libro che in Italia ha avuto pochi lettori. La fine della battaglia, la guerra del Golfo non è più la guerra, la guerra del Kippur non è più la guerra, la guerra dei sei giorni lo è ancora una guerra. Insomma, c'è una guerra oggi in Algeria, come puoi chiamarla, però non, effettivamente non corrisponde più a quello che come polemologi possiamo chiamare guerra. È altro, e questo altro è ancora da indagare, se mai ci arriviamo.
2: Tu, Guido Ceronetti, hai provato attenzione, curiosità, attrazione per anche certi cimiteri, per esempio il cimitero degli inglesi a Roma, quello dell'isola di San Michele sulla laguna di Venezia, dove riposano Diaghilev, Stravinsky e Ezra Pound, quello ebraico del Lido di Venezia, di cui scrive anche Giorgio Bassani nel Giardino dei Finzi Contini, ma il Père Lachaise di Parigi merita forse un'attenzione speciale. Tu hai dedicato un tempo fa sulla stampa uno straordinario articolo che era intitolato Il Gran Teatro del Père Lachaise.
0: Il Père Lachaise si può anche crederlo un cimitero, essendo un luogo di sepoltura, ma il suo logos profondo smentisce. Il Père Lachaise è un prodigioso attore che recita la storia di una nazione moderna ed è attore e teatro insieme. Voce recitante, fondali muti, sipario, anfiteatro, maschera ilare, lacrimante, impassibile. Sa sfuggire al ridicolo perché le sue battute sono laconiche. Gli basta pronunciare un nome e subito è la tragedia, la commedia, la farsa. L'eloquenza dei suoi silenzi è enorme. Percorre un viale. Il grande attore si mostra in piedi, seduto, disteso, muore in scena, rinasce, è ucciso, inventa, crea, si nasconde, riappare. È tutto quel che può essere rappresentato. Mai ti lascia un momento senza spettacolo. Conta immensamente che non ci siano in fondo che poche sepolture di gente qualunque al Père Lachaise. Se anche numericamente siano di più, sono talmente surclassate. Altro che morte uguagliatrice. Altro che uguaglianza! Il Père Lachaise è il Père Lachaise perché raccoglie tanti resti di esseri straordinari, tanti cadaveri superiori, miserandissime ossa che però sono state animate da una fiamma che brillava di più, dove c'era una lampada che ha rischiarato le ombre della vita invece di esserne vinta e soffocata, tanti destini in cui il destino si è compiaciuto di mettere più sofferenza, più stravaganza, più forza di segno, più realtà, più sete, più distacco, più ricchezza. E c'è da essergli profondamente grati per averlo fatto. Senza la sua prodigiosa ingiustizia, dentro e fuori del Père Lachaise, ci sarebbe la morte. Il deserto.
1: Beh sì, al Père Lachaise ho fatto delle bellissime passeggiate. Ho messo le mani sulla tomba di Allan Kardec, il grande occultista, per riceverne il fluido insieme a tante altre mani. La tomba più infiorata del Père Lachaise. E poi si incontrano un po' tutti lì. Sì, ma i cimiteri, i poeti, le tombe dei poeti, la tomba dimenticata di Paul Verlaine, le Batignolles, la più triste di tutte, proprio abbandonata, coperta di polvere, ci passa il metro aereo sopra.
2: Parli anche di Marcel Proust. Parli anche di Chopin, sottolineando che qui giace Chopin senza il cuore.
1: Sì, perché il cuore è a Varsavia. E così come la tomba di Santa Caterina, cioè, no, ha una Caterina senza testa.
2: Smembrato come corpo di santo.
1: Sì. Anche Goya, che non era un santo, ha avuto la decapitazione post morte, chissà perché, non? Allora si studiavano i cervelli, sarà stato per questo, non ricordo più la storia, c'è un libretto che ne parla.
2: Il secolo che viene sarà ancora capace di memoria?
1: Ma non c'è che della memoria artificiale, la memoria naturale forse declinerà. Nasceremo con l'Alzheimer, non lo so, non prevedo, non faccio previsioni a sto punto.
2: Moriva 10 anni fa Primo Levi, nei giorni di Pasqua. Ceronetti, come lo ricordi? Che cosa ritieni della vecchia disputa? Che cosa pensi della vecchia disputa, se sia Primo Levi, oltre che un grande testimone del Lager, anche un grande scrittore?
1: Ma a me non sembra sia stato un grande scrittore, ecco, ma lo conosco poco, molto poco. Effettivamente un grande testimone sì, il grande scrittore è un altro discorso. Non ho mai sentito come scrittore Primo Levi, ecco. Scrittore è un'altra cosa. Ma ti dico, lo conosco talmente poco, ho letto qualche cosa, ma non al punto da poter dare un giudizio, ecco. Non mi arrischierei troppo.
2: Tu, Guido Ceronetti, scrivi della morte con tanta dolcezza, con tanto rispetto, con tanta poesia. Ti schiereresti ancora per la pena di morte?
1: Sì, il mio senso di giustizia giustifica la pena di morte, in certi casi non ne vedo un'altra. La cosa resta astratta, io non condanno nessuno, però cioè interiormente io condanno a morte. Interiormente condanno a morte e siccome non sono uno stregone, la cosa si ferma lì, però no, non ci sono delle cose, ci sono dei crimini che non puoi sistemare in altro modo.
2: Lanciatori di sassi, tangentisti, mercanti di ragazze e di bambini, predatori di organi umani, non sono soltanto mali italiani. Ecco, Guido Ceronetti, siamo senza speranza o abbiamo ancora speranza nel futuro della condizione umana?
1: Io non ne ho. Se qualcuno vuole averne, si accomodi. Io non ne ho. Mi sembra che il destino umano sia di arrivare in fondo alla parabola. E come quella di ogni uomo è di arrivare in fondo alla vita, di seguire il suo arco. Ora, questa parabola del genere umano ha un significato che ci sfugge, oppure nessuno. Se ha un significato, non è una cosa che tu puoi a un certo punto dire cambia rotta. Non so che cosa dire, salvo che deve essere consumato, ecco. E allora i figli della luce cercheranno di medicare qualche ferita.
2: Parlando di pena di morte, prima naturalmente si parlava di giustizia. Guido Ceronetti, credi nella giustizia? Ci hai mai creduto?
1: No, non credo nella giustizia. No, se devo pensare. La giustizia penale o la giustizia in astratto?
2: Proviamo a rispondere a entrambe le domande.
1: Credo nell'uomo giusto. Credo nell'uomo giusto. Dice il profeta Habakkuk, Atzadik Hava, il giusto muore, più esattamente il giusto tramonta e nessuno ci pone mente. Il giusto c'è. La giustizia è un'altra cosa, resta un'aspirazione umana, un qualche cosa. Mi fa un po' sorridere quando qualcuno che è rimasto vittima di un torto terribile o gli hanno strappato della carne viva e dice chiediamo soltanto giustizia. Ma poveretti, voi chiedete l'impossibile, soltanto... mi sembra quello che è malato di tumore gravissimo o altro, dice io a Dio chiedo soltanto la salute, ma dico soltanto, dovresti dire chiedo addirittura la salute, chiedo soltanto giustizia, veramente fa parte di quegli autoinganni umani che arrivano a commuovere. Chiedono proprio un po' troppo. Non l'avranno. Qualunque cosa potessero ottenere, non l'avranno. Però possono incontrare l'uomo giusto sul loro cammino. L'uomo giusto li può consolare di tanta ingiustizia. Questo è sempre possibile. Chiunque è nella sofferenza, è torturato dal fatto di aver subito una cosa così enorme, può incontrare qualcuno che lo consolerà.
2: E sulla politica, sui politici, non alludo soltanto a quelli italiani, hai cambiato parere?
1: Quale parere avevo?
2: Distruttiva.
1: Non l'ho cambiato. Nessuno me l'ha fatto cambiare. Ho visto arrivare in Italia Fidel Castro onorato come un taumaturgo. Perfino il Papa andrà a visitarlo. Ma è un bandito, sanguinario. Vedi? Che fiducia puoi avere? Non ce l'hai in nessuno. I peggiori non sono poi i peggiori. I migliori, nel loro adulare i peggiori, sono peggiori. la sfiducia è giustificata. Diffidare del potere e dei poteri.
2: Vogliamo, Guido Ceronetti, vogliamo fare fuoco, fare una zoomata su questo anno fatale, il 1927, il tuo anno. Personaggi e interpreti.
1: No, fatale solo per me.
2: Certo, non... ma anche per noi, per i tuoi amici e per i tuoi lettori.
1: 10 anni prima sono stati più fatali. Beh, sarei più vecchio, però essere nati nel 17 rappresentava qualcosa. Ma io sono nato il giorno dopo dell'esecuzione di Sacco e Vanzetti, in quell'anno, che avvenne in quell'anno. E pochi mesi dopo il volo di Lindbergh attraverso l'Atlantico. E poco prima che morisse strangolata dalla sciarpa Isadora Duncan. E che, siccome la box mi interessa, e che Gene Tunney battesse Jack Dempsey nei massimi dopo un famoso KO a Chicago. Pochi mesi prima era uscito Sein und Zeit, Essere Tempo di Heidegger. È un autore che io poi ho ritrovato tanti anni dopo e che ho molto amato. Pierre Macorlan pubblicò in quell'anno Il Quai de Brume, bellissimo romanzo ancora adesso. Si parla soltanto del film, che ne è molto, se ne discosta moltissimo, ma Quai de Brume è un bellissimo romanzo. E poi altre cose, ho fatto un po' di ricerche su quel che è accaduto in Italia. Poco, sì, un transatlantico che cola a picco, come si chiamava? Un grande transatlantico italiano, cola a picco quell'anno. Ma è scritto lì, non mi ricordo più il nome. Era un po' più piccolo del Titanic, ma non fece vittime, mi sembra. E poi fu il centenario di Alessandro Volta, quel brutto monumento che hanno fatto a Como fu fatto in quell'anno. Bei francobolli di commemorativi del bicentenario voltiano, o no, centenario della morte, ecco. E non so cosa abbia fatto Mussolini, ma non è poi così interessante. Certo, eravamo in pieno regime,

0: è la Torino di quegli anni. Vuoi viverci ancora un giorno o due?
1: Per quale ragione specialmente?
0: Perché potrei vedere la città finalmente. Le macchine erano poche, il traffico ha distrutto le città. Invece fino al 45, fino al 50 passeggiare. Era Torino del 30. L'architettura, quella balorda architettura del regime, e adesso mi dà un certo struggimento. A Roma ce n'è di più, però anche quelli torinesi sono divertenti.
1: È nella Torino di quegli anni che hai imparato ad amare il Po, che hai raccontato
0: no, dopo,
1: in Italia in tante altre occasioni.
0: Dopo, l'amore per il Po, credo.

0: volta, sì, passeggiavo molto lungo le rive del Po, dalle parti del Parco Michelotti di Sassi, a piedi, leggendo. Sì, credo in quegli anni.
1: Quel 27 di letterario, di artistico, di musicale, che cosa ha dato di straordinario o di curioso?
0: Cioè, l'epoca di Stravinsky, Prokofiev, De Faglia. Che cosa abbiano fatto in quell'anno non ricordo. O forse ce l'ho nei miei appunti, ma non ce l'ho in memoria adesso.
1: Guido Ceronetti, come si fa a riconoscere l'uomo giusto se lo incontri? Da ma quali gesti, da quali parole, da quali atteggiamenti?
0: Non so, credo non ci sia un segnale massonico o settario o un ammiccamento che lo faccia riconoscere. Non c'è un modo di riconoscere. E l'uomo giusto si fa riconoscere. Si fa sicuramente riconoscere.
1: Ma in che modo?
0: In che modo non lo posso sapere, in 100.000 modi. Se ci sono 100 giusti su 6 miliardi di esseri umani, ciascuno avrà il suo modo, no? Di farsi riconoscere, di compiere qualche cosa, un gesto, di dire una parola. E quindi dire l'uomo giusto è un'astrazione. Ci sono degli uomini giusti, i quali sono partecipi della giustizia infinita, che non appartiene però al mondo. Queste schegge di diche si trovano qua e là.
1: Sono dei vincenti o dei perdenti?
0: Apparentemente dei perdenti. In profondo sono i soli vincitori.
1: Sembrerebbe, Guido Ceronetti, che la vita fosse quasi soltanto un autoinganno. Come, tu sei d'accordo? Hai una bussola?
0: Autoinganno e inganno, soggettivo e oggettivo. È un inganno. È un inganno, è una specie di strana finzione. Poi la civiltà ha complicato le cose. Certamente la vita primitiva ha meno cosciente di una quantità di cose e più vicina alla natura, credo abbia capito meglio la vita. Noi oramai sbattiamo a vuoto, noi la testa non vortica, ma non afferra più le cose. Ecco, la cosa che mi impressiona di più è la perdita di presa sulle cose da parte della mente, e credono di saperne di più, ma in realtà ne sanno sempre di meno.
1: Tu, Guido Ceronetti,
0: questa è una mente impazzita.
1: Sei un esploratore del male, del mondo dei mali, del mondo dei suoi veleni,

0: delle sue ferite, eppure hai fatto ridere, ti piace far ridere, sei uno scrittore satirico anche. Come la mettiamo?
1: La mia epigrafe è quella, sono i due versi di François Villon. Demain sera de moi mémoire tel qu'il est d'un bon folâtre. Ecco, se sarò ricordato come uno che ha fatto ridere, io sarò contento. Ho fatto anche altre cose che non fanno ridere, però aver fatto ridere, diciamo sorridere, è una... Dicono che non so più far ridere, ma so ancora, spero di riuscire ancora a far ridere.
0: Ma il tuo strumento per
1: divertirmi
0: far ridere
1: io, ecco,
0: è la parola, è la marionetta?
1: È un po' tutto, è anche la vita, contatto con gli altri. Questo non è ufficiale, ma non sono un cattivo compagno.
0: Parlavamo del suono. Quale sarà il suono del 2000? Tu lo immagini, lo senti dentro di te?
1: A quello che sarà? No, devo dire, per me il futuro è proprio il futuro, cioè una cosa che non esiste. Non esiste il 2000, lo sto ripetendo da quando si parla di sto 2000. Cos'è sto terzo millennio? Cos'è sto 2000? Sono tutte balle. Non c'è niente a dire del genere, le date sono pure finzioni, imposture, quindi non c'è niente. Per me non c'è sto 2000. Ci sono degli esseri umani che continuano nella loro corsa disastrosa. Dove vadano a finire non so. Ecco. Ma 2000 per me non significa nulla.

Avete ascoltato Italiani a venire, un programma a cura di Susanna Tartaro. Redazione di Stefano De Tomasso. Hanno partecipato Alberto Sinigaglia, Guido Ceronetti, Alberto Ronchei e Gigi Angelillo. Regia di Adolfo Moriconi.

Bentornati per la seconda parte dell'episodio del commissario Montalbano intitolato Le ali della Sfinge, per il ciclo Radio Techetè in giallo, curato da Giacinto De Caro, che vi augura buon ascolto.

0: Ciao, Pasquale.
1: Buongiorno, commissario.
0: Come te la passi?
1: Bene.
0: Ma quando me li danno questi notificati?
1: Dice il giudice che se lo deve pensare. Ma che minchiaiami di pensare alle corna sue?
0: Pasquale!
1: Ma io non potevo aspettare oggi tempo per dirci tutto quello che ci devo dire.
0: Che mi devi dire?
1: Dottore, io con voi non stai parlando, mi spiegai?
0: Non ti preoccupare.
1: Perché io non voglio dirla a nome dell'infame.
0: Ti do la mia parola d'onore.
1: L'avete identificata, la picciotta assassinata al Sassetto?
0: No.
1: Se lo ricorda vossia Peppe Cannizzaro.
0: Peppe Cannizzaro, no, chi?
1: L'avevano accusata di rapina in mano armata alla banca regionale. L'arrestarono e lo misero nella stessa cella mia.
0: Sì. Ho capito. E che ci azzecca Peppe Cannizzaro?
1: A proposito della ragazza tatuata. Sì, era fidanzato. Non era più lo stesso Peppe che avevo conosciuto. Si era innamorato, dici. Era diventato mutanghero, grevio, magari nervoso.
0: E l'amore gli faceva questo effetto?
1: Eh sì. Dice che non poteva stare lontano dalla sua picciotta. Ogni tanto si vedeva qualche una sua fotografia. La guardava e se la vasava pure. Nonno me l'ha fatta vedere. È lì che ho visto la farfalla tatuata.
0: E com'è che nella foto si vedeva il tatuaggio?
1: Commissario, perché la ragazza era piegata di spalle. E quindi la farfalla si vedeva buona.
0: Ti ha parlato di lei?
1: Sì, mi disse che era russa, che aveva 25 anni, mi pare, e che aveva fatto la ballerina.
0: E come si chiamava, te l'ha detto?
1: Zin, mi pare.
0: Zin? Altro?
1: Più niente.
0: Va bene. Ti ringrazio, Pasquale.
1: Dottore, mi disse che io con voi ne hai parlato per niente, eh?
0: Ancora? Tu hai detto di stare tranquillo. E dai. Ti saluto a tua madre. Ciao. Grazie.
2: Cannizzaro! Apri! Cannizzaro! Zin! Aprite questa porta, vi devo parlare!
3: Ehi, e chi è tutto sto bordello? C'è mio figlio che dorme.
2: Signora, è un po' tardi per dormire, no?
3: Mio figlio fa un guardiano notturno, gran pezzo e grandissimo stronzo con Ziaugio.
2: Mi scusi, sto cercando Cannizzaro.
3: Se non ti grati, vuole dire con c'è, no?
2: Sa quando torna.
3: Chissà, cioè, e aveva 3 giorni con lo vedo scala, Peppe.
2: E la zita di Peppe... La ragazza che si chiama Zin, l'ha vista?
3: E se l'hai visto o non l'hai visto? Ah, tia, che te ne fotte?
2: Cioè, commissario Montalbano sono.
3: Che granissimo scanto che mi faceste pigliare. Mi stai cacando sotto, tu spavento.

0: Il dito, non lo sapevo che sarebbe diventato un vespaio. Io mi sono limitato a fare alcune domande a una persona che tra l'altro mi ha presentato Monsignor Pisicchio, un tale Cavaliere Piro.
1: Il quale sostiene che lei ha usato un tono insultante e inquisitorio nel corso della sua eruzione.
0: Ma quale eruzione? Ma se è lui che mi ha dato l'appuntamento!
1: Vabbè, comunque sia. Perché è andato a scomodare questa associazione? È una gran bella rogna, lo sa.
0: Ho capito, signor Questore, però qui da noi per qualunque indagine ti imbatti sempre in un onorevole, un prete, un mafioso che si mettono a fare la catena di Sant'Antonio per proteggere il probabile indagato.
1: Per carità, mi risparmi le sue teorie, eh? Allora, lei pensa che fra l'associazione benefica e la ragazza assassinata possa esserci un rapporto?
0: Allora, io sto ai fatti, signor Questore, perché due ragazze con lo stesso tatuaggio della ragazza ammazzata sono state assistite da questa associazione buona volontà di Monsignor Pisicchio.
1: Quindi lei pensa che ci sia dell'altro?
0: Sì, però ancora non so che cosa.
1: Le do 4 giorni, Montalbano. 4, non uno di più.
0: E se non mi basta?
1: S'arrangia. Anzi, le suggerisco in questi 4 giorni di muoversi con la massima prudenza.
0: Ho capito, signor Questore. Chi rompe paga e i cocci sono i suoi.
1: Bravo, Montalbano. Vedo che questa volta mi ha capito davvero. La saluto.
0: La saluto, signor Questore.
1: Arrivederci.

0: emisario. Commissario, venga, venga, commissario.
1: Che c'è, signor Cacefa?
0: Buongiorno, commissario.
1: Buongiorno.
0: Ci devo parlare.
1: E mi dica.
0: Venga,
1: se venga.
0: Mia nipote Concetta mi sorveglia a ogni passo che faccio.
1: Oh, mamma mia, perché?
0: Perché lei dice che sta in pensiero per la mia salute.
1: E mi ha chiamato per questo?
0: No. A ieri mi picchiai cos'era e mi nia a fiacca.
1: Che ci andò a fare a fiacca? Per affare?
0: No, che vuole affare, commissario?
1: E allora che c'è andato a fare?
0: Cosa delicata è?
1: Ho capito, signor Gaceffa. Andiamo avanti. Allora?
0: Quando ho finito di fare quella cosa delicata,
1: eh?
0: Ecco, non picchiarmi a corriere per tornare. Ho visto Arcadia.
1: Arcadia?
0: Sì, signore, Arcadia.
1: E che stava facendo?
0: Stava yendo verso la parrocchia di Padre Pina.
1: Ma lei è sicuro che fosse proprio Arcadia?
0: Sicuro? Ci potesse mettere, ma non do poco, commissario.
1: E perché sicuro? Non l'ha chiamata?
0: E come facevo? Io non picchiavo a corriere. E se prendiamo a correre poi, mia nipote, capito?
1: Vabbè, signor Cacefa, io la ringrazio.
0: Prego.
1: Se dovesse rivedere Katia o se le venisse in mente qualche cosa, mi faccia sapere, tanto sa dove...
0: Certo, commissario.
1: Grazie, arrivederci.
0: Arrivederla, commissario, arrivederla.

0: Commissario!
1: Porto Carrico. Hanno trovato una donna tatuata.
0: Dove?
1: Alla Mannara. Ha trovato un pescatore, era quasi morto. I carabinieri la stanno portando all'ospedale di Montelusa.
0: Salve.

0: Come sta?
1: Sotto sedativi. Mi hanno riferito che è ancora in prognosi riservata.

0: Sicuramente la ragazza è caduta in un giro di prostituzione. Dopodiché probabilmente ha tentato di ribellarsi. Almeno questa è la nostra prima ipotesi. Tra l'altro era stata già denunciata per un furto di gioielli.
1: Ma è Elina Lilic?
0: Sì, sì, è lei.
2: Lei sa che la ragazza ritrovata morta, assassinata al Salsetto, aveva lo stesso tatuaggio?
0: Sì, certo. Comunque, commissario, appena la ragazza sarà in grado di fornire la sua testimonianza, la informeremo tempestivamente.
2: Perfetto, la ringrazio, tenente. Arrivederci.
0: Arrivederci. Arrivederci.
1: Mi scusi? Dove possiamo trovare padre Pin?
3: Padre Pin? Sono io.
1: Ah, piacere, il commissario Montalbano sono. E lui è l'ispettore Fazio.
3: Piacere mio. Permettete che mi asciugo.
1: Mi scusi padre, ma lei stamattina era all'ospedale di Monterusa?
3: Io? No, perché?
1: No, niente. Mi sono sbagliato io. Tira di box?
3: Ogni tanto. Che volete?
1: Sì. Senta, lei ha segnalato una ragazza, una certa Katia, al signor Graceffa?
3: Sì.
1: E a lei chi l'aveva segnalata?
3: Non mi ricordo.
1: Vediamo se l'aiuto. Sarà stata l'organizzazione La Buona Volontà di Monsignor Pisicchio?
3: Con Monsignor Pisicchio e La Buona Volontà io non c'ho rapporti. Katia, perché la cercate? Ha fatto qualcosa di male?
1: No, no, voglio solo farle qualche domanda.
3: Perché la cercate qua?
1: Perché abbiamo saputo che è stata qui proprio ieri.
3: No, vi siete sbagliati.
1: Senta, padre, io ho motivo di credere che questa ragazza sta correndo dei grossi rischi, forse anche in pericolo di vita, quindi qualunque informazione...
3: Se io le dico che Katia non la vedo da 10 giorni, mi crede?
1: No, non le credo. E se mi vuole sfidare a cazzotti io ci sto, però poi lei mi dice la verità.
3: Commissario, ma lo sai che lei... è molto simpatico? Katia è una brava ragazza. Adesso che non ha più rapporti con La Buona Volontà, ha incontrato delle brave persone. Comunque, lasciatemi il telefono e se ho delle notizie ve le faccio sapere.
1: Ok, la ringrazio.
3: Te l'ho dato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
4: Che dice, il Parrino si farà vivo?
2: Sì, appena si sarà consultato dopo un Katia. L'ha nascosto in un luogo sicuro, mi si gioca i cabasiti.
5: Catarella,
2: Fai sentire.
5: No, metti viva voce, ma come si chiama?
4: Pronto, Catarella, dimmi.
6: Il dottore è in loco personalmente di persona?
5: Sì, parla, ti senti.
6: Ah, dottore.
2: Ha detto 3 volte, vuol dire che è cosa grave.
6: Picarella a trovarlo stamattina, a Vita Migliore passò.
2: Cazzo. Ma questo non è una farfanteria.
4: Ora capace che quest'ora ci manda a vendere pane e panelle.
2: Il questore, la signora Picarella, ma chi la sente? Fatti passare Augello, va.
4: Catare, passami il dottor Augello.
6: Non posso, vengo a essere ricorso in casa Picarella, onde per parlare col medesimo.
2: Parlare col medesimo?
4: Catare, puoi ripetere?
6: Egli sa le cose in casa Picarella, onde per parlare col medesimo.
2: Ma non era morto?
1: Catare, Montalbano sono.
7: Dottore, agli ordini?
1: Senti, ma non avevi detto che Picarella era passata a miglior vita?
7: Sì, signore.
1: Allora, sentimi bene, io adesso ti spiegherò delle domande. Tu mi devi rispondere solo sì o no, è chiaro? Solo sì o no, d'accordo?
7: D'accordo.
1: Il dottor Augello è andato a casa Picarella per parlare con il signor Picarella, quello che è stato rapito.
7: D'accordo, dottore.
1: No, Catarè, sì o no?
7: Sì.
1: Ah. E allora perché hai detto che era morto?
7: Io non lo dissi, dottore.
1: Come no? Hai detto che era passata a miglior vita.
7: Prima, quando era sequestrato, faceva vita tenda. Mentre ora che è libero, è passata a vita migliore.
1: Io a questo, prima o poi, gli sparo.
4: Ed io gli do il colpo di grazia, commissario.
2: La città del colore con l'orificio Saverini Battepaglia. Ma che è sta roba?
4: Ah, è per mio nipote, fa 5 anni.
2: Stronzo.
4: Con chi ce l'ha, commissario?
2: Ce l'ho con me. È poi anche con Augello e con te.
8: Mia, e perché?
2: Sì. Perché la porporina in quantità, ma non la potevamo trovare nei mobilifici o dai restauratori, ma dove la producono o nei negozi dove la vendono, no? E ieri sera ho sentito che a Montelusa hanno bruciato un negozio di colori. Fai una cosa, chiama qualcuno dei nostri a Montelusa, fatti dare nome, cognome ed indirizzo del proprietario di questo negozio di colori. Ci voglio andare adesso stesso.
9: Ma l'incendio è doloso, non ci sono dubbi. Solo che hanno usato una tecnica diversa dal solito.
10: Cioè?
9: Ma lo sai come vengono bruciati i negozi che non pagano il pizzo?
10: Di solito rompono una vetrina o una finestra, buttano dentro della benzina oppure da sotto la saracinesca.
9: Certo, perché se rimangono dentro rischiano di essere bruciati.
11: E invece qui l'incendio l'hanno appiccato dall'interno?
9: Sì, esattamente.
10: Andiamo dentro, no?

0: Oh, chiaramente non ci sono state effrazioni né di saracinesche né di finestre.
1: Che mi stai dicendo? Che è stato il proprietario a dare a fuoco a tutto?
0: Penso di sì.
2: Per i soldi dell'assicurazione?
0: No, Morabito è ricchissimo. Se ha dato fuoco al negozio, la ragione deve essere un'altra. Quell'uomo nasconde qualcosa.
1: Ma non mi si possono fare due chiacchiere con questo Morabito, no?
0: E come no? Abita qua sopra.
1: Ah, da dove si passa?
0: Di qua. Vabbè, allora io vado.
1: Sì, ah, ti accompagno. Un'ultima cosa. Nella zona, questo Morabito, a chi paga il pizzo? Agli Stellino?
0: Sì, sempre agli Stellino.
1: Bene. Grazie, Di Nardo.
0: Di niente.
1: Poi ti faccio sapere.
0: Ok, ci vediamo.
1: Ciao. Andiamo.
3: Passa di qua, commissario.

0: Buongiorno, signor Morabito.
1: Sì.
0: Molto piacere, il commissario Montalbano, sono l'ispettore Fazio.
1: Piacere.
0: Le potremmo fare qualche domanda?
1: Prego, accomodatevi.
0: Grazie, ispettore.
1: Grazie, commissario. Prego, entrate qui, aspettatemi un momento solo.

0: Dunque, signor Morabito, io e l'ispettore Fazio facciamo parte di una squadra speciale, anzi, direi specialissima, che si occupa di incendi dolosi dovuti al mancato pagamento del pizzo.
1: No, no, è da escludere questo. È da escludere.
0: Che cosa?
1: Il mancato pagamento.
0: Nel senso che lei il pizzo lo paga regolarmente?
1: No, no, non si tratta di pagamento o non pagamento. Io sono sicuro che non si tratta di incendio doloso.
0: Ah, e secondo lei che cosa è stato?
1: Cortocircuito.
0: No, no, perché i pompieri ci hanno detto che lì dove si è sviluppato l'incendio non passano fili elettrici e quindi si fanno delle domande.
1: A me non me le hanno fatte.
0: No, non si preoccupi, e le faranno.
2: Per esempio, i pompieri ci hanno assicurato che nel punto dove è nato l'incendio c'era materiale altamente infiammabile sistemato come a fare una pira. Chi ce l'ha messo? I pompieri se lo domandano.
1: Io che ne saccio, io quando ho chiuso il negozio non c'era niente.
0: E secondo lei chi è stato? Chi potrebbe essere stato?
1: Forse quello che ha dato fuoco.
0: Giusto, bella idea, però in questo caso ci ritroviamo nel problema di prima.
2: Come ha fatto l'incendiario ad arrivare fino a là? Ah. Le saracinesche non sono state forzate, le finestre nemmeno.
1: Io che ne saccio, io non lo so.
0: Non lo so, non lo so. I pompieri ci dicono che i materiali infiammabili sono stati cosparsi di benzina, così che è bastato un cerino e vum!
2: Certo che è strano.
0: Fazio, non mi interrompo, vedi che sto seguendo un discorso, un filologico.
2: Scusa, come sei?
0: Che cosa è strano?
2: No, dico, è strano che l'incendiario non si è incendiato.
0: Ah, giusto. A meno che...
1: A meno che?
2: E a meno che l'incendiario non si trovasse già dentro al suo negozio.
0: Ecco qua. Ma in questo caso...
1: In questo caso?
0: In questo caso, per sfuggire alla vampata, l'incendiario si sarebbe dovuto infilare dentro casa sua.
2: Che lei per caso l'ha visto?
1: No, e quando mai? Io non ho visto nessuno.
0: Fermo! Sì, sì, sì, sì, sì! Lei non solo l'ha visto, ma l'ha magari riconosciuto e non ce lo vuole dire.
1: Ma perché?
0: Sì, perché ha paura, perché l'incendiario è uno della famiglia Stellino, la famiglia mafiosa della zona.
1: No, ma quando mai? Gli Stellini non ci sono, glielo giuro.
2: Ma signor Morabito, lei non deve avere paura.
0: Ma signor Morabito, ma ci dica una mezza parola e noi mettiamo dentro tutta la famiglia Stellino.
1: No, ma per carità, ma perché ho visto dire questa
0: minchia? E allora, apri la bocca e dimmi che cazzo è successo.
1: Lo saccio, io non lo so, lo saccio.
0: Mi fa piangere.
2: Signor Morabito, che fa? Si mette a piangere?
0: Ne stiamo parlando.
2: Sì, sì.
0: Sapete, ho detto qualche cosa di strano, Fazio.
2: No, forse hai alzato un po' troppo la voce.
0: A me, ma la voce si alza così.
2: Era rimediare.
0: Rimediamo. Scusi, quanto fa 4 per 2? 7 per 8? 9 per 4? Lo vedi, si è calmato. Lo diceva sempre mia madre. Quando sei in difficoltà, quando sei nervoso, basta che ripeti le tabelline e ti calmi immediatamente. I vecchi rimedi, ma funzionano sempre. Lei ha un'arma?
1: Sì.
0: E che tipo di arma? Fucile, revolver, bazooka, cannone?
1: Un revolver.
0: Un revolver. E dove lo tieni?
1: Dopo cascione di comodino.
0: Lo possiamo andare a prendere? Prendi.

0: No, non lo tocchi. L'ho usato di recente.
1: Fazio, ma che domande fai? Tanto si vede subito se il revolver ha sparato di recente, no?
2: Ah, si vede?
0: Come no, che ci vuole?
1: Senti, questo lo teniamo noi, il revolver. Prendilo e poi lo porti alla scientifica. Senta, signor Morabito, mi scusi. Lei ha mai subito furti in casa, voglio dire?
2: No, no.
1: Che strano. Ma, non ci tiene soldi?
2: No, soltanto l'incasso della giornata, ma lo vado a depositare il giorno dopo, subito.
1: Ah, però, mi scusi, mi corregga se sbaglio. Lei ogni sabato sera ha molti soldi in casa, cioè l'incasso di venerdì e quello di sabato.
2: Sì.
1: E dove lo tiene tutto questo denaro? Hanno cassaforte?
2: No, no, tornasciuni di quella scrivania lì, eccola.
1: Ah, lei vive solo?
2: Sì.
1: E chi si occupa di tenere in ordine la casa?
2: Un'impresa di pulizia che mi tiene a posto pure il magazzino.
1: Un'impresa di pulizia? Senta, la vedo stanca, perché non si accomoda? Guarda, tanto noi abbiamo finito, giusto, Fazio? Non si preoccupi, noi tanto la strada la conosciamo.
2: Grazie.
1: Arrivederci.
2: Grazie. Arrivederci.
1: Ah, un'ultima domanda. Lei ha un'automobile con un bagagliaio grande?
2: Bastevolmente.
1: Bastevole non basta. Dovrebbe essere più preciso, non lo so, per esempio, dentro c'entra un corpo umano?
2: Un corpo umano? Scusate, perché? Che c'entra?
1: No, non si agiti. Dicevo così, un esempio, un'informazione, ecco. Comunque faccio, poi noi lo controlliamo tanto, no? Va bene, e tu hai altre domande da porre al signor Morabito?
0: E una ce l'avrei.
1: E approfittane.
0: Lei la vende la porporina?
1: Ecco, sì, bravo. Lei la vende la porporina?
2: La porporina? Sì, la vendo.
1: Bene. Grazie mille, eh. Arrivederci.
2: Arrivederci.
0: Arrivederci. È stato lui ad incendiare il negozio?
1: Sì.
0: Ma perché l'avrebbe fatto?
1: Per nascondere qualcosa di grave.
3: Signor Figarella! Sa che cominciavamo a disperare di rivederla? Però la trovo bene, eh.
4: Commissario, non potete immaginare. Ero chiuso in una capanna che non sapeva più manco che giorno era. Senza manco un pezzo di pane. Fortuna che stamattina sono riuscito a scappare. Sape, commissario, io mi credevo che non avrei più rivisto a mia moglie Cecilia.
5: Se figurasse, commissario, non si ricorda più neanche dove è stato rinchiuso. È stato confusionato, mi ha scevato. Sì. Era come ubriaco, va.
1: C'era stato il rum di Cuba.
4: Commissario, ancora con questa storia di Cuba?
5: Siamo stati ripetutamente offesi dal dottor Augello con quella storia della fotografia falsa.
1: Ma il dottor Augello avrà sicuramente chiesto che fine ha fatto il suo passaporto.
6: Se lo sono tenuti i sequestratori, Salvo.
1: Ah, beh, al posto del riscatto, che peraltro non hanno mai chiesto.
5: C'è altro?
1: No, signora, prego, potete andare, tenetevi a disposizione, ma potete andare.
7: Grazie.
5: Buongiorno.
1: A voi, di nuovo.
4: Commissario.
6: Nuovo. Buongiorno.
1: Mimì, questo è un attore meglio di te, eh? Pensi che sarà cosa lunga?
6: Mi sa di sì, quello deve tenere il punto, più per la moglie che per noi, eh. E lei quella con i soldi, lui personalmente è scarso. Se quella lo lascia in 2 minuti si ritrova povero e pazzo.
1: È sicuro che non vuole aspettare il suo avvocato?
2: Non c'è bisogno.
1: Bene. Allora, io adesso le dirò la mia ricostruzione dei fatti.

0: Ha sentito?
1: Sì.
0: Bene, allora. Allora, tutto è cominciato sabato notte, quando lei è stato svegliato da una rumorata.

Passato il primo momento di scanto, lei, morbido, ha cercato una via d'uscita. Nessuno aveva sentito lo sparo. Come uscire da quella faccenda? E allora le venne in mente di liberarsi del cadavere.

0: Solo una cosa non mi è chiara. Perché bruciare tutto il negozio?
1: Nella televisione dicevano che la picciotta aveva perduto tutti i denti. Io ci cercai tutta notte, magari il giorno dopo, niente. E allora non mai un fuoco. E bruciai tutta la cosa.
2: Un delitto cretino commesso da un cretino.
0: D'altra parte, quanti casi conosce di omicidi intelligenti fatti da persone che la testa gli funzionava? Morabito è solo un povero disgraziato.
2: Comunque sì, ora può tornare tranquillamente a Vegata, Montalbano. L'inchiesta passerà a Di Nardo e poi all'omicidio.
0: Sì, lo so, competenza territoriale. Però mi permetto di ricordarle che la ragazza ancora non è stata identificata e poi ci sono ancora alcuni partiti.
2: Sì, sì, lo

0: La saludo.
1: Allora? Niente, l'inchiesta passa a denaro. Una cosa è certa, due picciotte russe con la farfalla tatuata erano ladre e hanno avuto a che fare con la buona volontà.
2: E Dinardo andrà fino in fondo?
1: Non lo so. Sai quanti uomini politici con potenti entrature romane, di destra e di sinistra, si metteranno in mezzo per impedirgli di indagare su Monsignor Pisicchio e i suoi amici?
2: Quattro domande al Cavaliere Pira hanno scatenato il putiferio.
1: Bravo. Siamo, no?
2: Ma noi che facciamo, commissario?
1: Niente. Noi ce ne stiamo buoni buoni. Se dalla questura ci chiedono qualche cosa, gli diciamo quello che sappiamo.
3: Pronto?
1: Come stai?
3: Un pochino meglio, e tu?
1: Bene, grazie, non c'è male.
3: Com'è il tempo?
1: Stabile. Da voi?
3: Ma è stabile anche qui.
1: Senti, sei sempre della stessa idea?
3: Quale idea?
1: Quella di venire qua?
3: Sì, sì, certo.
1: Bene, allora ti posso dire che mi sono preso 3 o 4 giorni liberi.
3: Ah sì? Davvero?
1: Quindi quando vuoi.
3: Ah, per me anche domani.
1: Ah, benissimo. Domani allora ti vengo a prendere all'aeroporto.
3: No, Salvo, lascia perdere.
1: Perché?
3: Perché se all'ultimo momento hai un problema e non arrivi. Io prendo l'aereo e me ne ritorno a casa mia.
1: No, dai, Livia, ti ho detto che mi sono preso 3 o 4 giorni liberi. A che ora arrivi?
3: Beh, col solito volo di mezzogiorno, no?
1: Perfetto, allora a mezzogiorno sono lì.
3: Senti, Salvo, non ti arrabbiare, ma...
1: Ma?
3: Vorrei che non restassimo a Marinella.
1: Perché?
3: Perché...
1: Sei stata qualche volta male qua?
3: Appunto per questo.
1: No, non ho capito.
3: Mi sono trovata benissimo, troppo bene.
1: E allora?
3: E allora penso che Marinella potrebbe essere... meglio di no.
1: Ah, ho capito. Vuoi giocare la partita in campo neutro? Va bene, allora ti vengo a prendere e poi decidiamo insieme dove andare.
3: D'accordo, facciamo così.
1: Bene, allora a domani.
3: A domani.
4: Dottore, il caffè.
1: Sì, grazie. Ma che ore sono?
4: Quasi le 7, dottore.
1: Ah, grazie mille.
4: Prego. Ah, dottore, ci volevo dire che stamattina presto mi telefonò l'avvocato di mio figlio Pasquale, che ieri dopo pranzo lo andò a trovare nel carcere. L'avvocato mi disse che a mio figlio ci disse di dire un indirizzo che poi io glielo dovevo dire a vossia.
1: E qual è questo indirizzo?
4: Alla vecchia tonnara, a Gallotta.
1: Ah. Ma quando è che gli danno i domiciliari a tuo figlio?
4: Pare fra 2 giorni.
1: Grazie, senti.
4: Prego.
1: Ringrazialo per l'indirizzo. Mi faresti un altro caffè?
4: Subito, dottore.
1: Grazie, che io mi metto altri 5 minuti 5 nel lettuccio. Ah!

0: Pronti, pronti. Chi c'è al telefono?
1: Oh, Gadè, Montalbano sono.
0: Ma voi sei amica mo, è mia.
1: No, Gadè, ti stavo per chiamare. Tu eri già in linea.
0: E come che io rispondi senza la chiamata di vossia?
1: Non è che hai risposto. Io ti stavo chiamando. Tu, vabbè, non importa. Senti, ti volevo dire che io non vengo in ufficio perché sto per partire.
0: Non può partire assoluto, dottore.
1: No, e perché?
0: Fin quando hanno ammazzato uno.
1: Ah, dove?
0: Proprio alla trasuta della strada di Montelusa.
1: Ma e come si chiama? Lo sappiamo?
0: Paccio me lo disse.

0: trattasi di sciocchezza.
1: Ah, ah. Senti, passami Fazio, ah.
0: Fazio si trova in loco, dottore.
1: Vabbè, allora fai una cosa, senti, chiamalo e digli che sto per arrivare, eh.

0: Commissario.
1: Per favore, signori.
2: È morto in macchina?
0: No, non è morto, ma non penso che ce la farà. L'hanno portato all'ospedale di Montelusa, ma secondo me non ci è arrivato vivo.
2: Testimoni?
0: Sì, uno oculare.
2: Che dice?
0: Ma dice di aver visto una motocicletta di grossa cilindrata affiancare la macchina, poi la banda che sbandava e il motociclista che andava via a gran velocità.
2: L'ha visto in faccia al motociclista?
0: No, commissario, casco integrale.
2: Ha preso il numero di targa?
0: Non lo pigliò.
2: Vabbè, io devo partire. Starò fuori 3 o 4 giorni. Tanto ci pensate tu e a Augello, no? A questo matita.
0: Che matita?
2: Ma perché non si chiamava così?
0: Ma che?
2: Quello che stava in macchina.
0: Ma quale matita, commissario?
2: E no, come si chiamava?
0: Lapis.
2: Lapis?
0: Tommaso Lapis.
2: Ma chi? Quello della buona volontà?
0: Esattamente.
2: Quanti colpi gli hanno sparato?
0: Uno solo. Però devastante. Deve essere stata un'arma di grosso calibro. Il proiettile è sparato attraverso il finestrino, è entrato nella mascella sinistra e è uscito poco sopra l'occhio destro. Uno spettacolo raccapricciante.
2: Il colpo gli ha portato via anche i denti superiori?
0: Sì. Ma perché, commissario? Lei pensa che ci sia un legame con l'omicidio della ragazza tatuata?
2: Fazio, dato che sei bravo a fare le domande, cerca di essere bravo magari a darti le risposte. Dammi il telefonino.
0: Vieni con me. Dove andiamo, commissario?
2: Fatti i cazzi tuoi.
3: Il cliente da lei chiamato non è al momento raggiunto. Venga, via, che lo vediamo.
4: Avanti, su.
2: Nicolò.
5: Oh, salve.
2: Hai saputo del tentato omicidio di un tale Lapis?
5: Gli abbiamo dato notizia mezz'ora fa.
2: Ma tu lo sai chi è?
5: È un commerciante di stoffe che l'anno scorso è fallito perché gli affari andavano male. Una persona normale, forse uno sgancio. Tentato omicidio inspiegabile.
2: Inspiegabile?
5: Ma perché è spiegabile?
2: Nicolò, tu conosci un'organizzazione che si chiama Buona Volontà, fondata da Monsignor Pisicchio?
5: Sì, un'organizzazione che si occupa del recupero di ragazze che hanno
2: Bravo.
5: Avuto problemi.
2: Allora. Lo sai che Tommaso Lapis era quello che convinceva queste ragazze a lasciare la vita che facevano e a affidarsi all'organizzazione Buona Volontà?
5: Allora qualche magnaccio che si è incazzato?
2: Aspetta, tu lo sai che la ragazza tatuata, quella uccisa da Morabito, quasi sicuramente era stata pigliata sotto protezione dalla Buona Volontà.
5: Minchia.
2: Esatto, tu devi fare il più grande scalmazzo possibile su questo collegamento, va bene? Guarda che l'organizzazione Buona Volontà è tutta un grande magna magna, ma uno come te ci mette mezza giornata a capire come stanno le cose. Posso fare una telefonata?
5: Sì, sì.
2: Grazie. Che ore sono?
5: Le 12:50.
3: Il cliente che ha chiamato non è al momento raggiungibile.

0: Avanti!
1: Mi scusi, commissario.
2: Dimmi, hanno appena chiamato all'ospedale. L'Apis è morto.
0: Ah. E bisogna riprendere in mano il caso della buona volontà. Convoca immediatamente il cavalier Piro,
2: eh? Commissario, mi scusi un momento, ma non dovremmo avvertire il PM?
0: Sì, dovremmo farlo, ma non lo facciamo, perché il dottor Tommaseo si inventerà mille cavilli per farci perdere tempo. Io in questo momento proprio di tempo non ne ho.
2: E com'è che non c'è tempo?
0: È una lunga storia, Fazio.
2: Quindi secondo lei c'è un legame tra la morte di Lapis e la morte della ragazza col tatuaggio?
0: Il proiettile che ha ammazzato Lapis ha fatto la stessa precisa, antinfica traiettoria del proiettile che ha ammazzato la picciotta. E questo, secondo me, è un messaggio.
2: E che dice il messaggio?
0: Io ho ammazzato quest'uomo come quest'uomo ha fatto ammazzare la picciotta. Adesso sbrigati, convoca immediatamente il cavalier Piro.
2: Subito.

0: Darella, passa.
1: Non mi permettere mai prima di lei, dottore, grazie. Dottore, ci sarebbe che c'è Don Antonio e ci vorrebbe parlare di persona personalmente.
2: Ah, sì, passami.
1: C'hai al telefono in attesa sulla linea 1.
2: Ah, grazie.
1: Subito, dottore.
2: Pronto?
3: Sono Don Antonio, ricorda?
2: Come no, il parrino pugile.
3: Bravo. Mm. Che la voleva sempre vedere, Katia?
2: Certo che la voglio vedere.
4: Katia si è decisa a parlare appena abbiamo saputo del ferimento di Tommaso Lapis. Poi abbiamo appreso che è morto.

0: Buongiorno, grazie. Grazie di aver accettato. Prego, si accomodi. Innanzitutto, lei desidera che questo incontro rimanga privato o è disposta a testimoniare in tribunale?
1: Sono disposta a testimoniare.
2: Ma fino a quel momento è meglio che rimanga qui da noi.
0: Assolutamente d'accordo. Bene, allora comincio con le domande.
1: Sì.
0: Perché una farfalla tatuata?
1: A Shelkovo, l'agenzia alla quale mi sono rivolta usava fare così. Siccome partivamo in piccoli gruppi, in genere 4 o 5 ragazze, ad ogni gruppo facevano un tatuaggio diverso.
0: Una sorta di marchiatura.
1: Già, come le bestie. D'altra parte, che siamo? Siamo bestie da lavoro, no? E di lavoro noi avevamo bisogno per aiutare le nostre famiglie che si erano venduto tutto per pagarci il biglietto. Abbiamo passato momenti terribili in Russia. Ci facevano studiare un poco di ballo e poi ci buttavano nei night italiani.
0: In media quanto guadagnavate nei night?
1: I soldi guadagnati andavano a coprire il debito con l'agenzia. Per mandare i soldi a casa bisognava andare con i clienti dopo la chiusura del night.
0: Ho capito. E dove avete conosciuto Tommaso Lapis?
1: A Palermo, in un night. Signor Lapis ci fece la proposta di trasferirci tutti a Montelusa. Là un'organizzazione benefica si sarebbe presa cura di noi facendoci lavorare come badanti, donne delle pulizie. Un lavoro onesto che poteva avere dei sviluppi.
0: Ma chi avrebbe ripagato il debito con l'agenzia?
1: Signor Lapis ci disse di non preoccuparci perché ci avrebbe pensato lui facendo intervenire dei suoi amici.
2: Dei mafiosi, evidentemente.
0: Oh, la quarta ragazza era Zin.
1: Sì, Zinaida Grigorenko.
0: E perché non venne con voi alla buona volontà?
1: Come no? È stata la quarta ad arrivare. Faccio una foto. Questa è Sonia, Irina, questa sono io e questa è Zin. Quando tutte e quattro ci trovammo riunite, il signor Lapis ci chiamò in disparte e ci disse tutto quello che aveva in mente. Nelle case che saremmo andate dovevamo tenere gli occhi aperti e vedere se c'erano dei gioielli o denaro. A chi faceva il furto toccava un quarto del ricavato.
0: E accettaste?
1: Certo che abbiamo accettato. Cosa potevamo fare altro? Ma io avevo già in mente di scappare alla prima occasione, lo feci e non ho mai rubato niente. Poi anche Zin lasciò, ma per altri motivi.
0: Quali?
2: Perché si era innamorata ed era andata a vivere con l'uomo che amava.
0: E Lapis come l'ha presa?
1: Male, ma non poteva fare niente perché l'uomo col quale Zin stava era un delinquente pericoloso e l'aveva minacciato di raccontare tutto alla polizia.
0: Senta, quando alla televisione dissero della ragazza ritrovata sulla spiaggia, lei aveva capito che si trattava di Sonia?
1: Sonia?
0: E perché non è Sonia la ragazza ammazzata?
1: Commissario, è Zin quella che è stata ammazzata.
0: Ma Zin non era fuori dal giro?
1: Sì, ma lei aveva bisogno di soldi per pagare l'avvocato del suo uomo che era finito in carcere. Lapis ne approfittò e la fece tornare con lui. La fece assumere da una ditta di pulizie. Zin prese l'incarico di pulire la casa di quel negoziante e col tempo capì che soprattutto di sabato sera a casa c'era tanto denaro.
2: Ah, e qui Irina. Dov'è il commissario? Beh, tanto meglio.
0: Direi, buongiorno.
2: L'hanno affidata a noi in attesa del processo.
1: Adesso siamo di nuovo insieme e a lei non succederà più niente di brutto.
0: Vabbè, io vado. Grazie di tutto, Gardia, eh. A questa posso tenerla?
1: Certo.
0: Oh, se dovesse avere ancora bisogno di lei...
2: Io può telefonare a me.
0: Perfetto, di nuovo. Arrivederci.
2: Senta, commissario, ti posso fare una preghiera?
0: Sì, dica.
2: Questi farabutti della buona volontà allordano con la loro presenza il travaglio pulito di tanti onesti volontari. Lei me li potrebbe gentilmente mandare in galera?
0: Padre, è quello che sto tentando di fare. Arrivederci.
2: Questo in galera ci rimanda veramente, eh?

0: commissario.
1: Cavaliere, Piero quello?
0: Sì.
1: Senti, abbiamo arrestato l'assassino di Lapis, Peppi Cannizzaro. Voleva vendicare la sua fidanzata Zinaida Gregorenko.
0: Quindi lei la ragazza uccisa al sassetto?
1: Sì, Sonia per fortuna è sana e salva, lontana da quelli che l'hanno portata in Italia. Senti, vieni con me che ci ho preso.
2: Cavaliere!
3: È un'indecenza, commissario. Parlerò con chi di dovere. Non potete trattenermi senza un mandato.
2: Trattenere? Faccio, puoi trattenere? Accompagna immediatamente il cavaliere dal dottor Augello. Ce la sbrighiamo con poco. Vai, vai, vai. Cominciate pure senza di me, io arrivo, con permesso.

0: Pronto?
1: Pronto, aeroporto di Fontana Rossa.
0: Sì, mi dica.
1: Il commissario Montalbano sono. Potrei parlare col dottor Capuano per cortesia?
0: Certo.
1: Grazie.
0: Te lo passo subito, eh. Salvo, che c'è?
1: Capuano, senti, ti volevo chiedere un'informazione. Ma il volo da Genova delle 12 è arrivato?
0: Da Genova? Sì, sì, è atterrato.
1: Era puntuale?
0: Puntualissimo, perfetto orario.
1: Senti, mi dovresti fare una cortesia, mi dovresti rimediare un posto sul volo per Genova di questa sera e mi dovresti magari fare il biglietto.
0: Non ti preoccupare, Salvo.
1: Sei un angelo.
0: Ciao,
1: Capua. Ciao. Avanti!
2: Dottore, mi scusasse.
1: Che c'è, Catalì?
2: C'è al telefono il signor questore di persona personalmente che lui vuole parlare a voi.
1: Grazie. Catalì? Scusami, ma perché parli e ti muovi così?
2: No, cammino piano così della maniera, non mi sgrizzo nella porta e non sbatto sulla porta e entro tranquillamente con lei a parlare.
1: Preferisco quando sbatti.
2: Come dice lei, dottore? Dottore, c'è il signor questore?
1: Vattene. Pronto, signor questore, Montalbano sono.
3: Montalbano, da stamattina che la sto cercando. Sono stato informato di quello che sta succedendo lì. Tra l'altro lei non ha nemmeno avvertito il dottor Tommaseo dell'avventata convocazione del direttore della buona volontà. Vedo che lei, Montalbano, continua a fare di testa sua e non tiene conto degli avvertimenti. La informo che le indagini sono state affidate al dottor Filiberto. Lei non dovrà più occuparsi di questo caso in nessun modo.
1: Agli ordini, signor questore.
3: La saluto.
1: Arrivederci. Obbedisco. Marella!
4: Sì, dottore!
1: Senti, vede che io da oggi sono in vacanza. Va bene, Galluzzo è fuori?
4: Che l'aspetta, dottore.
1: Ti saluto.
4: Buone ferie, dottore.
1: Galluzzo!
5: Commissario.
1: Tieni.
5: Commissario Montalbano.
1: Metti in macchina e partiamo. Sì.
6: Piacere.
1: Piacere.
6: Non abbiamo avuto modo di conoscerci. Io sono Filiberto.
1: Piacere, questo è di Montalosa.
6: Sì, esatto. Senti, Montalbano, a che punto è arrivata la tua indagine?
1: Dove vuoi tu?
6: E cioè?
1: Vuoi che ti dica che conosco nome e cognome della picciotta assassinata?
6: E perché no?
1: Vuoi che ti dica che Tommaso Lapis era a capo di una banda di ladri?
6: E perché no?
1: Vuoi che ti dica che conosco il nome dell'assassino di Lapis?
6: E perché no?
1: Vuoi che ti dica dei collegamenti tra Tommaso Lapis e un'organizzazione umanitaria che si chiama La Buona Volontà, che però ha dei protettori molto, ma molto in alto? O vuoi che mi sto zitto e non ti dico più niente?
6: E perché ti vuoi fermare proprio sul più bello?
1: Perché mi ha telefonato il questore poco fa.
6: Anche a me.
1: E che t'ha detto?
6: Di essere prudente.
1: E basta. Evviva!
6: Senti, hai visto Reda Libera?
1: No, perché che ha fatto?
6: Certo Nicolò Zito sta parlando degli imbrogli di questo Piro. Così la cosa non può più essere presa sotto gamba.
1: Allora fai una cosa, parla col mio viciaggiello che sa tutto.
7: Commissario, io sono molto, molto seccato da tutta questa situazione. Qualcuno sentirà le mie lamentele.
1: Ecco.
7: Qualcuno molto in alto.
1: Le posso presentare il collega di Montelusa, della questura di Montelusa, Filiberto.

0: Oh, se vuoi, visto che mi stai simpatico tanto tra di noi, io vi presto anche il mio ufficio.
1: Grazie.
0: Ti saluto.
1: Va bene.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci, Montalbano. Prego, cavaliere, si accomodi. Entri. Facciamo le chiavi.

0: Pronto?
1: Lo sapevo, Salvo. Me lo sentivo che eri così stupido da andartene a bocca d'asse.
0: Livia, ma tu non sai quanto l'ho cercata. Guarda, mi hai fatto stare un pensiero. Ma dove sei? Da dove chiami?
1: Dove vuoi che sia. Quando ho visto che non eri arrivato, ho preso il pullman e me ne sono andata a Marinella, a casa tua. Lo vedi che quando vuoi fare di testa tua combini sempre casini?
0: No, senti, guarda, anzitutto qua diluvia e non è proprio il caso. Poi se la vogliamo dire tutta, la vogliamo dire tutta, diciamola tutta. Se tu non ti dimenticavi a casa questo cazzo di telefonino...
1: Adesso è mia la colpa, eh?
0: No, Livia...
1: bravo Montalbano, bravo, sei sempre il solito, non cambi mai.
0: Ma guarda, perché non ti mozzichi la lingua?

Il commissario Montalbano vi dà appuntamento alle prossime indagini tra i pittoreschi scenari della Sicilia per il ciclo Radio Tegetè in giallo, curato da Giacinto De Caro, che vi saluta.

0: ore 16. Rai Radio Tech & Tech.
1: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
2: Viaggio nel tempo ripercorre oggi il complesso percorso che portò l'Italia a dotarsi di una carta costituzionale nel dicembre 1947, considerata poi di alto profilo per i fondamentali principi di libertà ed eguaglianza, fissati alla base di uno Stato democratico e moderno. Per ricostruire le tappe fondamentali e gli aspetti salienti della Costituzione, come è arrivata a noi e successivamente le interpretazioni non sempre condivise, abbiamo chiesto l'aiuto di un autorevole costituzionalista, Michele Ainis, docente di istituzioni di diritto pubblico all'Università Roma III e commissario dell'autorità antitrust. Professor Ainis, dal 27 dicembre 1947, data della promulgazione, la Costituzione italiana ha visto dei radicali cambiamenti sociali, economici e politici della società italiana e del contesto mondiale. L'Italia ha aderito a numerosi trattati internazionali, è stata una delle fondatrici dell'Unione Europea e ha dovuto adottare tutta una serie di provvedimenti approvati dall'Europarlamento e dalla Commissione Europea e non ultimo è entrata nella moneta unica con l'euro. Ecco, da studioso valuta che la carta abbia bisogno di un'ulteriore revisione, oltre quelle adottate sinora negli anni?
3: Io credo che la capacità di sopravvivere a stagioni diverse, della storia diverse, sia una virtù della Costituzione italiana. Questa virtù deriva anche da una certa capacità profetica che i costituenti ebbero 70 anni e passa fa. Calamandrei in Assemblea Costituente citò i versi di Dante dicendo: noi dobbiamo fare come quei che va di notte e porta il lume dietro e a sé non giova, ma dietro sé fa le persone dotte. Questa preveggenza si legge anche in alcuni articoli della Costituzione che già allora aprivano allo scenario internazionale il nostro ordinamento. L'articolo 10, l'articolo 11 e da ultimo anche, adesso non vorrei dare i numeri così all'otto, ma anche l'articolo 117 che è stato di recente rivisitato nel 2001.
4: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso, siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo, la storia siamo noi, attenzione, nessuno

0: questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera, ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera.
1: Ma io vorrei leggere, perché ci ascolta, in particolare l'articolo 11, dove c'è da un lato il ripudio della guerra, e questo verbo venne scelto dopo averne valutato altri. Si voleva esprimere una forte riprovazione etica, oltre che una damnatio giuridica rispetto alla guerra. Quindi l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Quindi è la via pacifica alla risoluzione dei conflitti tra Stati. E l'Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni, e infine promuove e favorisce l'organizzazione internazionale rivolta a tale scopo. Quella era una finestra aperta sull'ordinamento esterno che ha permesso, per esempio, la introduzione nel nostro ordinamento con efficacia vincolante delle norme europee.
2: Inizia la grande avventura dell'Assemblea Costituente. Dalla ricostruzione della storia siamo noi.
3: La decisione di eleggere l'Assemblea Costituente è del 21 aprile 1944. L'Italia è divisa in due dalla guerra. Roma è ancora sotto il tallone nazista. A Salerno, mentre infuriano i bombardamenti, nasce il primo governo di unità nazionale. Presidente, il maresciallo Pietro Badoglio. Il primo scopo è quello di liberare ogni lembo di terra italiana. L'impegno per il domani è esplicito. Gli italiani, finita la guerra, saranno chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica e ad eleggere la Costituente. Spetterà alla Costituente il compito di scrivere la nuova legge fondamentale dello Stato, la Costituzione. Nel governo Badoglio entrano come ministri i rappresentanti di tutti i partiti antifascisti, dal filosofo liberale Benedetto Croce al leader comunista Palmiro Togliatti, appena rientrato in Italia.
4: Professor Anis, la decretazione d'urgenza dei governi attraverso appunto i decreti legge è stata spesso causa di appelli e richiami dal Quirinale negli anni, per il suo eccessivo ricorso e per la presunta prevaricazione delle prerogative del Parlamento. Ma è questo l'unico percorso da adottare sempre per bypassare le paludi delle commissioni e i dibattiti in aula? È possibile che vi siano tutte urgenze indifferibili?
1: Diciamo che l'uso del decreto legge è diventato abuso. È una delle malattie che ci teniamo sul groppone, non da oggi. Negli anni 90 si faceva un decreto legge al giorno per un certo periodo, perché poi i decreti legge scadevano, dopo 60 giorni ma venivano reiterati, cioè riproposti spostando una virgola di qua e un aggettivo di là, fino a che la Corte Costituzionale nel 1996, parliamo di un quarto di secolo fa, ha detto basta. Ma questo basta non è bastato, nel senso che la media comunque si assesta su 4 decreti legge al mese, quindi una emergenza a settimana è poco plausibile che ci sia, e tutto questo si accompagna con una crisi di autorità delle assemblee parlamentari.
2: Oscar Luigi Scalfaro, uno dei padri costituenti per la DC e poi nono presidente della Repubblica, racconta le fasi critiche della fine del conflitto.
5: Diventato magistrato, io ero sotto alle armi in Sicilia, c'era il congedo per i magistrati, cosa che fu poi tolta, io rimasi per tutto il tempo della Repubblica di Salò senza documento alcuno, e la provvidenza mi aiutò a uscire da situazioni impensabili. Ma la lotta, la sofferenza, le tragedie, il vedere uccidere le persone dalla finestra del tribunale, come si ammazzano, forse come non si ammazzano i polli, dava la sensazione della distruzione, uno stato, starei per dire, di decomposizione. E così era, lo stato era condizioni di decomposizione. Lo statuto albertino era finito a brandelli con le interferenze pesanti delle strutture inventate dal fascismo, quindi la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il Gran Consiglio. Questa serie di forme davano la sensazione che la caduta fosse immediata.
1: Il Parlamento, negli anni 70 si celebrava la centralità del Parlamento, vennero introdotti nuovi regolamenti parlamentari nel 71 che diciamo sancivano questo ruolo centrale delle Camere, è andato perdendosi, c'è una crisi delle assemblee legislative che si manifesta anche attraverso una crisi della capacità di legiferare in modo autonomo e non sotto dettatura del governo da parte delle Camere. Quindi c'è un abuso che si può superare come? Ecco, qui forse qualche riforma dei regolamenti parlamentari aiuterebbe.
2: Ed ancora Oscar Luigi Scalfaro spiega la necessità di una carta fondamentale dello Stato.
5: Lo Statuto Albertino non c'era più. Ciò che aveva fatto il fascismo era caduto col crollo del fascismo. Vi era un popolo che non aveva casa, giuridicamente non aveva casa. Quindi la logica dell'assemblea costituente, di una costituzione, era perché un popolo non può vivere se manca una piattaforma che segni i limiti dei rapporti di ciascuno, delle istituzioni, di una potestà che non indichi questa casa costituzionale, amministrativa, giuridica, dove il popolo possa sentirsi sicuro uno dell'altro.
4: In alcune fasi della storia repubblicana ed anche durante adesso negli ultimi anni della pandemia è stato frequente l'uso dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con l'acronimo DPCM, ma osservando i dettami della Costituzione, quando e fino a che punto è possibile adottare lo strumento giuridico del decreto del Presidente del Consiglio?
1: Allora, questo è un abuso figliato dall'abuso di cui parlavamo prima, perché se il decreto legge da strumento straordinario è diventato uno strumento normale di legislazione, quando si è presentata un'emergenza vera e non finta, il decreto legge è sembrato troppo poco e allora si è utilizzata questa scorciatoia del DPCM. Qual è la differenza? Un decreto legge viene deliberato in Consiglio dei Ministri e quindi i partiti della coalizione di governo ne sono informati, lo discutono, lo trattano e lo approvano. Viene poi autorizzato dal Presidente della Repubblica che lo emana e quindi lo può anche rifiutarsi di emanarlo. Ci fu il caso celebre del decreto per Eluana Englaro che venne rispedito al mittente, cioè al mittente del governo, da Napolitano. Quindi c'è un controllo che nel DPCM non c'è. E poi occorre anche una autorizzazione del Capo dello Stato a presentare il disegno di legge di conversione in legge del decreto legge. È uno scioglilingua, ma significa che poi di quel decreto diventano padrone le Camere, che possono cambiarlo, possono rifiutarlo o possono convertirlo. Se lo convertono, la legge deve essere promulgata e quindi c'è un ulteriore controllo del Capo dello Stato e la legge promulgata può essere giudicata in termini di legittimità costituzionale dalla Corte Costituzionale. Allora, tutto questo sistema di controlli e di partecipazione alla decisione, col DPCM, che è un atto solitario del Presidente del Consiglio, salta e quindi questo ha creato, credo, un vulnus. Anche perché il DPCM è un atto amministrativo, non è un atto normativo. Eppure con questo atto amministrativo sono stati stabiliti dei vincoli che mai in passato avevamo sperimentato alle nostre libertà durante il tempo del primo lockdown.
2: L'insediamento dell'Assemblea Costituente dai resoconti della settimana Incom.
3: L'Assemblea Costituente si insedia 23 giorni dopo le elezioni. Il partito di maggioranza relativa a Montecitorio è di gran lunga la Democrazia Cristiana, che raccoglie più del 35%. Seguono i socialisti, che nel 1947 subiranno la scissione socialdemocratica, e i comunisti.
4: Recentemente gli attuali giudici dell'Alta Corte hanno ritenuto infondato che sia stata svolta una funzione legislativa da parte del Presidente del Consiglio quando ha adottato i provvedimenti anti-Covid. La questione era stata sollevata da una parte della magistratura, da avvocati, dall'autorevole giudice emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese e da una parte del Parlamento, che invece sostenevano che c'è stata un'usurpazione in qualche modo ai danni delle Camere. Ecco, l'interpretazione giuridica può arrivare a confutare tutto e il contrario di tutto? E su quali basi si può fondare l'interpretazione giuridica per arrivare ad una ragionevole certezza del diritto?
1: Ah, bella domanda. Diciamo che tutto ciò che noi sappiamo del mondo è frutto di un'interpretazione, no? L'interpretazione fa parte del nostro, diciamo, del nostro vissuto intellettuale, tanto più quando si esercita su testi. I testi sono fatti di parole e anche i testi di legge sono fatti di parole messe uno dopo l'altro. Le parole non sono pietre, devono avere una polisemanticità, perché il vocabolario è finito a un termine, sia pure molto, diciamo, numeroso di lemmi, ma a un certo punto c'è la parola zuzzurellone in genere lo chiude, no? Mentre la vita può dettare delle situazioni infinite. Allora io con un vocabolario finito devo poter esprimere, raccontare, interagire con delle situazioni imprevedibili. Per farlo il linguaggio deve essere elastico, deve essere duttile, e una parola può anche esprimere più significati, no? I dizionari dei sinonimi, per esempio, te lo fanno vedere.

0: Allora, quindi è fisiologico che ci siano due interpretazioni possibili su uno stesso testo di legge. C'è un vecchio brocardo latino, in claris non fit interpretatio, se la legge è chiara non occorre interpretarla. Gli illuministi francesi avevano teorizzato tutto questo dicendo che il giudice è soltanto una bocca della legge, ma ecco, tutto questo è in realtà una grande balla perché ci sarà sempre un disaccordo interpretativo. Quale interpretazione prevale? Quella che è più in sintonia con il tempo. Perché dicevamo poco fa che la Costituzione ha la qualità di poter accompagnare le stagioni della storia, essendo costruita con dei mattoni, con delle parole molto generali, molto flessibili, molto capaci di esprimere significati cangianti, e questa è senz'altro una qualità. Dopodiché, tu devi, convincere l'altro che la tua interpretazione è quella più persuasiva. Io penso che nelle facoltà di giurisprudenza dovrebbe essere introdotto un insegnamento di retorica, che è la scienza dell'argomentazione ed è tra le scienze più importanti.
1: Iader Jacobelli, giornalista Rai alla Costituente, fa rivivere il clima della prima seduta.
2: Il 25 giugno del 1946 è la prima seduta. Andreotti era segretario, anzi fu quello che procedette alla conta dei voti. La seduta fu presieduta dal decano dell'Assemblea, Vittorio Emanuele Orlando. Fu un discorso, direi, straordinariamente bello. Era Orlando un po' retore, ma la sua oratoria prendeva il volo.
1: Professor Ainis, una legge ordinaria, sempre a quello che faceva riferimento lei prima, può scavalcare i diritti fondamentali sanciti nei primi 12 articoli? E se questo è possibile, quali sono i casi espressamente previsti dalla Costituzione e con quali specifiche garanzie?
0: Ma la Costituzione, diciamo, ha la pretesa, che non è un'ambizione, diciamo così, puramente presuntiva, la pretesa di assoggettare al primato della regola e quindi lo stato di diritto anche l'emergenza, anche le situazioni di emergenza. I primi 12 articoli della Costituzione contengono una serie di principi fondamentali e dal 13 in poi c'è un catalogo di libertà fondamentali. Ora, ciascuna libertà può essere compressa, ristretta o addirittura in casi estremi sequestrata. Ce ne siamo accorti quando la nostra libertà personale, la libertà di muoversi, non potevamo esercitarla, eravamo chiusi in casa. Questo può avvenire purché ci sia intanto venga garantito il primato della legge.

0: può essere la legge stessa, nei limiti che la Costituzione prevede, che può stabilire queste restrizioni alle varie libertà. Noi leggiamo una di queste libertà a caso, per esempio la libertà di circolazione e di soggiorno, che è una delle libertà che il lockdown aveva molto confinato, ci troviamo scritto che ogni cittadino può circolare liberamente, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza e mai per ragioni politiche. Quindi questi sono in questo caso i confini con cui la legge può intervenire in via generale, quindi con disposizioni generali e per ragioni di sanità o di sicurezza. E qui l'esempio vale per ciascuna libertà.
1: La composizione dell'Assemblea e di partiti presenti.
2: L'Assemblea Costituente si insedia 23 giorni dopo le elezioni. Il partito di maggioranza relativa a Montecitorio è di gran lunga la Democrazia Cristiana, che raccoglie più del 35%. Seguono i socialisti, che nel 1947 subiranno la scissione socialdemocratica, e i comunisti.
1: Giovanni Leone, un altro dei padri costituenti per la DC e poi sesto presidente della Repubblica, racconta come vennero scelti i membri dell'Assemblea ed il divertente aneddoto sul suo viaggio di nozze.
3: Mi trovai nominato tra i 75, cioè la commissione dei 75, che era incaricata di preparare il progetto della Costituzione da sottoporre all'esame e al voto finale dell'Assemblea plenaria. Io penso che fu scelto perché nel mio curriculum si trovarono i precedenti della mia preparazione culturale e giuridica. Consentito ricordarlo, professore universitario a molti anni e avvocato molto attivo. E allora ci mettemmo subito in questo lavoro. Dirò una cosa che farà a certo punto aneddotica. Io fui investito di questa nomina componente della Commissione 65 mentre il viaggio di nozze a Stresa e dovetti interrompere il viaggio di nozze anche con molto risentimento di mia moglie, che fu molto generosa e solidale, per rientrare a Roma e dare inizio alla mia attività di membro della Commissione 65, nella quale a un certo punto si delineò la gravità del mio impegno. Perché anche questa volta, senza mia iniziativa, mi trovai nominato relatore dei più importanti temi della Costituzione, la magistratura, la Corte Costituzionale, quelli che poi abbiamo chiamato i diritti umani. Alla fine era stanco, ma era anche orgoglioso di aver compiuto qualche cosa di importante nella mia vita.
1: Con il racconto del Presidente della Repubblica Emerito Giovanni Leone si conclude la prima parte di Viaggio nel Tempo. Arrivederci a fra poco.

0: possibile quindi anche per l'obbligo vaccinale, ad esempio, una legge ordinaria fatta per l'obbligo vaccinale potrebbe superare la Costituzione?
1: La stessa Costituzione prevede che la legge stabilisca dei trattamenti sanitari obbligatori. L'obbligo vaccinale è un trattamento sanitario obbligatorio e obbligo vaccinale ne abbiamo già per i bambini 10 di vaccini obbligatori. Anche qua però non può fare la legge, diciamo, in un modo capriccioso stabilire questo obbligo vaccinale. Deve coniugarsi alla situazione di fatto in cui interviene, altro è un lontano pericolo, altro è un'emergenza in atto, altro è un'emergenza che colpisce negli ospedali e nelle terapie intensive, quindi dipende dalla situazione di fatto e dipende poi dalla ragionevolezza con cui il legislatore costruisce le categorie assoggettate all'obbligo. Una legge che affermasse tutti quelli che si chiamano AINIS sono soggetti all'obbligo, ecco, gli AINIS, diciamo, non sarebbero molto contenti e probabilmente la stessa Corte Costituzionale la giudicherebbe irragionevole questa legge, cioè non bilanciata nelle ragioni che la giustificano.

0: L'autorevole giurista napoletano Enrico De Nicola viene eletto capo provvisorio dello Stato.
1: Capo provvisorio dello Stato, il 27 giugno 1946, viene eletto dalla Costituente Enrico De Nicola, giurista napoletano, che nei primi anni 20 era stato presidente della Camera. Un uomo scrupoloso e anche per questo facile a rassegnare le dimissioni, che non aveva voluto candidarsi in nessun gruppo politico.
2: Naturalmente anche andando sulla sicurezza, diciamo, scientifica del, in questo caso dei vaccini, rispetto al trattamento che poi dovrebbe essere fatto.
3: Ma c'è una sentenza, anche questa lontana, degli anni 90, della Corte Costituzionale, aveva a che fare col vaccino contro la poliomielite. Vaccino che in un caso infimi, ma insomma c'erano, procurava danni ai vaccinati, cioè tu ti vaccinavi e contraevi la poliomielite da cui il vaccino doveva difenderti. La Corte parlò in quella sentenza di scelte tragiche del diritto, perché era la salvezza dei tanti contro la dannazione di pochi, ma disse che tutto questo si giustifica proprio perché, bilanciando vantaggi e svantaggi, quel vaccino lì, quello contro la poliomielite, poteva assicurare appunto la salvezza dei tanti. E credo questo vale per ogni trattamento farmacologico. Se noi guardiamo il bugiardino dei medicinali, forse non prenderemmo mai alcun medicinale leggendo gli effetti dannosi che ti può procurare. Quindi i greci avevano proprio la parola farmacon. Loro dicevano: farmacon è ciò che salva, ma è anche ciò che distrugge. L'energia atomica può illuminare le nostre case o può distruggere le nostre città. Quindi dipende da noi, dall'uso che sappiamo farne.

0: provvisorio dello Stato.
1: I criteri di elezione erano quattro sostanzialmente. Doveva essere, siccome il risultato del referendum era stato 12 milioni di voti alla Repubblica e 10 ai monarchici, quindi sostanzialmente una differenza abbastanza esigua, doveva essere un monarchico per rassicurare la parte monarchica del paese. E quindi, poiché il nord aveva votato prevalentemente Repubblica e il sud prevalentemente monarchia, doveva anche essere un meridionale, seconda condizione. Terza condizione, doveva essere una personalità di tale rigore morale da rassicurare la parte repubblicana del paese che aveva vinto. E infine doveva essere un uomo gradito ai tre grandi partiti di massa. Se uno di questi poneva no, un veto all'elezione di un nome, questo nome non doveva essere gradito. Il ballottaggio fu intorno ai nomi di Benedetto Croce e Vittorio Emanuele Orlando, e siccome c'erano da una parte e dall'altra qualche volta delle resistenze, spuntò il nome di De Nicola. Chi parlava di Croce, chi parlava di Vittorio Emanuele Orlando, poi ci sarebbe anche De Nicola, ma De Nicola non accetterà. E si andava avanti così. Poi si ripetevano i criteri, poi si ricominciava a dire i nomi e poi si diceva ma ci sarebbe anche De Nicola, ma De Nicola non accetterà. Alla fine, di fronte alle difficoltà, si chiese all'avvocato Porzio di Napoli di andare a parlare con De Nicola, che accettò. Si convocò l'assemblea costituente, ma un'ora prima De Nicola mandò a dire che non accettava.
2: In realtà egli voleva una larga votazione e questa ci fu.
0: Uscendo dal fascismo, la Costituzione italiana venne redatta dai padri costituenti considerando una serie di bilanciamenti tra i poteri dello Stato ed in particolare tra le due Camere e una doppia approvazione dei provvedimenti. Ecco, al riguardo c'è stato qualche anno fa un referendum che ha confermato l'assetto a due assemblee. Ma secondo lei, per la migliore funzionalità nell'ambito legislativo, oggi questo ordinamento è adatto?
3: Ma il bicameralismo perfetto con due camere che fanno le stesse cose, e oggi ho l'ultima riforma anche con lo stesso elettorato, perché i diciottenni votano ormai anche per il Senato, prima potevi farlo qualche anno dopo, è un unico al mondo, si giustifica con le preoccupazioni che c'erano in assemblea costituente, la paura del tiranno, la paura che la vittoria dell'altro avrebbe consegnato il paese ad una dittatura bianca o rossa o che fosse, e quindi vennero messe una serie, chiamiamole, di trappole o comunque di contrappesi nel sistema. In generale, il fatto che una seconda Camera debba vistare il lavoro della prima Camera è una garanzia, così come una garanzia il doppio grado di giurisdizione. Se un giudice di primo grado mi condanna perché quella mattina si è svegliato col mal di stomaco, insomma la sentenza non è giustificata, il giudice d'appello potrà riparare a questo torto. Tante volte abbiamo avuto, per esempio, le leggi ad personam negli anni dei governi Berlusconi, e molte non passarono perché c'era appunto il Senato che si metteva per traverso.

0: cambiato.
1: Le idee dei partiti politici sulla Costituzione, la commissione dei 75 e le sottocommissioni.
2: Sia Togliatti sia il socialista Lelio Basso escludono che la Costituzione debba avere una connotazione socialista e mettono l'accento invece sul carattere democratico della nuova Repubblica. Per i democristiani e soprattutto per i giovani come Dossetti, Moro e La Pira, la Costituzione deve avere un profilo nettamente antifascista e deve riconoscere in primo luogo i diritti della persona, andando al di là dei confini delle costituzioni liberali. Su queste basi, il dialogo diventa possibile. Per preparare la bozza della Costituzione, il presidente della Costituente, Saragat, nomina una commissione di 75 deputati. Presidente, Meuccio Ruini. I 75 si dividono in tre sottocommissioni. La prima per i diritti dei cittadini, presieduta dal democristiano Tupini. La seconda per l'ordinamento dello Stato, presieduta dal comunista Terracini. La terza per i temi economico-sociali, presieduta da Ghidini, socialista e poi socialdemocratico.
3: Io credo che però una buona riforma potrebbe essere quella di conservare il bicameralismo differenziandone un po' di più le funzioni delle due Camere. C'è la vecchia idea di fare del Senato una Camera delle Regioni, cioè un centro di ascolto e di rappresentanza delle istanze locali. Sarebbe un modo per valorizzare i territori, si è provato a farlo in alcune riforme, ma finora non ci si è mai riusciti.

0: Lelio Basso, deputato PSI per la Costituente, enuncia l'obiettivo di fondo che si voleva raggiungere, uno Stato in cui la sovranità partisse dal popolo.
1: La Resistenza voleva certamente uno Stato che fosse il contrario esatto dello Stato fascista, uno Stato democratico in cui la sovranità partisse dal basso e non scendesse dall'alto, e uno Stato moderno che assicurasse a tutti piena dignità civile e un livello di vita moderno. La Costituzione ha disegnato, sia pure con qualche contraddizione, uno Stato che si avvicinava a queste aspirazioni.
0: Possiamo firmare con sicura coscienza, rassicurava autorevolmente il capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola, controfirmando la Carta Costituzionale. All'epoca vi era comunque una quasi totale unità e consonanza di intenti sociali e politici per il benessere della popolazione, che tralasciavano sostanzialmente gli interessi di parte. Nella società attuale, che rispecchia i parlamenti eletti, sarebbe possibile raggiungere una visione comune ampia come allora per aggiornare norme fondamentali?
2: Non è semplice, anche se oggi tra destra e sinistra ci sono molte meno differenze, a volte le differenze non si capisce quali siano, che di quelle che all'epoca c'erano tra cattolici, comunisti e liberali. Che cosa ha permesso a quella generazione in 18 mesi di approvare una tavola di valori comuni che ha resistito per tutto questo tempo? Che cosa li ha affratellati e gli ha permesso di superare le divergenze politiche e ideologiche? Il loro vissuto comune. Erano usciti da una grande tragedia, che era la guerra civile, poi, che è la peggiore di tutte le guerre, ed era la dittatura del fascismo. I fascisti avevano perseguitato cattolici come Sturzo o De Gasperi, e liberali come Croce o comunisti come Gramsci. Allora questo li ha fratellati, e questo, diciamo, le costituzioni non nascono dietro un tavolo o una scrivania ben circondata di libri, nascono da grandi tragedie collettive, nascono in alcuni tornanti tragici della storia.

0: Giulio Andreotti, altro deputato DC alla Costituente e poi più volte presidente del Consiglio, ministro e sottosegretario, parla di un'assemblea di altissimo valore e l'importanza di tralasciare le lotte quotidiane per riformare la Costituzione.
1: Certamente il tipo di assemblea è stata un'assemblea di altissimo valore, di grande senso di responsabilità, che ha mantenuto la capacità di coesione anche quando in corso di assemblea costituente si ruppe l'unità dei partiti del Comitato di Liberazione Nazionale e si fece un governo con comunisti e socialisti all'opposizione. Questo non influì nel proseguimento della redazione della Carta Costituzionale. Ora, a me pare importante ricordarlo perché ogni tanto si dice che bisogna rivedere, ed è giusto, alcune cose della Costituzione devono essere rivedute. Basti pensare che è sopravvenuta la Comunità Europea con tutti i poteri che anche direttamente gestisce con i condizionamenti che comporta, ma non è solo questo il motivo di novità. Però per poter mettere mano ad una riforma costituzionale io credo che bisogna avere le idee molto chiare e specialmente creare un clima che sia un clima diverso dalla lotta quotidiana, dall'abitudine di guardare le cose con una certa faziosità e con una certa unilateralità.
2: Diceva John Adams, che fu il quarto presidente degli Stati Uniti, che questo, diciamo, regalo che la generazione costituente offre alle generazioni successive, e cioè la libertà, l'indipendenza, come successe ai coloni americani rispetto alla madrepatria inglese, la pace, allora questo merito storico consente ai costituenti di scrivere delle regole che vincolano le generazioni successive. E questo, lui diceva, è un privilegio che gli uomini non hanno mai, non più di quanto ciascuno possa scegliere quando nasce, la terra su cui nasce o l'aria che respira per la prima volta. Siccome poi non ci sono più state tragedie simili, per fortuna, non ci sono più ripetute le condizioni storiche che hanno potuto allora generare una nuova Costituzione.

0: Nilde Iotti, deputata alla Costituente per il PC e poi storica presidente della Camera dei Deputati, sottolinea l'importanza dell'articolo 1 sulla democrazia ed il potere al popolo.
1: L'articolo 1 è quello che tutti conoscono, che si apre con la formazione: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Era un principio del tutto nuovo e bisogna dire anche nuovo rispetto alle costituzioni che venivano formulandosi o erano state formulate in Europa, per esempio in Francia, subito dopo la guerra.
0: L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Il primo articolo della Carta Costituzionale fissa con chiarezza cosa e come volevano i padri costituenti che fosse l'Italia. Ecco, professor Ainis, ma da profondo conoscitore della nostra Carta e valutando gli orientamenti legislativi di oltre 70 anni di storia repubblicana, questi punti cardine sono stati rispettati?
2: Io credo che non si può pretendere, è anche assurdo farlo, una realizzazione totale dei valori che la Costituzione indica: la libertà, l'eguaglianza, la solidarietà, il pieno autogoverno attraverso la società popolare. Sono degli obiettivi a cui bisogna tendere, sapendo che ogni giorno la vita genera nuove situazioni di diseguaglianza, nuovi, diciamo, compressioni della solidarietà popolare, nuove ferite alla libertà. E tu devi, come Sisifo, no, risalire da capo la collina con il tuo masso sulle spalle, che nel frattempo ti è rotolato dietro. Ma questo non offusca il valore della Costituzione. È un po', io una volta l'ho usata questa metafora, mi sembra calzante, è un po' come il cielo, l'orizzonte che tu vedi fuori dalla tua finestra, non puoi acchiapparlo con le mani, ma non puoi nemmeno evitare di tendere l'occhio verso l'orizzonte.
0: Le alte personalità che sottoscrissero la Costituzione.
3: In calce alla Costituzione figurano tre firme. Quella del capo dello Stato Enrico De Nicola, un galantuomo dell'Italia liberale prefascista. Quella del presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, cattolico trentino e capo della Democrazia Cristiana. E quella del presidente della Costituente Umberto Terracini, comunista eterodosso, reduce dal carcere e dal confino.

0: La firma della Costituzione avviene senza grande solennità nella residenza del capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola.
1: Stiamo già vivendo in una società digitale e lo saremo sempre più in un prossimo futuro, con regole e leggi che spesso vengono condizionate fortemente dagli aggressivi interessi economici delle grandi multinazionali, a scapito dei diritti inalienabili delle persone. Prendendo a riferimento la nostra Costituzione, come ritiene possibile far tutelare i diritti ai cittadini in Italia, in Europa e a livello globale, considerata la capillarità di queste multinazionali?
2: Questo è un problema generale che tutto il mondo si pone, se lo pongono per esempio le autorità antitrust di tutto il mondo, perché se una multinazionale ha un bilancio più ricco di quello di un intero Stato, allora è il concetto stesso di democrazia che entra in crisi. Certamente un rimedio, uno strumento può essere cambiare le regole sulla tassazione, come nell'ultimo vertice tra i grandi del mondo si è ipotizzato, e cioè obbligando ad una tassazione nei territori in cui avviene il commercio di queste multinazionali, il consumo dei loro prodotti. Però certamente oggi abbiamo degli stati deboli e dei gruppi finanziari troppo forti, e questo è uno squilibrio che va assolutamente corretto.
1: Professor Anis, la ringraziamo della sua disponibilità e le auguriamo un in bocca al lupo per tutte le sue attività di docente, di commissario e di editorialista di giornale. E a presto.
2: Grazie e buon anno a chi ci ascolta.
3: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

Adamice, che faceva la felicità di alcolisti e di daltonici, e il santo ammainava lentamente la bandiera prima di sciogliere gli ormeggi. Dall'imbarcadero aveva occhi insanguinati

la nebbia che saliva e gli angeli custodi dall'altra parte della riva giocavano a 3-7, giocavano col morto, mentre una nuova madre gridava in sala parto: benedetta sia la gentilezza, benedetto lo stupore, benedetta sia la verità, se la verità è dolore, benedetto sia l'incanto, benedetta l'espiazione, benedetta

spiaggia cenere e nutriva l'erba grama, mentre alimentavo i segni della fine, senza aver delimitato la mia linea di confine. Pensavo solo in rima e le rime si baciavano, pensavo che invecchiavo e i miei giorni si accorciavano, e il battito cardiaco rallentava dolcemente e il santo scompariva

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.

0: viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
0: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni, ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o senk senk senk, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la zona presente e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
0: Grazie Lino, pardon mister, beh allora sa cosa le dico Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile, sembrerà di stare al Mara?
2: Mara?
0: Mara?
2: Canà.
0: Esatto, signori si comincia. Fondata nel 1891, la società ginnastica comunale San Pierdarenese, 8 anni più tardi, ovvero nel 1899, prese vita la sezione calcio di questa società ginnastica. Così nel 1919 la società assorbì l'Associazione del Calcio Ligure, conquistando il diritto di iscriversi alla massima serie. Anche gli atleti dell'Andrea Doria, fondata questa nel 1895, si dedicarono allo sport che ben presto sarebbe diventato il più seguito al mondo. Il 27 luglio del 1927 le formazioni dell'Andrea Doria e della San Pierdarenese si fusero, dando vita così alla formazione dell'Associazione Calcio La Dominante, che nel 1930 prese il nome di Football Club Liguria. Nel 1931 il Football Club Liguria retrocedette in terza serie e per queste ragioni il club si disgregò. Rinacquero così la San Pierdarenese e l'Andrea Doria. Le due società iniziarono a giocare in categorie differenti, ovvero se la San Pierdarenese riuscì a tornare in Serie A alla fine della stagione 33-34, l'Andrea Doria continuò il suo percorso in Serie C. Soltanto nel 1945 la San Pierdarenese e l'Andrea Doria ritornarono in piena attività, ovvero subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. La San Pierdarenese si ritrovò in Serie A, ma con una situazione socio-economica abbastanza difficoltosa, mentre la ricca Andrea Doria risultò retrocessa d'ufficio in Serie B. Poco dopo, dunque, le due forze si unirono nuovamente. La nuova società, l'Unione Calcio San Pierdarenese Doria, detta Sampdoria, venne dunque costituita il 12 agosto del 1946, con la definitiva fusione tra l'Andrea Doria e la San Pierdarenese. Il primo presidente fu Piero Sanguinetti, che ben presto venne sostituito dall'imprenditore Amedeo Rissotto, mentre il primo allenatore fu il fiorentino Giuseppe Galluzzi. La Sampdoria venne ammessa immediatamente in Serie A. L'Andrea Doria fornì le risorse sportivo-economiche. La nuova società tornò dunque a giocare sul campo della Caienna, nel quartiere di Marassi, nel frattempo diventato Luigi Ferraris. Per la nuova società venne studiata una maglia che unisse i colori di entrambe le realtà, il bianco e blu dell'Andrea Doria con il bianco, rosso e nero della San Pierdarenese. Ne venne fuori una divisa assolutamente unica, forse tra le più belle al mondo, una maglia blu inframmezzata da due strisce bianche, una rossa ed una nera, con lo stemma di Genova, la croce di San Giorgio, ed uno stemma rappresentativo della città. Una silhouette nera raffigurante il volto di un tipico pescatore genovese stilizzato con barba, berretto caratteristico, pipa e capelli al vento, il cosiddetto baciccia. La prima partita della Sampdoria venne giocata il 22 settembre 1946. Questa la prima formazione blu cerchiata. Bonetti, Borrini, Bertani e Zorzi. Gramaglia, Fattori, Bassetto, Fiorini, Fabbri, Baldini e Frugali. Il primo storico gol messo a segno dalla Sampdoria portò la firma di Bassetto, che rimase alla Samp fino al 1953. In quello stesso anno la Sampdoria affrontò per la prima volta il Genoa nel primo storico derby della Lanterna. In uno stadio gremito, il 3 novembre del 1946, la Sampdoria vinse 3-0 con gol di Baldini, Fiorini e Frugali. Nella gara di ritorno fu ancora la Doria ad avere la meglio, questa volta per 3-2, con doppietta di Bassetto e gol di D'Alconso. All'esordio nella massima competizione nazionale, la Sampdoria riuscì a chiudere al 10° posto. Baldini e Bassetto, avendo realizzato rispettivamente 18 e 13 reti, divennero per tutti i gemelli del gol. Tra l'altro, nel 1949 Baldini venne convocato in nazionale, diventando così, nella storia blu cerchiata, il primo calciatore sampdoriano a vestire la maglia azzurra. Proprio in quell'anno la Sampdoria ebbe un nuovo presidente, Aldo Parodi. Sempre più tifosi iniziarono a seguire appassionatamente quella squadra e quei colori. Quegli stessi tifosi non presero molto bene la notizia del trasferimento di Giuseppe Baldini ai rivali del Genoa. Arrivarono alla Sampdoria Jay e Sabatella e in quella stagione la Samp subì 76 gol. Nessuno, neanche il Genoa, ultimo in classifica retrocesso in Serie B, riuscì a fare peggio. La famosa era dell'attacco atomico era ufficialmente terminata. Il presidente Parodi capì che la difesa necessitava di una radicale trasformazione e così provò a colmare quella mancanza attraverso il calciomercato, acquistando Opezzo, Moro, Fomei, e la campagna acquisti diede i suoi frutti. La stagione 51-52 terminò con un settimo posto che permise dunque il miglioramento dei rapporti tra presidente e tifoseria. L'anno dopo, per la prima volta, la Sampdoria venne coinvolta nella lotta per non retrocedere. Alla fine solo due preziose vittorie permisero alla società doriana di restare in massima serie. Memorabili di fatto resteranno la vittoria per 2-0 in trasferta contro l'Inter e quella ottenuta a Marassi per 4-1 contro il Palermo. Subito dopo, nell'estate del 53, il presidente Parodi si fece da parte e venne sostituito da una nuova dirigenza guidata da Alberto Ravano, che rimase in carica per 8 anni. Il nuovo presidente apportò molti benefici a quella società. Nonostante la partenza del bomber Bassetto, che fin lì collezionò 196 presenze impreziosite da 93 importantissimi gol con la Sampdoria, dal calciomercato estivo arrivarono tanti giocatori, tra cui Testa, Podestà, Baldini, che ritornò dunque alla Sampdoria, a Tortul. La stagione seguente, quella 54-55, venne dunque caratterizzata da ottime prestazioni della difesa. Ricordiamo Bernasconi, poi diventato una bandiera blu cerchiata. E così la Sampdoria riuscì a chiudere al nono posto, giocando un ottimo calcio, in special modo contro la Juventus. Indimenticabile fu la partita giocata al Marassi il 30 gennaio del 1955, quando i bianconeri persero 5-1. Il presidente Ravano decise di rafforzare ulteriormente la squadra. Il colpo di mercato della Sampdoria fu il bomber Eddie Firmani, che mise a segno 18 gol in 29 partite. Nel luglio del 56 il presidente Ravano portò a Genova il primo calciatore straniero, Ernest Hochwirk, regista e capitano dell'Austria. Insieme a lui quell'anno arrivò a Genova, sponda doriana, anche un giovanissimo centrocampista, Azeglio Vicini. Ma il reparto difensivo si dimostrò essere ancora una volta l'anello fragile di quella squadra. Ciononostante, quell'anno la Sampdoria riuscì a chiudere con il quinto posto finale il campionato. Mentre nella stagione 57-58 i doriani si ritrovarono a lottare ancora una volta per non retrocedere, la squadra, all'epoca allenata da Mr. Zeitzler, ottenne la salvezza soltanto all'ultima giornata di campionato con una netta vittoria ottenuta sul Torino, 4-0. Poi arrivò la cessione del bomber Firmani all'Inter, che portò comunque congrui ricavi nelle casse blu cerchiate, oltre che un nuovo difensore, Vincenzi, che giocherà per i successivi 10 anni con quella maglia. L'arrivo di Vincenzi fu accompagnato da quelli di Tito, Cucchiaroni e Milani. Questa volta la Doria subì davvero pochi gol, ma di contro il reparto offensivo non riuscì più a segnare una quantità importante di gol. Ad ogni modo la Samp chiuse ancora una volta al quinto posto. Poi nella Samp arrivò un nuovo acquisto, un calciatore svedese, Skoglund. Lo svedese, insieme ad Hochwirk e Cucchiaroni, riuscirono a dare una scossa all'ambiente, ma non bastarono quelle prestazioni per confermare la quinta posizione dell'anno precedente. Certo, anche la sfortuna giocò il suo ruolo in quell'occasione, dal momento che il bomber Milani subì un grave infortunio che lo tenne fuori dai campi fino al maggio del 1960. L'unica soddisfazione di quell'annata furono entrambe le vittorie ottenute contro i rivali del Genoa, nel girone di andata tanto quanto in quello di ritorno. Quell'anno il Genoa, tra l'altro, retrocesse nuovamente in Serie B. Ma quell'ottavo posto ottenuto nel campionato 59-60, non era del tutto soddisfacente. Almeno questo pensò il presidente Ravano, che dopo Cucchiaroni e Skoglund acquistò anche il nazionale Sergio Brighenti. Proprio quel nuovo attaccante modenese diventò l'emblema della straordinaria annata blucerchiata, culminata con il quarto posto dietro alle superpotenze del calcio italiano. Con 17 vittorie e 41 punti realizzati, la Sampdoria raggiunse uno storico piazzamento che rimane al terzo posto tra le migliori posizioni raggiunte in Serie A dalla società genovese. Tutto questo venne impreziosito dalle 27 reti segnate da Brighenti. Importantissime anche le prestazioni offerte da Cucchiaroni, Hochwirk e Skoglund. Sentite un po' cosa dichiarò lo stesso Brighenti ad un'intervista rilasciata circa il suo arrivo alla Samp.
3: Io ero dell'Inter in prestito a Padova in quel periodo lì. C'era un contratto di riscatto che ha fatto scattare il Padova e io avevo preferenze per andare sinceramente a Bologna, perché il presidente Bologna Dallara era un parente alla lontana di mio zio, così, che mi volevano, e io andavo vicino, tornavo a casa praticamente. Però è venuto fuori la Sampdoria improvvisamente, non so con quale cifra, che ha convinto sia il Padova che in parte l'Inter, perché l'Inter aveva messo dei veti della mia cessione a Milan e Juventus, e Rocco avrebbe voluto portarmi al Milan, perché dopo andò al Milan Rocco. Così hanno risolto il caso con la Sampdoria, che probabilmente ha offerto la cifra più alta di quel periodo, 1960.
0: Si alimentò dunque un'aria positiva attorno alla squadra, ma ben presto tifoseria e dirigenza si ritrovarono nuovamente ai ferri corti. Dunque il presidente decise, seppur a malincuore, di lasciare il vertice del club e venne dunque convocata una speciale commissione che scelse come successore di Ravano Glauco Lolli Ghetti, che divenne così dunque il nuovo presidente. Il nuovo numero uno del club promise alla tifoseria che quella squadra avrebbe presto raggiunto risultati importanti. Dopo la conferma di Monzeglio e la partenza del grande lottatore Ocvirk, il presidente Lolli Ghetti acquistò due calciatori slavi, Boškov e Veselinovic. In quel campionato la Sampdoria riuscì a chiudere al decimo posto, scongiurando una retrocessione che sembrava essere quasi certa dopo una serie di prestazioni poco soddisfacenti. Decisamente fondamentale si dimostrò la sostituzione di Monzeglio con Roberto Lerici. Nella stagione 61-62 arrivò la prima partecipazione dei blu cerchiati in un torneo internazionale, la Mitropa Cup. Quell'anno la Doria però non riuscì a superare il primo turno. Non andò meglio in campionato, anzi la sconfitta per 2-1 subita contro il Genoa nel derby alla quinta giornata di campionato costò il posto a Lerici, che venne sostituito dalla vecchia bandiera blu cerchiata Ocvirk. La matematica salvezza arrivò a poche giornate dalla fine del torneo e venne raggiunta soprattutto grazie alle buone vene realizzative di Cucchiaroni e del brasiliano Cina da Silva, che quell'anno segnò 13 gol. Nell'estate del 63 furono davvero poche le operazioni di mercato, se non quasi nulle. Partirono invece Cucchiaroni, Brighenti e Toro, mentre arrivò alla Samp l'ex genoano Barison. Un pessimo finale di stagione costrinse la Doria a giocarsi il tutto per tutto con il Modena, nello spareggio per non retrocedere. 7 giugno 1964, i doriani vinsero 2-0 con gol di Barison e Salvi. L'anno dopo arrivò qualche innesto, seppur di calciatori già esperti. Il tridente d'attacco venne composto da Ocvirk, da Silva, Sormani e Loiacono. Ma quel salto di qualità non arrivò ancora. Questa volta in realtà fu il reparto difensivo a compensare le mancanze che si vennero a creare in attacco, permettendo così alla Sampdoria di conquistare una nuova salvezza. Alla fine, dopo il cambio di allenatore con la vecchia bandiera Baldini, arrivò un 14° posto. Dopo aver raggiunto la salvezza, però, il presidente Lolli Ghetti lasciò il vertice del club e al suo posto arrivò Enrico De Franceschini. Il nuovo presidente puntò tutto su mister Fulvio Bernardini. L'ex allenatore di Bologna e Fiorentina non riuscì però a compiere l'impresa sportiva di salvare la Sampdoria dalla retrocessione, che arrivò all'ultima giornata di campionato. Fatale fu il 2-2 finale, ancora oggi oggetto di forti discussioni. In buona sostanza, nella partita giocata contro la Lazio, la Sampdoria invocava un calcio di rigore che invece non venne assegnato dall'arbitro. La retrocessione in Serie B portò il presidente De Franceschini a rassegnare le dimissioni e dal suo posto arrivò Arnaldo Salatti, che confermò la fiducia a Bernardini, rinforzando la squadra con l'innesto di alcuni buoni giocatori, tra i quali Roberto Vieri e la punta Francesconi. Quell'anno sportivo venne contraddistinto da un dualismo importante tra la Samp ed il Varese, vinto alla fine dai doriani, che conclusero la stagione al primo posto, con Francesconi che si laureò capocannoniere, segnando 20 gol. Il 23 marzo del 1967 poi arrivò un nuovo stravolgimento societario. L'associazione Unione Calcio San Pierdarenese, Doria Sampdoria, venne posta in liquidazione e venne sostituita dunque dall'Unione Calcio Sampdoria S.P.A. Mister Bernardini per il campionato successivo chiese al presidente di non cedere i pezzi pregiati della squadra, che perse dall'organico dunque soltanto Tenemma. Al suo posto venne ingaggiato Carpanesi. I blucerchiati si ritrovarono nuovamente in zona retrocessione, ma mister Bernardini scosse lo spogliatoio, ottenendo alla fine una salvezza insperata con la squadra che chiuse al decimo posto finale. Cristin, Francesconi e Vieri con i loro 20 gol totali permisero alla Sampdoria di non soffrire eccessivamente nel finale di campionato. Ma il presidente, alla fine di quella stagione, si dimise lasciando il posto all'avvocato Mario Colantuoni. Il nuovo presidente continuò quella politica di conservazione non cedendo altri calciatori. Tuttavia, solo le ultime partite di quell'anno, le ultime sei in particolare, furono soddisfacenti e la Sampdoria chiuse alla fine con un 12° posto in classifica. Fu ancora una volta la difesa a tenere banco, anzi memorabili furono le prestazioni ottenute da Battara, che ben presto sarebbe diventato una bandiera della Sampdoria. Il presidente Colantuoni poi arrivò alla cessione di Vieri e Morini alla Juventus in cambio di Romeo Benetti più soldi. Ma quella squadra si indebolì molto, creando nuovi malumori con la tifoseria. La Sampdoria chiuse nuovamente con un 14° posto, salvandosi a 2 giornate dalla fine del campionato. Ancora una volta la tifoseria sperò in nuovi acquisti, ma il presidente Colantuoni cedette nuovi giocatori come Frustalupi, Benetti, che finirono rispettivamente all'Inter e al Milan. In cambio arrivarono Giovanni Lodetti e Luisito Suarez. L'esperto mister Bernardini guidò quella squadra ad ottenere una nuova salvezza all'ultima giornata di campionato, quando la Sampdoria riuscì ad evitare la serie cadetta per differenza reti. Proprio in quella stagione fece esordio in prima squadra un giovane promettente proveniente dal vivaio blucerchiato, un certo Marcello Lippi. È davvero con grande piacere che annunciamo dunque il primo ospite del Super Club, Marcello Lippi. Benvenuto Marcello, la tua storia con la Sampdoria ebbe appunto inizio nel 1969, quando dalla Stella Rossa Viareggio arrivasti per la prima volta ad indossare la maglia blucerchiata. Dopo una breve parentesi in prestito con il Savona arrivò dunque l'esordio in Serie A nella stagione 70-71. Sulla panchina della Doria sedeva mister Fulvio Bernardini, fu proprio lui a credere per primo nelle tue qualità. E quell'anno con la Samp raggiungeste una sofferta salvezza chiudendo al 12° posto finale in classifica. Che ricordo hai di quel tuo primo anno alla Sampdoria?
4: Nella Sampdoria considera che sono stato tantissimi anni, perché ci ho fatto buona parte del settore giovanile. Poi dopo ho esordito in Serie A, Serie B, perché quegli anni lì un anno si stava in Serie A, un anno si retrocedeva, insomma era la dimensione di quella Sampdoria. Fulvio Bernardini era una persona fantastica, un signore, un esperto di calcio, e mi ha trasmesso tante cose positive. È stata una bellissima esperienza, però la dimensione della Sampdoria in quegli anni era quella, salvezze risicate.
0: Marcello, in totale hai giocato 9 stagioni con quella maglia, crescendo sotto la guida tecnica di mister come Herrera, poi Vincenzi, poi mister Corsini, quindi il tecnico Bersellini, poi Canali e infine Giorgis. 274 presenze ufficiali in campo con quella maglia, impreziosite da 5 gol. Che ricordo hai di quelle stagioni?
4: Una esperienza molto bella. Genova è stata la mia città per tanti anni. E ci ho trovato moglie, mi sono sposato, sono cresciuto e ci ho fatto buona parte della mia carriera, perciò i ricordi ovviamente, come ho detto prima, tanta sofferenza, perché abbiamo sempre avuto una dimensione di sofferenza. Il massimo che potevamo sperare era quello di salvarci, però grande soddisfazione, persone di grande serietà.
0: Qual è stato il momento più bello vissuto con quella maglia addosso?
4: Il momento più bello, ma sarà una delle salvezze, perché era quella la cosa più importante che riuscivamo a fare, riuscire a salvarsi a fine stagione e garantirci ancora la Serie A, una delle salvezze.
0: Il momento più difficile?
4: Ma i momenti sono sempre stati molto, molto difficili, di grande sofferenza. La dimensione della squadra, come ti dicevo, era quella lì, di lotta, per sopravvivere, di grande sofferenza. Non c'era una grandissima qualità.
0: Il saluto di Marcello Lippi a tutti i tifosi della Sampdoria nel mondo.
4: Il saluto di Marcello Lippi è frequente, perché io vado molto spesso a Genova e sono rimasto legato a questo ambiente, li vedo spesso, li saluto spesso e sono sempre rimasti nei miei più bei ricordi.
0: Lollighetti rassegnò le dimissioni e dal suo posto arrivò un nuovo presidente, ovvero Edmondo Costa. La squadra non riuscì a sopportare le forti pressioni da parte dell'ambiente e della stampa. La tifoseria iniziò a contestare aspramente la dirigenza, che in quel caso approfittò dell'occasione giusta per cedere la società. Sicché il 3 luglio del 79 la Sampdoria fu ufficialmente acquistata da Paolo Mantovani. Appena arrivato a Genova, il presidente Mantovani affermò che il suo obiettivo era quello di ricondurre il Doria in Serie A e di portarlo alla vittoria dello scudetto. Queste parole suscitarono non poche larità, ma Mantovani avrebbe presto dimostrato quanto quelle parole e quelle intenzioni sarebbero diventate realtà. Il nuovo presidente diede il via ad una vera e propria rivoluzione dell'intero organico. Partirono Lippi, Savoldi, Re, Tutino, Chiaruggi, mentre arrivarono Logozzo, Sartori, Pezzella, Redomi, Caccia, Venturini, Genzano, Piacenti e i giovani Navone, Poggi e Massimo Lippi. Claudio Nassi venne invece nominato nuovo direttore sportivo, mentre la guida tecnica della squadra venne affidata al mister Lamberto Giorgis. Dopo le sconfitte subite contro il Como e il Palermo ed il pareggio nel derby, il presidente Mantovani decise di sollevare dall'incarico Giorgis sostituendolo con mister Lauro Toneatto. Dopo un inizio percorso costellato da pareggi, il nuovo allenatore guidò la squadra ad una immediata risalita in classifica, arrivando a chiudere quella sua prima stagione alla guida della Doria con il settimo posto finale. Il presidente Mantovani nell'estate dell'80 però non confermò la fiducia a mister Toneatto, affidando semmai la guida della squadra al mister Enzo Riccomini. Vennero ceduti molti calciatori acquistati l'anno precedente e dal calciomercato arrivarono a vestire la maglia doriana Luca Pellegrini, Fausto Salsano e Pietro Vierkovud. Insieme a loro arrivarono anche Luigi Del Neri ed il portiere Guido Bistazzoni. La campagna acquisti del 1981 fu caratterizzata dall'ennesima rivoluzione. Il presidente Mantovani scatenato vendette 13 giocatori e ne acquistò altrettanti. Riccomini venne sollevato dall'incarico, al suo posto arrivò mister Renzo Olivieri, il quale dopo un inizio stentato riuscì a guidare la squadra verso la tanto attesa promozione. Dopo 5 anni la Samp tornò in Serie A. L'estate del 1982 vide invece il presidente investire ingenti somme sul calciomercato, tant'è che arrivarono in blu cerchiato Francis e Bredi, oltre ad una giovane promessa chiamata Roberto Mancini. Mister Olivieri venne confermato alla guida della squadra, mentre Paolo Borea prese il posto di Claudio Nassi in qualità di direttore sportivo. I tifosi sampdoriani sottoscrissero oltre 12.000 abbonamenti. Quel campionato iniziò con 3 vittorie consecutive, a farne le spese Juventus, Inter e Roma. A fine campionato però la Doria chiuse soltanto al 7° posto finale. Un altro tassello fondamentale di quella squadra venne posto nel 1983.

0: benvenuto al Super Club a Pietro Bjerkovud. Pietro, benvenuto al Super Club. Pietro, dunque, tu fosti acquistato dalla Sampdoria di Paolo Mantovani nel 1981. Poi però passasti in prestito prima alla Fiorentina, quindi alla Roma, squadra con cui vincesti lo scudetto nella stagione 82-83. Poi nell'estate dell'83 tornasti da neolaureato campione d'Italia alla Samp e da lì iniziò la tua lunga storia d'amore con i colori blucerchiati. Il primo trofeo arrivò il 3 luglio del 1985, finale di ritorno di Coppa Italia Sampdoria 2-Milan 1. Reti di Mancini e Vialli per la Samp e gol di Virdis per i rossoneri. La Sampdoria di mister Bersellini conquista la prima storica Coppa Italia.
1: Sì, conquistammo la Coppa Italia e fu una cosa bellissima per una squadra che non aveva mai vinto niente. Ma soprattutto in campionato facemmo un grande campionato e non so, ogni partita c'erano tante di quelle azioni sugli esterni e andare a concludere nella porta avversaria è spettacolare. Non vincemmo lo scudetto, però riuscimmo a vincere il primo trofeo per quella squadra e fu l'inizio corroborante per il nostro precedente, perché da quel campionato volevo costruire una squadra per vincere e ci riuscimmo un po' più in là.
0: E già, da questo momento in poi per la Sampdoria inizieranno degli anni d'oro. Qui al Super Club avremo il grande piacere di poter sentire la voce dei protagonisti di questi anni gloriosi. Perciò non mi resta che invitarvi alla prossima puntata del Super Club. Tutto molto bello. La storia continua.
2: Rai Radio Tech & Tech.

0: Musica in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.
1: Una ricchissima serata, quella di venerdì 26 giugno a Mare Miniere presso l'ex Tonara Soprano di Porto Scuso. Infatti, dopo l'evento su Camilleri nell'ambito della nostra media partner e dopo il concerto di Pippo Caballà, è seguito un altro bellissimo momento di musica col compositore e organettista, oltre che maestro ai seminari di Porto Scuso, Riccardo Tesi, amico della nostra radio, e il cantautore e chitarrista, il maestro anch'esso dei seminari, Maurizio Geri. Un incontro che ha rinnovato il loro lunghissimo sodalizio artistico. Ringraziando entrambi per averci permesso questa messa in onda, ve la proponiamo come sempre all'ascolto. Un saluto da Elisabetta Melantrucco.

0: Grazie, buonasera, Maurizio Geri.
1: Riccardo Tesi, grazie.
0: Abbiamo cominciato con questo brano che si chiama Te Va, ed è un po' un omaggio alla vostra terra, la Sardegna. È una composizione un po' ispirata, inizialmente al ritmo di Sadanza, poi è diventato tutta un'altra cosa, però così. Quindi adesso invece facciamo un omaggio alla nostra terra, perché noi veniamo da Pistoia. Sapete dov'è Pistoia, vero? Voi scherzate. È difficilissimo essere nato a Pistoia, vero Maurizio?
2: In montagna poi, ancora peggio.
0: Perché noi quando andiamo all'estero, di dove siete? Di Pistoia. Dov'è? Vicino Firenze. Infatti dopo un po' mi hanno detto, di dove siete? Di Firenze. Così si tagliava corto.
2: O andiamo a Lucca o andiamo a Firenze. In mezzo.
0: E cosa abbiamo fatto? Un giorno per ritrovare un po' la nostra identità abbiamo fatto un disco che è dedicato alla musica tradizionale della nostra città, che si chiama il disco Acqua, Fuoco e Vento, a cui ha partecipato anche Mauro Palmas un po' di anni fa. E da questo disco vogliamo farvi ascoltare una canzone dedicata a una figura importantissima della montagna pistoiese, della figura del carbonaro. Il carbonaro sono quelli che andavano per 6 mesi l'anno in Sardegna, in Corsica, in Maremma, e vivevano nel bosco, tagliavano legno e lo cuocevano fino a farlo diventare carbone. È una canzone un po' triste, è una canzone che parla un po' della nostra emigrazione, della quale credo ci dovremmo ricordare ogni tanto quando arrivano gli altri nel nostro paese.

0: Grazie.
1: Maurizio Geri. Adesso facciamo due brani che arrivano da molto lontano, sono anni che le facciamo. Sono due moresche, la prima di Alfonso Nicotera, la seconda una mia composizione che si chiama Moresca Nuziale. Dovete sapere che la moresca è la danza delle spade, quindi una danza armata, perché è la rievocazione nel ballo della battaglia contro i saraceni, contro i mori, da qui il termine moresca. E appunto la seconda è una, si chiama Moresca Nuziale perché l'avevo composta a suo tempo per il matrimonio di due amici, dimenticandomi che è una danza di guerra e si sono separati 6 mesi dopo.

0: Riccardo Tesi. Bene, nella scrittura di qualsiasi canzone, insomma, se qualcuno prova a scrivere una canzone, ovviamente uno dei problemi che si presentano è quello della rima. Trovare una rima credo che sia importante. Allora, in questo caso, Madre Perla, che è una canzone scritta su un tema di lavoro e di amore, perché parla di un pescatore di perle e della storia d'amore con la sua ragazza Maria, dovevo trovare un luogo esotico, un po' esotico, che facesse rima con Maria. Quindi per questo ho escluso subito Pavia. Non era abbastanza esotico. Mi scuseranno quelli di Pavia.
1: Pescatori di perle ce ne pochi, no?
0: Pescatori di perle se ne trova pochi, quindi la scelta è andata su Bahia. E questa è appunto una storia di amore, ma anche di lavoro, un lavoro rischioso. Madre Perla.

da innamorata, un segreto conosce il mare, nelle mani del corallo, una lucciola da aspettare, una vela divide il vento ed il vento confonde il mare, sotto gli occhi.

0: Grazie a noi. Visto che si è fatta una certa, vi salutiamo con un brano ancora omaggio alla nostra città, sempre da questo album famosissimo che si chiama Acqua, Fuoco e Vento ed è introvabile. Grazie Maurizio Geri,
1: Riccardo Tesi, grazie a tutti, grazie allo staff, grazie a tutti.

0: lo diceva anche Mia Finali, esista peggio dei maiali e si lavora quanto è voi e i maltrattati siamo sempre noi.
1: Musiche in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.

Facciamo finta che domani è un altro giorno e quindi non vi odio. Vi odio. Vi odio. Facciamo che andrà tutto bene, ci godiamo sulle sale e io odio. Vi odio. Vi odio.

Che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco

0: Radio Techetè apre uno spazio settimanale al cinema e propone all'ascolto alcuni stralci della rubrica del giornale radio Chuck, andata in onda per circa 30 anni a partire dagli anni 50 e storicamente curata e condotta prima da Sandro Ciotti e Lello Bersani e poi, quando Ciotti, che si era sempre occupato anche di musica, ha dedicato il suo lavoro soprattutto allo sport e a tutto il calcio minuto per minuto, essenzialmente solo da Lello Bersani. Chuck era una rubrica specializzata nelle interviste ad attori e registi e alle star internazionali e si muoveva tra il giornalismo di informazione e quello di costume. Proprio per questa ragione la sua formula è rimasta ineguagliata ed è sopravvissuta ai cambiamenti della RAI, della radio e dell'Italia. Buon ascolto da Elisabetta Malantrucco.
1: Vi invitiamo ora ad ascoltare

0: Chuck.
1: Rotocalco del cinema realizzato da Lello Bersani e Sandro Ciotti.
2: Ecco, questa era la colonna sonora del film Easy Rider.
3: Il motivo conduttore
2: accompagna praticamente i due, anzi i tre protagonisti del film durante tutta questa lunga cavalcata che fanno attraverso l'America in motocicletta. Praticamente partono da Los Angeles per arrivare a New Orleans.
3: Dunque parliamo ora degli ospiti della trasmissione di oggi, che saranno appunto Peter Fonda, attore protagonista e produttore del film Easy Rider, Dennis Hopper, attore e regista del film Easy Rider, e Jack Nicholson, un altro attore protagonista del film.
2: E in fondo anche direi la rivelazione.
3: La rivelazione, un attore molto bravo,
2: straordinario.
3: Dunque cominciamo da...
2: Abbiamo portato qui nel nostro studio appunto i tre protagonisti che sono appunto Peter Fonda, Dennis Hopper e Jackie Nicholson. E la prima domanda che gli abbiamo rivolto è: voi evidentemente volevate fare del cinema da molto tempo. Questa è la prima volta, è la prima occasione che vi è capitata. Perché avete fatto proprio questo tipo di film e non un altro?
4: No, I've tried for 15 years to get a movie done, and this is the first one I could get made. Peter and I've
3: aspettavamo da 4 anni, dice Dennis Hopper, di fare un film, sia io che Peter. Questa è stata la prima occasione. Io credo che l'America sia oggi uno dei paesi dove debuttare per dei giovani è più difficile. Questo accade soprattutto in California, dove l'industria del cinema è ancora ancorata ai concetti hollywoodiani. A Nuova York le cose vanno già meglio, ma non troppo. Il fatto è che i film in America costano moltissimo per via delle unions, dei sindacati, che impongono una quantità di tecnici tale da portare alle stelle tutti i preventivi.
2: Allora, una domanda per Peter Fonda adesso, che è anche il produttore del film. Quanto è costato questo film, Peter?
4: $370,000.
3: Circa 180 milioni di lire, un costo veramente bassissimo per un film americano.
2: E adesso vi siete aiutati fra di voi durante la lavorazione del film, cioè voi siete tutti amici, siete un gruppo. Durante la lavorazione il regista è stato anche attore. L'attore qualche volta ha fatto il regista?
4: No, during the making of the film, while during the weeks that we shot.
3: No, ognuno nel proprio campo. Lui era il regista, io e Jackie solo attori.
2: Ma vorremmo sapere una cosa. Voi naturalmente avevate studiato molti film prima di arrivare a questo. Sono 3 anni che cercate di fare un film insieme. Era proprio questo il tipo di film con cui desideravate debuttare?
4: Well, it's the only one we've made so far.
3: È una storia, dice Jack Nicholson, che ci piace. Avevamo 3 storie nella testa. Volevamo debuttare con quella che avrebbe potuto fare più colpo, diciamo. Ora, 3 anni fa, Peter ha debuttato come attore in un film intitolato Angeli Selvaggi, che ebbe molto successo e che era basato su un gruppo di blues noir motociclisti. E per questo abbiamo scelto questa storia, cioè una storia che si ricollegasse a Angeli Selvaggi, un viaggio attraverso gli Stati Uniti in motocicletta.

0: Ritorniamo ai nostri tre ospiti, precisamente a Dennis Hopper, il regista del film, che è anche attore del film. Dennis Hopper è un nome che forse non ricordate, ma che però è comparso molte volte sui nostri schermi. È infatti un come attore, ha lavorato insieme ai grandi attori americani, da Marlon Brando a James Dean, da Paul Newman a John Wayne. E a lui vorremmo domandare che differenza ha trovato fra i film che ha girato con questi grandi attori, fra le grandi produzioni nelle quali ha lavorato finora, e questo film invece girato con 180 milioni di lire.
1: I think that this is the best movie I've ever acted in.
2: Penso come attore, dice Hopper, che questo sia il miglior film della mia carriera. Gli altri erano grandi produzioni basati su storie non realistiche, realizzati completamente dentro gli studi americani, mentre questo film è stato girato tutto in esterni, sulle strade, nei paesi. Quindi non è possibile fare un confronto fra quei film senza ambiance, freddi, costosissimi, dove si perde un sacco di tempo, e questo film dove tutto è filato via diritto, senza intralci.
0: Hopper, vorremmo sapere un'altra cosa da lei. Come regista, prenderebbe uno dei grandi attori coi quali ha lavorato in precedenza, cioè tipo Lancaster, Newman, Wayne o Brando?
1: I don't know whether they would take direction as well as Peter would, and if they wouldn't, I wouldn't work with them. I'm not interested in, like, you know, temperament.
2: Se accettassero la regola del nostro cinema, volentieri, ma se pretendessero di fare con me tutte le discussioni e le storie che fanno con gli altri registi, no. Sì, insomma, come attori, ecco, li vorrei, non come divi.
1: You know, so if they would work very simply and
2: noi siamo un gruppo di cui fanno parte altri amici, tutto quello che facciamo è frutto di questo lavoro di gruppo, dall'operatore al producer, dagli attori al regista. Noi crediamo di rappresentare la nuova generazione del cinema californiano, una generazione che non vuole compromessi, non accetta le vecchie costose strutture che rendevano il regista schiavo del produttore o degli attori.
0: Dennis Hopper ha detto che voi credete di rappresentare la nuova generazione del cinema californiano. A New York esiste una nuova generazione del cinema newyorkese, quella che è conosciuta in tutto il mondo sotto il nome di underground. Che influenza pensate abbia avuto l'underground sul vostro esperimento?
1: Been a very healthy influence on non-underground movies. I think that
2: ha avuto una straordinaria influenza nel rompere le vecchie strutture, ci dice Nicholson. L'underground ha dimostrato che si possono fare film in un altro modo, che si possono superare i problemi tecnici e produttivi che esistevano, che i soggetti possono essere altri. Quello che noi cerchiamo di fare dopo aver visto i film underground è portare un cinema nuovo al di fuori delle piccole sale specializzate, dei college, dei cineclub, per arrivare con dei prodotti nuovi al grande pubblico.

0: Volevo riprendere un momento il discorso sulle musiche che, come voi potrete sentire, sono molto belle. Sono di quel genere molto moderno, ma particolarmente melodiose e ritmate in un certo modo. Infatti la maggior parte di questi brani vengono sullo schermo, nella colonna sonora, quando appaiono le inquadrature di queste motociclette che se ne vanno lungo queste grandi strade americane, nelle campagne, nei momenti però essenziali della vicenda.
1: Possiamo aggiungere a questo punto che Easy Rider è appunto la storia di un viaggio che questi due giovani compiono da Los Angeles a Nuova Orleans per assistere alle feste del Martedì Grasso. Lungo il viaggio in motocicletta, attraverso un paesaggio crudo e violento, i due giovani diventano praticamente il simbolo di una libertà mentale che balza subito agli occhi di questa gente abbastanza gretta, li ferisce e provocherà alla fine la loro reazione. Durante il viaggio i due giovani ne incontrano un terzo, ed è appunto su queste personaggi che abbiamo fatto un'altra domanda ai nostri ospiti di oggi, e cioè in che misura i loro personaggi rappresentano la gioventù americana di oggi.
2: Well, stick the zinger with me. I don't know, I find that my character was existentialistic. I don't know who I represent.
0: Il mio personaggio, dice Fonda, rappresenta un'idea esistenziale. Quello di Jack è un avvocato inserito nell'establishment, nella società, che vuole uscire dal suo contesto, che però è ancora recuperabile alla libertà. Dennis Hopper rappresenta invece la reazione completa, assoluta all'ordine stabilito, a tutto. Non sono personaggi realistici, ognuno rappresenta un'idea, un simbolo.
1: Questi simboli però feriscono duramente almeno una parte degli abitanti di queste regioni che stanno attraversando. Li feriscono per il loro significato proprio simbolico, per la libertà che rappresentano, per l'indipendenza che dimostrano. E a uno i tre giovani che attraversano, fanno appunto questo viaggio, verranno uccisi. Il primo in un'imboscata mentre stanno dormendo, gli altri due, dopo il carnevale di New Orleans, verranno uccisi sulla strada come dei cani randagi. Come si spara a un cane randagio, così due uomini sparano da una macchina a questi due rappresentanti di una libertà, in fondo di una civiltà che non accettano. Ed è a questo punto che vorremmo domandare se queste cose sono veramente possibili in America e soprattutto negli stati del sud, oppure è simbolico anche questa morte.
2: It is a true story. It happened probably yesterday and it will happen tomorrow.
0: È una storia vera, accade forse oggi o domani, oppure è accaduta ieri. Avevamo appena finito i film quando abbiamo letto su un giornale una notizia che diceva: due giovani sono stati trovati morti sul bordo della strada e a poca distanza sono state trovate le loro motociclette. Oggi si uccide facilmente, o perché sei negro, o perché sei hippie, o perché hai i capelli lunghi. L'odio verso tutti coloro che cercano la libertà è tale che porta all'omicidio, sia nel sud che nel nord degli Stati Uniti.
1: Ma voi personalmente vi identificate nei personaggi che avete portato sullo schermo?
2: This character very much like my own.
0: Ognuno di noi vuole realizzare in libertà assoluta la sua vita, qualunque essa sia, in qualunque modo. Non vogliamo essere degli oggetti altrui, ma degli individui liberi.

0: Rotocalco del cinema.
1: A cura di Franco Calderoni.
0: Con Lello Bersani e Sandro Ciotti.
1: Consulenza musicale di Enzo Lamioni.
2: Abbiamo davanti una Gina Lollobrigida che somiglia tanto a quella che abbiamo visto poco fa nel film Stuntman, cioè una donna evoluta, raffinata, sofisticata. Forse in questo c'è il consuntivo vivente di 20 anni di attività cinematografica.
3: Spero di avere la possibilità, dato che in fondo ho dato la mia vita per il cinema, perché 20 anni sono tanti, e credo che in questo momento posso dare al cinema quello che non ho dato finora, e spero di avere la possibilità, l'opportunità di poterlo dimostrare. Cioè, è un lavoro che ha bisogno di tempo per imparare, così, per imparare a recitare, per sentirlo. Credo che questo sia il momento migliore mio per poter esprimermi nel modo migliore.
2: Compiutamente.
3: Sì, compiutamente.
2: E lei viene da Parigi, dove ha doppiato un film.
3: Sì, Buonasera Mrs. Campbell. Che... Sì, che ho girato quest'estate a Roma con Shirley Winters, Peter Lawford, tanti altri bravissimi attori americani.
2: Sa quando lo vedremo?
3: Beh, io credo presto. In America uscirà al musical. Devo dire che è un film abbastanza riuscito, anzi, devo confessare che la storia è molto divertente e credo sia uno dei miei film più riusciti.
4: Senti, Leoncillo, sentivo che la Lollobrigida parlava di momento migliore per lei come attrice, ma proprio in questi giorni abbiamo visto sui giornali delle notizie abbastanza curiose, e cioè che lei seguirebbe una spedizione archeologica come fotografa, oppure che si preparerebbe a fare un safari fotografico. Che Gina abbia l'hobby della fotografia è una cosa che ormai tutti sanno, e tutti sanno anche che è una bravissima fotografa. Avete parlato per caso di questa sua seconda attività?
2: Sì, infatti, lei ha escluso l'ipotesi del safari fotografico e ha confermato invece quella della spedizione archeologica.
4: Ah sì?
2: Ecco, appunto,
4: curioso,
2: c'è un brevissimo, cioè un registrato non tanto breve, nel quale appunto parla di questo fatto.
3: La fotografia per me è come un surrogato della pittura, in quanto io ho studiato pittura, e mancandomi questo modo di esprimermi, in quanto non ho naturalmente molto tempo, la fotografia mi accontenta in un certo senso, perché somiglia un po' alla pittura, però richiede da me meno tempo. I miei soggetti preferiti sono i ritratti, sono le espressioni, cogliere proprio il momento importante dell'espressione di una persona. Anche quando ero nell'accademia, le cose mie migliori erano i ritratti.
2: E in questo l'archeologia come ci si inserisce?
3: Beh, questo no, l'archeologia ci si inserisce in quanto io sono anche, e tra l'altro, una collezionista di pezzi antichi. La mia casa è quasi un museo.
2: E possiamo chiederle che uso ne fa di questo materiale, fotografico?
3: Beh, per il momento lo colleziono.
2: Fanno parte di una collezione privata?
3: Sì, per il momento, e poi se le foto saranno molto buone mi divertirò a fare dei libri, sperando che qualcuno li compri.
2: Cos'altro fa oltre a fare la fotografa quando non fa del cinema?
3: Beh, intanto, come lei sa, sono una donna sola, quindi devo occuparmi dei miei affari, della mia casa, del mio bambino, al quale voglio anche dare molto tempo, e lo merita e ne ha bisogno, dato che è piccolo. E poi viaggio, cerco di vedere i miei amici, che ora sono sparsi in tutto il mondo, non è che li ho solo in Italia. Mi interesso a molte cose.
4: Lello, da quanto tempo non incontravi Adriana Asti?
5: Dunque, l'ultima volta al microfono di Ciacca, Adriana Asti, Beh sì, era proprio per una, per un'occasione cinematografica, perché dobbiamo parlare proprio di occasioni. Sì. Nel caso di Adriana Asti, era a Cannes, il film prima della rivoluzione.
6: Sì, a Cannes, prima della rivoluzione, un po' di anni fa veramente, non so quanti, ma abbastanza, forse 4, forse 5.
5: Comunque Adriana Asti naturalmente per il cinema si tratta dell'occasione, ma per il teatro è la normalità. Infatti lei recita quasi ogni anno. Dunque l'altro anno dove eri?
6: L'altro anno ero col Teatro Stabile di Torino e ho fatto due spettacoli, La devozione alla croce e Il tartufo di Molière. E quest'anno farò un'altra commedia di Natalia Ginzburg, che spero che sia così fortunata come Ti ho sposato per allegria, con la regia di Luchino Visconti, le scene di Scarfiotti. Debuttiamo al Teatro San Babila a Milano in febbraio e poi girerò per l'Italia come al solito.
5: Sistemata l'Adriana Asti, attrice di teatro, parliamo di cinema. Ecco, nel parlare appunto di quest'altra commedia di Natalia Ginzburg ci viene in mente il dispiacere che Adriana Asti provò quando, tocchiamo questo tasto, quando la commedia Ti ho sposato per allegria fu trasferita sullo schermo e preferì un'altra attrice, certo, e non i protagonisti del teatro. Questo è un deplorevole, diciamo così, sistema italiano, no?
6: Mi pare che sia una cosa misteriosa che si chiami noleggio.
5: Perché il noleggio, vero? Il noleggio, Monica Vitti, bravissima.
6: Ma non vuole, quello che... il noleggio non vuole.
5: Non vuole l'attrice di teatro.
6: E non vuole degli attori, sì, gli attori di teatro, vuole degli attori famosi, sempre gli stessi, che la gente è contenta, secondo il noleggio, di vedere sempre gli stessi, sempre quelli. Secondo il noleggio la gente è così un po' stupida, addormentata e pigra, non intende essere sollecitata da altre facce.
5: È una bella stima del pubblico il noleggio, sì, non c'è niente da dire. Comunque parliamo ancora di cinematografo. Sì. Dopo il film di Bertolucci, prima della rivoluzione, Adriana Asti però ha avuto la soddisfazione di partecipare a un altro film, di essere la protagonista di un altro film, I Visionari, che ha vinto l'ultimo Festival di Locarno. Di che si tratta?
6: I Visionari di Maurizio Ponzi è un film, è una falsa riga dei Visionari di Musil. È un film molto bello, ha un grandissimo stile, è un film molto, insomma, hanno scritto delle cose bellissime, delle bellissime critiche. Ora uscirà in Italia, speriamo che abbia molto successo, io non so, è un film d'arte.
5: Il tuo ruolo?
6: Il mio ruolo è quello di un'attrice. Di un'attrice che va a Parigi a girare un film e poi è da un amante regista, no, il marito è regista di teatro e un amante è un giovane attore. Poi non lo racconto tutto.
5: Giusto. Comunque, secondo film di Adriana Asti.
6: Sì, beh, secondo, se non si parla di Accattone, di certe piccole cose che ho fatto precedentemente. Questo è un film dove avevo parti più importanti, questo è il secondo.
5: Ma la cosa più interessante, per la quale abbiamo abordato subito Adriana, è che Adriana Asti è andata a girare niente di meno che un film in Svezia come protagonista. Come mai è avvenuta questa, come è sorta questa cosa?
6: Non solo sono andata là a fare così, ma sono la prima attrice straniera che va a recitare nel cinema svedese, in svedese, perché ho recitato in presa diretta.
5: No. Beh, questa poi in svedese, una lingua così facile.
6: Sì, no, era difficilissima, tremenda. Ma io conosco bene il tedesco e l'inglese, allora studiavo la lingua in una maniera fonetica, non è che parlavo speditamente lo svedese tutto il giorno, studiavo le mie battute e le dicevo così, con una certa audacia.
5: Comunque è un fatto straordinario, perché appunto, ripetiamo, non è l'inglese o il francese, insomma, è lo svedese.
6: È molto raro, poi, siccome qui in Italia mi capita di doppiare attrici italiane che recitano in italiano e io le doppio in italiano, è molto strano per me essere andata a recitare in Svezia, dove non sono affatto doppiata come sarebbe giusto da una svedese, ma parlo io malamente, come posso in svedese?
5: E come sei stata scoperta qui per fare questo film?
6: E dunque il regista è una scrittrice americana, Susan Sontag, che ha visto il film di Bertolucci e il film di Ponzi e ha deciso di prendermi nel suo film e ha scritto un soggetto che mi riguarda in un certo qual senso, ha scritto una parte per me che va benissimo. Speriamo, il film andrà a Cannes e poi forse spero che venga comperato dai noleggiatori.
5: Dici qualcosa, siamo sempre lì. Sì, ma comunque dici qualcosa di questo personaggio, di questo...
6: Dunque,
5: non è che fai una svedese anche?
6: No, non faccio una svedese, sarebbe troppo. Faccio la moglie di uno svedese che si chiama Francesca, quindi è una lontana, veniva dall'Italia e poi si è fermata in Svezia e vive là. Il film si chiama Duetto per cannibali. È la storia di un marito e moglie che mangiano un'altra coppia. Non la mangiano nel reale senso reale della parola, naturalistico. La mangiano in un senso figurato. cercano di divorare una coppia, un'altra, altri due giovani, ma non ci riescono.
5: Va bene, sempre in senso figurato, non è che assisteremo a un pasto delle fiere, no?
6: No.
5: Ecco, vabbè, comunque è un film drammatico.
6: È un film molto drammatico, molto pieno di suspense, un po' è misterioso, anche un po' terrificante dovrebbe essere. E poi è un film anche molto per noi, soprattutto, forse birichino, come si può dire? Sì, perché in Svezia sono molto liberi, girano molto liberamente, molte scene.
5: Senti Adriana, ritornando al solito, alla solita faccenda che tu, teatro, senatrice conosciutissima, bravissima, lodata, e che in cinema, in quelle poche cose che hai fatto, sei stata molto brava, eccetera, però sono film artistici, ecco,
6: sì,
5: film d'arte, eccetera. Non ti converrebbe fare magari un film commerciale, uno spionaggio addirittura? Oserei dire, scusa l'insulto, un western, per far sì che il noleggio poi ti scopra di nuovo.

0: però non abbastanza gradevole, per cui non ho mai accettato. Ma sarei prontissima a fare una cosa commerciale, ben fatta, dato che i film commerciali che l'Italia fa sono molto belli, tra l'altro.
1: Per esempio, il tuo dramma, Adriana, e anche il dramma, per esempio, di un'altra bravissima attrice teatro, una tua collega, Anna Maria Guarnieri, che soltanto quest'anno.
0: Film adesso,
1: ecco,
0: sì, sì.
1: Il film di Muzzi,
0: sì,
1: no?
0: Sì, ma non so, io non voglio dire, non so se lei adesso avrà tutte queste scritture, tutti questi noleggiatori.
1: No, appunto,
0: la prenderanno.
1: No, è allo stesso punto di prima, ha fatto un film stupendo, fotografata benissimo, brava, grandissimo successo, è stato proiettato al Festival di Berlino, ma è rimasta lì.
0: E cosa si può fare? Dimmelo tu.
1: Rossella Falk, per esempio, tu dimmi un film italiano, cioè Rossella Falk, il giusto Fellini l'ha usato, sì, una volta, no? Poi tu devi andare in America, adesso vedremo il film americano.
0: Io non so cosa si possa fare, cosa pensi che si possa fare? Dimmelo tu.
1: Io sto chiedendo, io chiedo in giro, io non posso dire nulla, e questo è un vizio italiano. In Svezia, per esempio, gli attori
0: sono tutti attori di teatro. Bergman usa solamente attori di teatro. D'altronde, gli attori in Svezia sono solamente attori di teatro. Non esistono attori che non facciano il teatro, che non sono considerati attori, non possono lavorare. Non è che prendono le persone perché hanno una bella faccia, perché hanno un bell'aspetto e li fanno recitare. Non ci pensano neanche, trovano la cosa immorale. Gli attori sono solo di teatro, usano sempre gli stessi attori. Tutti i miei compagni in Svezia erano tutti attori che la sera recitavano in teatro. Era un mistero per me. Qui in Italia nessuno.
1: Moltissimi attori di cinema non hanno mai recitato in teatro.
0: No, mai, non sanno nemmeno che cosa sia, non conoscono la recitazione. Oddio, sono bravissimi, stupendi, straordinari, però non hanno l'abitudine di recitare in teatro.
1: E forse questo è per il sistema sbagliato, il sistema dei doppiatori.
0: Anche perché in Italia c'è questa abitudine orrenda di doppiare, non c'è la presa diretta. Ecco, in Svezia tutti questi attori che recitano qui, anche tutti gli stranieri che vengono a recitare qui, dovrebbero parlare la nostra lingua.
1: Perché allora se ci fosse questo sistema applicato, applicabile del resto, i noleggiatori sarebbero messi anche a tacere, riusciremo anche ad elevare il tono del nostro prodotto.
0: Forse sì, cioè, però molti attori stranieri non potrebbero venire, dovrebbero studiare l'italiano. E
1: come tu hai studiato lo svedese.
0: Sì, certo, come io ho studiato lo svedese.
1: E i bravi attori italiani verrebbero fuori dal teatro.
0: Sì, che verrebbero fuori.
1: Vedi, noi abbiamo scoperto.
0: abbiamo trovato
1: Bisogna vedere se lo fanno gli altri.
0: Speriamo, io me lo auguro. Grazie.
2: Abbiamo trasmesso

0: Chuck.
1: Rotocalco del cinema.
2: Rai Radio Tech & Tech.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech & Tech.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Ascolterete tra poco Dario Fo recita Ruzzante, dai testi di Angelo Beolco, detto il Ruzzante. Regia di Dario Fo, con Dario Fo. Ripresa teatrale, produzione teatrale, Fo Rame.
4: Ruzzante scriveva delle lettere ai suoi compagni di lavoro e queste lettere sono state raccolte da Zorzi nel volume stesso in cui ci sono i Mariazzi, le farse, le commedie, vi dicendo. Una lettera straordinaria è quella che lui invia ad Alvarotto, che è il suo attore principale, cioè dopo Ruzzante arriva subito come comprimario questo Alvarotto, che recita nel ruolo costante, un ruolo che esiste in tutte le commedie, che è quello di Menato, e lo ritroveremo in quest'altro pezzo che verrà fra poco. Questo il discorso che fa ad Alvarotto è molto serio, ha un impianto prima quasi farsesco, ma poi pian piano entra in profondo, parla addirittura del problema della vita, il valore della vita, il significato e soprattutto il merito che la vita ha negli umani e gli umani hanno verso la vita, soprattutto quello che è la disponibilità, il coraggio, la dimensione della intensità della vita, su cui produce proprio una specie di serrata, ed è il discorso fondamentale di tutto l'umanesimo. Questo discorso che poi ritroveremo in Molière, che troveremo in Calderon della Barca, perfino in Voltaire. Eccolo. De quando che Adamo e nostra madre Eva biastemata mena putana fueno dal paradiso cazzati fora per la ragion che avevano magnat sta poma, sta malarbeta poma, malarbeto frutto che giusto de esser da de magnar solamente ai porzi che le scana. Non disgraziò che il giorno che in sgorgognà venia da fora e in telenivole sgargagnando imbriate dolore de scargai che Deo, Deo onnipotente che sferghenzava con le brasa dei nivoli criando maledicti voi noi! E Adamo ed Eva che era un fiol de mi faite come la mia carne che tutto che avrei avuto il paradiso che se mi magnao proprio delle mie pome che non si capisce perché che teneva tanto ste pome con sgarganico spiega fora, fora, fora del suo paradiso, fora bruseghe le ciape qualche era sti anzoli con il forcangon che aveva la spada incorcanzata del fuoco che andava sbarcanciando le ciape con Adamo ed Eva vago, demo, demo, basta. Deo, questo in quel giorno maledetto, a noi altri che arrivò un castigo, che quando arriviamo a nascivo e venire al mondo se cria de dolore le femmine madre nostre, le crie desperate, e che tocca de soffregare in dei campi a lavorare, e un altro è patire e le femmine e uomini per castigo che tocca anche de morire, che tocca de morire. Che Deo per una poma, ma se può dover morire per una poma che Adamo de sicuro disgraziò con noi un colera, l'avrà catata la poma la più acerba che era in tutto l'albero de sicuro, a Gabriele avuto ligato tutte le zenzive legate a spidare il vermine che era dentro la magnate diceva buona. Che senza sta poma, voi pensate che noi saremmo stati in eterno vivi al mondo? O saremmo stati in eterno, beati, in paradiso, slongai, sbargognai per le terre, in dei campi, in mezzo ai fiori, a dromire, a rotolarsi, a zogare. Che giorno lei, cosa ti importa se siamo eterni? E per una poma, e saremmo stati eterni, comprende? Sempre al mondo, sempre uguale, sempre con la misma mugher. E le mugher sempre con lo mesmo mario e con i medesimi fioli, amici, amici, e il medesimo campanile, campane stesse, lo stesso prevete curà. No, che non che ci sarebbe sto prevete curà, che dal fatto che in paraiso non avremmo mangiato la puma, cosa che feva poi il peccato. Se non che era il peccato, non che era neanche il curà. St-
5: sta attento, donca, che il prevete curare come giunto di punizione che gliel'hanno infricato. Cosa stavo dicendo? Del castigo del morire. Tanto ecco, adesso si fa l'augurio. Da quando che si balza il bicier in disprogramento nei mariasi? Salut, parte, allegrea, tanti viola, la fortuna, felicità, e te può da campare una vita longa. E cosa sarebbe questa vita longa? Sarebbe di campare tanto, de cento, de 200 anche anni, 300 come Noè, il nostro padre. A proposito di Noè, o lo è stato lui lo primo schisciador de uve per trarne fuori sto miracolo con il vino? E che cosa che sprocura sto spirito magico del vino che sbotta per incantamento? Bisogna forse che i grani del picciuol de uva si abbia massa tanti? Bisogna che i graspi si abbia ben pregnue de sto liguor de mosto o che vuol che il pimento parfumato sbotti fuori dal miel? Forse che il mosto nei tinasi con le graspe a fermentà buie più l'empazzuosa il filar della vite le longa e le graspe son più massa ombrose? No, no, tutto questo non abbasta per dar vita alla vite. Quel che fa nascere una vita che si possa chiamare po un vin, che po si possa chiamare excellentis maravegia. La follia. Della follia gioiosa che sbroffa per incantamento fin della fioritura, fin che l'uva comincia a venir madura, rosata, ed è dentro alla raiz, nel profondo, in lo sceppo, sotto la terra che si spregna la vita della vite. Dunque, uguale, per vivere così in abbondanza bisogna forse averghe una vita lunga. E una vita le forse più lunga se la si slonga con un'altra vita. No. No, no, no, compagni che non abbasta di aggiungere un altro filar di vigna alla vigna che ti ga già per far che la vite che doni più vita al vino, così è per la vita dell'uomo. È l'ederento l'albero della vite che la vita cresce e si smultiplica in valore. No per lo slongo del filar della vite. Vita, spirito e follia non si misura per palmi, per pertegate, ma per l'intensità della vita, intendio, coi altri. Intendio l'intensità della vita? No, intendio. Non gavi il luz nei vostri voci. Non gavi capio. Adesso ve le spiego un'altra volta, ma l'ultima, e fai attenzione, donca, disio. Non ascolta. Fate attenzione e buon ascolto. A conosciut voi gente al mondo che vivendo una vita longa le zionta 100 anni, la conosciut. E che ne per fin di quei che ha passò de vita 100 e qualche anni in più. E buon vi dicarò che gode scoperto che di questi campa longo ma una grande quantità che, una quant- che non gangi mai accorgiut di essere in vita quando i c'era. E lei era in vita e si sono accorgiuti della vita solamente quando i sono morti. Prima non lo sapeva mica. E noi sapendo, vuto ti chiamar vita e sta vita loro. E no, la sicura. Anche se te che ne aggiungesse un centinar di vita a sta prima vita, una nuova vita zontà all'altra e un'altra ancora. No, che avresti mai avuto un momento, una vita sola che si possa chiamar vita. Ma se de contro, un vivendo anche, ma anche un anno solo, e sa essere in sto poco tempo che le ha vissuto, de essere stato ben chiaro al mondo, non è più vita la sua, è più longa de uno che campando in eterno non avesse mai utile, o il cervello de dentro la vita. Ma dunque, compagni, che nella graspa de uva non sono tanto i grani del pisuol che fa il vino meraviglioso e vivo, e ne manco il gran lungo dei filari, quel che è dentro che fa nascere serengane la vita e il spirito parfumato e la follia dell'incantamento. Così follia allegresa sperongiata una strambaria fantasticante, lei è il misterio misterioso che ne fa incorgere a noi alter d'essere vivi al mondo. Una vita impregnita di stralunamenti, compagni di un albero che butta mila e mila fiori e i rami si distende a petenarsi l'aria e zioga a sbanzolar nel vento, e non che importa di spampanar da intorno e sperdere fiori tutti e fare idade che pare uno spavento, e se insogna sto albero, e se l'albero magistro di una nave grande con le vele de trinchetto aranda sgionfie piene me panze de femmine in gravidade, de vento che tira sta nave, e quel
4: quella è la vita. Così follia, con l'allegrezza e la zenorosità aggiunta alla ragion, spigne, spigne più longa vita. Se sta tua vita, però, no, non la ti va vivendo de nascondio, ma co altri ligat così generoso che non te importa de buttar via tutta sta vita tua per provare che sebbia giocondite, libertà, giustizia buona per la gente tutta. E mia spero che il giorno che me vago morendo la gente dica peccà che la fornì de campare. L'era così vivo, de vivo. Questo ultimo pezzo è il Parlamento di Ruzzante che era venuto del campo. Parlamento significa dialogo. Dialogo, conversazione fra chi? Fra Lagnua, Ruzzante e Menato. Il Parlamento di Ruzzante, che dunque il dialogo di Ruzzante, che era venuto del campo, che era tornato dal campo. Il campo è quello di battaglia, la guerra. Infatti viene chiamato Reduce questo pezzo. Ma che cos'è questa guerra? Una guerra di fantasia, immaginata, un poeta? No, è una vita reale, vera. Cioè, meglio, è una battaglia che è stata combattuta proprio nel tempo in cui viveva Ruzzante e fu un massacro, una inutile imbecillità, come sempre, come tutte le guerre. Massacro inutile, bastardo, con violenze inaudite verso poi i poveri cristi. Ecco, questa guerra venne combattuta esattamente fra il sull'Adda, che sta fra Brescia e Bergamo, e il luogo si chiama Chiara d'Adda. Perché? Come mai? Beh, bisogna ricordare che Venezia in quel tempo era assurda veramente a potenza straripante. Aveva possedimenti dappertutto, dal Medio Oriente, addirittura all'Oriente. Turchia, Persia aveva possedimenti, scendendo tutto il Medio Oriente, Libano, Siria, poi arrivava ad avere porti perfino proprio nel Marocco, poi aveva tutte le isole più importanti della Grecia, anche le coste della Grecia, anche le coste della Jugoslavia, e aveva linee di comunicazione che raggiungevano il Danubio. E di qua arrivava nel Tirolo e poi più in là arrivava addirittura alla Lombardia. I suoi possedimenti andavano oltre anche lungo le coste dell'Adriatico, e così tutti i porti più importanti, a cominciare da Ancona, Pescara, giù fino a Otranto, Brindisi e Otranto, erano dei suoi. Ma quello che era importante non era tanto la quantità del terreno, era la rete di comunicazione che era riuscito a impiantare. Tutto il traffico che veniva dall'Oriente passava ed era organizzato esattamente da Venezia, la quale approfittava straordinariamente di questo primo privilegio e lo sapeva far montare e sfruttare in modo eccezionale. Fatto sta che la potenza di Venezia era determinata dai mercati, dai trasporti, dai traffici e dalle banche. Le banche di Venezia prestavano denaro anche ai re d'Inghilterra, agli zar di Russia e naturalmente a tassi piuttosto cresciuti, tant'è che essendo l'economia la mercé per tutta quanto l'Europa sempre di quello che era il controllo di Venezia, si arrivò allo scontro così immancabile. Tutte le potenze più importanti d'Europa si riunirono nella famosa Lega di Cambrai, e in questa situazione decisero di battere Venezia, di abbattere Venezia, scontrandola esattamente, come dicevamo prima, a Chiara d'Adda. L'esercito dei nemici di Venezia era composto da spagnoli, da francesi, da austriaci e da tedeschi. Poi c'erano tutti, naturalmente, i corollari, tutti gli stati cuscinetto d'intorno prestavano le proprie truppe. Da quest'altra parte c'era Venezia. Venezia aveva in campo un esercito ancora più forte di tutti gli stranieri messi insieme, ma successe una cosa imprevedibile. Il crollo, la frana da parte dei contadini che stavano dentro queste truppe, che creparono, furono massacrati questi contadini, nel numero di 8.000. Che cosa era successo? Era successo che qualche anno prima, in realtà 7 anni prima, era successo che l'esercito dell'imperatore d'Austria era sceso ad invadere il nord del Veneto. Gli si erano opposti, oltre all'esercito, che però era stato fatto fuori subito, quello veneziano, i contadini. I contadini furono la resistenza, crearono la prima lotta, si può dire, partigiana, nobile e basta, che si conosca nella storia d'Italia. Tant'è che si organizzavano in piccoli gruppi, in gruppi di battaglia, assalivano le corvee, le truppe così isolate, ma con una tal ferocia, con una tale slancio, una tale intelligenza anche militare, militari di Limoges che misero in ginocchio l'impero, meglio l'esercito imperiale austriaco, che dovette ritirarsi al di là delle Alpi. Machiavelli scrisse un saggio su questo fatto e disse in poche parole in questo saggio ai principi: voi siete veramente degli imbecilli, direttamente o indirettamente l'ha detto, perché voi continuate sempre a servirvi dei mercenari. Voi fate arrivare giù a centinaia, migliaia questi soldati stranieri che dovete pagare salatissimo, che poi sul più bello saltano di esercito in esercito, vi tradiscono, saltano dall'altra parte, vi lasciano in ginocchio e poi vi ricattano e soprattutto li pagate anche cari e sono infedeli. Dico, avete sotto mano, l'hanno dimostrato i contadini veneti, la possibilità di usare truppe stupende, coraggiose, forti e soprattutto fedeli, perché non le usate? E così Venezia si decise e mise in campo i contadini propri. Soltanto che un conto è combattere così all'aria aperta, soprattutto, voglio dire, in spazi aperti, ampi, nel proprio territorio, nei luoghi che si conoscono, per le proprie terre e per i propri bisogni diretti, salvando la propria vita. È un conto essere costretti, così soltanto pagati, e soltanto perché c'è l'idea di patria generica dentro a delle strutture che erano al di fuori delle loro possibilità, con tecniche militari che non conoscevano, di cui non erano abituati. Fatto sta che ci fu il disastro. Ma il disastro massimo fu determinato in verità veramente dal capitano, meglio il generale massimo comandante Bartolomeo Daviano, il quale compì una serie di errori gravi sul piano tattico e strategico, per cui ci fu il crollo, la frana, il disastro di questo esercito. Ecco, chi è Ruzzante? Ruzzante è uno dei soldati che contadini che se ne viene via, se ne viene trafelato, ansimante, con dietro il fiato degli eserciti nemici che avanza e raggiunge Peschiera, poi Verona, se non mi ricordo mai se Peschiera prima di Verona, Peschiera, poi arriva a Verona, poi arriva a Vicenza e poi va ancora avanti e arriva fino a Padova, non si ferma a Padova e trapassa addirittura la laguna e arriva a Venezia. Venezia che è la grande madre dal ventro che accoglie sicuro tutti i disgraziati, così dice Ruzzante a un certo punto. Lì troverà la Gnua, che è la sua donna, e troverà anche Menato. Ora c'è anche un discorso da fare. Si dice a Napoli di uno che viene umiliato e mortificato, mazziato o mazzolato e cornuto. È il caso di tutti questi contadini, perché a loro si era promesso da parte della Repubblica Veneta che se ci fosse stato vantaggio o anche se si avessero prestato servizio nelle truppe della Repubblica, i contadini avrebbero realizzato vantaggi straordinari. Per esempio avrebbero avuto le affittanze portate al minimo e avrebbero avuto la scomparsa di tutte le tasse maggiori, i cosiddetti banni, cioè i servizi di corvea obbligatori e così via, un privilegi all'infinito. Tutte quelle promesse che si fanno nel 500 poco prima delle elezioni. Il 500 soltanto. Ecco, Ruzzante che lo sa, trova anche qualcosa che è proprio un fatto di cronaca, lo incontra. Gli impiccati, perché si impiccava, i contadini che avevano disertato si impiccavano ogni giorno, due o tre, tanto per dare nerbo all'esercito che si stava rimettendo a posto, perché avevano tradotto i tradidorom, li dice, impiccati, lasciati impiccati per giorni. Cominciamo, c'è il ritorno alle Veniege, così venne chiamata Venezia dai contadini. E c'è la didascalia di questa, l'inizio di questa battaglia, che credo mai si sia stata raccontata una battaglia con una precisione, con un realismo così violento e una tragicità totale. Eccola qua. Sbuca ansimante dal fondo Ruzzante. Di certo è arrivato in barca e lacero, sporco, coperto di polvere. Si guarda intorno asciugandosi il sudore che gli cola da sotto l'elmetto. Ah, che sono pure arrivoste, Veniece. Veniece, Veniece! Oh, madre meravigliosa, con la tua panza che me ne avevo congire, che avevo più ansima di arrivare che mi chilò che non potevo. Sfamate, arrivare che a ciucciare la teta gionfiante del latte della sua mare. Ma rifare pure, me catarò pure la mia gnuca che venivo a stare. Cancari, campi alle guerre, soldei alle guerre, di sicuro non mi arceppere il pi in campo. Non ho sentito oggi mai pisti, remuri, tramburi e trambureti. Che il sangue mi va in pisa e poi trombe, strombararie. Papito, dove? Dove? Tu la gente che cria. Allarme, armi,
5: Soto! O ancora, ma che mi va a paura, che mi si sentia criare, arme, arme! Mi pareva adesso un torco che avessero sbonzonato frezze dappertutto in tol culo, e sciopie, canoni, po'. Pio, pio, pa, pi! Ehi, cai, dai, spara adesso! Vai, che non mi ti cadereo, metto il coglion, coglion, bari che te meccati! E sfrizzare, saete dappertutto, e scappare, muzzare, no? Ah, che riuscirò al fin a dormire i miei sogni tranquilli, riuscirò anche a mangiare, che mi pagherà buon pro, che quasi quasi non riuscivo nemmeno de cagare, che mi accalavo le braghe in campo per farmi sto cardrogon che io, pirfa, mi toccava scappare con le braghe basse sulle genocce, mi cagavo sulle genocce e mi smercorevo e mi smerduzzavo i garetti. Oh, Marco, Marco! Santo Marco, sono arrivato qui alla segura, credo di essere che arrivo io. Che sono arrivato in prese, oh, rapido, 40 domia che ho fatto in 2 dì che dice che non è sen qua, ma mi non creo mica. A che ne ho fatto in 2 dì che dice che ne è disdotto da peschiera chi lo vuole. Ma non so, mi è come se, cioè, a me è come se mi avessero riempienisto le braghe al culo di polvere, di canone, e poi mi ha dato fuoco. Poi sono qua, che bel volare. Guarda, non sono neanche stracco, ho tutte le gambe, sto ben, a parte il culo. Oh, l'amor della mia nuova matirò, lo spavento dei nemici, ma spigneade, che creo che le scarpe che hanno pagato loro, vuoi vedere cosa c'è? Guarda, hanno tutte le sole che mi son magnao, hanno tutto un buso di ste sole, guarda che disgrazio, coglion, hanno potuto cavarmi le scarpe e camminare descolzo con le scarpe di spalla, ma se saria consumare le scarpe, i pie, ma le scarpe saria sane, no? Al cancare la roba, son chilò alla segura, che quasi quasi non creo nemmeno di essere che arrivò. Sono qua. Non manco creo. Deo. E se mi insognassi? E se mi. Se fuissi dria a dormire? E che non sono mica qua, ma sono ancora a Brescia, che dormo stravaccato. E mi insogno in telinsognamento che mi vago camminando, cammino attraverso i campi, e vado ancora camminando di nuovo, e anche di notte cammino, che se arrivo qua invece no, sono sempre là, che non sono mai partito. Oh, che disgrazia con tutta sta fatica che ho fatto in tel sogno. No, no che non sogno, mica, non mi insogno. Sono pur traversò la laguna, Alizza Fusina, sono montò in barca, mi ricordo che sono arrivati, femme traverso, e loro mi hanno detto, ti vuoi attraversare, rema. E mi tocco remare, o remare, loro stavano sentati e mi arrivavo. Guarda con tutte le fiacche sulle mani, guarda, le fiacche, lo remare. E se non fosse vero, se fosse sto che mi non so mi, che fosse non fosse mica, che fossi sto amassò in campo, che mia fosse il mio fantasma, lo spirito di me che va vagando, che va cercando la mia nuova, la trovo, la incontro, la vego, che crio, nuova! E lei non mi sente, e vado a sbrasarmi, nuova! E lei non mi vede, mi vede incontro e mi slancia le mani per coprirla, per imbrasarla, me la imbrasso e non sento niente, mi attraversa, mi va dall'altra banda e mi sono, perché così fai spirti, sono tu spirito con le fiacche in mano, va dentro la bisaccia, prende un pezzo di pane, lo mastica, sono vivo, i spirti non magna. E se mangia non senti il sapore. Oye, che spavento. Oye, ho bisogno che vaga a trovare dove sta la mia nuova, anche al mio amico Menato, che so ben che son vignocchi lo alle vignegge, cancaro. La mia femmina adesso la dovrà avere paura del mio spavento, perché mi son fatto sbravoso. Bisogna che mi mostri, ma son bravoso, guarda che bravoso che sono, guarda, paro uno smonumento, guarda. Coleon, mi sono il coleon, uguale, vada là il coleon a cavallo, ti vedi lui, guardami me, no, dico, senza il coleon, il cavallo, guarda il cavallo, le ciappe del cavallo, la coda del cavallo, balsa la coda, sotto che do bocce, un di quelli sono mio. Oh, il mio compare Menato, non mi farà, mi farà domandare, e vorrà sapere delle novelle, delle battaglie in campo, ne avrò da raccontarvi. È quello, mi è nato. E lui, menato! Fraile, sbombì! Guardate, sono tornato al campo! Vieni a imbrasarmi! Menato entra, lo guarda appena, non lo riconosce, poi lo guarda ancora. Rosante, so te? Dio, come te se conso? Ma è sto vivo? Disgrazia, ma la sera, cosa che è? Mi sono mai a un di quei traditoron, perdonemi, compare, che ho veduto impiccà e che tutto sto viso smargagnato, fumigò come voi. A me trovè patito, ma compare. Ah, se voi fossi sto in donde sono stato io mi, a non parlareste così. Ma Rosante, venivo adesso del campo, assistò a Malò, si sto in prison, a Malasiero, compagno, non dico che capì, Malasiero di uomo, ma chi proprio, oh, tutto marcio, e parece che un che fosse magnò di una orca de mare, poi l'orca la diserite, poi con una scoreggia lo cacca poi là fuori. Tu hai ragione, sono quegli elmi di ferro con stezzelate che viene giù a calarte, che te sgraffigna la carne peor dei sgraffiti per pelare i porci e posto mangiare de canne, il bevere de asini. Ah, se voi compare fossi stato in donde sono stato io mi parlé fiorentinesco e parlé e cambia lingua tutto in un bot. Compare, chi va per il mondo fa così, scambia. E poi mi agere con quei de Urbino, de Brisighella, che parla in sto modo, io non se comprendere manco i fradellori. E se mi fa velasi franzoso, voi pensè che me a comprende? Go imparà a parlare sta lingua franzosa in un giorno, per spavento che go out. Poi oh, parla ben superbiosi, tremendo. Quando i dice sti franzosi, vilain coquin! Sgramon tonga d'erba, divini d'omar, sighe, si vedevon, ma gerì la gorge. Canchero come parla, si foreste, cosa dice? Magnerette la gorgia, l'ho capito quello. Oh, sti maledicti briganti e quei signori che le han fai descendere in deste terre. Fu impicchetto di paroni. Calme, Rosante, oh. Ok, pandue, eh? I alberi, anche vodi. Poi lo guarda ancora. Compare, Rosante, ha chi addosso una gabbana ben lunga, che è quasi gli strasecchiti per le terre. Le go cavata de dosso a un vilan che dovresti sentir come il criava. Ladro, ladro! E il raiava menaseno sto rognoso. Rognoso? Oi, ma dico, Rosante, adesso perché si sto soldato credite non essere più vilan, voi? No, sono vilano, non intendio. No, volevo dire che quei bresiani e quei de Cremona, non hai quel garbo gentil come abbiamo noi altri pavan, che noi altri vilani del pavan, quando che strassa de dosso la roba che despoggia anche de snudi, noi altri che fem, sberzemo, biastememo, no, maximamente poi disemo, oh che frio che me calasà. Ma Rosante, che è un malodore addosso de sprussa, no, amica malodore, l'odore san delle vacche e dei porci che mi go dormì in sto strame de merda, comodo per 4 mesi. Ma guardi, Rosante, aspetta, che è un cardelin che non becca mica, ma che vola, ma no, becca, e sono pioci, guarda, pidocci, quei di Urbino li chiama pidocchi. Ne va pieni novi. Ovi, sono pieni proprio che quando si muove in battaglia, sono mica loro che si muove, sono i peoci che gli sporta. ma vi dico, oltre che peoci, pidocchi, avete catato d'altro qualche bottino? Bottino? Sì, ma dico, quando catavi prigionieri nemici, dico, mi perché avrei dovuto catare prigionieri? Ma cosa mi hanno fatto? Mi demalsa gente, mi non sono capace mica di fare male a uomini. No, mi pensavo solamente a tuarmi prigionier qualche vacca, qualche porseo, ma che era sti vilani che tirava, oh, yeah, me roba, via che si scappava tutto. Ma Rosante, non che mi ha una faccia de soldò valoroso, non che neanche una sferzula, una sfrisata, un taio, non che neanche una manco pada, né un pia, non cammini neanche un po' sgorgognò, che... ma voi si sto in delle battaglie, in qualche scaramuzza, al manco? Al manco che non suoi fossi sto, non perché ha avuto paura, intendio, ma che arrivò che le nostre scere davanti o se sono legate a rompere dei nemici quando sono arrivati all'attacco, come?
4: Amica, sì, ero de caporale de terzo, e allora stavo in terza fila, che loro la sera prima, la sera seconda, mi ero qua, e de botta che quando cominciava l'attacco, che veniva avanti a stropesarsi, a tirare dei botti tremendi a gay franzosi svizzeri, che la prima fila, sparita. La seconda

Ante la battaglia di Adda, ante quando che andava smarziale così sul suo cavalon e che andava sgorgando le ali dei cavalieri che dosa in fria belli slargò de punta, andiamo con le lance, con le barde, andiamo con le picche e le infanti in troseo con i moschetti, varai che adesso pronto vaghe. E dall'altra banda si vedeva scerà svizzeri, spagnoli, francesi. Non si vedeva che lance, picche, moschetti, orchebuse dentro, che sbrusava il cielo, il capitano Maiorco e altri capitani a cavallo denanzi, zio immergua nell'acqua che cria da ordine. E lanci, Colaio, Marco, San Marco, andiamo, voi, avanti! Ma quando che frana addosso sta armada, tutto si sfracasa, pio, poi il canon sbombarda che tira. E adesso dov'è sto gran capitano? Dov'è se cazzò? Oh, guarda che se cazzò lungo il fiume a scappare. Pare che altri suoi capitani vedeva ben dei somini che si sgargagnava, andava negando scherre dentro all'Adda e squisere i franzosi che tirava addosso e sciopi e balestre e bombarde come che fuessero beccazzini de cazzare. Minato lo guarda e dice Maruzzante, ma in quel momento compare non disio o fosse io a casa a spalar merda ai campi piuttosto gimai pig pagherò il soldò. Compare, se voi fossi sto in donde sono stato io mi, ne avresti fatti devoti, che credio che sibbia stare in quel paese dove non te conosci nessun, ti non te sai donde andare, cosa fare, che te trovi tutta sta gente che cria masa, masa, doghe, doghe, spunzona, taia, e artiglierie che spare, moschettone, balestre e frecce, e ti vedi un tuo compare che sascano morto, e un altro che te venga contra per squisarci, per ammassarti a te, e te lo tocca di ammassare anche che lui te ammassa, e sporgo le tire, spare, corre, via, e quando te crede, te porta a casa, salvo la pelle, te sei incorgiuo che in te la confusione te sei passato in tramezzo ai nemici, e mi son trovò tutto circondò dei franzosi per tutte le bande, e che avevo la spada storta con l'ogo zitata. La spada storta, no? Sì, perché? Perché la spada storta era un segno che eri veneziano, altri veneziani che l'hanno storta, loro i franzosi che l'hanno derisa, e che avevo anche lo scudo rondo, che loro i franzosi che l'hanno bislongo tondo, e mico scattate il mio scudo rondo con sfilzato dentro la lanza un ombrelì e andavo spazzeggiando. Ah, me son fa scaltrito. E quante volte ho toccato scappare, mi capita un giorno che fossimo battuti in una scaramuzza e che tutti che scappava, che era anche un a cavallo, che anche lo scappava con quello e mi arriva addosso svorloton e mi sbuta per le rive e mi passa sta panza del cavallo adesso la via, branco la zenta della panza del cavallo e mi fago straricando de lù sotto la panza e vago correndo con le ginocchia che mi sbatte nella bocca e vago, coro, coro, dopo un po' che si correva insieme me ne incorgo che mi sono quello che corre di più e mi se lo caricò il cavallo di spalle e lo sportavo. E quindi si sta massimamente lontano. In quel paese, ma vuol dire, c'era Adda, dove che fu, arrivò tutto questo scanamento, ma quei Vilanc che sta lì a Brescia, dove ho detto avanti, come si intende fra di loro? E voi con loro, i magna come noi altri, i son fatti di carne, come noi, i bresciani? Sì, squasi. Sono squasi come noi, ma più sul rustico. E fa bene in quel modo che di quei facchin che va intorno con le zerle a vendere pa' i campi e i casoni. Oh, vago! Su qui trovo là e mi do così, tra si un uomo, siete son tra più, po' lo siete, ti dico lo, ma a sai che tu sei un uomo, o lo siete, no? O no? A po'? E son battesai? Come non? E i magna e fo anche il pan come non lo fo si e fa i figliuoli con le femmine come non a creo che gan copia e se innamora anche se innamora di amor ma creo che tu con sti soldoi le guerre tutto l'amor che sortio dal culo. A sproposito della mia nuova, sapevi qualcosa? Dove è che lei? L'avevi veduta? Okay. Intendi, compare, state buon perché vedevo dire che si è fatta altiera.
non avrei cognoserapia, cancro, la sedenierapia.

0: Quando voi partite per le Vieniege, le venue a Quilò, alle Vieniege, ancora e mo la sta con dei galiotti, bravassi, volio altro, non mi ha neanche voluto riconoscermi come compare, e anche voi. Sei tranquillo che non ve lo riconoscerà, si fa anche così sbrendoloso. Potete anche scommettere che quando mi vede la mia nuova a me lanzerà le brasa al collo! Sì, per farve lo strangolo. Ma dimmi, dove sta? Andiamo, accompagniamo. Buon compare. Bisogna andare calme, perché quei son dei bravassi, bravosi. Se quello è bravoso, bravasso, mi sono sbravoso, sbramante. Ah, mi ha aperto, quando comincio a tirare dei botimi, le mie orche stia alla larga perché mi sono come Orlando in campo. Ah, non vengo più nessuno. Hanno riconosciuto né fratelli né parenti, né fratelli né padre né fratelli. Ah, d'accordo, starvi lontano, un salvamento, ah. Eh? Ruggente si volta e... La nuova, menato, guardela, bella. Oh, che splendida, quella è ancora più bella di quando sei andata a mannino. Che ne maraviglia che è. Nuova, olè, ordeli. Reina, splendida che è, sono il torosante, sono il tomo, sono tornò dalle guerre, guardami, sono qui, no, non me te ne cognossi. Entra dentro la nuvola, guarda appena, lo sguincia, poi lo riguarda ancora, rosante, e sto te, e sto vivo, Dio che malasera, non ti me porto niente, eh? Ma te lo portò? Ti portò la mia scarcassa viva? Non ne pagherò tanto della tua scarcassa. Avrei preferito qualche gonella, qualche regalia. Ma son tornò con tutte le scarcassa. E me ne farò ben con la tua scarcassa. Scarcassa ogni membro, sa? Ogni membro in culo. Te saluto, no, nua. Oiche parlare di me del tuo uomo, me son tornò delle guerre. A son tornò. 40.000 lo fai per trovarte, per vederte. E guardami, usante, guardami, arrivardami. Me va duo. Adesso devo andare. Rusante, non vorrei che ti me de rovinesse, che amico un per le manche mi fa del ben a me. Non vorrei che mettelo de rovinesse, che non sarei trovato tutto il giorno. Una fortuna così fortunosa. Ah, te vuol del ben. E non te voglio mi del ben. Io ti voglio più bene che lui. Rusante, sei tu che mi vuol bene a me, chi me lo mostra? Non sai tu che ogni giorno se mangia, Rusante, se mi bastasse un pasto all'anno, mi vergneria a abbrassarti le braccia al collo, a sbasutarti e soffegarti, amor, siamo mi e te tutta una vita, è un pasto a Natale, ma questo defetto tremendo mi, che ogni giorno mi venga fame, ma che sono pur stramba. Ma se deve far più pur deferenza fra un uomo e un altro uomo, io sono uomo da ben mi. E cosa mi fa con me del tuo ben, della tua dignità? Me la magno, me la fa guarosto? E cosa mi hai portato? Pure se peoci, eh? E che mi fa? Me le sfilzo uno a uno, grazie, me le sfilzo, peoci, fuori, pure se me le sbrata con tutto al collo come una collana, guarda come le sbrussega. Ma se ti mi sbandoni, e da sbandone mia moro! Ad slengo, strasimo, ma la pago campare senza di te, mi vago a rubare per te. Oh, Rusante, come ti è decore, Rusante, che tutto quel che ti sorte dalla bocca se fa essere reale, mi me la troveria che sono una reina, mi sarei la reina de Candia sentao su una mula bianca con tutto lo sbardasso d'oro e sotto la coa tegni un sacchetto per raccogliere lo smerdasso. Ma come mi desveggio delle tue parole, mi incorgo e mi scopro che non so più la reina de Candia, non so neanche la mula bianca, sono solamente il sacchetto dello smerdasso. Menato si avvicina, ve l'ho detto che lei si era fatta altiera, ma devo dire che ho garrison, al manco una cosa, che doveva al manco tornare con una cera di soldato valoroso. Cosa le costava di farvi arrivare con un taio, con un ojo sbarganzolato, con un pietaio che tutta la gente poteva creare? Guarda, Rusante! Oh, come il fighter valoroso le tornò, sgragnò per la sua nuova, per trovarmi roba. Ecco, dice la nuova. Avete parlato bene, menato. Mi avresti preferito che sia se fosse tornò senza una manca, che adesso cavò anche un pie, che adesso un occhio sgargagnò anche un orecchio. Ma che la sapesse, saper che l'avesse fatto per me, per portarmi roba, no, non per la roba, ma per lo zesto d'amor che doveva farmi. Non ti hai ragione, dice Ruzzante. Sono peor uomo, sono peoccioso, disgrazioso. Oh, ma avrei dovuto tornare con un cofanetto, con tu e la tua nuova, te nuova, guarda, che dentro un oreggio, nel mio, me la conta io, l'ho messo. A che anche un oreggente qua le partì, a che anche un tocco di naso, nel mio naso, scusi me se do il parlare adesso, a parlo un po' innasate, perdonami se non ti faccio subito un imbrassamento, ma non posso che un braccio me che l'antaio netto con la lanza in mano e dell'altro mancava tutto della spalla e no, mi dispiace, non posso neanche farti di tanta festa e di allegrezza per come ti è splendida, ma no, non te vedo. E un oggi me l'ancavò, e l'altro per uno sbarzolon de canon, a no che vedo soltanto di notte come fai i gatti. Ma lo fai to per te, amore. Amore, lo fai to per te, go. A ciò andavo in battaglia sgriando a di per portarti roba. Andavo in te in sfergole, o che era le lance, in froca, in tel fuoco, in tramesa, criavo. E quando me ne de lanza vide contro di me, oe, fammi trovar, dove sbuseme, fammi trovar valente della mia nuova. Ma cosa fa? Fa baruffa, fa altri. Sono qui apposta. Dai, sconseme sto braccio, via, sconseme l'altro, la giamba, dai, fammi d'un bel troncon. E quando che son bel troncon, me sistemo mi comodo su un caretin con le rodele e vago della mia nuova che la cremande me cata, me valza amorosa e me posa va sulla creenza e poi me covre con una bella campana di vetro come un santin perché non me mangia i gatti. In quel momento entra in scena il bravo della nuova. E subito la nuova dice, peste, vengo appunto il mio uomo, a che arriva, lagami andare, no, te vati, non conosco altro uomo che me cago mi sul tuo uomo, lagami andare, lagami. Arriva dentro il bravo e comincia a pestare. Subito bastonati uno dietro l'altro sul croppone del Ruzzante che cade per terra, menato si ritira, si scosta e rimane di fuori dalla scena. La nuova osserva impassibile, l'altro calpesta, monta ancora, calpesta di nuovo Ruzzante, poi afferra la nuova, la trascina fuori. Minaccioso. Silenzio, c'è Ruzzante che è come uno zerbino con la faccia immersa nel fango, a un certo punto solleva piano piano la testa, si guarda intorno appena appena e dice, menato, compare, noi che più, sono andati via tutti? Sì, sono andati via Elo con Ela, ma gli altri, quelli che era, sono andati via tutti? Anche loro? Ma come quelli che era gli altri? Non come tu che uno solo mi? A non che vedi tanto bene, compare! Era più decento che mi son saltato addosso! Ma no, per Santa Lucia dei Uoggi Pon, compare, che vengo bemmi, no! A che è una Santa Lucia che oggi storta! Sguersai, che non che vede! A voi si saper meglio di me che me lo vivo addosso, comprendo? Che mi fa onta, un controsento, ma quando avevi idea che mi sei andato addosso, lo poteva entrare de mezzo a darmi una mano? Oh, credi io che sono Rolando in campo? Ah, mia, a voi altri? Ruzzante, voi a voi dit, steme lontan, che quando mi comincio a andare de fropa e de legnae, se me or che stia lontan, che voi sei Orlando e non conosciti né fraello né parente né amico. E mi può crea che apposta ve la savi menare tranquillo senza neanche sbarzare la testa. Apposta perché se straccasse lui, che dopo frappate e frappate cominciava anche a sbonfare e voi in pie, gnacco, fraccae, è morto. Potrebbe stare anche un'idea quella. Solamente che mica aveva deciduo di fare il morto, che è un trucco che faccio sempre mi quando non ho più di sento addosso. Ma non era sento! Sì che era sento. Ma ve giuro che mi è capitato un fulmine che mi stroppasse. Non era. Uno. Sì! Sicuro. No cento. Su uno. Che fai? Mi hanno fatto un'incantazione. Una fattura mi fa. A che stai un traimento, le stai la nuova che è sicuro. E la lo sa, le sa fare. Le, Lei è una stregonazza, voi crede io che la messe mostra me le fa credere essere la più bella che così al mondo? E non è di sicuro, e adesso un mi ha fatto credere che fosse 100, ma l'arbetto libera nos de malo, bisogna che vaga subito le, al tribunal santo dell'inquisizione a far che denuncia che la faga bruciare. Oh. Ma perché? Perché non mi avete avvisato che era uno solo? Che avrei fatto la più bella beffa di questo mondo, che avrei saltato addosso, che l'avrei ligato con ela e salteloni. Ma adesso sai, con tutta la gente intorno. Vai, volta, salta, tutta Barcelloni, vai, vai. E poi una frappata in tigaretti. No, no, che non avrei dato a lui de frappate, no, perché per lei, eh? Per la nuova che sarebbe restò male, mortificata, a Gabriele do, ma di nascondio, to! Non so stai mi, salta! Menato si guarda intorno e dice, la miseria, se non fosse mica, vuoi due, piccato come fosse un asino de copare, e adesso ve la sgargolè, tranquillo, a ridade. Poteva pensare che fosse tutta una beffa, che fosse come a teatro, che si fa credere che se si picca, ma non si picca nemmeno una legna, che se dai de botte de coparse, ma non si fa nemmeno male, che se fa amore, ma non si tira mai l'ultimo fià. Teatro alla commedia. Oi. O la sarei stata proprio de scargolare e de riso se ligava. A me sarà liberata di tutto sto magon che mi sai crignare nello stomaco. Che voi, compare, se voi fossi sto, donde sono stato mia le guerre, o credia ben che fuessi del teatro e della commedia. Se fuessi che vuol ligò, se l'avessi ligò, e la vena salta.
1: Abbiamo trasmesso Dario Fo recita Ruzzante, da testi di Angelo Beolco detto il Ruzzante. Regia di Dario Fo, con Dario Fo. Ripresa teatrale e produzione teatrale Fo Rame.
2: Rai Radio Techetè.
3: Bella, che ci importa del mondo? Saremo perdonati, te lo dico io, da un bacio sulla bocca un giorno o l'altro. Ti sembra tutto visto, tutto già fatto.

Medium. Un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.

0: Oltre ai messaggi parlati, durante le riunioni si verificavano fenomeni fisici e di apporto, in pratica materializzazioni e spostamenti di oggetti oltre alla scrittura automatica o psicoscrittura e alla telescrittura. Insomma, vari fenomeni medianici che per una persona di grande e particolare sensibilità interiore, che ha lasciato un'impronta e un testamento di elevata spiritualità, prestandosi per oltre 30 anni alle comunicazioni e agli insegnamenti delle guide spirituali, e che nella vita di tutti i giorni ha continuato a svolgere il ruolo di dirigente del Comune di Firenze. Roberto Setti, nato nel 1930 e scomparso sempre a Firenze nel 1984, è stato in realtà uno dei più noti medium italiani del Novecento. La sua eredità consiste nell'aver fondato e animato il Cerchio Firenze 77, un gruppo di ricerca spirituale e medianica attraverso il quale sono stati trasmessi insegnamenti filosofici, scientifici ed esoterici, raccolti in numerosi libri. Buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro
1: e Elisabetta Lupano.
0: E per l'ultima puntata di questo ciclo di Medium, prima della pausa estiva, la traccia lasciata da Roberto Setti si basa su più aspetti. Innanzitutto sono stati trasmessi una serie di insegnamenti filosofici. Accadeva che durante le sedute in trance profonda o in stato di veglia, Setti canalizzava entità disincarnate, spesso indicate come maestri, che trattavano temi quali l'immortalità dell'anima, il libero arbitrio, le leggi cosmiche, la reincarnazione. Un altro aspetto significativo è rappresentato dalle opere letterarie. Le esperienze e le comunicazioni ricevute dal medium sono state infatti trascritte e pubblicate a partire dagli anni 70 in testi curati dal Cerchio. Tra i più conosciuti si annoverano Oltre il silenzio, Oltre l'illusione, Dai mondi invisibili e La fonte preziosa. I principi cardine trasmessi attraverso la figura di Roberto Setti incoraggiano l'individuo a un percorso di evoluzione interiore, slegato da dogmi religiosi e basato sulla conoscenza di sé, sull'etica e sulla responsabilità personale. Elisabetta Lupano, dalle testimonianze del Cerchio Firenze 77 sono state numerose le guide spirituali delle quali Roberto Setti è stato il tramite e vorremmo cercare di capirne di più.
1: Lui ha avuto questo grande dono di essere un medium che, in uno stato di trance profonda, e vorrei anche ricordare che non si ricordava nulla di tutto quello che avveniva, ha passato insegnamenti, parole grandiose rispetto al mondo dello spirito, e tirando fuori tematiche che ancora oggi suscitano i nostri dubbi, le nostre crisi interiore, ci spingono ad evolverci. Quindi veramente un grande immenso lavoro che tutt'oggi ci ispira. Sono stati diversi i maestri che lui ha portato, che ha canalizzato, da Yogananda piuttosto che altri personaggi importanti.
0: Anche da lì.
1: Quando lui è passato nel mondo dello spirito, si è spenta la voce di questi maestri insieme a Roberto Setti, e questo è straordinario, perché è come se loro sapessero che avevano un tempo a disposizione per poter essere veicolati, per poter essere portati in vita, per poter lasciare nuovamente un segno. Io immagino sempre che noi siamo un po' prescelti dal mondo dello spirito per portare un messaggio, che è il compito della nostra anima qui sulla terra, per poi spegnerci di nuovo e magari poi passare ad un altro medium e quindi essere di nuovo fonte di ispirazione attraverso il corpo fisico di un medium sulla terra. Quindi questo è veramente straordinario. E Roberto Setti questo ce lo ha portato, e grazie a Dio abbiamo tantissimi libri, tantissime opere, tantissimi scritti, registrazioni che si possono assolutamente ascoltare, dove si sentono le voci di questi maestri che parlano per mezzo di Roberto Setti.
0: E questo del percorso, ecco, è come un passaggio di testimone tra un medium e un altro, per fare da veicolo, da tramite, dall'altra, dal mondo invisibile al mondo visibile.
1: Assolutamente sì.
0: Come lei diceva.
1: Assolutamente sì. Abbiamo questa possibilità incredibile di poter essere scelti. Noi ovviamente non lo sappiamo quello che può accadere, non sappiamo quale maestro, quale voce decide di lavorare con noi. Tra l'altro un medium in uno stato di trance non si accorge neanche di avere questa possibilità.
0: possiamo sempre dire, Elisabetta Lupano, che il medium è un tramite che poi, da quello che abbiamo visto, lei da studiosa, fa da tramite e non sceglie lui di aprire il portale o di chiudere a livello spirituale con l'altra dimensione.
1: In questo caso Roberto Setti era sostenuto da quello che viene chiamato il cerchio. In realtà abbiamo visto anche nelle precedenti puntate che questi medium fisici hanno bisogno di avere un sostegno. In Inghilterra ricordiamo i famosi circle, che sono quelli appunto che sostengono le seance fisiche. Ed è interessante vedere come Roberto, quando usciva dallo stato di trance, diceva: hanno lasciato un buon messaggio, c'è qualcosa di buono che possiamo ascoltare, hanno lasciato qualcosa, proprio perché lui non si accorgeva di niente. L'unica cosa che faceva è che creava uno spazio di disponibilità per il mondo invisibile, e quindi attraverso questo sostegno di questo cerchio, degli amici più fidati, della sorella, del cognato, tutti intorno a lui sostenevano energeticamente questo processo, e ovviamente ne hanno fatto una grande testimonianza per tutti noi.
0: Questa è Elisabetta Lupano, ecco, facendo riferimento al database nostro universale. Succedeva anche con Chico Xavier, succedeva anche con Marcello Bacci, cioè un gruppo di persone che in qualche modo, probabilmente energeticamente, supportava il medium.
1: Anche perché il medium, quando è in uno stato di trance, ha bisogno di avere qualcuno che ascolta gli insegnamenti che vengono passati, quindi dall'altra parte sanno che c'è un gruppo di persone dedicate all'ascolto, che poi di nuovo, come un'antenna, diciamo, che riverbera le informazioni, le può continuare a divulgare attraverso appunto le testimonianze, gli scritti, i manoscritti, le riprese e quant'altro. Abbiamo qui la fortuna di avere comunque un medium contemporaneo, quindi abbiamo anche degli apparati diversi rispetto a quello che si poteva utilizzare nel passato, e insomma la tecnologia in questo ci ha sostenuti.
0: Elisabetta Lupano, chiariamo una cosa per tutti quanti, perché noi a livello radiofonico diciamo sempre gli apporti, e quindi riferendoci agli audio,
1: ironia della sorte.
0: Gli apporti, ecco, che cosa sono nel mondo spirituale?
1: Gli apporti nel mondo spirituale sono degli oggetti che il mondo spirituale ci dona, quindi degli oggetti fisici. Possono essere dei gioielli, possono essere delle monete, possono essere delle statue. Quando sentiamo parlare di apporti nel mondo della medianità, vuol dire che il mondo dello spirito ci fa un regalo, fisicamente ci dona qualcosa, è come se si materializzasse qualcosa. Il mondo dello spirito è in grado di farci ritrovare degli oggetti, lasciare un piccolo dono, avere una testimonianza proprio fisica, oggettiva, della sua presenza.
0: Quindi, per chiarirci, io quando definisco apporti mi riferisco a apporti audio, va bene, così evitiamo equivoci.
1: Esatto.
0: Ok, cominciamo col primo, ecco, col primo apporto, col primo audio. In questo caso è Enrico Ruggini, che è stato un amico intimo di Roberto Setti, e loro ciclicamente si ritrovano a Firenze per ricordare Roberto Setti e la sua opera. Ha lasciato una grande impronta significativa, ed è considerato, ecco perché Roberto Setti è considerato il massimo esperto vivente della straordinaria esperienza del cerchio di Firenze. Ascoltiamo e poi ne parliamo.
2: Roberto ha vissuto per due volte un'esperienza di smaterializzazione del suo corpo, per essere trasportato in un'altra parte e vivere un'esperienza. Una di queste due occasioni era stata proprio questa. Lui si era trovato a un certo punto convinto di essere alle soglie della casa di amici che lo aspettavano, si era trovato a tutta un'altra parte di Firenze, e lui non ricordava assolutamente che cosa era successo. Poi vennero le guide e spiegarono che lui era stato coinvolto, era stato proprio preso e coinvolto per aiutare una persona che stava pensando di togliersi la vita, e lui, attraverso di lui e con il corpo di Roberto, questa persona si era convinta a non dare seguito a questo proposito di suicidio, e gli aveva detto che invece la vita avrebbe avuto un altro seguito, sarebbero accadute delle cose. Però Roberto non ricordava niente di tutto questo. Poi, successivamente, accadde questo, che su un autobus questo giovane si avvicinò, lo ringraziò tantissimo. Roberto non rispondeva perché non sapeva cosa dire, non lo riconosceva, non voleva neanche creare un imbarazzo a questa persona. Quindi poi questa persona era scesa dall'autobus e lui era rimasto lì con questo, con tutti questi ringraziamenti, senza sapere di chi si trattava. E poi di nuovo le guide dissero che era lui, che era questo giovane, quello che era stato salvato dal suo proposito di suicidio attraverso quell'esperienza. Quindi questo è stato, diciamo, come dire, utilizzato dalle guide in altro modo fuori dalle sedute, ma in quella riga che ho letto io credo che ci si riferisse al fatto che Roberto, soprattutto negli ultimi anni, era una persona estremamente disponibile ad accogliere tutti coloro che si avvicinavano e che gli chiedevano suggerimenti, consigli, o andavano da lui parlando del loro malessere, di ciò che li torturava nella vita, e lui aveva sempre queste parole, li accoglieva, li ascoltava, magari dava un suggerimento. E questo, se pensate, negli ultimi anni lui stava in carrozzina, quindi pensate bene. Lui in carrozzina, da lui a dirgli: ah, sapessi quello che mi succede. E lui, nonostante la sua condizione, riusciva a consolare, a dare conforto, ad essere accogliente, era estremamente generoso da questo punto di vista. Ecco, quando poi è arrivato il momento in cui lui ha lasciato il corpo fisico, naturalmente ci sono state anche lì delle cose che sono descritte.
0: Ecco, Elisabetta Lupano, questo di Enrico Ruggini, l'amico intimo, un ricordo affettuoso che
1: molto.
0: Poi tutto il Cerchio di Firenze esprime ciclicamente, periodicamente a Roberto Setti, che bisogna dirlo, poi lo sentiremo negli audio, abbiamo una registrazione eccezionale, poi lasciamo un attimo di suspense in qualche modo, una dolcezza, una delicatezza, una elevatezza d'animo spirituale, sì. Ecco, lei
1: forse
0: studiosa ne può parlare, può spiegarlo meglio.
1: Nasce in una famiglia, in un contesto morbido, diciamo, un contesto dove c'è affettuosità, dove c'è amorevolezza. Lui è il terzo figlio, viene amato molto da questi fratelli, dalla famiglia, e si racconta di questa mamma molto presente, molto amorevole,
0: sì.
1: Quindi per fortuna abbiamo un medium che, diciamo, cresce non nel trauma rispetto ad altri medium, come abbiamo visto per esempio Chico Xavier,
0: sì,
1: o piuttosto,
0: sì,
1: insomma, e quindi, diciamo, ha una dolcezza, viene raccontato come un'anima molto sensibile fin,
0: sì,
1: da bambino. Ed è interessante comprendere come questa essenza si sia poi manifestata così nell'arco di tutta la sua vita, e come il mondo dello spirito abbia bussato a lui in un momento abbastanza drammatico, perché,
0: sì,
1: ricordiamo che lui non nasce con la sensazione di essere un medium, lo scopre quando era già un po' più grande, e bambino sicuramente, però non era qualcosa che era nelle sue corde. Non nasce in una famiglia dove c'erano delle doti medianiche,
0: sì.
1: A seguito della scomparsa del fratello,
0: sì,
1: quindi un dolore molto importante, la mamma diventa curiosa di questo mondo invisibile proprio perché vuole contattare il figlio. E sente la spinta a dire: ci sarà un modo, ci sarà un medium da qualche parte per sapere di che cosa possiamo fare. Io voglio sentire la presenza di mio figlio, voglio avere un messaggio da lui. E quindi decidono di interpellare una zia di famiglia che aveva avuto delle esperienze con la comunicazione medianica, e spiega che ci si poteva riunire intorno ad un tavolino e provare a fare quella che è la famosa seduta, no?
0: Sì.
1: Che all'epoca viene considerata, come purtroppo anche noi oggi abbiamo questa idea, che la seduta spiritica evochi tutte queste cose, insomma, di connotazioni un po' maligne,
0: sì,
1: eccetera,
0: sì,
1: ma
0: sì.
1: In realtà pensate alla bellezza di poter avere in quel momento questa famiglia che, con l'amore, con la voglia di incontrare questo figlio, questo fratello perduto, si siede insieme, e a un certo punto, nel giro di poco e niente, questo tavolino, a cui era presente ovviamente anche Roberto, inizia a muoversi, ad agitarsi, addirittura a levitarsi, tanto che loro non riescono più a tenere le dita sul tavolo per quanto si alza e si eleva verso l'alto. Si spaventano un po' dell'accaduto e quindi decidono di non coinvolgere più Roberto a questo tipo di iniziativa.
0: Perché è ancora piccolo,
1: perché
0: diciamo.
1: Era un po' piccolo, mi sembra fosse adolescente, intorno ai 13-14,
0: sì,
1: anni, forse,
0: sì,
1: anche qualcosa di meno. Ebbene, provano di nuovo, e questo tavolino questa volta non si muove.
0: Non si muove.
1: Fermo. Non si, non, non, non, ha bisogno di un medium affinché un tavolino possa fare delle esperienze così notevoli, possa generare un movimento così importante. Quindi decidono di ricoinvolgere Roberto, e non appena appunto riparte questa iniziativa, questo circolo, questa catena, e il tavolino ovviamente inizia a muoversi, e viene proprio detto in maniera molto scandita che all'interno di questo gruppo c'era un medium, e muovendo con il tavolino che può scandire le lettere dell'alfabeto, dicono: ma chi è il medium qui che deve essere presente sempre? Sì. Roberto. Pertanto, quindi, da qui inizia questo movimento. Quindi vorrei ricordare come anche a volte un evento catastrofico, doloroso, come quello della morte del fratello, sia in realtà il generatore, l'input, la miccia che fa incendiare un movimento nuovo, potente, importante all'interno della famiglia. Viene ovviamente, c'è stata ovviamente la possibilità di sentire, di ascoltare il fratello, ma era veramente una minima parte di tutto quello che poi si è manifestato, perché il fratello ha lasciato spazio a tutte le guide spirituali, ai maestri che sono intervenuti e che hanno parlato per mezzo di Roberto.
0: Adesso iniziamo un percorso con una storica telefonata bellissima, e trovata nei vasti archivi dell'audioteca Rai, e lo possiamo considerare tranquillamente un piccolo e vero tesoro. Ecco, la celebre intervista del 16 novembre 1980 all'interno del programma radiofonico La Telefonata su Radio 1, condotta da Pietro Cimatti, che costituisce uno dei momenti più singolari e intensi della storia della radiofonia italiana, legata strettamente al fenomeno spirituale del Cerchio Firenze 77. La telefonata di Radio 1, appunto, Pietro Cimatti, il programma è un programma storico, una striscia quotidiana andata in onda soprattutto negli anni 80, e veniva trasmesso su Rai Radio 1 alle ore 23. Era condotta a rotazione da vari giornalisti e curata tra gli altri da Gianni Bisiak, che fungeva solitamente da programma di chiusura per il palinsesto notturno della rete, proponendo interviste radiofoniche in diretta ai protagonisti del mondo dello spettacolo, della politica e dello sport. In questo audio Roberto spiega le sue due vite.
1: Meraviglioso.

0: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiak, buonanotte con la telefonata di Pietro Cimatti.
1: Buonasera.
2: Buonasera.
1: Questa sera, come avete già sentito, c'è un ospite, ma è un ospite particolare. Lo faremo un po' attendere perché così ho bisogno di un breve antefatto. C'è una collina intorno a Firenze dove c'è una villetta isolata. Là si riunisce ogni tanto, da molti anni, un gruppo di amici che si è fatto chiamare Cerchio Firenze 77. Soltanto da pochi anni, 2 o 3 anni che io sappia, il Cerchio è conosciuto come il più serio, ma anche il più strabiliante gruppo di alta medianità, dove avvengono apporti, materializzazioni di oggetti, luminescenze, levitazioni, perfino un caso di smaterializzazione del medium, il quale si chiama Roberto. Ecco, ed è appunto Roberto, il signor Roberto, che vi voglio presentare. Pronto?
2: Sì, pronto, buonasera.
1: Buonasera, buonasera. Dunque, lei è una parola che oggi, medium, è stata sostituita da strumento. Vogliamo usare questa o quella?
2: Ma come preferisce, per me non fa differenza.
1: Senta, lei è... so che abbiamo parlato oggi, che è la prima volta in un certo senso che si... così che si espone, così che fa una chiacchierata telefonica.
2: Senz'altro, è la prima volta.
1: Come si sente?
2: Ma, direi un po' emozionato.
1: Allora, cominciamo proprio sciogliendoci, proprio perché è una telefonata la mia di quest'ora, così sciolta, disinvolta, dal caminetto, quindi le voglio chiedere, lei ha una vita, ha due vite in un certo senso, vuole un po', le prego in breve, se è possibile, vedere come si articolano le sue due vite, una di quel medium che abbiamo detto, potentissimo, e l'altra di uomo normale.
2: Sì, senta, dunque io ho scelto io di avere queste due vite, perché ho pensato che fosse giusto che io avessi la mia vita indipendentemente da quelle che erano queste facoltà strane che ho cominciato a avere a 15 anni e mezzo. E quindi ho una vita con degli amici, con conoscenti, i quali non sanno niente di queste mie facoltà. E devo dire che sono pienamente realizzato anche in quel senso lì, perché sono funzionario in un ente pubblico, vedo che sono stimato e nessuno sa, insomma, di questa particolare dote.
1: E poi c'è la dote.
2: Poi c'è la dote, ecco, e quella naturalmente fino a circa 5 anni fa l'ho esercitata con degli amici proprio ristretti, pochi familiari e pochi amici, una 25ina di persone. Poi improvvisamente queste voci che parlano hanno detto che altri dovevano conoscere quello che succedeva e quello che veniva detto. E quindi abbiamo pubblicato 2 libri, una selezione dei vari insegnamenti che si avevano avuti durante questi 33 anni.
1: Sì.
3: Ecco, Elisabetta Lupano, qui dall'altra dimensione danno indicazioni. Cioè, non si può limitare a un gruppo ristretto di 25 persone, ma il messaggio deve passare perché deve aiutare l'evoluzione spirituale di tanti.
4: Assolutamente sì, quando diventi strumento dell'aldilà, diciamo che a un certo punto vuol dire che tu sei completamente a servizio di quello che ti viene chiesto di fare. Senti questa spinta, queste voci di cui lui parla, no? Erano i maestri che parlavano attraverso di lui quando lui entrava in uno stato di trance, quindi non sapeva neanche che cosa venisse insegnato o divulgato. Meravigliosa è questo aspetto così umano ma anche così equilibrato di Roberto Setti, sì, nell'aver trovato questa forma di bilanciamento tra la sua vita come un uomo normale, con, sì, degli amici, con una socialità normale, e poi quell'altra parte così intensa, così immensa, così straordinaria di essere al cospetto del mondo invisibile, di rendere tutto così semplice. Credo anche che a un certo punto lui abbia compreso che qualcosa di più potente doveva accadere, quindi il mondo invisibile ha detto apri lo spazio, divulga, passa queste informazioni e non può essere soltanto ristretto limitato ad un piccolo cerchio di 25 persone che hanno sicuramente sostenuto l'inizio del processo, ma poi, come ben sappiamo, e appunto ne stiamo ancora parlando, quindi evidentemente c'era proprio bisogno di portare un messaggio su una scala molto più ampia. Questi medium hanno dedicato tutta la loro vita, sono stati dei grandi pionieri nel passare delle informazioni, anche perché la straordinarietà di un medium fisico non può essere lasciata inosservata. C'è una grande usura del corpo fisico, c'è un grande dispendio di energie, c'è anche una vita che a un certo punto ti manda un po' in crisi, no? Perché tu sai di avere dei doni straordinari, un medium fisico fa delle cose al di là di quello che è la sua, come dire, il suo libero arbitrio, accade oltre lui, e quindi di questo noi ormai siamo, come dire, onorati anche, no? Di poter raccontare ancora questa storia, questa grandiosità di questi medium che hanno veramente dedicato tutta la loro esistenza nel donarci degli insegnamenti e delle tematiche così intense e importanti che a volte possono essere veramente motivo di spunto di riflessione, ispirazione e anche di consolazione.
3: Sì. Per farci crescere spiritualmente.
4: Per farci crescere e farci comprendere che nessuno di noi è perduto quando va dall'altra parte, ma che abbiamo ancora tanto da fare e che dall'altra parte ci sono questi fantastici maestri, i nostri cari che sono andati prima di noi, insomma, ci hanno preceduti.
3: Un'altra grande avventura.
4: Un'altra fantastica avventura e io dico sempre che i nostri cari, queste persone sono nel nostro futuro, non sono nel nostro passato, perché li incontreremo, ci hanno soltanto lasciato delle orme che possiamo seguire, quindi questi pionieri vanno onorati, vanno raccontati e vanno divulgati ed è importantissimo questo.
3: Elisabetta Lupano, continuiamo sempre con la telefonata e qui Roberto Setti spiega cosa accade e la sensazione, poi lei lo spiegherà meglio, di un ascensore che lo porta in alto, perché in stato di trance lui non si rendeva conto di cosa aveva.
1: Signora, senta, io voglio chiedere a te, che cosa accade? Ecco, è una curiosità che non è solo mia, è una curiosità direi generale. Che cosa accade in lei, Roberto, sulla soglia della trance, quando comincia qualcosa? Come, che cosa?
2: Senta, dunque la sensazione che io ricordo, perché durante la trance, poi durante la seduta, che può durare un'ora, un'ora e mezzo, secondo, non ho proprio nessunissimo ricordo. E anche poi riascoltando quello che è stato detto, sentendo i racconti di quello che è successo, io proprio sono cose completamente nuove, io non c'ero in quel periodo, no?
1: Non c'ero.
2: Però prima di arrivare a quella fase lì di assoluto buio, diciamo, può essere passato, non so, un quarto d'ora, un'ora, ripeto, un'ora e mezzo, per me è passato un attimo, insomma. Tant'è vero che molte volte io mi risveglio e credo che non sia successo niente, invece c'è stata un'ora di seduta, per dire che il tempo proprio non esiste.
1: Ho capito.
2: Prima di arrivare a quella soglia lì c'è però un momento in cui io ho la sensazione di come un ascensore, no? Una grandissima velocità che mi portasse su in alto, ecco, e poi è la nebbia.
1: Poi è la nebbia.
3: Elisabetta Lupano, io non c'ero in quel momento. Ecco, ma come per spiegare, com'è possibile?
4: La trance profonda ovviamente ha una mano invisibile che ti porta in uno stato di, come dire, di indotta, quindi il mondo spirito in qualche modo manipola questo tuo stato, ti mette in uno stato di trance profondo. Quello che il medium vive è una sensazione come di sentire di scomparire sia nel corpo fisico ma anche mentalmente, quindi non sei più presente a te stesso, vai indietro, vai lontano, lentamente ti accorgi di che qualcosa sta accadendo, c'è questa grande espansione della coscienza e poi buff, niente.
3: Possiamo dire che poi nella fisica quantistica lo spazio-tempo non esiste.
4: Non esiste, quindi di fatto lui ovviamente non ha il senso di quello che sta accadendo e questo ci dà ancora di più l'informazione che quello che lui viveva era assolutamente corretto, ma non ha neanche il senso della sua stessa presenza, cioè la sua mente non c'è, come quando tu dormi, sei in uno stato profondo, quasi di coma, diciamo così, ma ci tengo a dire che il mondo dello spirito opera in maniera intelligente sul medium, anche proteggendolo di modo che non gli accada mai nulla, quindi ti fa stare in questo stato profondo di modo che lo spirito comunicante possa in qualche modo venire incorporato, anche se poi magari ci tengo a dare due informazioni in più rispetto a questa parola, perché spesso si legge rispetto a Roberto Setti, e quindi può utilizzare le corde vocali del medium per poter passare insegnamenti e parlare.
3: Sì.
4: Ora, l'incorporazione che noi immaginiamo che il medium venga, preso dal mondo invisibile, in realtà è una incorporazione, vuol dire che tu incorpori, cioè metti il tuo corpo fisico a disposizione, ma anche la tua parte mentale a disposizione del mondo invisibile, che utilizza te come mezzo, quindi mezzo, strumento, medium, è esattamente la stessa cosa. Infatti lui dice: per me va bene, usate quello che volete, per poter ancora passare delle informazioni. È una straordinaria capacità, ma si può anche imparare.
3: Ma noi siamo fatti di corpo fisico e di corpo spirituale, l'anima, ma in quel caso l'anima di Roberto Setti si metteva a fianco?
4: Il problema della trance è soltanto la mente, perché la nostra mente controlla i processi ed è vigile, quindi il medium che riesce ad entrare in questo stato di trance profonda non pensa più niente, perché la mente non controlla più niente, quindi ha bisogno di avere una sorta di sonno profondo. È come quando noi appunto dormiamo, no? Noi ci accorgiamo di dormire, però non siamo presenti, non possiamo alzare un braccio, non possiamo dare un comando al nostro corpo fisico. Certo. Quindi in quel momento noi siamo come un guanto vuoto che il mondo dello spirito riabita.
3: Elisabetta Lupano, un'altra domanda che viene naturale. Che significa l'ascensore che mi porta in alto?
4: Sì, perché lui sente probabilmente questa espansione, questa apertura, questa espansione sempre di più, ma in realtà che cosa sta accadendo? Lui sta cambiando la frequenza. E quindi la vive come una sensazione di sto salendo, ma noi non andiamo né sopra né sotto, andiamo in espansione.
3: È una sua sensazione.
4: Sì, assolutamente.
3: Allora, in questo nuovo apporto, ecco, io continuo a dire apporto, però spiego apporto audio, Roberto Setti spiega...

0: interruzione della linea, non ci facciamo caso, è proprio il telefono. E quando dopo, lei si sveglia, si risveglia, come si sente? Stanco, riposato? Come si sente? Qual è la sensazione prima che le viene, che le affiora?
1: Senta, la prima sensazione è un senso un po' di intorpidimento, di, insomma, come una leggera assenza, no? E, per esempio, sento moltissimo i rumori.
0: Ah, con,
1: sì,
0: con...
1: o per esempio se fuori piove sembra addirittura che sia una cascata d'acqua nella stanza, insomma, io dico fuori piove e gli altri non lo sanno, perché è proprio il rumore della pioggia fortissimo. Poi questa amplificazione di rumori, di voce, eccetera, piano piano diminuisce e tutto ritorna normale. Si rimango un po' bambolato, come si dice, no?
0: Senti.
1: E poi? Certo, ovviamente un po' stanco, perché dispendio di energie ci deve essere.
0: Ci deve essere. Senta, ma lei...
1: Però dura al massimo 24 ore, non di più.
2: Wow.
3: Elisabetta Lupano, quindi ci sono delle fasi intermedie per andare in trance e per uscire dalla fase di trance?
2: Assolutamente sì, intanto c'è da dire questo, che la frequenza del medium in stato di trance non è una frequenza umana, quindi c'è un grandissimo sforzo del corpo fisico, c'è una grandissima usura del corpo energetico e anche una estrema sensibilizzazione a tutti i suoni, i rumori, gli odori, le persone intorno, i campi elettromagnetici, le luci, tutto ciò che diciamo è di natura più densa, più fisica, va ad impattare notevolmente con il medium che in quel momento esce da una trance profonda dove la frequenza che ha utilizzato e alla quale diciamo è stato sottoposto è incredibile.
3: Oh, c'è da dire che anche Roberto Setti, purtroppo, come tanti altri medium, si è disincarnato a 54 anni, quindi in un'età molto giovane, oggi diremmo giovanissima.
2: Assolutamente
3: oggi,
2: sì. Quindi. Diciamo che in qualche modo era il suo programma questo,
3: sì,
2: quindi
3: sì, certo.
2: La sua funzione è stata quella, limitata nel
3: svolgere,
2: tempo, però
3: certo. A livello umano, a livello di incarnati, 54 anni lo consideriamo un tempo molto stretto.
2: Sì, molto giovane.
3: Molto giovane. Ascoltiamo un altro audio, e questa è una particolarità di Roberto Setti che conferma la sua spontaneità, la sua gentilezza, la sua dolcezza spirituale. E lui spiega qui che dorme con la luce accesa e poi ci spiega anche perché. Spiega un timore prima della seduta e una grande serenità dopo i fenomeni. Questo poi c'entriamo meglio, lei ci spiega meglio.
0: Senta, lei ha paura? Ha mai provato paura di quello che lei è in questi momenti?
1: Senta, sarà strano, no? Ma io dormo sempre a luce accesa perché dei fenomeni ho una specie, non so se sia paura, una ripercussione nervosa, per cui in effetti, insomma, siccome questi fenomeni vengono molto agevolati dall'oscurità, no? Allora
0: sì.
1: Io dormo con la luce accesa e mi illudo che così non succede niente.
0: Non accade. Senta, e gli amici del suo cerchio 77, cerchio Firenze 77, sì. Le hanno mai detto di aver avuto in qualche caso paura di lei, per lei?
1: No, guardi, tutto si svolge veramente con una tranquillità, una serenità proprio indescrivibile. E anche i nuovi, no? Perché lei sa che ad ogni seduta, che in genere avviene una volta al mese, noi ammettiamo due persone nuove che chiamiamo osservatori, generalmente sono studiosi della
0: parapsicologia
1: oppure insomma, persone particolarmente qualificate. E magari se ogni tanto succede che può presenziare qualcuno che invece viene per una ragione valida, una ragione, non so,
0: sì.
1: Ha provato un dolore nella
0: sì.
1: sua vita, una ragione di questo genere,
0: sì,
1: diciamo,
0: sì.
1: È nuova all'esperienza, allora poi racconta che prima della seduta e fino all'inizio della seduta ha paura, se non che dopo invece è tale il senso di tranquillità, di serenità che queste voci infondono, che immediatamente la paura passa proprio per lasciar posto a questa
0: grande serenità, come diceva prima.
3: E questo è particolarmente significativo da questa esperienza poi delle persone che fanno ricorso a che facevano ricorso a Roberto Setti. Cosa
2: devo,
3: valuta
2: devo dire
3: questo,
2: che questo apporto audio è meraviglioso perché fa un dono enorme veramente. Ed è anche, come dire, così delicata questa la presenza di Roberto Setti nello spiegare la paura, no? Del mondo invisibile. Tu sei un medium fisico che sì. Come dire, manifesta

0: fenomeni fisici che a questo punto è chiaro e comprensibile che vanno oltre lui, perché lui dice: spero di non avere fenomeni fisici perché mi spavento, e
1: Sì.
0: quindi lascia la luce accesa perché sa che i fenomeni paranormali avvengono a luce spenta, o quantomeno la luce, il buio favorisce questi fenomeni, però siccome la medianità fisica è insita nel medium, i fenomeni possono avvenire in qualunque momento e in qualunque
1: Certo, e infatti
0: occasione.
1: lui venivano ugualmente
0: E quindi
1: poi.
0: fa sorridere questa cosa,
1: Sì,
0: ma
1: fa
0: è
1: sorridere.
0: comune anche a molti medium contemporanei che a volte dice: no, abbiamo paura dei fenomeni fisici, di vederli, perché l'essere umano ha
1: Cioè, sì.
0: paura di tutto ciò che non conosce.
1: Certo.
0: Quindi anche invitare persone nuove che assistono hanno paura di quello che non conoscono. C'è un immaginario collettivo rispetto a delle figure demoniache, al mondo invisibile come qualcosa di negativo, quindi uno ha sempre paura per se stesso di vedere qualcosa di brutto. Invece poi questa energia meravigliosa che ti avvolge, che ti cura anche, perché c'è da dire che assistere ad un medium fisico in uno stato alterato di coscienza, appunto che è la trance, o assistere a dei fenomeni paranormali, vuol dire che l'energia all'interno di quella sala è talmente diversa
1: Forte.
0: che ha un impatto sul tuo sistema, quindi lavora anche sul tuo campo elettromagnetico. È come se tu fossi intriso dentro a una centrifuga e non ti accorgi che sei nel movimento, ma quando esci ti sei accorto che c'è un cambiamento dentro di te
1: Significativo.
0: importante.
1: E Elisabetta Rubano, andiamo avanti con gli audio. E in questo audio, Pietro Cimatti, sempre per la telefonata, chiede i contenuti e i dialoghi delle sedute con le entità dell'altra dimensione. E qui Roberto Setti fa ascoltare un intervento di uno degli spiriti guida, che poi lei ha citato prima, che si manifesta più di frequente, che si chiama Kempis.
0: Sì.
2: Senti, e parliamo proprio, sono estremamente curioso di proprio di queste voci. Voi registrate in nastro queste voci che sono, non solo sono sapienti, ma sono diverse, parlano lingue e pronunce diverse, parlano
3: Sì, anche il timbro è
2: anche il
3: diverso.
2: timbro. Ecco, e
3: Poi il
2: quando.
3: modo di porgere e l'argomento.
2: Sì.
3: Si può dire che si dividono in due gruppi, un gruppo che parla di filosofia, di insegnamento filosofico molto profondo,
2: Sì.
3: dicono, no? Gli esperti.
2: Sì, ho letto anch'io.
3: Sì,
2: Sono come dei testi Veda, siccome.
3: precisamente, sì. E invece un altro gruppo a carattere morale. E appunto io, se lei mi permette, vorrei farle
2: Sì,
3: ascoltare
2: lo faccia. Con
3: un piccolo
2: piacere.
3: brano proprio di queste insegnamento morale, perché così gli ascoltatori si rendono conto di che tipo di moralità si tratta, insomma. Posso?
2: Sì, faccia.
3: Ecco.
2: Con piacere.
3: Può contestarti il diritto di esigere una società migliore? Se l'opinione del gregge comune non sarà tua regola di condotta, se sarai tollerante con gli altri quanto lo sei con te stesso, se saprai comandare più a te stesso che agli altri, se sarai giusto più che buono, indulgente e comprensivo specie con i deboli, se lavorerai pazientemente, se mai risponderai con un rifiuto ad una richiesta o ad un'offerta, se potrai avere ricchezze e onori ma non esserne schiavo, se potrai godere della solitudine ma non avrai paura della compagnia degli uomini e viceversa, se saprai essere povero e parsimonioso, se potrai sopportare di buon grado l'oblio e l'ingratitudine degli uomini, se saprai camminare da solo senza grucce, eccitanti ed illusioni, se saprai essere infantile coi fanciulli, gioioso coi giovani, pacato con gli anziani, paziente coi pazzi, felice coi saggi, se saprai sorridere con chi sorride, piangere con chi soffre e saprai amare senza essere riamato, allora, figlio mio, chi potrà contestarti il diritto di esigere una società migliore? Nessuno, perché tu stesso, con le tue mani, l'avrai creata.
2: Signor Roberto,
3: Sì?
2: questa è una delle sue voci.
3: Sì. È Kempis, autore di questa.
2: Io ho letto.
1: Elisabetta Rubano, qui Roberto Setti appunto poi racconta, ci teneva a precisare apportare questo apporto, che devo dire tutti gli apporti audio in questo caso del Cerchio Firenze 77 si ascoltano molto nitidamente, probabilmente
0: per la contemporaneità del cerchio, dell'incontro ovviamente, no. Diversamente è stato nel passato.
1: Qui abbiamo avuto da Kempis una testimonianza degli alti insegnamenti filosofici poi sì. E di buon comportamento di vita che sono stati messaggiati dalle guide spirituali attraverso Roberto Setti. Questo Setti l'ha fatto ascoltare perché era particolarmente significativo, ma i maestri, come lui li chiamava, vanno a 360 gradi.
0: Possono parlare della qualunque cosa, sono insegnamenti che sono fonte di ispirazione, cercano di aiutare l'animo umano ad evolvere, cercano di lasciare un'impronta, un segno, di modo che noi possiamo compiere un cammino spirituale e aiutare le persone a fare questo. Quindi diventiamo anche come delle antenne che possano riemanare queste informazioni, questi messaggi e questi insegnamenti. Questa è la funzione di questo tipo di trance, che viene chiamata trance speaking, cioè una trance parlata, e chi parla sono i maestri o le guide spirituali.
1: Adesso, Elisabetta Urbano, ascoltiamo un'altra voce di Roberto Setti che racconta come iniziò tutta la sua seconda vita da medium dopo appunto quello che diceva lei prima, la morte del fratello.
2: Come cominciò? Veniamo, lei era ragazzo.
3: Sì, io ero ragazzo e era morto un mio fratello praticamente a 25 anni e quindi puoi immaginare la disperazione, insomma, morte violenta. E la mamma proprio era fuori di sé, insomma, questo mio fratello aveva moglie, una bambina, insomma. Non so come la mamma l'aveva sentito dire che una zia aveva fatto il famoso tavolino, no?
2: Sì.
3: E allora disse: io devo parlare con Ruggero, ma la zia gli rispose: ma guarda che è necessario che ci sia un medium, tra noi non importa, proviamo. E fu un provare che eravamo sette persone, fra cui c'ero io, alle 4 del pomeriggio del 28 maggio, pensi, del 1946, quindi fra poco sono 34 anni. Ebbene, in piena luce, alle 4 del pomeriggio, noi familiari soli, intorno a questo tavolino, è un mezzo, diciamo, un po' che fa
2: sì,
3: scrivere,
2: primitivo.
3: Immediatamente sto tavolo se ne andò al soffitto, insomma, e noi ci guardavamo tutti negli occhi perché eravamo lì, noi familiari, sto tavolo per aria, e non c'erano trucchi, insomma. E questo tavolo, attraverso dei colpi, come la tipologia, sì. Disse di essere appunto mio fratello Ruggero, disse di avere lasciato un diario, disse dove era, e non abitava con noi, era in un'altra casa ovviamente. E poi disse una frase che era rimasta incompleta in questo diario, e lui la completò, tutte cose che poi risultarono vere, e quindi rimanemmo strapigliati, insomma, perché eravamo per la prima volta di fronte a un'esperienza del genere, insomma, tutti noi di famiglia, ripeto, e quindi non ci potevano essere trucchi, ma eravamo convinti che questa medium fosse la zia. Poi una volta che provarono che non c'ero io, invece non successe niente, e quindi da lì si capì che il medium ero io.
2: Senta, signor
3: dal tavolino poi venne subito la trance incorporazione, subito apporti.
1: Elisabetta Lupano, il fratello Ruggero che lascia una frase, completa una frase che sul diario era stata interrotta a suo tempo, una esperienza molto forte per Roberto Setti.
0: Molto forte, ma anche l'intelligenza straordinaria del mondo invisibile che dà delle prove concrete, delle evidenze concrete che è veramente Ruggero che è in comunicazione. Quindi la straordinarietà di vedere che il mondo invisibile, anche quando noi andiamo dall'altra parte, continuiamo ad avere una mente intelligente straordinaria e abbiamo la possibilità di essere riconosciuti facilmente.
1: Sì. Andiamo su un altro apporto audio, e qui un aspetto che abbiamo ascoltato con le storie di altri medium, l'arrivo appunto degli apporti, ecco, in questo caso sono apporti materiali, come lei sa meglio di me, e cioè l'apparizione dal nulla di oggetti che nel caso di Roberto Setti cadono dall'alto.
2: Ecco, una cosa purtroppo rapida è l'apporto. Lei ad ogni seduta, l'ospite nuovo riceve un apporto.
3: Sì, non è una regola, ma diciamo, statisticamente succede così, però ci sono anche le eccezioni.
2: Sì.
3: Sì.
2: Cioè nelle sue mani si viene formando?
3: Sì, sì.
2: Ma questo lei non lo sa?
3: No, non lo so, no. Quindi... Lo hanno visto, l'hanno fotografato.
2: Sì, ma non...
3: E avviene lentamente, no? E
2: sì.
3: Diventano, dice, luminose, perché, ripeto, io non ho mai visto. Luminose le mani e a poco si forma una specie di sostanza luminosa che si muove, no? Si muove piano piano, si condensa e via via che si condensa diventa sempre meno luminosa fino a far apparire un oggetto, insomma. Ma però poi avvengono anche in modo diverso, avvengono anche a luce accesa, sono avvenuti, allora cadono improvvisamente in mezzo alla stanza. E, diciamo, l'oscurità è necessaria per quegli apporti a formazione lenta, ecco, okay. Quelli che ci impiegano 3 o 4 minuti prima di essere completati.
1: Oh, gli apporti, ecco, l'apparizione dal nulla di oggetti, noi a livello materiale abbiamo qualche difficoltà a comprenderlo, però ecco, Roberto Setti lo dà come una cosa naturale.
0: Si materializza qualcosa, si smaterializza qualcosa, è divertente, tu arrivi in un circolo e il mondo dello spirito ti dà un cadeau così per aver partecipato. Ovviamente non sto scherzando, però è divertente vedere che tutto questo avviene alla luce. Quindi interessante vedere che qui non c'è l'intervento di un ectoplasma, quindi lui sembra non generare l'ectoplasma, ma mettere a disposizione questa fortissima energia fisica per far sì che avvengano questi fenomeni psichici bellissimi,
1: sì,
0: straordinari.
1: Sì. Ma il medium fisico che differenza c'ha rispetto ad altri medium?
0: Ma io credo che ognuno di loro abbia una sua particolarità in base al funzionamento della propria medianità fisica. In questo caso non abbiamo l'ectoplasma, cioè non viene prodotto l'ectoplasma, avviene semplicemente grazie alla trance profonda in cui Roberto sta, quindi si vede che il mondo dello spirito riesce ad utilizzare questa forte energia fisica per poter manifestare degli oggetti o materializzare eccetera, o tutto il resto, insomma, degli apporti che avvengono. In taluni casi invece ci sono dei medium fisici che riescono a generare l'ectoplasma e quindi attraverso l'ectoplasma accadono altri tipi di fenomeni, ma c'è anche una sensibilità diversa perché l'ectoplasma richiede nella maggioranza, stramaggioranza dei casi, il buio o quantomeno una luce molto, molto soffusa, una luce rossa. Qui mi sembra di capire che tutto poteva avvenire anche...
1: alla luce del sole.
0: Sì, fantastico.
1: Elisabetta Lupano, lei oggi sa che siamo nell'ultima puntata di questo ciclo che poi vedremo più avanti nella prossima stagione. E, cosa?
0: Siamo quindi già sul finire di questa puntata.
1: Sì.
0: E abbiamo avuto come protagonista questa grandissima personalità di grande spicco, Roberto Setti, che ha svolto un ruolo di canale per 37 anni promuovendo l'attività Cerchio Firenze 77, un gruppo di ricerca spirituale e medianica attraverso il quale sono stati trasmessi insegnamenti filosofici, scientifici ed esoterici raccolti in numerosi libri. Le indicazioni degli spiriti guida, testimoniate dalle evidenze raccolte e trasmesse attraverso Roberto Setti e dal gruppo di studio Cerchio Firenze 77, sono state orientate all'evoluzione personale della persona tramite amore, consapevolezza, studio delle leggi dell'anima. Elisabetta Lupano
1: e Giacinto De Caro
0: vi ringraziano per aver seguito questo cammino di medianità che ci ha fatto ripercorrere la vita e le attività spirituali di significative personalità nel corso del tempo. Io ci tengo ad elencarle una ad una.
1: Sì.
0: Allan Kardec, Chico Xavier, Gustavo Adolfo Roll, Leslie Flint, le sorelle Fox, Marcello Bacci, Gordon Higginson, Elena Petrovna Blavatsky, Eusapia Palladino, Edgar Cayce, Antonia Tejera Reyes, Daniel Douglas Home, Helen Duncan, George Chapman, Jane Roberts e la puntata finale di oggi con il nostro grande Roberto Setti. Questo primo ciclo di Medium, gli intermediari tra mondo visibile e il mondo invisibile, si ferma oggi, prima della nostra pausa estiva.
1: Ecco, Elisabetta Urbano, Medium riprenderà con la nuova stagione e avrà orizzonti più ampi, grazie anche al supporto e alla sensibilità del direttore delle radio digitali e podcast Gianfranco Zinzilli. E noi chiudiamo in bellezza, Elisabetta Lupano, con la chiusura della telefonata, del programma La Telefonata, e naturalmente ricordando che troverete tutte queste puntate sui podcast di Rai Play Sound e sul sito
0: e vorremmo anche ringraziare, ci tengo veramente tanto, sì, tutte le persone che ci hanno ascoltato, le persone che hanno interagito con noi sui social. Vorrei ringraziare, sì, anche tutti gli studenti della Spirit Academy di Roma, che hanno sempre divulgato e ci hanno seguito e sono stati dei grandissimi sostenitori di questa splendida rubrica.
1: Grazie per averci sostenuto.
2: Senta, lei che anche quindi ha questo dono così grande, così strano e così faticoso, ecco, perché una cosa, purtroppo le devo chiedere un po' di rapidità perché siamo, la devo salutare tra poco. Lei si è chiesto perché a me?
3: Sì, me lo sono chiesto.
2: E che cosa
3: guardi,
2: si è risposto?
3: Ho trovato una risposta,
2: ecco, la dica.
3: Che credo
2: la dica
3: sia giusta. Perché guardi, io assolutamente sento che non è mia. Cioè sento, non mi faccio bello con questa cosa. Ecco, io sono rimasto il Roberto di sempre e per questo voglio avere una vita mia al di fuori di quella.
2: Ecco.
3: Ecco, e credo che sia capitato a me perché forse un altro nelle mie condizioni l'avrebbe sfruttata per far soldi,
2: certo,
3: o per mettersi in mostra o per farsi bello. Ecco, vi posso assicurare che in me tutto questo non c'è.
2: Allora io lo saluto.
3: Sì,
2: le prometto, la verrò a trovare a Firenze e continueremo questa chiacchierata.
3: Mi farà molto piacere.
2: Buonanotte, signor Roberto, e arrivederla, e buonanotte anche a tutti i miei ascoltatori di questa strana, curiosa, molto nuova, molto, molto strana telefonata. Sogni d'oro da Pietro Cimatti.

0: Quindi sull'onda di questa telefonata conclusiva io ci tengo veramente a ringraziarla, caro Giacinto De Caro, per la sua...
1: Grazie a lei, Elisabetta Lupano.
0: Infinita fonte di ispirazione, le sue grandi doti giornalistiche, anche tutte le sue infinite... telefonate, lo posso dire?
1: Sì, sì, le telefonate, ecco, ringraziamo anche Pietro Cimatti e il buon Gianni Bisiak che ci hanno deliziato di questa intervista eccezionale.
0: Allora, ci vedremo presto, grazie ancora di tutto.
1: Grazie, seguiteci.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: lanciatori di sassi, tangentisti, mercanti di ragazze e di bambini, predatori di organi umani, non sono soltanto mali italiani. Ecco, Guido Ceronetti, siamo senza speranza o abbiamo ancora speranza nel futuro della condizione umana?
1: Io non ne ho. Se qualcuno vuole averne, si accomodi. Io non ne ho. Mi sembra che il destino umano sia di arrivare in fondo alla parabola. E come quella di ogni uomo è di arrivare in fondo alla vita, di seguire il suo arco. Ora, questa parabola del genere umano ha un significato che ci sfugge, oppure nessuno. Se ha un significato, non è una cosa che tu puoi a un certo punto dire cambia rotta. Non so che cosa dire, salvo che deve essere consumato, ecco. E allora i figli della luce cercheranno di medicare qualche ferita.
2: Buongiorno, state per ascoltare la seconda puntata dello speciale dedicato a Guido Ceronetti. In questo caso Ceronetti dialoga con Alberto Sinigaglia nel programma Italiani a venire di Radio 3. Siamo nel 1997. Buon ascolto.
3: Italiani a venire, voci del nostro tempo. Alberto Sinigaglia incontra Guido Ceronetti. Prima parte. Regia di Adolfo Moriconi.
4: Caro Guido, non solo a me, ma anche a chi ti ha visto soltanto in fotografia, il tuo volto ricorda intensamente quelli simili fra loro di Pascal e di Leopardi. Di entrambi mi ritorna alla memoria il calco di gesso delle tragiche maschere funerarie. Ma hai anche un altro volto che assomiglia a quello del piccolo principe di Saint-Exupéry, sceso da una stella e sorpreso di trovare qua giù quello che trova. Un volto sperduto, un po' stralunato, che una nota caricatura di Fellini coglie benissimo, rappresentandoti come un omino dal grande basco, suo malgrado in giro per il mondo con uno zaino sulle spalle e una valigetta in mano. E sei, come si dice, il Ciorani italiano? L'ho detto anch'io, ma il confronto è limitativo. Paragonato al tuo, il linguaggio di Cioran mi sembra irrigidito in tesi, voluto. Cioran non ha bisogno dei tuoi innumerevoli filtri e vocabolari, non saprebbe tradurre la Bibbia e non saprebbe muovere le marionette. La parola, proprio per la tua ansia di afferrarla assolutamente, per ritrosia e per pudore, ricade nel gioco. L'orribile, il demenziale del mondo in cui siamo condannati a vivere, la sua disastrosa enormità, possono essere solo allusi da un linguaggio che ironicamente dica il distacco, l'insuperabile lontananza dalla verità, dal senso.

0: Ribellati alla tua immagine. Così si intitolava questa lettera aperta di Sergio Quinzio a Guido Ceronetti sull'Espresso dell'8 febbraio 1987. Un anno fa Quinzio se ne andava. Che cosa era per te quell'amico? Anche uno specchio intellettuale, una verifica, un confronto?
1: Direi un amico prima di tutto. E un confronto. Credo che concordassimo in poche cose. Anzi, per molte cose eravamo antitetici. Questa è proprio una delle caratteristiche dell'amicizia. Pensare in modo anche diametralmente opposto e conservare la stima, l'affetto, la capacità del dialogo, che è soprattutto testimoniata dal nostro carteggio, dalle lettere che ci siamo scambiati in circa 30 anni.

0: caro Guido, è il mondo che ti ha capito alla rovescia, come uno scettico, anzi cinico, autore di paradossi e calambur, come un geniale ma soprattutto divertente disprezzatore e dissacratore a giro d'orizzonte. Chi ti conosce sa che sei proprio il contrario di questo. Tu vuoi disperatamente apprezzare, consacrare, hai pietà degli uomini e delle cose e insieme paura degli uomini e delle cose, e sei povero, un segno certo, inconfondibile. Sei più intelligente che colto e più buono che intelligente. Forse anzitutto questo fa la tua percepibile unicità. Quando pencoli con la mente verso gli abissi, quando frughi con la memoria nei luoghi più terribili e torbidi, lo fai come un bambino attratto dal buio che lo sgomenta e con la segreta ansia di poterlo, entrando in esso, redimere con la forza della parola. Tuo Sergio Quinzio.
1: A distanza di 20 anni dalla carta è stanca.
2: La carne è stanca.
1: Ecco, e ormai in prossimità, come tu dici, dei tristi 2000, Ceronetti ha raccolto e rielaborato un altro fascio dei suoi articoli in un volume che si intitola Cara incertezza e che esce proprio in questi giorni dall'editore Adelphi. Due soli testi inediti, i primi due capitoli. Vogliamo cominciare a leggere insieme il secondo?
0: Tra giornalismo e curiosità storica ho composto in tanti anni una specie di pazzo del secolo. Il mio esserci comincia nel 1927 e mi è nata di recente la passione di sapere che cosa accadde di notevole quell'anno. Mi piace anche pensare, quando maneggia una data, che cosa stava per succedere allora e chi era vivo e quanti giorni gli restassero. Per esempio, nel 1927 a Italo Svevo restava un anno di vita, a Georges Clemenceau 2, a Cavafis 11, a Mussolini 18. C'erano Einstein, Heisenberg, Heidegger, Coppò, Stanislavski, Stravinsky, Strosky, Eisenstein, e le sorelle Papin non avevano ancora preso servizio presso la signora Lancelin di Le Mans, che assassineranno insieme a sua figlia nel febbraio 1933, poco dopo che Hitler divenne cancelliere del Reich.
1: Tu dici di aver composto in tanti anni di giornalismo un puzzle del secolo. Lo dici in questo libro, lo dici a presentazione di questo libro. Da che cosa cominciare, Guido Ceronetti, per raccontarlo, questo secolo? Ti parebbe possibile, se non opportuno, cominciare per esempio dalla Ferto e Fus, cioè da Zola, dalla fine dell'altro secolo, insomma proprio dal giornalismo e da quel caso di antisemitismo, vigilia di un Novecento che avrebbe vissuto proprio a causa dell'antisemitismo una delle sue più immani tragedie?
2: Ma sì, la Ferto e Dreyfus. Sono stato anche a vederne la tomba di Dreyfus. Ma il caso Dreyfus non è che mi abbia appassionato per il retroterra antisemita, ma perché onora uno scrittore, perché onora Émile Zola, che scrittore notoriamente pauroso, come lo sono io, forse un po' meno, ma pauroso.
1: Eppure capace di un atto di coraggio.
2: Eppure ecco questo, cioè,
1: fondamentale.
2: Dire, ad un certo punto i coraggiosi sono coraggiosi sempre, però un pauroso che diventa coraggioso in quel momento perché c'è in gioco una causa umana, ecco, questo è un segno di grandezza. O come dice bene Céline, non si è vigliacchi sempre, no? Nessuno è vigliacco in modo totale, e forse è fin troppo ottimista, però ecco che a un certo punto c'è qualcosa che ti ti aureola di gloria pur avendo tanto grigio dietro.
1: Ti rendi conto che quell'articolo ha cambiato in qualche modo la storia del mondo, la storia di un paese e la storia del giornalismo.
2: Lo Jacques di Zola è fondamentale.
1: Un articolo di prima pagina.
2: È fondamentale, comunque è proprio un caso in cui la letteratura, il romanzo, si fanno giornalismo, toccano un apice di gloria. Beh, sì. C'era anche il suo direttore che era simpatico, Georges Clemenceau.
1: C'è qualche Clemenceau anche oggi? C'è un altro Zola nel giornalismo attuale?
2: Ma c'è di sicuro, anche se non sappiamo dov'è, come si chiama. C'è di sicuro, c'è soprattutto l'oscuro che può diventare... Oh, giornalisti coraggiosi ne abbiamo avuti più che di scrittori.
0: Caro Guido, quest'anno 1987 è quello dei tuoi e anche dei miei 60 anni. Ma nessuno si accorge, non essendo previsto dall'etichetta che ti è stata applicata, di quanto gli anni che sono passati ti abbiano stancato, di quanto ti senta stretto addosso l'abito dell'uomo strano ed eccessivo che sa brillantemente giocare con le parole, di quanto ti pesi essere ammirato e lodato per quello che non sei. Mentre la parola che ti consolerebbe se ti venisse detta poeta è quella che non viene pronunciata. Anch'io faccio fatica a dirtela. Forse il rimpianto gnostico della luce perduta e che solo la parola può evocare ti ha impedito di vivere. E forse per essere poeti bisognerebbe amare la vita per deludersene infinitamente fino alla morte. Tuo Sergio Quinzio.
1: All'inizio del nostro secolo troviamo un altro giornalista singolare, Karl Kraus, Gli ultimi giorni dell'umanità. Che rapporti hai avuto con lui? Dal punto di vista intellettuale, si intende.
2: Ma ho letto qualcosa, ma non lo conosco molto. Qualcosa.
1: Non è un giornalismo che
2: avevo
1: ti
2: attrae. Letto la raccolta che è uscita dalla Delphi. Sì, grande giornalista e anche giornalista satirico e pensatore, ma lo conosco poco.
1: E tu, Ceronetti, traduttore, poeta, scrittore, come sei diventato anche giornalista? Perché sei voluto diventare anche giornalista?
2: Ma non lo, sì, io sono anche giornalista, ma non è che io abbia... Io ho fin dall'inizio ho voluto essere giornalista. Io ho cominciato come giornalista. Sì, scrittore, ma giornalista da bord. Ho cominciato nel 1945. E ho continuato, lo sono ancora, però senza considerarmi, via via, almeno senza sentirmi più giornalista, cioè lo sono sempre meno.
1: Perché lo sei sempre meno? Che cosa ti ha dato, che cosa ti ha tolto il giornalismo?
2: Mi ha tolto un fatto fondamentale, volendo essere uno scrittore, mi ha tolto molto stile. Mi ha dato un contatto umano importante, che è importante per chi scrive. Nello stesso tempo il fare l'articolo, la forma dell'articolo ti toglie un rapporto specialissimo con lo stile che avrebbe potuto avere più ali. E io me ne sono accorto tante volte. Avrei potuto essere un migliore stilista se non facevo del giornalismo. Questa è la mia convinzione di vecchiaia.
0: La notte avanti che io nascessi, andarono sulla sedia Sacco e Vanzetti. Il giorno dopo, era il 24 agosto, dappertutto ci furono grandi dimostrazioni di piazza contro l'esecuzione. In Italia no. C'era il regime. Però i giornali condannarono anche da noi l'esecuzione. Ma a mia madre non ne sarà importato niente. Chissà, gliel'avrà detto qualcuno. Beh, Vanzetti, un piemontese. Fritz Lang fece Metropolis un anno prima. Sugli schermi però uscì nel 1927. E io lo vidi 10 anni dopo, l'anno che morì Guglielmo Marconi. Era estate, in montagna. Tutti quelli che la guerra civile avrebbe ammazzato in Spagna nel 1927 ignoravano come sarebbero finiti e si preoccupavano per malanni comuni. C'erano sulla pista Lorca, Buñuel, Unamuno, Ortega y Gasset, Machado.
1: Vogliamo sentire Alberto Ronchey, che è stato il tuo primo direttore, il direttore che ti ha assunto alla stampa?
2: Se vuoi, sì, certamente.
3: All'inizio degli anni 70 io tentavo di arricchire la terza pagina della stampa di Torino e furono Guido Piovene e Ennio Flaiano a segnalarmi uno scrittore prodigioso, già considerato allora prodigioso ma poco noto, come Guido Cernetti, e mi rivolsi a lui, che cominciò da allora a scrivere. Adesso che ha compiuto 70 anni, che cosa gli posso dire? Ad multos annos, Guido, e mi permetterei di aggiungere qualche suggerimento. Io sono un lettore assiduo, suppongo di aver letto tutto, quasi tutto quello che ha scritto e tradotto, ma c'è una sua prefazione. Io ho letto l'Ecclesiaste, libera traduzione, straordinaria, ma c'è una sua prefazione alle Satire di Giovenale, pubblicata da Einaudi nel 71, che ha una forza di vita propria, intitolata Meditazioni giovenaliane, in quanto confrontava la Roma di Giovenale alla Roma del periodo, quel periodo inizio anni 70. Adesso, con l'avvicinarsi del fine del secolo, mentre lui cerca, sicuramente starà cercando qualche progetto al quale dedicarsi, io vorrei suggerirgli, mi permetterei di suggerirgli, perché non sviluppa quel saggio, erano circa 50 pagine, oggi che Roma è ancora più simile alla Roma di Giovenale, e anzi bisogna pure dire che Roma, a differenza di ogni altra metropoli congestionata del nostro tempo, già intorno a 2000 anni fa era una conurbazione multirazziale. Nell'epoca di Giovenale gli abitanti dell'urbe superavano il numero, allora già esorbitante, di 1 milione, con gli etnici trasmigrati da lontane regioni come persiani, egizi, siriaci, pannonici, eccetera. Oggi pare che i residenti siano 3 milioni, con i trasmigrati legittimi o clandestini, africani, asiatici, slavi e così avanti. Allora, intorno al primo secolo, magari Decimo Giugno forzava il pessimismo delle sue satire quando tacciava di negligente chi volesse uscire per cena intestatus, senza far testamento. Oggi quasi ogni notte, almeno da venerdì a lunedì, la polizia deve affrontare il moltiplicarsi di rapine, scassi, esibizioni delle bande ludiche o teppistiche in cerca di risse, fra clamori che pure, come diceva Giovenale, a un leone marino toglierebbero il sonno. Ecco, questo è un tema che è articolato attraverso gli infiniti esempi che lui già anticipava in quella prefazione, sarebbe molto da sviluppare oggi, insomma. Poi dico, Roma alla fine del secondo millennio è un tema, sì. Devo dire che poi, dato il pessimismo quasi catastrofista di Guido Cernetti, che anzi nella terza satira vorrei ricordare lui che Giovenale diceva: per fuggire da Roma ho più ragioni che capelli. Allora, Guido, questo è proprio il tuo tema, il tuo argomento, con l'avvicinarsi della fine millennio. Poi, nel salutarlo, nel fargli gli auguri, io devo confessare che ho nostalgia di quel suo teatrino nella casa dove abitava, sul limitare del Bosco, vicino ad Albano, dove faceva muovere queste marionette con un spirito trasgressivo, diciamo così, con un estro veramente, veramente geniale. Purtroppo ormai lui vive lontano, vive a Cetona. Allora, da Roma a Cetona lo saluto, sperando che torni presto qui.

0: Ceronetti, hai detto spesso: abbiamo bisogno di riprendere fiato, di meno giornali, di meno fumo, di silenzio. Sei stanco di questo giornalismo? Qual è il suo difetto peggiore?
1: Ma credo di produrre ansia, è ansiogeno. Il giornalismo italiano d'oggi è terribilmente ansiogeno. Ora, di motivi di ansia ce n'è già da vendere. Il fatto di provocarla, di stuzzicarla, di riaccenderla, se per caso si assopisce un poco, è un piccolo crimine.
2: Ho spesso l'impressione che sulla Terra si stiano agitando alcuni miliardi di indemoniati per i quali occorrerebbe un battaglione più al lavoro giorno e notte di leviatani esorcisti. Ma se degli spiriti maligni occupano la Terra intera, come liberarsene? Cacciarli e riciclarli. Extra flammantia menia mundi non hanno voglia di andare, né ci sono abbastanza porci per contenerli. Libera me pensarli come insolita aprente il vuoto chiave.
0: Guido Ceronetti, vogliamo tornare insieme al puzzle del Novecento per mettere a posto un altro tassello? Da dove cominciare? Dalla Rivoluzione Rossa? Dalla Rivoluzione Nera? Dalla maschera di Hitler? Da quella di Stalin? Sono entrambi, il comunismo e il nazifascismo, finiti per sempre, falliti per sempre?
1: Ma non sono forse i fatti essenziali del secolo? Sono loro stessi delle maschere. Probabilmente il fatto fondamentale è senz'altro è la meccanizzazione della vita, la subordinazione di tutta la vita alla tecnica. Quindi questi sono stati poi in fondo i mezzi che un dio malvagio ha adoperato per metterci in altre mani. Sono passati, sono finiti male, ma la sostanza vera di quello che hanno spinto avanti è rimasta. Allora non c'è da stare tranquilli.
2: Si sa che la vecchiaia è brutta, è crudele. E come credete possa essere la vecchiaia della storia? La vecchiaia dell'età del ferro esiodea. La vecchiaia di una vecchiaia che già aveva bisogno di bastone e dentiera prima del bosco di Maratona, dei tremori della falange e dei colpi di lancia dell'oplite. Se già quella era vecchiaia, figurarsi la decrepitudine di un mondo che ha inventato il napalm e la mina antiuomo, e la cui potenza di fuoco non ha più un rapporto misurabile con le cose e le realtà umane da bruciare, e cresce per crescere, che neppure bastano i corpi richiesti da una simile voracità di rogo.
0: E il comunismo e il nazifascismo? Non hai un giudizio certo su queste due pagine della nostra storia?
1: Ma ne penso tutto il bene possibile, come del verme solitario. Non avrei voglia di parlarne, perché veramente giriamo sempre lì attorno. Non mi sembrano così importanti, nonostante la loro enormità. Sono delle voragini, ma ci sono delle voragini peggiori. È difficile. Cioè, Borges aveva detto: chissà qual è l'evento più importante di un'epoca. Ecco. Ed ecco, lo sto ancora cercando.
2: Tutta questa smisuratezza tecnica non è forse un'immane concentrazione di protesi per nati senza le gambe, le braccia, gli occhi. Sono per occhi che davvero vedono tutte quelle immagini e per orecchie che odono tutti quei magazzini di suoni e per mani che afferrano quei congegni che le costringono a restare inerti.
0: Qual è il suono del secolo, la musica del secolo, visto che ci troviamo in un programma che ha degli intervalli musicali e quindi che cosa potremmo suggerire come tavolozza sonora del Novecento?
1: Ma il suono del secolo, sì, è una cosa bella questa domanda, mi ha intrigato, mi intriga il suono, adesso, soprattutto in questi anni, mi sono molto occupato. Adesso lì per lì non saprei risponderti. Certamente ha un suo suono. L'SOS.
3: State ascoltando lo speciale dedicato a Guido Ceronetti per Radio Techete.
1: Tre punti, tre linee e tre punti. È un suono che amo molto, devo dire. Almeno in astratto. Se fosse stato sul Titanic, non tanto. Però quei tre punti, tre linee, tre punti, sì, come suono che viene da questo mondo e dagli altri. Mi piace molto il Morse. Il Morse comunica, è una comunicazione stellare, stellare umana, dalle stelle all'uomo. E ecco l'SOS come suono che attraversa il secolo, come il grande Geschrei di Edvard Munch, l'urlo. È mite, è un suono mite, ma è importante.
0: E se dovessimo trovare a questo suono un corrispettivo musicale, sarebbe un Dies Irae, sarebbe un balletto, sarebbe una messa, sarebbe il suono di un violino?
1: Di una tromba. La tromba mi piace molto, avrei voluto imparare a suonarla. Sì, la tromba. È la tromba... È il gallo.

0: Il gallo caccia i demoni, la tromba scaccia i demoni. Ora di scacciare demoni abbiamo bisogno.
1: Ceronetti, si parlava del nostro secolo, si parlava della meccanizzazione del nostro secolo

0: della pace come guerra permanente al mondo, alla natura, all'essenza dell'uomo, questa ci sarebbe stata lo stesso. Forse hanno in un certo senso accelerato, in altro ha un poco rallentato questo processo. Ma anche le guerre sono delle maschere. C'è di peggio, che non ho stanato del tutto, c'è di peggio nel male.
1: E non invidio certo chi ne sa più di me dell'uomo e dei suoi incessabili deliri. Invidio il botanico, l'entomologo, la cartolina illustrata, la scopa, la polvere dei libri, il telegrafo Morse, la fisarmonica.
0: Rimpiango di non averle fatte le guerre, di non averne fatta nessuna. Se devo dire, dicevo che sono un pauroso, certamente lo sono, però sarei stato un cattivo soldato. Però esserci stato mi manca, perché sono proprio nato e vissuto in un periodo in cui non ce n'è più fatte, almeno qua.
2: È per questo che sei andato a visitare alcuni cimiteri di guerra. Che cosa cercavi? Quali maschere? Quali emozioni?
0: Lo spirito di quelli che sono lì. Prima di morire vorrei andare a Verdun, ecco. Il più grande fronte occidentale. Sono stato un poco su questi nostri in Trentino. Ma non è questo, delle guerre del secolo mi sono occupato e molto me ne occupo tuttora e del loro modo diverso di stritolare l'uomo. E certo sono ciascuna ben diversa dall'altra. Forse quella che mi interessa a me è proprio quella attraverso cui sono passato come una larva, quella del 40, mentre la grande guerra del 14-18, quella mi sembra più importante, anche il Vietnam. Poi la guerra è finita, cosa è finita veramente, non in quanto è stata sostituita dalla pace, ma in quanto è stato sostituito da qualche cosa che non si può più chiamare la guerra, come spiega bene il grande John Keegan nel suo meraviglioso libro La fine della battaglia, libro che in Italia ha avuto pochi lettori. La fine della battaglia, la guerra del Golfo non è più la guerra, la guerra del Kippur non è più la guerra dei sei giorni lo è ancora una guerra. Insomma, c'è una guerra oggi in Algeria, come puoi chiamarla, però non, effettivamente non corrisponde più a quello che come polemologi possiamo chiamare guerra. È altro, e questo altro è ancora da indagare, se mai ci arriviamo.
2: Tu, Guido Ceronetti, hai provato attenzione, curiosità, attrazione per anche certi cimiteri, per esempio il cimitero degli inglesi a Roma, quello dell'isola di San Michele sulla laguna di Venezia, dove riposano Diaghilev, Stravinsky e Ezra Pound, quello ebraico del Lido di Venezia, di cui scrive anche Giorgio Bassani nel Giardino dei Finzi Contini, ma il Père Lachaise di Parigi merita forse un'attenzione speciale. Tu hai dedicato un tempo fa sulla stampa uno straordinario articolo che era intitolato Il Gran Teatro del Père Lachaise.
1: Il Père Lachaise. Si può anche crederlo un cimitero, essendo un luogo di sepoltura, ma il suo logos profondo smentisce. Il Père Lachaise è un prodigioso attore che recita la storia di una nazione moderna ed è attore e teatro insieme. Voce recitante, fondali muti, sipario, anfiteatro, maschera ilare, lacrimante, impassibile. Sa sfuggire al ridicolo perché le sue battute sono laconiche. Gli basta pronunciare un nome e subito è la tragedia, la commedia, la farsa. L'eloquenza dei suoi silenzi è enorme.

0: percorre un viale. Il grande attore si mostra in piedi, seduto, disteso, muore in scena, rinasce, è ucciso, inventa, crea, si nasconde, riappare. È tutto quel che può essere rappresentato. Mai ti lascia un momento senza spettacolo. Conta immensamente che non ci siano in fondo che poche sepolture di gente qualunque al Père Lachaise. Se anche numericamente siano di più, sono talmente surclassate. Altro che morte uguagliatrice, altro che uguaglianza. Il Père Lachaise è il Père Lachaise perché raccoglie tanti resti di esseri straordinari, tanti cadaveri superiori, miserandissime ossa che però sono state animate da una fiamma che brillava di più, dove c'era una lampada che ha rischiarato le ombre della vita invece di esserne vinta e soffocata, tanti destini in cui il destino si è compiaciuto di mettere più sofferenza, più stravaganza, più forza di segno, più realtà, più sete, più distacco, più ricchezza. E c'è da essergli profondamente grati per averlo fatto. Senza la sua prodigiosa ingiustizia, dentro e fuori del Père Lachaise, ci sarebbe la morte. Il deserto.
1: Beh sì, al Père Lachaise ho fatto delle bellissime passeggiate. Ho messo le mani sulla tomba di Allan Kardec, il grande occultista, per riceverne il fluido insieme a tante altre mani. La tomba più infiorata del Père Lachaise. E poi si incontrano un po' tutti lì. Sì, ma i cimiteri, i poeti, le tombe dei poeti. La tomba dimenticata di Paul Verlaine, le Batignolles. La più triste di tutte. Proprio abbandonata, coperta di polvere. Ci passa il metro aereo sopra.
2: Parli anche di Marcel Proust. Parli anche di Chopin, sottolineando che qui giace Chopin senza il cuore.
1: Eh sì, perché il cuore è a Varsavia. E così come la tomba di Santa Caterina, cioè, no, ha una Caterina senza testa.
2: Smembrato come corpo di santo.
1: Sì. Anche Goya, che era... che non era un santo... ha avuto la decapitazione post morte, chissà perché, non? Allora si studiavano i cervelli, era stato per questo, non ricordo più la storia, c'è un libretto che ne parla.
2: Il secolo che viene sarà ancora capace di memoria?
1: Ma non c'è che della memoria artificiale, la memoria naturale forse declinerà. Nasceremo con l'Alzheimer, non lo so, non prevedo, non faccio previsioni a sto punto.
2: Moriva 10 anni fa Primo Levi, nei giorni di Pasqua. Ceronetti, come lo ricordi? Che cosa ritieni della vecchia disputa? Che cosa pensi della vecchia disputa, se sia Primo Levi, oltre che un grande testimone del Lager, anche un grande scrittore?
1: Ma a me non sembra sia stato un grande scrittore, ecco, ma lo conosco poco, molto poco. Effettivamente un grande testimone sì, il grande scrittore è un altro discorso. Non l'ho mai sentito come scrittore, Primo Levi, ecco. Scrittore è un'altra cosa. Ma ti dico, lo conosco talmente poco, ho letto qualche cosa, ma non al punto da poter dare un giudizio, ecco. Non mi arrischierei troppo.
2: Tu, Guido Ceronetti, scrivi della morte con tanta dolcezza, con tanto rispetto, con tanta poesia. Ti schiereresti ancora per la pena di morte?
1: Sì, il mio senso di giustizia... giustifica la pena di morte, in certi casi non ne vedo un'altra. La cosa resta astratta, io non condanno nessuno, però cioè interiormente io condanno a morte. Interiormente condanno a morte, e siccome non sono uno stregone, la cosa si ferma lì. Però no, non ci sono delle cose, ci sono delle dei crimini che non puoi sistemare in altro modo.
2: Lanciatori di sassi, tangentisti, mercanti di ragazze e di bambini, predatori di organi umani, non sono soltanto mali italiani. Ecco, Guido Ceronetti, siamo senza speranza o abbiamo ancora speranza nel futuro della condizione umana?
1: Io non ne ho. Se qualcuno vuole averne, si accomodi. Io non ne ho. Mi sembra che il destino umano sia di arrivare in fondo alla parabola. E come quella di ogni uomo è di arrivare in fondo alla vita, di seguire il suo arco. Ora, questa parabola del genere umano ha un significato che ci sfugge, oppure nessuno. Se ha un significato, non è una cosa che tu puoi a un certo punto dire cambia rotta. Non so che cosa dire, salvo che deve essere consumato, ecco. E allora i figli della luce cercheranno di medicare qualche ferita.
2: Parlando di pena di morte, prima naturalmente si parlava di giustizia. Guido Ceronetti, credi nella giustizia? Ci hai mai creduto?
1: No, non credo nella giustizia. No, se devo pensare. La giustizia penale o la giustizia in astratto?
2: Proviamo a rispondere a entrambe le domande.
1: Credo nell'uomo giusto. Credo nell'uomo giusto. Dice il profeta Habakkuk, Azzadika va. Il giusto muore, più esattamente il giusto tramonta, e nessuno ci pone mente. Il giusto c'è, la giustizia è un'altra cosa, resta un'aspirazione umana, un qualche cosa. Mi fa un po' sorridere quando qualcuno che è rimasto vittima di un torto terribile o gli hanno strappato della carne viva e dice chiediamo soltanto giustizia. Ma poveretti, voi chiedete l'impossibile, soltanto? Mi sembra quello che è malato di tumore gravissimo o altro, dice io a Dio chiedo soltanto la salute, ma dico soltanto, dovresti dire chiedo addirittura la salute, chiedo soltanto giustizia, veramente fa parte di quegli autoinganni umani che arrivano a commuovere. Chiedono proprio un po' troppo, non l'avranno. Qualunque cosa potessero ottenere, non l'avranno. Però possono incontrare l'uomo giusto sul loro cammino. L'uomo giusto li può consolare di tanta ingiustizia. Questo è sempre possibile. Chiunque è nella sofferenza, è torturato dal fatto di aver subito una cosa così enorme, può incontrare qualcuno che lo consolerà.
2: E sulla politica, sui politici, non alludo soltanto a quelli italiani, hai cambiato parere?
1: Quale parere avevo?
2: Distruttiva.
1: Non l'ho cambiato. Nessuno me l'ha fatto cambiare. Ho visto arrivare in Italia Fidel Castro onorato come un taumaturgo. perfino il Papa andrà a visitarlo. Ma è un bandito, sanguinario. Vedi? Che fiducia puoi avere? Non ce l'hai in nessuno. I peggiori non sono poi i peggiori. I migliori, nel loro adulare i peggiori, sono peggiori. La sfiducia è giustificata. Diffidare del potere e dei poteri.
2: Vogliamo, Guido Ceronetti, vogliamo fare fuoco, fare una zoomata su questo anno fatale, il 1927, il tuo anno. Personaggi e interpreti.
1: No, fatale solo per me.
2: Certo, ma anche per noi, per i tuoi amici e per i tuoi lettori.
1: 10 anni prima sono stati più fatali. Beh, sarei più vecchio, però essere nati nel 17 rappresentava qualcosa. Ma io sono nato il giorno dopo dell'esecuzione di Sacco e Vanzetti, in quell'anno, che avvenne in quell'anno. E pochi mesi dopo il volo di Lindbergh attraverso l'Atlantico, e poco prima che morisse strangolata dalla sciarpa Isadora Duncan, e che, siccome la box mi interessa, e che Gene Tunney battesse Jack Dempsey nei massimi dopo un famoso KO a Chicago. Pochi mesi prima era uscito Sein und Zeit, Essere Tempo, di Heidegger. È un autore che io poi ho ritrovato tanti anni dopo e che ho molto amato. Pierre Macorlan pubblicò in quell'anno Il Quai des Brumes. Bellissimo romanzo ancora adesso. Si parla soltanto del film, che ne è molto, se ne discosta moltissimo. Che De Bruyne è un bellissimo romanzo. E poi altre cose, ho fatto un po' di ricerche su quel che è accaduto in Italia, poco. Sì, un transatlantico che cola a picco, come si chiamava? Un grande transatlantico italiano cola a picco quell'anno, ma è scritto lì, non mi ricordo più il nome, era un po' più piccolo del Titanic, ma non fece vittime, mi sembra. E poi fu il centenario di Alessandro Volta, quel brutto monumento che hanno fatto a Como fu fatto in quell'anno. Bei francobolli di commemorativi del bicentenario voltiano. No, centenario della morte, ecco. E non so cosa abbia fatto Mussolini, ma non è poi così interessante. Certo, eravamo in pieno regime.

0: guardia. È la Torino di quegli anni. Vuoi viverci ancora un giorno o due?
1: Per quale ragione specialmente?
0: Perché potrei vedere la città finalmente. Le macchine erano poche. Il traffico ha distrutto le città. Invece fino al 45, fino al 50 passeggiare. Era Torino del 30. L'architettura, quella balorda architettura del regime, e adesso mi dà un certo struggimento. A Roma ce n'è di più, però anche quelli torinesi sono divertenti.
1: È nella Torino di quegli anni che hai imparato ad amare il Po, che hai raccontato
0: in Italia.
1: In tante altre occasioni.
0: Dopo. L'amore per il Po credo sia cominciato nel 50. Sì, passeggiavo molto lungo le rive del Po dalle parti del Parco Michelotti di Sassi, e a piedi, leggendo. Sì, credo in quegli anni.
1: Quel 27 di letterario, di artistico, di musicale, che cosa ha dato di straordinario o di curioso?
0: Cioè, era l'epoca di Stravinsky, Prokofiev, De Falla. Che cosa abbiano fatto in quell'anno non ricordo. O forse ce l'ho nei miei appunti, ma non ce l'ho in memoria adesso.
1: Guido Ceronetti, come si fa a riconoscere l'uomo giusto se lo incontri? Da quali gesti, da quali parole, da quali atteggiamenti?
0: Non so, credo non ci sia un segnale massonico o settario o un ammiccamento che lo faccia riconoscere. Non c'è un modo di riconoscere. E l'uomo giusto si fa riconoscere. Si fa sicuramente riconoscere.
1: Ma in che modo?
0: In che modo non lo posso sapere, in 100.000 modi. Se ci sono 100 giusti su 6 miliardi di esseri umani, ciascuno avrà il suo modo, no? Di farsi riconoscere, di compiere qualche cosa, un gesto, di dire una parola. E quindi dire l'uomo giusto è un'astrazione. Ci sono degli uomini giusti, i quali sono partecipi della giustizia infinita, che non appartiene però al mondo. Queste schegge di diche si trovano qua e là.
1: Sono dei vincenti o dei perdenti?
0: Apparentemente dei perdenti. In profondo sono i soli vincitori.
1: Sembrerebbe, Guido Ceronetti, che la vita fosse quasi soltanto un autoinganno. Come, tu sei d'accordo? Hai una
0: autoinganno,
1: una bussola?
0: E inganno, soggettivo e oggettivo. È un inganno, è una specie di strana finzione. Poi la civiltà ha complicato le cose. Certamente la vita primitiva ha meno cosciente di una quantità di cose e più vicina alla natura. Credo abbia capito meglio la vita. Noi oramai sbattiamo a vuoto. Noi la testa non vortica, ma non afferra più le cose. Ecco, la cosa che mi impressiona di più è la perdita di presa sulle cose da parte della mente, e credono di saperne di più, ma in realtà ne sanno sempre di meno.
1: Tu, Guido Ceronetti,
0: questa è una mente impazzita.
1: Sei un esploratore del male, del mondo dei mali, del mondo dei suoi veleni, delle sue ferite, eppure hai fatto ridere, ti piace far ridere, sei uno scrittore satirico anche. Come la mettiamo?
0: La mia epigrafe è quella, sono i due versi di François Villon: demain sera de moi mémoire tel qu'il est d'un bon folâtre. Ecco, Se sarò ricordato come uno che ha fatto ridere, io sarò contento. Ho fatto anche altre cose che non fanno ridere, però aver fatto ridere, diciamo sorridere, è una... Dicono che non so più far ridere, ma so ancora. Spero di riuscire ancora a far ridere.
1: Ma il tuo strumento per far ridere io, ecco, è la parola, è la marionetta?
0: È un po' tutto. È anche la vita, contatto con gli altri. Questo non è ufficiale, ma non sono un cattivo compagno.
1: Parlavamo del suono. Quale sarà il suono del 2000? Tu lo immagini, lo senti dentro di te?
0: A quello che sarà? No, devo dire, per me il futuro è proprio il futuro, cioè una cosa che non esiste. Non esiste il 2000, lo sto ripetendo da quando si parla di sto 2000. Cos'è sto terzo millennio? Cos'è sto 2000? Sono tutte balle. Non c'è niente del genere, le date sono pure finzioni, imposture, quindi non c'è niente. Per me non c'è sto 2000. Ci sono degli esseri umani che continuano nella loro corsa disastrosa. Dove vadano a finire non so. Ecco, ma 2000 per me non significa nulla.

Avete ascoltato Italiani a venire, un programma a cura di Susanna Tartaro, redazione di Stefano De Tomasso. Hanno partecipato Alberto Sinigaglia, Guido Ceronetti, Alberto Ronchei e Gigi Angelillo. Regia di Adolfo Moriconi.

Bentornati per la seconda parte dell'episodio del commissario Montalbano intitolato Le ali della Sfinge, per il ciclo Radio Tecate in giallo, curato da Giacinto De Caro, che vi augura buon ascolto.

0: Ciao, Pasquale.
1: Buongiorno, commissario.
0: Come te la passi?
1: Bene.
0: Ma quando te li danno questi notifichi?
1: Dice il giudice che se lo deve pensare. Ma che minchia hai di pensare alle corna sue?
0: Pasquale!
1: Ma io non potevo aspettare a oggi tempo per dirci tutto quello che ci devo dire.
0: Che mi devi dire?
1: Dottore, io con voi lo stai parlando, mi spiegai?
0: Non ti preoccupare.
1: Perché io non voglio dirla a nome della infame.
0: Ti do la mia parola d'onore.
1: L'avete identificata, la picciotta assassinata al Sassetto?
0: No.
1: Se lo ricorda, fossia Peppe Cannizzaro.
0: Peppe Cannizzaro, no, chi?
1: L'avevano accusata di rapina in mano armata alla banca regionale. L'arrestarono e lo misero nella stessa cella mia.
0: Sì. Ho capito. E che ci azzecca Peppe Cannizzaro?
1: A proposito della ragazza tatuata. Sì, era fidanzato. Non era più lo stesso Peppe che avevo conosciuto. Si era innamorato, dici. Gli era diventato mutanghero, grevio, magari nervoso.
0: E l'amore gli faceva questo effetto?
1: Eh sì. Dice che non poteva stare lontano dalla sua picciotta. Ogni tanto si vedeva qualche una sua fotografia. La guardava e se la vasava pure. Nonno me l'ha fatta vedere. È lì che ho visto la farfalla tatuata.
0: E com'è che nella foto si vedeva il tatuaggio?
1: Commissario, perché la ragazza era pigliata di spalle. E quindi la farfalla si vedeva buona.
0: Ti ha parlato di lei?
1: Sì, mi disse che era russa, che aveva 25 anni, mi pare, e che aveva fatto la ballerina.
0: E come si chiamava, te l'ha detto?
1: Zin, mi pare.
0: Zin? Altro?
1: Più niente.
0: Va bene. Ti ringrazio, Pasquale.
1: Dottore, mi disse che io con Fossia ne hai parlato per niente, eh?
0: Ancora? Tu hai detto di stare tranquillo. E dai. Ti saluto a tua madre. Ciao.
2: Grazie. Cannizzaro! Apri! Cannizzaro! Zin! Aprite questa porta, vi devo parlare!
3: Ehi, e chi è tutto sto bordello? C'è mio figlio che dorme.
2: Signora, è un po' tardi per dormire, no?
3: Mio figlio fa un guardiano notturno, gran pezzo e grandissimo stronzo con zio Augio.
2: Mi scusi, sto cercando Cannizzaro.
3: Se non ti grati, vuole dire con c'è, no?
2: Sa quando torna.
3: Chissà, cioè, e aveva tre giorni con lo vedo scala, Peppe.
2: E la zita di Peppe... La ragazza che si chiama Zin, l'ha vista?
3: E se l'hai visto o non l'hai visto? Ah, tia, che te ne fotte?
2: Cioè, il commissario Montalbano sono.
3: Che grandissimo scanto che mi faceste pigliare. Mi stai cacando sotto lo spavento.

0: Montalbano, me lo spiega come fa a farsi venire certe idee?
1: Signor Questore, se lei si riferisce al cosiddetto sequestro Pigarella...
0: Me ne fotto del sequestro Pigarella. Me lo spiega perché è andato a rompere i coglioni a quelli della buona volontà? Vuole degnarsi di dirmelo? Lei lo sa quelli a chi hanno dietro?
1: No, ma me l'immagino. L'ha chiamato a Monsignor Pisicchio.
0: E non solo. Anche il prefetto, il vicepresidente della regione, l'assessore provinciale all'assistenza sociale, quello comunale. Lei ha messo il dito in un vero vespaio, lo ha capito?
1: Signor Questore, io quando ci ho messo il dito non lo sapevo che sarebbe diventato un vespaio. Io mi sono limitato a fare alcune domande a una persona che tra l'altro mi ha presentato Monsignor Pisicchio, un tale Cavaliere Piro.
0: Il quale sostiene che lei ha usato un tono insultante e inquisitorio nel corso della sua irruzione.
1: Ma quale irruzione? Ma se è lui che mi ha dato l'appuntamento!
0: Vabbè, comunque sia. Perché è andato a scomodare questa associazione? È una gran bella rogna, lo sa.
1: Ho capito, signor Questore, però qui da noi per qualunque indagine ti imbatti sempre in un onorevole, un prete, un mafioso che si mettono a fare la catena di Sant'Antonio per proteggere il probabile indagato.
0: Per carità, mi risparmi le sue teorie, eh? Allora, lei pensa che fra l'associazione benefica e la ragazza assassinata possa esserci un rapporto?
1: Allora, io sto ai fatti, signor Questore, perché due ragazze con lo stesso tatuaggio della ragazza ammazzata sono state assistite da questa associazione buona volontà di Monsignor Pisicchio.
0: Quindi lei pensa che ci sia dell'altro?
1: Sì, però ancora non so che cosa.
0: Le do 4 giorni, Montalbano, 4, non uno di più.
1: E se non mi basta?
0: S'arrange. Anzi, le suggerisco in questi 4 giorni di muoversi con la massima prudenza.
1: Ho capito, signor Questore. Chi rompe paga e i cocci sono i suoi.
0: Bravo, Montalbano. Vedo che questa volta mi ha capito davvero. La saluto.
1: La saluto, signor Questore.
0: Arrivederci.

0: commissario. Commissario, venga, venga, commissario.
1: Che c'è, signor Gajef?
0: Buongiorno, commissario.
1: Buongiorno.
0: Ci devo parlare.
1: E mi dica.
0: Venga,
1: sì.
0: Venga. Mia nipote Concetta mi sorveglia a ogni passo che faccio.
1: Oh, mamma mia, perché?
0: Perché lei dice che sta in pensiero per la mia salute.
1: Mi ha chiamato per questo?
0: No. A ieri mi picchiai cos'era e mi nia a fiacca.
1: Che ci andò a fare a fiacca? Per affare?
0: No, che vuole affare, commissario.
1: E allora che c'è andato a fare?
0: Cosa delicata è.
1: Ho capito, signor Gaceffa. Andiamo avanti. Allora?
0: Quando ho finito di fare quella cosa delicata,
1: eh?
0: Ecco, non pigliarmi a corriere per tornare. Ho visto Acadia.
1: Acadia?
0: Sì, signore, Acadia.
1: E che stava facendo?
0: Stava yendo verso la parrocchia di Pace Pinna.
1: Ma lei è sicuro che fosse proprio Acadia?
0: Sicuro? Ci potesse mettere, ma non do poco, commissario.
1: E perché sicuro? Non l'ha chiamata?
0: E come facevo? Io non pigliavo a corriere. E se pigliavo a correre, poi me ne pote. Capito?
1: Vabbè, signor Gajef, io la ringrazio.
0: Prego.
1: Se dovesse rivedere Katia o se le venisse in mente qualcosa, mi faccia sapere, tanto sa dove.
0: Certo, commissario.
1: Grazie, arrivederci.
0: Arrivederla, commissario, arrivederla.

0: Commissario!
1: Porto Carrico. Ne ha trovato una donna tatuata.
2: Dove?
1: Alla Mannara. L'ha trovato un pescatore, era quasi morto. I carabinieri la stanno portando all'ospedale di Montelusa.
2: Salve.

0: Come sta?
1: Sotto sedativi. Mi hanno riferito che è ancora in prognosi riservata.
0: Mm.

0: L'abbiamo trovata questa notte alla Mannara. Sicuramente la ragazza è caduta in un giro di prostituzione. Dopodiché probabilmente ha tentato di ribellarsi. Ma almeno questa è la nostra prima ipotesi. Tra l'altro era stata già denunciata per un furto di gioielli.
1: Ma è Irina Lilic?
0: Sì, sì, è lei.
2: Lei sa che la ragazza ritrovata morta assassinata al Salsetto aveva lo stesso tatuaggio?
0: Sì, certo. Comunque, commissario, appena la ragazza sarà in grado di fornire la sua testimonianza, la informeremo tempestivamente.
2: Perfetto, la ringrazio, tenente. Arrivederci.
0: Arrivederci. Arrivederci.
1: Mi scusi. Dove possiamo trovare padre Pinna?
3: Padre Pinna? Sono io.
1: Ah, piacere, il commissario Montalbano sono. E lui è l'ispettore Fazzi.
3: Piacere mio. Permettete che m'asciugo.
1: Mi scusi padre, ma lei stamattina era all'ospedale di Monterusa?
3: Io? No, perché?
1: No, no, niente. Mi sono sbagliato io. Tira di box?
3: Ogni tanto. Che volete?
1: Sì. Senta, lei ha segnalato una ragazza, una certa Katia, al signor Graceffa?
3: Sì.
1: E a lei chi l'aveva segnalata?
3: Non mi ricordo.
1: Vediamo se l'aiuto. Sarà stata l'organizzazione La Buona Volontà di Monsignor Pisicchio?
3: Con Monsignor Pisicchio e La Buona Volontà io non c'ho rapporti. Katia, perché la cercate? Ha fatto qualcosa di male?
1: No, no, voglio solo farle qualche domanda.
3: Perché la cercate qua?
1: Perché abbiamo saputo che è stata qui proprio ieri.
3: Vi siete sbagliati.
1: Senta, padre, io ho motivo di credere che questa ragazza sta correndo dei grossi rischi, forse anche in pericolo di vita, quindi qualunque informazione...
3: Se io le dico che Katia non la vedo da 10 giorni, mi crede?
1: No, non le credo. E se mi vuole sfidare a cazzotti io ci sto, però poi lei mi dice la verità.
3: Commissario, ma lo sai che lei... è molto simpatico? Katia è una brava ragazza. Adesso che non ha più rapporti con La Buona Volontà, ha incontrato delle brave persone. Comunque, lasciatemi il telefono e se ho delle notizie ve le faccio sapere.
1: Ok, la ringrazio.
3: Te l'ho dato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
4: Che dici, il Parrino si farà vivo?
2: Sì, appena si sarà consultato con Katia. L'ha nascosto in un luogo sicuro, mi si gioca i gabbasiti.
5: Cattarella.
1: Fai sentire.
4: No, no, metti viva voce, ma come si chiama?
5: Pronto, Cattarella, dimmi.
6: Il dottore è in loco personalmente di persona?
5: Sì, sì, parla, ti sento.
6: Ah, dottore.
1: Ha detto 3 volte, vuol dire che è cosa grave.
6: Pecarella a trovarlo stamattina, a Vita Migliore passò.
1: Cazzo. Lorenzo, questo non è una farfanteria.
4: Ora capace che quest'ora ci manda a vendere pane e panelle.
1: Quest'ora? La signora Pecarella, ma chi la sente? Fatti passare Augello,
5: Catare, passami il dottor Augello.
6: Non posso, venne a stare corso in casa Pecarella, onde per parlare col medesimo.
1: Parlare col medesimo?
5: Cadere, puoi ripetere?
6: Egli sa le cose in casa Pecarella, onde per parlare col medesimo.
1: Ma non era morto? Cadere, Montalbano sono.
7: Dottore, agli ordini?
1: Senti, ma non avevi detto che Pecarella era passata a miglior vita?
6: Sì, signore.
1: Allora, sentimi bene, io adesso ti spiegherò delle domande. Tu mi devi rispondere solo sì o no, è chiaro? Solo sì o no, d'accordo?
6: D'accordo.
1: Il dottor Augello è andato a casa Pecarella per parlare con il signor Pecarella, quello che è stato rapito.
6: D'accordo, dottore.
1: No, cadere, sì o no?
6: Sì.
1: Ah. E allora perché hai detto che era morto?
6: Io non lo dissi, dottore.
1: Come no? Hai detto che era passata a miglior vita.
6: Prima, quando era sequestrato, faceva vita tenda. Mentre ora che è libero, è passata a vita migliore.
1: Io a questo, prima o poi, gli sparo.
4: Ed io gli do il colpo di grazia, commissario.
2: La città del colore con l'orificio Saverini Battepaglia. Ma che è sta roba?
4: Ah, è per mio nipote, fa 5 anni.
2: Stronzo.
4: Con chi ce l'ha, commissario?
2: Sono con me. E poi anche con Augello e con te.
5: Con mia, e perché?
2: Sì. Perché la porporina in quantità, ma non la potevamo trovare nei mobilifici o dai restauratori, ma dove la producono o nei negozi dove la vendono, no? E ieri sera ho sentito che a Montelusa hanno bruciato un negozio di colori. Fai una cosa, chiama qualcuno dei nostri a Montelusa, fatti dare nome, cognome ed indirizzo del proprietario di questo negozio di colori. Ci voglio andare adesso stesso.
7: Ma l'incendio è doloso, non ci sono dubbi. Solo che hanno usato una tecnica diversa dal solito.
8: Cioè?
7: E lo sai come vengono bruciati i negozi che non pagano il pizzo?
8: Di solito rompono una vetrina o una finestra, buttano dentro della benzina oppure da sotto la sala cinesca.
7: Certo, perché se rimangono dentro rischiano di essere bruciati.
9: E invece qui l'incendio l'hanno appiccato dall'interno?
7: Sì, esattamente.
8: Siamo dentro, no?

0: Oh, chiaramente non ci sono state frazioni né di saracinesche né di finestre.
1: Che mi stai dicendo? È stato il proprietario a dare a fuoco a tutto?
0: Penso di sì.
2: Per i soldi dell'assicurazione?
0: No, Morabito è ricchissimo. Se ha dato fuoco al negozio, la ragione deve essere un'altra. Quell'uomo nasconde qualcosa.
1: Ma non... non si possono fare due chiacchiere con questo Morabito, no?
0: E come no? Abita qua sopra.
1: Ah, da dove si passa?
0: Di qua. Vabbè, allora io vado.
1: Sì, ah, ti accompagno. Un'ultima cosa. Nella zona, questo Morabito, a chi paga il pizzo? Agli Stellino?
0: Sì, sempre agli Stellino.
1: Bene. Grazie, Di Nardo.
0: Di niente.
1: Poi ti faccio sapere.
0: Ok, vai, ci vediamo.
1: Ciao. Andiamo.
3: Passa di qua, commissario.

0: Buongiorno, signor Morabito.
1: Sì.
0: Molto piacere, il commissario Montalbano, sono l'ispettore Fazio.
1: Sì.
0: Le potremmo fare qualche domanda?
1: Prego, accomodati.
0: Grazie, ispettore.
1: Grazie, commissario. Prego, entrate qui, aspettatemi un momento solo.

0: Dunque, signor Morabito, io e l'ispettore Fazio facciamo parte di una squadra speciale, anzi, direi specialissima, che si occupa di incendi dolosi dovuti al mancato pagamento del pizzo.
1: No, no, è da escludere questo. È da escludere.
0: Che cosa?
1: Il mancato pagamento.
0: Nel senso che lei il pizzo lo paga regolarmente?
1: No, no, non si tratta di pagamento o non pagamento. Io sono sicuro che non si tratta di incendio doloso.
0: Ah, e secondo lei che cosa è stato?
1: Cortocircuito.
0: No. No. Perché i pompieri ci hanno detto che lì dove si è sviluppato l'incendio non passano fili elettrici e quindi si fanno delle domande.
1: A me non me le hanno fatte.
0: No, non si preoccupi, e le faranno.
2: Per esempio, i pompieri ci hanno assicurato che nel punto dove è nato l'incendio c'era materiale altamente infiammabile sistemato come a fare una pira. Chi ce l'ha messo? I pompieri se lo domandano.
1: Io che ne saccio, io quando ho chiuso il negozio non c'era niente.
0: E secondo lei chi è stato? Chi potrebbe essere stato?
1: Forse quello che ha dato fuoco.
0: Giusto, bella idea, però in questo caso ci ritroviamo nel problema di prima.
2: Come ha fatto l'incendiario ad arrivare fino a là? Le saracineschi non sono state forzate, le finestre nemmeno.
1: Io che ne saccio, io non lo so.
0: Non lo so. Non lo so. I pompieri ci dicono che i materiali infiammabili sono stati cosparsi di benzina, così che è bastato un cerino e vum!
2: Certo che è strano.
0: Fazio, non mi interrompo, vedi che sto seguendo un discorso, un filologico.
2: Scusa, come sei?
0: Che cosa è strano?
2: No, dico, è strano che l'incendiario non si è incendiato.
0: Ah, giusto. A meno che...
1: A meno che?
2: E a meno che l'incendiario non si trovasse già dentro al suo negozio.
0: Ecco qua. Ma in questo caso...
1: In questo caso?
0: In questo caso, per sfuggire alla vampata, l'incendiario si sarebbe dovuto infilare dentro casa sua.
2: Che lei per caso l'ha visto?
1: No, e quando mai? Io non ho visto nessuno.
0: Fermo! Sì, sì, sì, sì, sì! Lei non solo l'ha visto, ma l'ha magari riconosciuto e non ce lo vuole dire.
1: Ma perché?
0: Sì, perché ha paura, perché l'incendiario è uno della famiglia Stellino, la famiglia mafiosa della zona.
1: No, ma quando mai? Gli Stellino non ci sono, glielo giuro.
2: Ma signor Morabito, lei non deve avere paura.
0: Ma signor Morabito, ma ci dica una mezza parola e noi mettiamo dentro tutta la famiglia Stellino.
1: No, ma per carità, ma perché io vi so dire questa
0: minchia? E allora, apri la bocca e dimmi che cazzo è successo.
1: Lo saccio, io non lo so, lo saccio.
0: Mi fa piangere.
2: Che fa? Si mette a piangere?
0: Ne stiamo parlando.
2: Sì, sì.
0: Sapete, ho detto qualche cosa di strano, Fazio.
2: No, forse hai alzato un po' troppo la voce.
0: A me, ma la voce si alza così.
2: Era rimediare.
0: Rimediamo. Scusi, quanto fa 4 per 2? 7 per 8? 9 per 4? Lo vedi, si è calmato. Lo diceva sempre mia madre. Quando sei in difficoltà, quando sei nervoso, basta che ripeti le tabellini e ti calmi immediatamente. I vecchi rimedi, ma funzionano sempre. Lei ha un'arma?
1: Sì.
0: E che tipo di arma? Fucile, revolver, bazooka, cannone?
1: Un revolver.
0: Un revolver. E dove lo tieni?
1: Dopo che scendi tuo comodino.
0: Lo possiamo andare a prendere? Prego.

0: No, non lo tocchi. L'ho usato di recente.
1: Faccio, ma che domande fai? Tanto si vede subito se il revolver ha sparato di recente, no?
2: Ah, si vede?
0: Come no, che ci vuole?
1: Senti, questo lo teniamo noi, il revolver. Prendilo e poi lo porti alla scientifica. Senta, siamo morbido, mi scusi. Lei ha mai subito furti in casa, voglio dire?
2: No, no.
1: Che strano. Ma, non ci tiene soldi?
2: No, soltanto l'incasso della giornata, ma lo vado a depositare il giorno dopo, subito.
1: Ah, però, mi scusi, mi corregga se sbaglio. Lei ogni sabato sera ha molti soldi in casa, cioè l'incasso di venerdì e quello di sabato.
2: Sì.
1: E dove lo tiene tutto questo denaro? A una cassaforte?
2: No, no, torna giù di quella scrivania lì, eccola.
1: Ah, lei vive solo?
2: Sì.
1: E chi si occupa di tenere in ordine la casa?
2: Un'impresa di pulizia che mi tiene a posto pure il magazzino.
1: Un'impresa di pulizia? Senta, la vedo stanca, perché non si accomoda? Guarda, tanto noi abbiamo finito, giusto, Fazio? Non si preoccupi, noi tanto la strada la conosciamo. Grazie. Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Ah, un'ultima domanda. Lei ha un'automobile con un bagagliaio grande?
2: Bastevolmente.
1: Bastevole non basta. Dovrebbe essere più preciso, non lo so, per esempio, dentro c'entra un corpo umano?
2: Un corpo umano? Scusate, perché? Che c'entra?
1: No, non si agiti, non si agiti. Dicevo così, un esempio, un'informazione, ecco. Comunque faccio, poi noi lo controlliamo tanto, no? Va bene, e tu hai altre domande da porre al signor Morabito?
0: E una ce l'avrei.
1: E approfittane.
0: Lei la vende la porporina?
1: Ecco, sì, bravo. Lei la vende la porporina?
2: La porporina? Sì, la vendo.
1: Bene. Grazie mille, eh. Arrivederci.
2: Arrivederci.
0: Arrivederci. È stato lui ad incendiare il negozio?
1: Sì.
0: Ma perché l'avrebbe fatto?
1: Per nascondere qualcosa di grave.
3: Figarella,
1: sa che cominciavamo a disperare di rivederla, però la trovo bene.
3: Commissario, non potete immaginare. Ero chiuso in una capanna che non sapeva più manco che giorno era. Senza manco un pezzo di pane. Fortuna che stamattina sono riuscito a scappare. Sape, commissario, io mi credevo che non avrei più rivisto a mia moglie Cecilia.
4: Se figurasse, commissario, non si ricorda più neanche dove è stato rinchiuso. È stato confusionato, mi ha scevato. Sì. Era come ubriaco, va.
1: C'era stato il rum di Cuba.
3: Commissario, ancora con questa storia di Cuba.
4: Siamo stati ripetutamente offesi dal dottor Augello con quella storia della fotografia falsa.
1: Ma il dottor Augello avrà sicuramente chiesto che fine ha fatto il suo passaporto.
5: Se lo sono tenuti i sequestratori, Salvo.
1: Ah, ma al posto del riscatto, che peraltro non hanno mai chiesto.
4: C'è altro?
1: No, signora, prego, potete andare, tenetevi a disposizione, ma potete andare.
5: Grazie.
4: Grazie. Buongiorno.
1: A voi, di nuovo.
5: Commissario.
1: Nuovo.
5: Buongiorno.
1: Mimì, questo è un attore meglio di te, eh? Pensi che sarà cosa lunga?
5: Mi sa di sì, quello deve tenere il punto, più per la moglie che per noi, eh. E lei quella con i soldi, lui personalmente è scarso. Se quella lo lascia in 2 minuti si ritrova povero e pazzo.
1: È sicuro che non vuole aspettare il suo avvocato?
2: Non c'è bisogno.
1: Bene, allora io adesso le dirò la mia ricostruzione dei fatti. Se non è andata così, ce lo dica. Signor Morabito, mi ha sentito?
2: Sì.
1: Bene, allora tutto è cominciato sabato notte quando lei è stato svegliato da una rumorata.

Passato il primo momento di scanto, lei, morbido, ha cercato una via d'uscita. Nessuno aveva sentito lo sparo. Come uscire da quella faccenda? E allora le venne in mente di liberarsi del cadavere.

0: Solo una cosa non mi è chiara. Perché bruciare tutto il negozio?
1: Nella televisione dicevano che la picciotta aveva perduto tutti i denti. Io ci cercai tutta notte, magari il giorno dopo, niente. E allora non mai un fuoco. E bruciai tutta la cosa.
2: Un delitto cretino commesso da un cretino.
0: D'altra parte, quanti casi conosce di omicidi intelligenti fatti da persone che la testa gli funzionava? Morabito è solo un povero disgraziato.
2: Comunque sì, ora può tornare tranquillamente a Vigata, Montalbano. L'inchiesta passerà a Di Nardo e poi all'omicidio.
0: Sì, lo so, competenza territoriale. Però mi permetto di ricordarle che la ragazza ancora non è stata identificata e poi ci sono ancora alcuni partiti.
2: Sì, sì, lo so. Ma lei ha fatto il suo dovere. Ha scoperto il colpevole e ha aiutato il collega Di Nardo. Ora torni tranquillamente al suo commissariato e si occupi delle sue inchieste. D'accordo?
3: D'accordo.

0: Sai quanti uomini politici con potenti entrature romane, di destra e di sinistra, si metteranno in mezzo per impedirgli di indagare su Monsignor Pisicchio e i suoi amici.
1: Quattro domande al Cavaliere Pira hanno scatenato il putiferio.
0: Bravo. Siamo, eh?
1: Ma noi che facciamo, commissario?
0: Niente. Noi ce ne stiamo buoni buoni. Se dalla questura ci chiedono qualche cosa, gli diciamo quello che sappiamo.
2: Pronto?
0: Come stai?
2: Un pochino meglio, e tu?
0: Bene, grazie, non c'è male.
2: Com'è il tempo?
0: Stabile. Da voi?
2: Ma è stabile anche qui.
0: Senti, sei sempre della stessa idea?
2: Quale idea?
0: Quella di venire qua.
2: Sì, sì, certo.
0: Bene, allora ti posso dire che mi sono preso 3 o 4 giorni liberi.
2: Ah sì? Davvero?
0: Quindi quando vuoi.
2: Ah, per me anche domani.
0: Ah, benissimo. Domani allora ti vengo a prendere all'aeroporto.
2: No, Salvo, lascia perdere.
0: Perché?
2: Perché se all'ultimo momento hai un problema e non arrivi. Io prendo l'aereo e me ne ritorno a casa mia.
0: No, dai, Livia, ti ho detto che mi sono preso 3 o 4 giorni liberi. A che ora arrivi?
2: Beh, col solito volo di mezzogiorno, no?
0: Perfetto, allora a mezzogiorno sono lì.
2: Senti, Salvo, non ti arrabbiare, ma...
0: Ma?
2: Vorrei che non restassimo a Marinella.
0: Perché?
2: Perché...
0: Sei stata qualche volta male qua?
2: Appunto per questo.
0: No, non ho capito.
2: Mi sono trovata benissimo, troppo bene.
0: E allora?
2: E allora penso che Marinella potrebbe essere... meglio di no.
0: Ah, ho capito. Vuoi giocare la partita in campo neutro? Va bene, allora ti vengo a prendere e poi decidiamo insieme dove andare.
2: D'accordo, facciamo così.
0: Bene, allora a domani.
2: A domani.
3: Dottore, il caffè.
0: Sì, grazie. Ma che ore sono?
3: Quasi le 7, dottore.
0: Ah, grazie mille.
3: Prego. Ah, dottore, ci volevo dire che stamattina presto mi telefonò l'avvocato di mio figlio Pasquale, che ieri dopo pranzo lo andò a trovare nel carcere. L'avvocato mi disse che mio figlio ci disse di dirmi un indirizzo che poi io glielo dovevo dire a vossia.
0: E qual è questo indirizzo?
3: Alla vecchia tonnara, a Gallotta.
0: Ah. Ma quando è che gli danno i domiciliari a tuo figlio?
3: Pare fra 2 giorni.
0: Grazie, senti.
3: Prego.
0: Ringrazialo per l'indirizzo e mi faresti un altro caffè?
3: Subito, dottore.
0: Grazie, che io mi metto altri 5 minuti 5 nel lettuccio bello. Ah!

0: Pronti, pronti. Che c'è a telefono?
1: Oh, Gadè, Montalbano sono.
0: Ma voi sei amica mo, è mia.
1: No, Gadè, ti stavo per chiamare. Tu eri già in linea.
0: E come che io rispondi senza la chiamata di vossia?
1: Non è che hai risposto. Io ti stavo chiamando. Tu, vabbè, non importa. Senti, ti volevo dire che io non vengo in ufficio perché sto per partire.
0: Non può partire assoluto, dottore.
1: No, e perché?
0: Fin quando hanno ammazzato uno.
1: Ah, dove?
0: Proprio all'altra sud della strada di Montelusa.
1: Ma e come si chiama? Lo sappiamo?
0: Paccio me lo disse, ma ora non mi viene. Ah, aspettasse, come si chiama la cosa che bisogna prescrivere?
1: Che ne so, Venna?
0: Non si, dottore.
1: Biro, hanno ammazzato uno che si chiama Biro.
0: No, dottore, senza inchiostro,
1: Matita.
0: Bravo, dottore.
1: Ah, ma passami Augello, va?
0: Non posso, dottore, Augello trovasi in loco in quanto stanotte lo portano all'ospedale.
1: Ospedale? Oh, madonna, che è successo?
0: A lui di persona personalmente niente, dottore. Ma ci dovete portare il piccerino all'ospedale. Pediatrico lo portò. Ma trattasi di sciocchezza.
1: Ah, ah. Senti, passami Fazio, va.
0: Fazio si trova in loco, dottore.
1: Vabbè, allora fai una cosa, senti. Chiamalo e digli che sto per arrivare,

0: Commissario.
1: Per favore, signori.
2: È morto in macchina?
0: No, non è morto, ma non penso che ce la farà. L'hanno portato all'ospedale di Montelusa, ma secondo me non c'è arrivato vivo.
2: Testimoni?
0: Sì, uno oculare.
2: Che dice?
0: Ma dice di aver visto una motocicletta di grossa cilindrata affiancare la macchina. Poi la banda che sbandava e il motociclista che andava via a gran velocità.
2: L'ha visto in faccia al motociclista?
0: No, commissario, casco integrale.
2: Ha preso il numero di targa?
0: Non lo pigliò.
2: Vabbè, io devo partire. Starò fuori 3 o 4 giorni. Tanto ci pensate tu e Augello, no? A questo matita.
0: Che matita?
2: Ma perché non si chiamava così?
0: Ma che?
2: Quello che stava in macchina.
0: Ma quale matita, commissario?
2: E no, come si chiamava?
0: Lapis.
2: Lapis?
0: Tommaso Lapis.
2: Ma chi? Quello della buona volontà?
0: Esattamente.
2: Quanti colpi gli hanno sparato?
0: Uno solo. Però devastante. Deve essere stata un'arma di grosso calibro. Il proiettile è sparato attraverso il finestrino, è entrato nella mascella sinistra e è uscito poco sopra l'occhio destro. Uno spettacolo raccapricciante.
2: Il colpo gli ha portato via anche i denti superiori?
0: Sì. Ma perché, commissario, lei pensa che ci sia un legame con l'omicidio della ragazza tatuata?
2: Fazio, dato che sei bravo a fare le domande, cerca di essere bravo magari a darti le risposte. Dammi il telefonino.
0: Vieni con me. Dove andiamo, commissario?
2: Fatti i cazzi tuoi.
3: Il cliente da lei chiamato non è al momento raggiunto. Venga via, per la via.
4: Avanti, su.
2: Nicolò.
5: Oh, salve.
2: Hai saputo del tentato omicidio di un tale Lapis?
5: Gli abbiamo dato notizia mezz'ora fa.
2: Ma tu lo sai chi è?
5: È un commerciante di stoffe che l'anno scorso è fallito perché gli affari andavano male. Una persona normale, forse uno sgancio. Tentato omicidio inspiegabile.
2: Inspiegabile?
5: Ma perché? Spiegabile.
2: Nicolò, tu conosci un'organizzazione che si chiama Buona Volontà, fondata da Monsignor Pisicchio?
5: Sì, un'organizzazione che si occupa del recupero di ragazze che hanno
2: Bravo.
5: Avuto problemi.
2: Allora. Lo sai che Tommaso Lapis era quello che convinceva queste ragazze a lasciare la vita che facevano e a affidarsi all'organizzazione Buona Volontà?
5: Allora qualche magnaccio che si è incazzato?
2: Aspetta, tu lo sai che la ragazza tatuata, quella uccisa da Morabito, quasi sicuramente era stata pigliata sotto protezione dalla Buona Volontà.
5: Minchia.
2: Esatto, tu devi fare il più grande scalmazzo possibile su questo collegamento, va bene? Guarda che l'organizzazione Buona Volontà è tutta un grande magna magna, ma uno come te ci mette mezza giornata a capire come stanno le cose. Posso fare una telefonata?
5: Sì, sì.
2: Grazie. Che ore sono?
5: Le 12:50.
3: Il cliente che ha chiamato non è al momento raggiungibile.

0: Avanti!
1: Mi scusi, commissario.
2: Chiamato, non era il momento possibile.
3: Lei mi
2: chiede di
3: provare
2: più tardi.
3: Dimmi, appena chiamato all'ospedale. L'Apis è morto.
0: Ah. E bisogna riprendere in mano il caso della buona volontà. Mm. Convoca immediatamente il cavalier Piro, eh?
3: Beh, commissario, mi scusi un momento, ma non dovremmo avvertire il PM?
0: Sì, dovremmo farlo, ma non lo facciamo, perché il dottor Tommaseo si inventerà mille cavilli per farci perdere tempo. Io in questo momento proprio di tempo non ne ho.
3: E com'è che non c'è tempo?
0: È una lunga storia, Fazio.
3: Capito. Quindi, secondo lei, c'è un legame tra la morte di Lapis e la morte della ragazza col tatuaggio?
0: Il proiettile che ha ammazzato Lapis ha fatto la stessa precisa, antinfica traiettoria del proiettile che ha ammazzato la picciotta. E questo, secondo me, è un messaggio.
3: E che dice il messaggio?
0: Io ho ammazzato quest'uomo come quest'uomo ha fatto ammazzare la picciotta. Mm? Adesso sbrigati, convoca immediatamente il cavalier Piro.
3: Subito.
4: Catarella, passa.
5: Non mi permettere mai prima di lei, dottore, grazie. Dottore, ci sarebbe che c'è Don Antonio e ci vorrebbe parlare di persona personalmente.
0: Ah, sì, passami.
5: C'è al telefono in attesa sulla linea 1.
0: Ah, grazie.
5: Subito, dottore.
0: Pronto?
6: Sono Don Antonio, ricorda?
0: Come no, il parrino pugile.
6: Bravo. Mm. Che la voleva sempre vedere, Katia?
0: Certo che la voglio vedere.
7: Katia si è decisa a parlare appena abbiamo saputo del ferimento di Tommaso Lapis. Poi abbiamo appreso che è morto.

0: Buongiorno, grazie. Grazie di aver accettato. Prego, soccorso. Innanzitutto, lei desidera che questo incontro rimanga privato o è disposta a testimoniare in tribunale?
1: Sono disposta a testimoniare.
2: Ma fino a quel momento è meglio che rimanga qui da noi.
0: Assolutamente d'accordo. Bene, allora comincio con le domande.
1: Sì.
0: Perché una farfalla tatuata?
1: A Sheikovo, l'agenzia alla quale mi sono rivolta usava fare così. Siccome partivamo in piccoli gruppi, in genere 4 o 5 ragazze, ad ogni gruppo facevano un tatuaggio diverso.
0: Una sorta di marchiatura.
1: Già, come le bestie. D'altra parte, che siamo? Siamo bestie da lavoro, no? E di lavoro noi avevamo bisogno per aiutare le nostre famiglie che si erano venduto tutto per pagarci il biglietto. Abbiamo passato momenti terribili in Russia. Ci facevano studiare un poco di ballo e poi ci buttavano nei night italiani.
0: In media quanto guadagnavate nei night?
1: I soldi guadagnati andavano a coprire il debito con l'agenzia. Per mandare i soldi a casa bisognava andare con i clienti dopo la chiusura del night.
0: Ho capito. E dove avete conosciuto Tommaso Lapis?
1: A Palermo, in un night. Signor Lapis ci fece la proposta di trasferirci tutti a Montelusa. Là un'organizzazione benefica si sarebbe presa cura di noi facendoci lavorare come badanti, donne delle pulizie. Un lavoro onesto che poteva avere dei sviluppi.
0: Ma chi avrebbe ripagato il debito con l'agenzia?
1: Signor Lapis ci disse di non preoccuparci perché ci avrebbe pensato a lui facendo intervenire dei suoi amici.
2: Dei mafiosi, evidentemente.
0: La quarta ragazza era Zin.
1: Sì, Zinaida Grigorenko.
0: E perché non venne con voi alla buona volontà?
1: Come no? È stata la quarta ad arrivare. Faccio una foto. Questa è Sonia, Irina, questa sono io e questa è Zin. Quando tutte e quattro ci trovammo riunite, signor Lapis ci chiamò in disparte e ci disse tutto quello che aveva in mente. Nelle case che saremmo andate dovevamo tenere gli occhi aperti e vedere se c'erano dei gioielli o denaro. A chi faceva il furto toccava un quarto del ricavato.
0: E accettaste?
1: Certo che abbiamo accettato. Cosa potevamo fare altro? Ma io avevo già in mente di scappare alla prima occasione e lo feci e non ho mai rubato niente. Poi anche Zin lasciò, ma per altri motivi.
0: Quali?
2: Perché si era innamorata ed era andata a vivere con l'uomo che amava.
0: E Lapis come l'ha presa?
1: Male, ma non poteva fare niente perché l'uomo col quale Zin stava era un delinquente pericoloso e l'aveva minacciato di raccontare tutto alla polizia.
0: Senta, quando alla televisione dissero della ragazza ritrovata sulla spiaggia, lei aveva capito che si trattava di Sonia?
1: Sonia?
0: Ma perché non è Sonia la ragazza ammazzata?
1: Sai, è Zin quella che è stata ammazzata.
0: Ma Zin non era fuori dal giro?
1: Sì, ma lei aveva bisogno di soldi per pagare l'avvocato del suo uomo che era finito in carcere. Lapis ne approfittò e la fece tornare con lui. La fece assumere da una ditta di pulizie. Zin prese l'incarico di pulire la casa di quel negoziante e col tempo capì che soprattutto di sabato sera a casa c'era tanto denaro.
2: Ah, e qui Irina. Ehi, dov'è il commissario?
0: Beh, direi, buongiorno.
2: L'hanno affidata a noi in attesa del processo.
1: Adesso siamo di nuovo insieme, a lei non succederà più niente di brutto.
0: Vabbè, io vado. Grazie di tutto, Gardia, A questa posso tenerla?
1: Certo.
0: Oh, se dovessi avere ancora bisogno di lei...
2: Io può telefonare a me.
0: Perfetto, di nuovo, arrivederci.
2: Senta, commissario, ti posso fare una preghiera?
0: Sì, dica.
2: Questi farabutti della buona volontà allordano con la loro presenza il travaglio pulito di tanti onesti volontari. Lei me li potrebbe gentilmente mandare in galera?
0: Padre, è quello che sto tentando di fare. Arrivederci.
2: Questo in galera ci rimanda veramente,

0: Galluzzo. Allora, a te te lo ridico un'altra volta. Sparare solo se è necessario, chiaro?
1: Come stai? Non si preoccupa.
0: Andiamo. Spada, Caruso. Vai, Galluzzo.

Cannezzaro! Non fare menchiate, esci fuori! Cannezzaro, esci fuori con le mani alzate, cammina! Ecco. Bravo. Alza le mani. Fammele vedere tutte e due. Portatelo via.

0: commissario.
1: Cavalier Piro quello?
0: Sì.
1: Senti, abbiamo arrestato l'assassino di Lapis, Peppi Cannizzaro. Voleva vendicare la sua fidanzata Zinaida Gregorenko.
0: Quindi lei la ragazza uccisa al sassetto?
1: Sì, Sonia per fortuna è sana e salva, lontana da quelli che l'hanno portata in Italia. Senti, vieni con me che ci ho preso.
2: Cavaliere!
3: È un'indecenza, commissario. Parlerò con chi di dovere. Non potete trattenermi senza un mandato.
2: Trattenere? Falso, quale trattenere? Accompagna immediatamente il cavaliere dal dottor Augello. Ce la sbrighiamo con poco. Vai, vai, vai. Cominciate pure senza di me, io arrivo. Con permesso.

0: Pronto?
1: Pronto, aeroporto di Fontana Rossa.
0: Sì, mi dica.
1: Il commissario Montalbano sono. Potrei parlare col dottor Capuano per cortesia?
0: Certo.
1: Grazie.
0: Te lo passo subito, eh. Salvo, chi c'è?
1: Capuano, senti, ti volevo chiedere un'informazione. Ma il volo da Genova delle 12 è arrivato?
0: Da Genova? Sì, sì, è atterrato.
1: Era puntuale?
0: Puntualissimo, perfetto orario.
1: Senti, mi dovresti fare una cortesia, mi dovresti rimediare un posto sul volo per Genova di questa sera e mi dovresti magari fare il biglietto.
0: Non ti preoccupare, Salvo.
1: Sei un angelo.
0: Ciao,
1: Capua. Ciao. Avanti!
2: Dottore, mi scusasse.
1: Che c'è, Catalì?
2: C'è al telefono il signor questore di persona personalmente che lui vuole parlare a voi.
1: Grazie. Catalì? Ma scusami, ma perché parli e ti muovi così?
2: No, cammino piano così della maniera, non mi sgrizzo nella porta e non sbatto sulla porta e entro tranquillamente con lei a parlare.
1: Preferisco quando sbatti.
2: Come dice lei, dottore? Dottore, c'è il signor questore?
1: Vattene. Pronto, signor questore, Montalbano sono.
3: Montalbano, da stamattina che la sto cercando. Sono stato informato di quello che sta succedendo lì. Tra l'altro lei non ha nemmeno avvertito il dottor Tommaseo dell'avventata convocazione del direttore della buona volontà. Vedo che lei, Montalbano, continua a fare di testa sua e non tiene conto degli avvertimenti. La informo che le indagini sono state affidate al dottor Filiberto. Lei non dovrà più occuparsi di questo caso in nessun modo.
1: Agli ordini, signor questore.
3: La saluto.
1: Arrivederci. Obbedisco. Senti, vede che io da oggi sono in vacanza. Va bene, Galluzzo è fuori?
2: Che l'aspetta, dottore.
1: Ti saluto.
2: Buone ferie, dottore.
1: Galluzzo!
4: Commissario.
1: Tieni.
4: Commissario Montalbano.
1: Metti in macchina e partiamo. Sì.
5: Piacere.
1: Piacere.
5: Non abbiamo avuto modo di conoscerci. Io sono Filiberto.
1: Piacere, questo è di Montalosa.
5: Sì, esatto. Senti, Montalbano, a che punto è arrivata la tua indagine?
1: Dove vuoi tu?
5: E cioè?
1: Vuoi che ti dica che conosco nome e cognome della picciotta assassinata?
5: E perché no?
1: Vuoi che ti dica che Tommaso Lapis era a capo di una banda di ladri?
5: E perché no?
1: Vuoi che ti dica che conosco il nome dell'assassino di Lapis?
5: E perché no?
1: Vuoi che ti dica dei collegamenti tra Tommaso Lapis e un'organizzazione umanitaria che si chiama La Buona Volontà, che però ha dei protettori molto, ma molto in alto? O vuoi che mi sto zitto e non ti dico più niente?
5: E perché ti vuoi fermare proprio sul più bello?
1: Perché mi ha telefonato il questore poco fa.
5: Anche a me.
1: E che t'ha detto?
5: Di essere prudente.
1: E basta. Evviva!
5: Senti, hai visto Rete Libera?
1: No, perché che ha fatto?
5: Certo Nicolò Zito sta parlando degli imbrogli di questo Piro. Così la cosa non può più essere presa sotto gamba.
1: Allora fai una cosa, parla col mio viciaggiello che sa tutto.
6: Commissario, io sono molto, molto seccato da tutta questa situazione. Qualcuno sentirà le mie lamentele.
1: Ecco.
6: Qualcuno molto in alto.
1: Le posso presentare il collega di Montelusa, della questura di Montelusa, Filiberto, o il cavaliere Piro.
5: Cavaliere Piro, giusto lei. Vogliamo fare due chiacchiere?
1: Se vuoi, visto che mi stai simpatico, tra di noi, io vi presto anche il mio ufficio.
5: Grazie.
1: Ti saluto.
5: Va bene.
1: Arrivederci.
5: Arrivederci, Montalbano. Prego, cavaliere, si accomodi. Entri, facciamo due chiacchiere. Entri.

0: Pronto?
1: Lo sapevo, Salvo. Me lo sentivo che eri così stupido da andartene a bocca d'asse.
0: Livia, ma tu non sai quanto t'ho cercata. Guarda, mi hai fatto stare un pensiero. Ma dove sei? Da dove chiami?
1: Dove vuoi che sia. Quando ho visto che non eri arrivato, ho preso il pullman e me ne sono andata a Marinella, a casa tua. Lo vedi che quando vuoi fare di testa tua combini sempre casini?
0: No, senti, guarda, anzitutto qua diluvia e non è proprio il caso. Poi se la vogliamo dire tutta, la vogliamo dire tutta, diciamola tutta. Se tu non ti dimenticavi a casa questo cazzo di telefonino...
1: Adesso è mia la colpa,
0: No, Livia...
1: bravo Montalbano, bravo, sei sempre il solito, non cambi mai.
0: Ma guarda, perché non ti mozzichi la lingua?

Il commissario Montalbano vi dà appuntamento alle prossime indagini tra i pittoreschi scenari della Sicilia per il ciclo Radio Tecate in Giallo, curato da Giacinto De Caro, che vi saluta.

Le voci della guerra fredda. Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Regia di Gianni Casalino. 9ª trasmissione. Il campo socialista tra imbarazzi e menzogne.

0: Dalla piccola storia di ieri, dall'esame di una quotidianità intrisa di tristezza e grottescamente abbellita in chiave propagandistica, nella puntata di oggi la documentazione conservata negli archivi di Radio Praga ci scaraventa invece nel cuore della grande storia, consentendoci quasi di vivere in presa diretta è quello che poi possiamo considerare uno degli eventi più significativi e importanti che segnarono la vicenda dell'Unione Sovietica e dei paesi del cosiddetto campo socialista. Tra il 14 e il 25 febbraio 1956 si svolse infatti a Mosca il 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Fu un'assise per molti versi drammatica che si confrontò proprio con i guasti del culto della personalità, condannando i metodi dispotici e terroristici di Stalin. Seguirono mutamenti significativi sia nella struttura politica che nella struttura amministrativa dello Stato sovietico. Fu allontanata nel 1957 la vecchia guardia con l'espulsione dal presidium di Malenkov, Molotov, Kaganovich, Shepilov, mentre vennero introdotte nuove misure almeno per tentare di migliorare il tenore di vita generale e che investirono essenzialmente l'amministrazione economica, l'agricoltura e l'educazione. Sul piano dei paesi del blocco socialista c'è da dire che allora, proprio in relazione al 20° congresso, fu concessa ai paesi satelliti di seguire le cosiddette vie nazionali verso il socialismo, che comportarono come una delle prime misure la riabilitazione degli uomini politici condannati, la ripresa dei contatti con la Jugoslavia. Chi ha seguito le nostre trasmissioni sa come Tito fosse stato in qualche modo per anni il cattivo della situazione, additato addirittura come il fascista infiltrato nel campo socialista. E poi, tra le altre misure sempre relative alle risoluzioni prese nel 20° congresso, ci fu lo scioglimento del Cominform e il ripudio apparentemente definitivo del culto della personalità. Insomma, è inutile enumerarle tutte queste decisioni, basta dire che quella fu proprio una svolta drastica e vissuta con emozione e partecipazione in tutto il mondo. Bene, quello che noi oggi vi mostriamo è come la notizia di un evento così drammatico e così importante fu comunicata da Radio Praga, in quello che a nostro avviso è una sorta di piccolo viaggio esemplare all'interno dei meandri oscuri e contorti dell'informazione, così come funziona nei regimi totalitari. Cominciamo con quella che fu proprio la presentazione dell'evento, con una trasmissione andata in onda proprio il 13 febbraio 1956 e quindi intitolata alla vigilia del 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica.
1: Alla vigilia del 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica.
2: Domani il Partito Comunista Sovietico inaugurerà il suo 20° congresso, il quale aprirà la strada alla costruzione di altre migliaia di nuove aziende industriali ed agricole, alla costruzione di decine di potenti centrali elettriche e nuovi metodi tecnici di lavoro. I mesi che hanno preceduto il congresso sono stati dedicati a discussioni e dibattiti sul modo per ottenere nuovi successi e per studiare le possibilità di sviluppo ulteriore del paese. L'argomento per questi dibattiti è stato fornito particolarmente dal documento di proposta di direttive del 20° congresso per il 6° piano quinquennale, piano di sviluppo dell'economia nazionale negli anni 1956-60.
3: Nelle riunioni dei sindacati e di fabbrica, nelle conferenze territoriali e nei congressi del partito nelle varie repubbliche, gli operai, i colcosiani, gli ingegneri, gli scienziati e gli intellettuali hanno discusso circa le possibilità e i compiti delle loro aziende, colcos, istituti scientifici e istituzioni culturali per il nuovo piano quinquennale. Così è stato in tutte le assemblee e discussioni che si sono svolte attorno alle proposte di direttive per il 6° quinquennale, il quale è stato arricchito di una lunga serie di altre proposte.
4: Un grande umanista, lo scrittore sovietico Massimo Gorky, disse che tutta la potenza e la ricchezza spirituale del mondo è creata da tre persone: l'operaio, lo scienziato e l'artista. E questo legame è ancor più creativo se queste tre persone vivono e lavorano in libertà, senza alcuno sfruttamento della società e se collaborano strettamente in uno spirito fraterno. Una tale collaborazione può fare miracoli e di questo ci rendiamo conto oggi, alla vigilia del 20° congresso del Partito Comunista Sovietico, se esaminiamo i risultati e le prospettive di lavoro e di vita del popolo sovietico.
0: Come si vede è tutto assolutamente normale. Per gli ascoltatori di Radio Praga quello sarebbe stato un congresso come tanti altri, rituale, enfatico, celebrativo, incomprensibile e remoto come tutta la politica ufficiale della nomenclatura sovietica. Il 15 febbraio la radio cecoslovacca informa i propri ascoltatori sulla relazione introduttiva di Chruscev, privilegiandone gli aspetti di politica estera.
1: Al congresso del Partito Comunista dell'URSS, il rapporto sul primo punto, cioè sull'attività del Comitato Centrale, è stato pronunciato ieri da Nikita Chruscev. Nella prima parte del suo rapporto, egli si è occupato della posizione internazionale dell'Unione Sovietica. Chruscev ha detto:
2: la caratteristica fondamentale della nostra epoca è data dal fatto che il socialismo ha cessato di essere contenuto nel quadro di uno Stato ed è divenuto un sistema mondiale. La contemporanea esistenza di due sistemi economici mondiali antagonisti, quello capitalista e quello socialista, è divenuta una realtà inconfutabile.
1: Nella seconda parte del suo discorso, Chruscev si è occupato della situazione interna dell'Unione Sovietica. Egli ha affermato che dal 19° congresso nell'URSS si sono continuamente sviluppati tutti i settori della produzione sociale. Si è rafforzato il regime sociale e statale sovietico, è aumentato il livello materiale e culturale del popolo e si è sviluppata in tutte le direzioni la cultura sovietica.
3: Negli ultimi 5 anni l'aumento medio della produzione industriale nell'Unione Sovietica è stato di 3 volte superiore a quello degli Stati Uniti e di circa 4 volte superiore a quello dell'Inghilterra. Nikita Khrushchev ha sottolineato che adesso, disponendo l'URSS di una possente e progredita industria pesante, ha la possibilità di fare rapidi passi in avanti anche nella produzione di generi di largo consumo, dei quali nel 1960 si produrrà una quantità 3 volte maggiore che nel 1950.
4: Nikita Khrushchev ha proseguito affermando che dal precedente congresso a quello attuale la situazione è stata caratterizzata da un continuo sviluppo di tutti i settori della produzione sociale, un ulteriore consolidamento del regime sociale e statale sovietico, un aumento del tenore di vita del popolo e da un generale sviluppo della cultura. Egli ha citato in merito una vasta serie di esempi particolari che confermano tale sua affermazione ed ha concluso tracciando 10 punti che ha definito i compiti più importanti nella politica interna per gli anni più prossimi.
0: Su quella relazione Radio Praga torna ancora il giorno dopo, illustrando questa volta i suoi passaggi relativi alla politica interna sovietica, in particolare allo sviluppo dell'industrializzazione e all'incremento della produzione agricola.
1: A proposito dei problemi inerenti allo sviluppo dell'industria sovietica, Khrushchev ha ribadito la necessità di risolvere una serie di questioni, tra le quali anche quella relativa a una giusta distribuzione delle forze di lavoro, e ha ricordato le enormi possibilità di sfruttare le fonti naturali nelle zone orientali del paese. Ha detto:
2: il nostro compito è quello di edificare nelle zone della Siberia, nei prossimi 2 o 3 piani quinquennali, una nuova terza base siderurgica del nostro paese, con una capacità produttiva di 15-20 milioni di tonnellate di ferro grezzo annue.
3: Il primo segretario del Partito Comunista Sovietico ha dedicato grande attenzione ai problemi dell'agricoltura, che, come ha detto, dovrà essere capace di produrre una grande quantità di generi alimentari e prodotti agricoli. Molta importanza viene data alla produzione di cereali come base fondamentale di tutta la produzione agricola. Khrushchev ha definito come una grande vittoria del partito e di tutto il popolo sovietico la messa a coltura di 33 milioni di ettari di terra vergine negli anni 1954-55. Dai dati che Khrushchev ha citato è chiaramente evidente lo sforzo del Partito Comunista Sovietico e del governo sovietico di aumentare nel più breve tempo possibile sia la produzione agricola e l'allevamento del bestiame, come pure le condizioni di vita culturale e materiale dei lavoratori agricoli sovietici.
4: Un altro problema contenuto nel rapporto di Khrushchev concerne l'aumento del benessere materiale e culturale del popolo sovietico. Khrushchev ha constatato che negli anni del 5° piano quinquennale il reddito nazionale è aumentato del 68%, il salario reale degli operai del 39% e quello dei colcosiani del 50%. Khrushchev, tra l'altro, ha comunicato al Congresso che durante il 6° piano quinquennale saranno introdotte le 7 ore giornaliere di lavoro. Nello stesso tempo, i lavoratori dei bacini carboniferi e delle industrie minerarie e i giovani inferiori ai 18 anni lavoreranno solo 6 ore al giorno. Ciò avverrà senza perdita di salario da parte dei lavoratori.
0: A spizzichi e bocconi, l'emittente cecoslovacca in lingua italiana continua nei giorni successivi ad analizzare i vari passi della relazione introduttiva di Khrushchev. Il 17 febbraio, per esempio, tocca quelli relativi all'organizzazione del partito. Ricordiamo che a quel punto Khrushchev aveva già denunciato i guasti del culto della personalità e dei crimini di Stalin. Bene, nel resoconto di Radio Praga, quello che resta e trapela a fatica è solo un cauto accenno alla necessità di mantenere testualmente i principi della direzione collettiva del partito e sviluppare la critica e l'autocritica. Il 18 febbraio Radio Praga informa invece poi sull'intervento congressuale di Palmiro Togliatti, incentrato sui passaggi in cui il leader del Partito Comunista Italiano sviluppa la sua personale interpretazione della via italiana al socialismo.
4: Naturalmente noi comprendiamo benissimo che la via che voi avete seguito per giungere al potere e costituire una società socialista non è in tutti i suoi aspetti obbligatoria per gli altri paesi, ma che questa via potrà e dovrà avere in ogni paese le sue particolarità. A noi spetta il compito di elaborare una via italiana. Essa deve tener conto dello sviluppo storico del paese, della sua struttura sociale, degli orientamenti e delle aspirazioni delle grandi masse lavoratrici e delle loro organizzazioni. Essa ci deve permettere di realizzare nelle forme proprie del nostro paese l'alleanza tra la classe operaia e i contadini e gli strati intermedi e quindi di conquistare la grande maggioranza del popolo alla causa della trasformazione socialista della società. In particolare, noi comprendiamo che questa trasformazione non potrà avvenire senza la lotta continua, ostinata e anche aspra contro le forze reazionarie per la difesa degli interessi vitali del popolo e della pace. Ma noi vogliamo che questa lotta si svolga sul terreno della democrazia, nelle forme tradizionali del movimento operaio e del movimento democratico, perché, come ha detto il compagno Khrushchev, non siamo fautori della violenza per la violenza.
0: Il 25 febbraio, infine, arriva l'annuncio della chiusura. Lo ascolterete adesso, è veramente scarno come una sorta di bollettino da un fronte di guerra.
1: Oggi a Mosca si è concluso il 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Nel corso dei lavori odierni è stato approvato il testo delle direttive per il 6° piano quinquennale di sviluppo dell'economia nazionale, che concerne il periodo che va dal 1956 al 1960. Il presidente della Commissione dei mandati Gramov ha poi reso noti i risultati delle elezioni degli organi centrali del partito. I delegati hanno salutato con un prolungato applauso la notizia che tali organi sono stati eletti all'unanimità. Il primo segretario del partito, Nikita Khrushchev, a nome della presidenza, ha presentato al congresso la proposta di risoluzione per elaborare il nuovo programma del partito. Anche tale proposta è stata approvata all'unanimità. Khrushchev, che ha presieduto i lavori odierni del 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, ha dichiarato chiuso il congresso stesso.
0: Il 20° congresso è finito, ma nessuno degli ascoltatori di Radio Praga sa cosa è successo veramente. Il 27 febbraio la radio cecoslovacca ritorna sull'argomento per un commento conclusivo. Ancora una frase, una sola frase, lascia trapelare il senso reale di grandiosi avvenimenti politici che erano passati nel congresso. La frase testuale recita così: le insufficienze del passato, sia che si trattasse della violazione del principio della direzione collettiva, sia che riguardassero una eccessiva burocrazia oppure altre, sono state poste in chiara luce. Basta così. In quell'oppure altre c'era racchiusa quella che era veramente una svolta epocale del comunismo.
3: Il 20° congresso del Partito Comunista Sovietico ha preso in esame i problemi dello sviluppo interno ed estero sulla base dell'insegnamento marxista-leninista che impone di non alterare la realtà dei fatti e di non nascondere i difetti. I discorsi di molti delegati hanno perciò contenuto anche critiche ad alcuni fenomeni sfavorevoli al fluido passaggio della società socialista sovietica al comunismo. Le insufficienze del passato, sia che si trattasse della violazione del principio della direzione collettiva, sia che riguardassero una eccessiva burocrazia oppure altre, sono state poste in chiara luce come le cose positive e di successi dei quali è possibile vantarsi di fronte al mondo. In questo noi vediamo la forza del Partito Comunista dell'Unione Sovietica e la forza del suo Comitato Centrale. Soltanto quello Stato, solo quella società, che oltre ad avere chiari piani per l'avvenire trova insegnamento anche nel passato, può tenere ben saldo nelle sue mani il timone dei nostri giorni.
0: Ecco, solo mesi dopo, alcuni mesi dopo, e precisamente in una trasmissione del 1 luglio 1956, Radio Praga affrontò veramente il problema, commentando una nota dal titolo sul superamento del culto della personalità e delle sue conseguenze che era stata diffusa a Mosca il giorno prima, cioè il 30 giugno.
1: Ascoltate ora una nota del nostro osservatore circa la risoluzione del Comitato Centrale del Partito Comunista Sovietico sul superamento del culto della personalità e delle sue conseguenze, pubblicata ieri a Mosca.
4: La risoluzione del Partito Comunista Sovietico sul culto della personalità era attesa già da un certo tempo. Ora è stata pubblicata. Ha circa 8.000 parole e costituisce una profonda analisi politico-economica della situazione, come essa si è sviluppata dal periodo in cui Stalin divenne segretario generale del Partito Comunista dell'URSS sino ai giorni nostri. Sarà compito dei teorici del movimento operaio in tutti i paesi trarre le conclusioni dalle aperte e sincere parole che caratterizzano la risoluzione. Circa questo documento relativo al culto della personalità, come su ogni documento, sarà possibile che vi siano atteggiamenti diversi. I sostenitori e gli amici del socialismo lo salutano, poiché esso li aiuta a chiarire e risolvere molti scottanti problemi della teoria e della prassi socialista.
1: Questo punto di vista si farà valere soprattutto laddove, sotto l'influenza della propaganda nemica, si è avuta e si ha una considerazione ingiusta del problema del culto della personalità e delle sue conseguenze, e dove anche alcuni fedeli amici del sistema socialista sovietico hanno avuto dei tentennamenti. Se ora trarranno le dovute conclusioni circa il problema del culto della personalità, e le condizioni sono date per farlo, potranno concentrarsi con maggiore energia attorno al problema principale del movimento operaio. Questo problema principale non è certo il culto della personalità, bensì la pacifica coesistenza tra stati a diversi sistemi sociali, la possibilità di evitare le guerre nell'epoca attuale, la varietà di forme di passaggio al socialismo e una serie di altri problemi più importanti per l'avvenire del problema del culto della personalità, già risolto nella sostanza.
4: Poiché il culto della personalità, sviluppatosi a suo tempo attorno alla figura di Stalin, per quante tracce profonde abbia lasciato, non è il problema attorno al quale gira il mondo. È vero invece, al contrario, che tale problema è stato artificialmente montato da quei circoli che hanno interesse a propagare la confusione nelle file del movimento operaio. Se non sono riusciti a fare quanto e come volevano, allora bisogna dire che ne va merito al Comitato Centrale Leninista del Partito Comunista Sovietico, che dalla morte di Stalin conduce una conseguente battaglia contro tutte le manifestazioni del culto della personalità nella vita pubblica sovietica e che in questa battaglia ha raggiunto già considerevoli successi.

0: Ma il 1956 non fu soltanto l'anno del 20° congresso. Brividi di paura percorsero allora il mondo che si confrontò con due crisi militari di gravi proporzioni. A Suez e in Ungheria divamparono focolai di guerra che lasciarono temere incendi molto più vasti. Dopo il rifiuto da parte degli Stati Uniti e della Gran Bretagna dei crediti chiesti dall'Egitto per la costruzione della diga di Aswan per finanziare il suo grandioso progetto, il premier egiziano Nasser in luglio nazionalizzò il canale di Suez. Ne seguì in ottobre un attacco israeliano all'Egitto e subito dopo un'azione militare franco-britannica nella zona del canale che fu condannata anche dagli Stati Uniti, oltre che dall'ONU. Dopo una minaccia sovietica di intervento, le truppe inglesi e francesi si ritirarono, sostituite dalle forze dell'ONU che in novembre occuparono Porto Said. Ma è l'altro tragico evento del 1956, la rivolta di Ungheria, che noi seguiremo in particolare proprio soffermandoci sul modo in cui fu raccontato da Radio Praga. I fatti sono noti, ve li riassumo molto brevemente. In ottobre scoppia una rivolta anticomunista che chiede, tra l'altro, il ritiro definitivo delle truppe sovietiche, lo scioglimento della polizia segreta, libere elezioni, libertà di stampa. I sovietici intervengono immediatamente in aiuto al governo, ma dopo scontri sanguinosi con operai, studenti e truppe ungherese guidate dal colonnello Maleter, l'Armata Rossa si ritira. Il nuovo primo ministro Nogi forma un gabinetto di coalizione e annuncia l'uscita dall'Ungheria dal patto di Varsavia. A quel punto lì intervengono nuove unità corazzate sovietiche e il governo Kadar, fedele a Mosca, si mette sotto la loro protezione. La rivolta viene stroncata, Nogi e Maleter sono catturati e condannati a morte. Ecco, ripercorriamo il filo di questi drammatici avvenimenti attraverso proprio il racconto, segmento per segmento, frammento per frammento, che ne fa Radio Praga a partire dalla prima notizia di quei tragici eventi, trasmessa il 24 ottobre 1956.
1: Nel pomeriggio di ieri e fino a tarda sera si sono svolti a Budapest seri disordini che culminavano con l'attacco contro alcuni edifici pubblici. I disordini ispirati da elementi controrivoluzionari che miravano al capovolgimento del regime democratico popolare hanno causato la perdita di vite umane. Già ieri sera il primo segretario del Comitato Centrale del Partito Ungherese dei Lavoratori, Erno Göre, parlando alla radio ungherese, trattava alcune precedenti deliberazioni del Partito Ungherese dei Lavoratori che i cittadini avevano accettato con soddisfazione, ma che in seguito non erano state realizzate del tutto. Göre ha riconosciuto che nella realizzazione delle deliberazioni sono stati commessi alcuni errori. Inoltre faceva notare che gli sforzi dei nemici dell'Ungheria Democratico Popolare erano tesi a porre la classe operaia contro la direzione del partito, contro l'amicizia verso l'Unione Sovietica e gli altri paesi a democrazia popolare. Göre ha inoltre ribadito la necessità della vigilanza e ha condannato i vari tentativi di porre in pericolo l'unità del partito e della classe operaia, sottolineando la necessità di agire contro i provocatori e gli sciovinisti. Si tratta di questo, ha detto, che edifichiamo il socialismo e non una democrazia borghese.
2: Ieri si è riunito il Comitato Centrale del Partito Ungherese dei Lavoratori, che dopo aver preso in esame la situazione creatasi, ha deciso alcuni mutamenti negli organi del partito. Nel Comitato Centrale sono stati cooptati 5 nuovi membri, e tra questi Imre Nagy. Primo segretario è stato riconfermato Erno Göre. A fare parte del Politburo sono stati chiamati Andra Egedish, Imre Nagy e altri. Imre Nagy è stato inoltre nominato presidente del governo e Andra Egedish primo vicepresidente. Questa mattina il governo ungherese, per ristabilire l'ordine, è stato costretto a proclamare la legge marziale e per por fine all'azione dei gruppi controrivoluzionari ha chiesto l'aiuto delle forze sovietiche di stanza in Ungheria in base al patto di Varsavia. Secondo notizie da Radio Budapest, molti gruppi controrivoluzionari hanno già deposto le armi. Nelle grandi fabbriche gli operai hanno costituito gruppi armati di difesa degli impianti.
0: Il giorno dopo, mentre silenzi e reticenze circondano quello che sta veramente accadendo nella capitale ungherese, Radio Praga si sofferma sulle reazioni nella città boema alle notizie che giungono dal paese confinante, ma anche dalla Polonia, dove proprio in quel momento la primavera polacca d'ottobre aveva riportato Gomułka al potere, provocando l'allontanamento deciso del filo sovietico Rokossowski.
3: Ci siamo detti che i lavoratori ungheresi, se non sono stati trascinati da demagoghi o da altri nemici del popolo, non possono salire sulla piattaforma antisovietica. Anche qui, come è stato dimostrato, hanno avuto un ruolo dirigente i resti delle antiche classi sfruttatrici. Sia la Polonia che l'Ungheria sono state liberate dal fascismo con l'avanzata delle truppe sovietiche e nulla sarebbe più falso dell'affermare che è possibile edificare il socialismo senza collaborazione con l'URSS. Ma parole d'ordine del genere sono apparse e lo stesso Gomulka ha creduto opportuno confutarle nella sua dichiarazione programmatica. Poi vi è un altro aspetto che non bisogna dimenticare nel valutare gli avvenimenti polacchi e ungheresi, e cioè l'atteggiamento assunto da coloro che sono nemici giurati di ogni ordinamento democratico popolare. Cosa è stato pubblicato sulle pagine di certa stampa occidentale notoriamente antisocialista? In modo nascosto o aperto, veniva espressa la speranza che la controrivoluzione potesse vincere in Ungheria, la speranza che la nuova direzione del Partito Operaio Polacco si staccasse dagli altri paesi del campo socialista e soprattutto dall'Unione Sovietica. Speculazioni folli, messe insieme a prima vista per confondere l'opinione pubblica, hanno voluto dare ai fatti d'Ungheria il carattere di insurrezione nazionale. E forse qualcosa di più. Partendo dal falso pretesto che a loro dire il popolo magiaro sarebbe oppresso, essi hanno voluto che l'opinione pubblica occidentale provasse simpatia per le azioni criminali delle forze controrivoluzionarie.
0: Solo il 2 novembre 1956 Radio Praga, come dire, procura una sorta di brivido di informazione indiretta ai suoi ascoltatori, ospitando in studio alcuni che vengono presentati come testimoni oculari dei fatti d'Ungheria. La notazione criminale degli insorti è quella che, lo sentirete, viene sottolineata con maggior vigore all'interno di questi racconti, all'interno di queste testimonianze, con dichiarazioni che per la verità sembrano riprese alla lettera dai comunicati stampa dell'Armata Rossa.
1: Colloquio con un testimonio oculare dei fatti d'Ungheria.
4: Un nostro redattore ha preso oggi contatto con diversi cittadini cecoslovacchi che hanno fatto ritorno in patria dall'Ungheria. Tutti i testimoni oculari sono concordi nell'affermare che se non vi fossero state forze antipopolari, in molti casi addirittura fasciste, giunte da tutto il mondo in Ungheria attraverso l'Austria, la situazione sarebbe stata diversa. Parla uno di essi, l'ingegner Josif Vobosil.
2: In generale posso dire che all'inizio il movimento non era rivolto contro lo Stato Democratico Popolare. Ho parlato con molte persone direttamente in ungherese, lingua che conosco bene. Da tutti i colloqui avuti ho tratto la conclusione che la gente semplice non chiedeva il cambiamento di regime. Le dimostrazioni, sia di studenti che di operai, erano fatte per migliorare la situazione, por rimedio agli errori che lo stesso governo aveva svelato. La reazione ha però sfruttato l'indecisione del governo per disorientare le masse. È quindi assurdo affermare che l'origine dei fatti va ricercata soltanto in una situazione di indigenza oppure di malcontento per motivi economici. Ho visto coi miei occhi come i soldati disorientati distribuissero le armi a chiunque si trovasse sotto mano, anche ai criminali scappati di prigione. E si trattava di criminali recidivi, di quelli che devono essere rinchiusi sotto qualsiasi regime. Questi elementi, ad esempio, attaccavano anche le unità sovietiche, dislocate nelle loro basi. E rimasi meravigliato al vedere come le truppe sovietiche reagissero agli attacchi. Non rispondevano, neanche quando avevano perdite tra le loro file.
0: Traspare comunque da questi resoconti, da queste inchieste radiofoniche di Radio Praga, come una sorta di vena di incertezza e di smarrimento nei confronti di eventi comunque difficili da spiegare, con il ricorso alle solite categorie del complotto internazionale. Imre Nagy era un comunista di provata lealtà e presentarlo come un traditore francamente non era facile. Poi però, piano piano, con il trionfo della repressione sovietica, ecco, questi imbarazzi, come dire, si sciolgono come neve al sole e il tono ritorna a quello enfatico e trionfalistico di sempre. Così, per esempio, il 4 novembre 1956 Radio Praga dà notizia dell'insediamento alla testa del governo ungherese del filo sovietico János Kádár.
4: Notizie giunte da Budapest informano che è stato costituito un nuovo governo rivoluzionario degli operai e dei contadini con a capo János Kádár. È stato annunciato il nuovo programma governativo, nel quale si sottolinea che il governo lotterà con tutte le sue forze contro gli elementi controrivoluzionari e contro il pericolo del fascismo. Il governo rivoluzionario degli operai e dei contadini, nell'interesse di tutto il popolo lavoratore magiaro, nell'interesse del mantenimento della calma nel paese, si è rivolto con la richiesta di aiuto alle unità militari sovietiche. La controrivoluzione è stata spezzata.
0: Alla fine, con la vittoria, il cinismo dei vincitori si manifesta con la frase, è la frase tipica, quella più cara ai controrivoluzionari e reazionari di tutte le epoche e di tutte le latitudini. Adesso, e la frase suona testualmente, in Ungheria regna nuovamente la calma e l'ordine. Ascoltiamo in questo senso la nota «Il popolo ungherese appoggia il nuovo governo», andata in onda il 6 novembre 1956.
2: Il popolo ungherese appoggia il nuovo governo. Finché l'Ungheria era dominata dal caos e dal terrore provocato dai gruppi di insorti, la stampa borghese esultava alla democrazia e alla libertà che il popolo avrebbe riconquistato. Adesso che in Ungheria regna nuovamente la calma e l'ordine, la stessa stampa versa lacrime di coccodrillo sul fatto che il popolo ungherese ha, con l'aiuto sovietico, liquidato la controrivoluzione e il terrore fascista, riprendendo la via della democrazia popolare. Mentre nelle giornate della rivolta, quando i patrioti ungheresi venivano trucidati senza pietà, Washington non ha pronunciato neanche una sola parola di inquietudine per il terrore bianco scatenato dai fascisti ungheresi, un portavoce del Dipartimento di Stato ieri ha affermato che il governo di János Kádár non rappresenta il popolo ungherese.
1: Alla luce dei fatti, però, è oggi del tutto chiaro che il nuovo governo rivoluzionario, operaio e contadino si è conquistato l'appoggio dell'assoluta maggioranza della popolazione ungherese. La stampa e le radio borghesi tacciono questa verità,

0: Giovedì scorso Radio Budapest cominciò a lanciare appelli agli operai perché ritornassero al lavoro, ma inutilmente. Lo sciopero dilagava acquistando l'ampiezza di uno sciopero generale. Gli operai non credevano al governo Nagy, ma già ieri invece, secondo notizie attendibili, il lavoro era ripreso in molte aziende ed i consigli rivoluzionari degli operai e contadini di molti distretti esprimevano la loro fiducia al governo.
1: E infine una testimonianza particolarmente sinistra, quella del professor Anthony Furman, ospitato ai microfoni di Radio Praga il 13 novembre 1956. I controrivoluzionari vi vengono descritti come belve assetate di sangue in un ritratto grondante di compiaciuto orrore e di particolari raccapriccianti. Ecco, forse solo l'euforia dello scampato pericolo poteva giustificare un simile scempio della verità.
2: Cediamo ora il microfono al professor Furman, che nei giorni scorsi ha fatto ritorno a Praga dall'Ungheria. Può dirci qualcosa sulle giornate in cui le unità sovietiche furono chiamate in aiuto dal governo di Imre Nagy?
3: Sì, ho visto le unità sovietiche entrare a Budapest. I soldati sovietici avevano lasciate aperte le torrette dei carri, salutavano la gente, venivano da amici, ma alcuni provocatori cominciarono a sparare contro di loro. Assistetti anche alla partenza delle truppe sovietiche. Per quanto riguarda gli avvenimenti che accaddero poi, mai fui testimone di tanta barbarie e bestialità come quella che scoppiò a Budapest dopo che la città fu abbandonata dai soldati sovietici. Ho visto un parco in cui furono impiccate almeno 500 persone, alcune appiccate per le mani, altre per le gambe, torturate in modo così bestiale che i ricordi dei campi di concentramento nazisti apparivano cose da niente.
2: Di fronte a queste bestialità, qual è stato l'atteggiamento della gente semplice?
3: Era spaventata perché nessuno prevedeva che le manifestazioni a favore di legittime rivendicazioni si sarebbero trasformate in eccidi di massa. È stata una visione molto penosa il corteo cui ho assistito a Budapest. Si tratta del tristemente famoso cardinale Migenti. È entrato a Budapest in un'auto scoperta, ai cui lati vi erano carri armati, davanti e dietro pure carri armati, e sui marciapiedi gruppi di fanatici che gridavano. E poi forse mai ho visto tanti ubriachi come in quelle giornate. Erano i componenti di quei comitati che si erano autodefiniti rivoluzionari e che senza processo e senza pietà impiccavano la gente sui balconi, sui pali telegrafici, sugli alberi. In una mano stringevano una bottiglia, nell'altra un mitra o un fucile. Che cosa ci si poteva attendere da simile gente?
2: Quali conclusioni lei trae, professor Furman, da quanto ha visto?
3: Vorrei dire che la sola cosa ragionevole che si poteva fare è stata la richiesta avanzata dal governo Kadar alle truppe sovietiche affinché contribuissero ad arrestare il terrore bianco e gli eccidi di massa. Non riesco ad immaginare come sarebbe apparsa Budapest, e non solo Budapest, ma tutta l'Ungheria, se fosse continuato il saccheggio da parte di quelle bande che ho visto razziare e uccidere uomini, donne e bambini. Penso che costituisca oggi la maggiore ipocrisia se qualcuno vuole attaccare l'Unione Sovietica perché ha portato il suo aiuto contro questi crimini.
1: Assegnato al professor Furman il suo ruolo di testimone parziale e interessato degli eventi grandiosi in cui era stato coinvolto, poniamo fine a questo viaggio nell'allucinante universo dell'informazione totalitaria. L'appuntamento è per domani, ci sarà la puntata conclusiva del nostro programma e alla stessa ora, sempre su Radio 3, sempre con Giovanni De Luna, cercheremo di fare un piccolo bilancio conclusivo di questa esperienza.

Abbiamo trasmesso Le voci della guerra fredda, Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Ha collaborato Stefano Vitali, con la partecipazione degli attori Domenico Brioschi, Dino Desiata, Piero Marcelli, Angela Parodi. Coordinamento della produzione Maria Grazia Panighini. Tecnici del suono Ezio Ivaldi, Ciro Nardone. Assistente alla regia Carlo Vergnano. Regia di Gianni Casalini.

Si impegnarono in campo sindacale e politico i poeti Rocco Scudellaro e Ignazio Butitta, un lucano e l'altro siciliano, mentre Primo Levi si era iscritto al Comitato di Liberazione Nazionale, il CLN, come il sardo Lussu.

0: Elio Vittorini fu direttore dell'unità e grazie a Deledda durante il ventennio fu la prima vincitrice del premio Nobel per la letteratura.
1: Attraverso la mia opera letteraria, il quadro della mia vita può sembrare vasto e pieno di vicende. A volte pare anche a me una leggenda e appunto come un'antica tradizione vorrei che oggi le mie parole arrivassero al popolo italiano e soprattutto alle sue donne. Dunque, racconterò di me cose popolari come vogliono oggi il genio e il gusto della nostra patria.
0: Nominato senatore a vita, Arturo Toscanini, il 5 dicembre 1949, si dimise il giorno dopo con un telegramma che recitava così. È un vecchio artista italiano che vi parla, turbatissimo dal suo inaspettato telegramma che si rivolge a lei e la prego di comprendere come questa annunciata nomina a senatore a vita sia in profondo contrasto con il suo sentire e come egli sia costretto con grande rammarico a rifiutare questo onore.

0: È il 7 novembre 1970. Al Palazzo dello Sport di Roma c'è il pubblico delle grandi occasioni. Nino Benvenuti, primo italiano in grado di conquistare le due cinture di campione del mondo dei pesi medi, WBC e WBA, nella tripla sfida contro l'americano Emmitt Griffith, che ha fatto epoca, difende il titolo con un pugile pressoché sconosciuto, ma il cui nome resterà scolpito: Carlos Monzon. Benvenuti, dopo aver vinto la bella con Griffith, ha già difeso la cintura in 4 occasioni. A Roma, casa pugilistica dell'epopea di Benvenuti, il palazzetto è gremito. Gli spettatori paganti sono stimati in 14.000, con un incasso di circa 73 milioni. Non pochi per quegli anni. Ad assistere ci sono italiani del mondo dello spettacolo famosissimi in quegli anni e non solo, come Ugo Tognazzi, Walter Chiari o Little Tony, e sportivi come il tennista Nicola Pietrangeli e il campione di motociclismo Giacomo Agostini. C'è anche il pugile argentino Oscar Bonavegna, che più tardi sfiderà Muhammad Ali per il titolo. In pochi, o forse nessuno, immaginano che quella sera Benvenuti avrà la peggio contro un pugile sconosciuto ai più, argentino pure lui, e dato sfavorito, uno che oggi chiameremo outsider. Ma chi era Carlos Monzon? Argentino di Santa Fe, classe 42 e sesto di 12 figli, Monzon affronta Benvenuti, che di anni ne ha 4 in più, nel pieno del proprio vigorio fisico. La sua è stata una vita difficile, e difficile sarà la sua vita e quella di chi aveva deciso di stargli accanto per sempre. Monzon, che non sfugge alla tradizione argentina di affibbiare a chiunque un nomignolo, è soprannominato El Cholo prima e El Macho poi. Fin da bambino dà una mano in casa e comincia a dare il proprio contributo al bilancio familiare facendo il lustrascarpe. Si ammala di tifo, ancora giovanissimo. Sembra destinato ad una morte prematura. Invece quella malattia diventerà la sua forza. E il Cholo reagisce, vince quel primo incontro con la malattia, guarisce, cresce e si fa forte. Ha 15 anni quando conosce Amilcar Brusa, l'uomo che lo avvia al pugilato e che gli resterà vicino per tutta la carriera. Nel 1963 diventa professionista, diventa campione del Sud America, ma la sua box è definita chirurgica e non esalta il pubblico, così la sua carriera non decolla. La svolta arriva proprio a Roma, quando, contro tutti i pronostici, il 7 novembre del 70, Monzon stende Benvenuti alla 12esima ripresa, diventando il nuovo campione del mondo dei pesi medi. Monzon difenderà il titolo per altre 14 volte, compresa la rivincita, con Benvenuti del 1971, chiudendo la carriera nel 1977. Di lui, il campione istriano, molti anni dopo, dirà: «Era un grande campione e io ho rispetto dei campioni contro cui ho combattuto e che mi hanno impegnato. Mi sento soddisfatto di essere stato battuto da uno che penso sia stato un grande, grande, grande campione. Aveva molta stima di me, mi rispettava. Un grandissimo campione, ma un personaggio molto strano, con cui non c'erano possibilità di colloquio o di intesa». Queste le parole di Benvenuti, che quell'intesa l'aveva invece trovata e conservata per circa 50 anni con un altro rivale, quell'Emil Griffith, che il nostro aveva sconfitto una prima volta nel 67 al Madison Square Garden, conquistando le cinture di campione del mondo dei pesi medi, primo italiano nella storia. Un personaggio molto strano, già. E strano Monzon lo era davvero. Probabilmente anche qualcosa di più. La sua carriera di pugile è straordinaria. La chiude nel 77, quando si ritira da campione del mondo, imbattuto. Il suo record personale, infatti, recita così: 100 combattimenti, di cui 87 vinti, e di questi 59 prima del limite, 3 persi, 9 pari e un no contest. Monzon è rimasto imbattuto dal 9 ottobre del 64 sino al giorno del suo ritiro, il 30 luglio del 77, per un periodo di quasi 13 anni, comprendente 80 combattimenti, di cui 71 vinti e 9 terminati in parità. Qualche avversario lo accusò di essere sleale, di aver giocato sporco picchiando con la nuca o di avergli piantato il pollice in un occhio. La rivista Ring Magazine, però, bibbia del pugilato mondiale ed edita in America dal 1922, lo inserirà nella lista dei 100 più forti pugili di sempre, di tutte le epoche, di tutte le categorie. Ancor prima del ritiro, quel suo viso che è una maschera e che non tradisce le evidenti origini indio, e quel carattere da duro affascinano diversi registi, e Monzon si dà al cinema. Gira un pugno di pellicole, si fidanza con le attrici e nel 77 gira El Macho, il cui nome gli rimarrà addosso per gli anni a venire. La sua vita privata è un film palco. Il 4 maggio del 73, alla vigilia di un match con l'americano Roy Dale, suo fratello Zacharias viene ucciso con un colpo di pistola al petto nei pressi di Santa Fe. Monzon vincerà lo stesso quell'incontro. Il campione è un uomo fatto, padre da tempo, il primo figlio lo ha avuto a soli 16 anni e la moglie Mercedes Beatriz Garcia gli darà altri 3 eredi. Tra il 73 e il 78 fa invece coppia fissa con Susana Jimenez, attrice con cui poi lavorerà sul set del film La Mary e con cui occuperà le copertine di tutti i giornali sudamericani, con la loro storia da soppopera. E quando confessa a sua moglie Mercedes del flirt con la Jimenez, la donna che fa? Gli spara a un braccio e a una spalla, poi chiede il divorzio. Monzon deve essere operato e riceve centinaia di punti di sutura. 3 mesi dopo deve affrontare Griffith e in palio c'è la difesa del titolo mondiale dei campioni dei pesi medi. Monzon vincerà proprio ai punti, del resto non poteva andare diversamente. Nel 78, dopo la storia da soap con la Jimenez, dove pure non mancheranno scenate di gelosia, Monzon conosce la modella uruguayana Alicia Muniz. Con lei Monzon avrà un figlio e una storia lunga 10 anni, interrotta solo da una follia che gli avvenimenti degli anni precedenti avrebbero potuto far presagire. Siamo a Mar de la Plata e per quel posto che in Argentina è il Bengodi per molti vacanzieri, Monzon ha lasciato un pezzo di cuore. Carlos vi spende alcuni dei suoi momenti più felici, ma non mancano episodi inquietanti, come quando d'inverno, camminando sul bagnasciuga con la ex compagna, Susana Jimenez, l'attrice vede dei pinguini e dice a Carlos: «Come mi piacerebbe accarezzarne uno?». Il marito l'accontenta, raccoglie un sasso e c'entra in testa il pinguino più vicino. Va a prenderlo, sorridendo, e porta l'animale insanguinato ed esanime ad una inorridita Susania, che gli dice: «Tu sei matto». E lui risponde: «Ma non avevi detto che volevi toccarlo?». Episodi come quello convinsero Susana ad allontanarsi da Monzon, che pure aveva amato e continuava ad amare. Un uomo generoso e un po' bambino, dirà lei, ma anche una belva. Sono infatti episodi come questo che aiutano a capire le radici della profonda inquietudine che attraversava un uomo che era venuto al mondo senza niente, che da quel mondo se ne stava per andare, ma aveva saputo ribellarsi a un destino segnato, raggiungendo il tetto del mondo in uno degli sport più popolari e seguiti, senza mai riuscire però ad essere davvero felice. La tragedia si materializza il giorno di San Valentino. Destino beffardo, quello che aspetta Alicia, che ha conosciuto Monzon, allora 36enne e appena ritiratosi dal ring, quando di anni ne ha appena 23. Con lui è diventata una donna e ad amici e conoscenti, cui negli anni si presenterà con cicatrici sul corpo, dirà: «Carlos, non posso lasciarlo solo. Ho fatto tante volte la valigia e sono andata via», dirà pure in parecchie interviste. E alla fine Alicia la valigia deve farla davvero. Ha 33 anni e ancora una vita davanti a sé. Si sono separati e Monzon non ci sta a perdere la sua Alicia, che porta con sé Maximiliano, il più piccolo dei suoi figli. Il bambino ha 6 anni ed è febbraio del 78. I due, dicevamo, sono separati, ma il 13 febbraio lei va a trovarlo proprio per parlare degli alimenti per il piccolo Maximiliano. Quella sera sono baci e botte, ma quelli che li vedono al compleanno di un amico all'Hotel Provincial, dove lo champagne si spreca, notano solo i primi, i baci. È a casa che le botte spazzano via i baci. La via precisa è Calle Pedro Zanni 1567 e sarà un clochard, un carto nero, come dicono da quelle parti, a testimoniare e a far condannare Monzon. L'uomo, Rafael Crisanto Baez, dirà di aver visto Monzon tenere in spalla la moglie come un sacco di patate e poi averla gettata dal terrazzo. Lui, Monzon, cadrà pochi istanti dopo, ma si rompe solo la clavicola e qualche costola. Si tratta solo di qualche graffio in sostanza per El Macho. Per Alicia invece la vita finisce lì, in quella notte di San Valentino, in un appartamento di Mar de la Plata. Ma come sono andate le cose veramente? Monzon a processo dice di non ricordare, poi ricorda poco, poi ricorda male. Nemmeno le autopsie, già perché saranno più di una, serviranno a decifrare l'accaduto. Come l'ha uccisa? Con un pugno? No, è morta strozzata? O forse qualcuno ha cercato di inquinare le prove? Ebbene sì, perché è successo anche questo. Infatti, in un inquietante tentativo di inquinare le prove, qualcuno ha rubato al cadavere ricoverato in obitorio il muscolo sternocleidomastoideo sinistro dopo il primo esame necroscopico e quindi ha richiuso con una sutura alla buona il corpo della donna. I medici incaricati della seconda autopsia se ne accorgono dai punti di cucitura che non coincidono. Il muscolo avrebbe attestato la compressione dei vasi sanguigni che bloccano l'afflusso di sangue al cervello. Ma il macabro furto non serve a ingannare i giudici, cui l'esame dei polmoni è ritenuto sufficiente. Monzone è colpevole ed è condannato per omicidio a 11 anni. È il 3 luglio del 1989. Dalla sua parte però si schiera un amico famoso, Alain Delon, che in qualche modo ne giustifica le azioni. Sarà caos. Fatto sta che Monzone ottiene diversi benefici anche in carcere e non sconterà mai per intero la sua pena. L'8 gennaio del 95, quando sta rientrando in carcere dove ha l'obbligo di pernottare, dopo una battuta di caccia, si schianta in un sorpasso a 140 km orari. Se ne va a 52 anni, un uomo assai più fragile di quanto quella mostruosa forza messa in mostra sul ring avesse mai potuto nascondere. Ricordiamolo allora nel momento più alto della sua carriera, in quella notte magica che Monzone visse in Italia il 7 novembre del 70, dove battendo il nostro Nino Benvenuti per KO tecnico alla 12ª ripresa, salì sul tetto del mondo. E diamo quindi la linea allora al palazzetto dello sport di Roma, dove Claudio Ferretti è pronto per la radiocronaca dell'incontro di pugilato tra l'italiano Nino Benvenuti, campione del mondo, e lo sfidante, l'argentino Carlos Monzone. In palio le cinture di campione del mondo WBC e WBA.
1: È il primo round, Benvenuti contro Monzone per il mondiale dei pesi medi. C'è Benvenuti ora che assaggia con il suo allungo sinistro diretto al volto, ora entra già una prima volta nella guardia dell'argentino, lo mette alle corde ma ne esce abbastanza bene Monzone e si riporta al centro del quadrato. È Benvenuti che ha assunto l'iniziativa in questo primo round. Tenta ancora un assaggio con il sinistro ma va fuori misura oltre la cintura del pugile argentino. Ora i due avversari sono a corpo al centro del quadrato. L'arbitro tedesco signor Drust li separa. Ancora a distanza ora i due pugili. Tenta un gancio sinistro Monzone. Ora riesce ad entrare ancora con un gancio sinistro Monzone alla guardia di Benvenuti. Un colpo comunque leggero. Ancora tenta con il suo allungo Monzone, da notare che il pugile argentino dispone di un ottimo allungo, leggermente superiore a quello di Benvenuti. Il colpo migliore di Monzone dovrebbe essere il diretto destro, colpo risolutore che gli ha consentito ben 45 vittorie prima del limite. Ora i due pugili ancora a distanza, Benvenuti deve accusare un gancio destro al volto. Sono nuovamente a distanza i due pugili, c'è ancora Benvenuti che controlla l'avversario ed è pronto con il suo diretto sinistro a scattare in direzione della guardia di Monzone. Ancora a distanza i due pugili, tenta l'assaggio stavolta Monzone, cerca di doppiare un sinistro con un jab destro. Ancora Benvenuti che tenta con un destro al corpo di entrare nella guardia di Monzone e vi riesce. I due pugili riprendono in questo momento la distanza, va avanti il sinistro di Monzone come uno stantuffo, tenta di doppiare il colpo con un destro, i due pugili a distanza. Ancora entra Monzone prima con un gancio sinistro, poi con un destro al volto di Benvenuti, il quale replica in uscita. I due pugili riprendono in questo momento la distanza ed arriva un largo gancio sinistro di Monzone al volto di Benvenuti. È Monzone che è riuscito ad entrare spesso e volentieri nella guardia del campione del mondo. Ora tenta Benvenuti con il sinistro ma non riesce a raggiungere il bersaglio grosso. Ancora a distanza i due pugili, c'è il sinistro di Monzone che lavora molto in direzione del volto di Benvenuti nel tentativo di aprirsi un varco nella guardia del pugile italiano. I due pugili ancora a distanza mentre termina in quest'istante la prima ripresa. Abbiamo accanto a noi, accanto alla nostra postazione microfonica, Aldo Spoldi. Vorremmo commentare con lui le fasi di questo combattimento, di questa prima ripresa. Spoldi, tutto il pugilato minuto per minuto, insomma.
2: Insomma, ho visto che Monzone, come abbiamo pensato, c'ha i colpi lenti, ma è già arrivato con un paio di sinistri al mento di Nino, perciò è sempre pericoloso. Anche il destro lungo, sebbene adesso l'ha tirato un paio di volte largo, ma Nino deve fare molta attenzione perché i due colpi che ha ricevuto ci hanno fatto male.
1: Non solo, anche ha agito, ci sembra, l'argentino parecchio con il jab sinistro, no?
2: Sì, è quello che anche per lui cerca di ingannarlo un po' anche col portare molti sinistri per ingannarlo col destro lungo.
1: È stata, grazie Spoldi, in sostanza una prima ripresa di studio, anche se Monzon non è sembrato impressionato dal titolatissimo avversario. Ha lavorato con il sinistro per prepararsi la via al destro. Comunque Monzon dimostra di essere un buon incontrista, forse al contrario di quanto si diceva alla vigilia del match. È subito ricominciata ora la seconda ripresa ed è subito benvenuti all'attacco che mette alle corde Monzon. L'arbitro fatica un poco a separare i due avversari. Benvenuti è sembrato molto deciso, ora lavora molto con il sinistro e mette alle corde una seconda volta Monzon. Ancora in clinch i due avversari, ma sono subito separati da Drust. Sono ora al centro del ring a distanza. Arriva un largo sinistro di Monzon al volto di Benvenuti e lo sposta all'indietro. Ora ancora a distanza i due pugili. Benvenuti sembra faticare un po' in questa prima fase del match. Sono arrivati i colpi che si temevano da parte dell'argentino e sempre molto precisi al volto di Benvenuti, soprattutto il jab sinistro. Tenta di doppiare Monzon un sinistro con un destro, non vi riesce, va fuori misura. Ora in clinch i due avversari, si tengono a vicenda, tenta in uscita di colpire Monzon, ora ancora a distanza, e Benvenuti che si muove sul tronco, studia ancora l'avversario, arriva ora nella guardia di Monzon con un allungo di sinistro, ma non riesce ad entrare a fondo mentre cerca di entrare a corpo Monzon. I due pugili ora riprendono ancora la distanza, ancora il lavoro di Monzon con il sinistro che cerca la via per il destro. Ripetiamo, il colpo migliore del pugile argentino è questo diretto destro di cui si dice un gran bene. Arrivano comunque lenti i pugili, i colpi dei due pugili ancora a distanza. Benvenuti con una guardia un pochino più bassa, tenta con il sinistro che arriva al corpo, in uscita c'è Monzon. Ora ancora una fase confusa del combattimento, i due pugili sono entrambi alle corde in corpo a corpo, riprendono la distanza e il sinistro di Monzon, ma ancora corpo a corpo Benvenuti e Monzon, ancora a distanza in questo momento. Lavora ancora il sinistro di Monzon, tenta di doppiare con un destro al corpo, ma i colpi sono fuori misura, imprecisi, troppo corti. Ancora il sinistro di Monzon, Benvenuti gli rientra in corpo a corpo e poi si disimpegna con molta abilità. Ancora a distanza mentre incalza Monzon, Benvenuti lo tiene con il braccio, gli tiene la testa. Azione indubbiamente scorretta, riprende la distanza, tenta un largo sinistro, un jab sinistro Monzon che va completamente a vuoto, esce bene Benvenuti, ancora a distanza i due pugili, tenta di colpire d'incontro il campione del mondo, ancora una volta a distanza. L'azione dei due pugili è molto frammentaria, d'altra parte rientra nelle caratteristiche di entrambi, non hanno un'azione molto continua, si affidano ai colpi singoli. È terminata in questo momento la seconda ripresa. Ancora Spoldi.
2: Insomma, mi è sembrato che Nino sta cercando il modo per entrare nella guardia lunga e pericolosa di Monzon. Per il momento sta ancora studiando il modo di arrivarci, perché non sembra che sia facile entrare nella guardia di Monzon.
1: All'inizio della seconda ripresa è arrivato un bel gancio sinistro da parte di Monzon.
2: Sì, ancora un'altra volta, ma Nino vedo che sta studiando, sembra che stia studiando il modo per arrivare con qualche 1-2, perché non è facile con quelle braccia lunghe, con i colpi lunghi che c'ha Monzon.
1: Si era detto alla vigilia del match, avendo visto Monzon in allenamento, che l'argentino aveva sì un destro molto efficace, ma lo portava abbastanza telefonato, abbastanza lento. D'altra parte si è visto questa sera, almeno in queste prime due riprese, che sa lavorare molto bene anche con il sinistro. Monzon ha 28 anni, 4 anni meno di Nino Benvenuti, e ha disputato 81 combattimenti con 68 vittorie, 45 prima del limite, 3 sole sconfitte, 9 incontri pari e un no contest. È cominciata ora la terza ripresa con il combattimento in equilibrio. Ancora Monzon che cerca subito l'allungo verso la guardia di Benvenuti, ora cerca di metterlo alle corde all'angolo, ma va fuori misura con un largo gancio sinistro e Benvenuti si svincola molto bene. Tenta ora Benvenuti con il sinistro che finisce però sul guantone di Monzon. A distanza ancora i due pugili, lavora ancora Benvenuti molto con il sinistro, 1-2 di allungo, lo porta alle corde. ma d'altra parte il signor Drust ora separa ancora i due avversari che sono al centro del ring. E ancora Benvenuti che cerca di entrare con l'allungo sinistro, ma i colpi sono imprecisi, non riesce ad arrivare al volto di Monzon, il quale si è liberato molto bene con una schivata. Ora ancora a distanza i due pugili, Benvenuti ancora con il sinistro verso il corpo di Monzon. È una fase piuttosto confusa del combattimento che, perlomeno per quanto riguarda questa terza ripresa, è un po' a senso unico, con Benvenuti che non riesce ancora a trovare la distanza e che cerca di entrare nella guardia dell'avversario con l'allungo sinistro per poi prepararsi la via con un colpo risolutivo. Ancora i due pugili al centro del ring, Monzon lavora con il sinistro, arriva stavolta il jab sinistro di Monzon al volto di Benvenuti. Benvenuti alle corde, entrano in clinch i due pugili ed ora sono separati da Drust. Benvenuti fatica ancora parecchio, sono ancora in clinch i due pugili, si scambiano dei colpi al volto, cerca di entrare con un montante sinistro Monzon, non vi riesce se non parzialmente, lavora ora molto al corpo Monzon. È risaputo che Benvenuti non gradisce molto la corta distanza e subisce questo duro lavorio al corpo. I due pugili ora ancora al centro del quadrato, c'è stato un 1-2 di Monzon che è arrivato al volto di Benvenuti. Ora l'argentino lavora un po' scorrettamente con l'interno del guantone, sposta il volto di Benvenuti. Benvenuti accenna una timida protesta, i due pugili al centro del quadrato, ancora un jab sinistro di Benvenuti che cerca di entrare basso nella guardia di Monzon. Ancora a distanza lavora il sinistro di Monzon ancora una volta, mentre il pubblico del Palazzo dello Sport si fa sentire naturalmente a favore del campione del mondo, che in questa prima parte del combattimento ci sembra molto nervoso. Combattimento che è anche abbastanza confuso, perlomeno per quello che riguarda il campione del mondo, che in questa terza ripresa ha dovuto subire in un paio di occasioni l'iniziativa dell'argentino. Spoldi.
2: Ancora Nino, non credo che ancora abbia trovato il modo per entrare. Comunque ha dovuto subire l'iniziativa di Monzone, ancora due sinistri potenti alla mascella, col quale anche due o tre destri al corpo.
1: Forse per quello che riguarda Benvenuti una ripresa inferiore alle precedenti, sì, addirittura
2: sì. Non ha ancora trovato il modo, sta ancora studiando il modo per poter entrare alla guardia, il quale è molto difficile perché c'è i pugni pesanti e lunghi, veramente fa male.
1: Un altro rilievo che si era fatto in sede di allenamento si riferiva al sinistro del pugile argentino di Monzon, e si diceva che il pugile lo portava in maniera piuttosto scorretta secondo i manuali, poggiandosi obliquamente e quindi aprendo dei varchi nella sua guardia ai colpi dell'avversario, e nella fattispecie trattandosi di Benvenuti al montante sinistro. È cominciata ora la quarta ripresa, Benvenuti fatica a capire il match, i due pugili al centro del quadrato. È Monzon che lavora a stantuffo con l'allungo sinistro, il diretto in direzione del volto di Benvenuti, che ha quasi uno scatto di rabbia a sua volta con il sinistro. Mancano completamente i due pugili ora, sia Monzon che Benvenuti, con una serie di jab ancora al centro del quadrato. Cerca di entrare per linee interne Monzon con un diretto al corpo. Ora sono in clinch, si tengono, c'è un richiamo del signor Drust a carico di Benvenuti. Al centro del quadrato i due pugili con Monzon che incalza, porta Benvenuti verso le corde, ancora a corta distanza. Riprendono in questo momento la distanza sia Benvenuti che Monzon. Incalza l'argentino con l'allungo sinistro che entra, riesce ad entrare nella guardia del campione del mondo. Comunque non ci sono ancora colpi molto pesanti, è sempre Monzon che ha l'iniziativa. Riporta ora Benvenuti verso l'altro angolo, si svincolano i due pugili e sono nuovamente a distanza al centro del ring. C'è un tentativo d'assaggio col sinistro da parte di Benvenuti, che comunque si ferma lì, non va oltre, e Monzon ricomincia ad avanzare riportando Benvenuti verso l'angolo. Benvenuti è chiaramente in difficoltà per quello che riguarda l'impostazione tattica del match, ripetiamo, in quanto a colpi molto pesanti non se ne sono ancora visti, anche se Monzon ha dalla sua parecchi jab sinistri portati sia nel corso della seconda che nella terza ripresa. Benvenuti non usa il sinistro per tenere lontano Monzon e così naturalmente fa il gioco dell'avversario, che ora la mette ancora una volta alle corde usandolo a lungo sinistro, tenendolo fermo con il sinistro, tenendo fermo il tronco di Benvenuti. Ancora a distanza al centro del ring, i due pugili, c'è stato un tentativo di un sinistro di Monzon verso il corpo di Benvenuti. Ancora a distanza Benvenuti non riesce ancora ad ingranare ed è Monzon che ha costantemente l'iniziativa. Ora si china Benvenuti, uno spostamento del tronco, un tentativo di entrare basso nella guardia di Monzon. Stavolta all'iniziativa il campione italiano che porta Monzon verso le corde, ma il match è molto confuso, non ne escono dei colpi nitidi, precisi, secchi. Si lavora molto da entrambe le parti con l'allungo nel tentativo poi di portare il colpo singolo, che è nel bagaglio di tutte e due i pugili il colpo migliore, il destro per Monzon e il gancio sinistro per Benvenuti. È terminata ora la quarta ripresa, una quarta ripresa sostanzialmente in equilibrio, ci sembra, no Spoldi?
2: Mi sembra abbastanza, ma da quanto sembra è Nino Benvenuti che subisce l'iniziativa di Monzon. Come abbiamo detto, non trova il modo per entrare. Lui dovrebbe anticipare, non possiamo consigliarlo, ma lui dovrebbe anticipare Monzon su ogni colpo, ma è difficile perché Nino sembra un po' impaurito dai colpi duri e pesanti di Monzon.
1: Ecco, comunque notavamo che tutto sommato colpi particolarmente pesanti da parte dell'argentino, soprattutto il suo diretto destro, non è che si sia visto poi tanto.
2: No, io credo che sta ingannando Nino, cerca di ingannarlo portando sovente il cross sinistro, ma il destro lo porta raramente, ma quando lo porterà sarà peccato, perché lo porta o al corpo o al mento ed è duro, è molto pesante.
1: Grazie Spoldi, ora sta per avere inizio la quinta ripresa. Vi dicevamo del record di Monzon prima, Benvenuti ha dalla sua invece 87 combattimenti, 82 vittorie e soltanto 4 sconfitte. È cominciato il quinto round, i pugili sono al centro del quadrato e si inizia ripetendo gli schemi soliti delle riprese precedenti, con Monzon che incalza l'avversario, lo mette alle corde e rientra ancora in una fase piuttosto confusa di corpo a corpo, poi ne esce Benvenuti, tenta ancora di allargare i colpi Monzon con il jab sinistro, che comunque in questa fase non giunge ancora a segno. Benvenuti è ancora molto guardingo, si limita ad attendere stavolta l'azione dell'avversario, che ha preso decisamente l'iniziativa. Ora cerca con l'allungo sinistro Benvenuti, c'è una pronta replica da parte di Monzon. Monzon scansa il colpo di Benvenuti, tenta con un 1-2 sinistro-destro, ma arriva parzialmente al volto di Benvenuti. A distanza ora Benvenuti e Monzon al centro del ring, si contrano con l'allungo ed è ancora Benvenuti ora che cerca di riprendere in qualche modo l'iniziativa, ma la sua azione è molto confusa, riesce soltanto a scansare l'avversario, a portarlo verso l'angolo prima, adesso verso le corde. In questa fase è Benvenuti che ha ripreso parzialmente l'iniziativa, lavora ora con il destro che è riuscito ad entrare nella guardia di Monzon ma non aggiungere al volto. I colpi sono fuori misura. Ora Benvenuti con il jab sinistro va ancora una volta completamente fuori misura, aggancia il capo di Monzon, azione scorretta che naturalmente porta alla ripresa del combattimento a distanza. Cerca di arrivare Monzon ancora con il sinistro, prima con un largo jab, poi con un diretto. I due pugili ancora in clinch alle corde, sono stati separati da Druste. È arrivato ora un leggero diretto sinistro di Benvenuti al volto di Monzon, che lavora con il sinistro verso il volto, lo aggancia Benvenuti, ancora in clinch separati da Druste. Benvenuti cerca ora di entrare prima con il jab sinistro, ma la sua azione è nettamente confusa, non riesce a sganciare il suo jab sinistro verso il volto di Monzon, però è arrivato adesso con un diretto sinistro, ha tentato di replicare, di entrare nella guardia del pugile argentino, lo ha messo alle corde, tenta per la terza volta con il diretto sinistro, ma i colpi non sono ancora potenti. È arrivato adesso un bellissimo diretto sinistro di Benvenuti, che cerca di doppiarlo con un gancio destro, ma era in break, l'arbitro ha separato i due avversari. Ora Benvenuti sembra aver riacquistato lucidità e si può anche dire che questa quinta ripresa se l'è aggiudicata, soprattutto sul finire, grazie al suo sinistro che è entrato più volte nella guardia di Monzon, no Spoldi?
2: Sì, sembra proprio che verso la fine di questa ripresa ha trovato il modo per entrarci col sinistro in diretto. Questa volta sembra che abbia indovinato il colpo adesso.
1: E speriamo che così sia per il prosieguo del match. Vi dicevamo che il Palazzo dello Sport è gremitissimo, c'è una folta rappresentanza di tifosi argentini di Santa Fe, che è la città natale di Carlos Monzon. Sono entrati prima del match in corteo sventolando bandierine bianco-celesti. Ora il pubblico si è ripreso, ha capito che Benvenuti forse ha ingranato, ha capito il match, perlomeno così fa sperare la fine della quinta ripresa, nella quale il campione del mondo è riuscito a piazzare tre bei diretti sinistri al volto di Monzon. È cominciata ora la sesta ripresa con i due pugili al centro del quadrato che vanno subito in clinch e vengono separati da Drust. Riprende l'iniziativa subito Monzon, ma è pronto Benvenuti a contrarlo. Monzon lavora ancora con il sinistro, non si è evidentemente intimorito per quanto è successo al termine della quinta ripresa, lavora moltissimo con l'allungo sinistro e con il diretto, così come d'altra parte fa Benvenuti, che stavolta giunge a segno con un mezzo jab al volto di Monzon. Ancora a distanza i due pugili, tenta ora con il destro, poi due volte con il sinistro, Benvenuti mette alle corde l'argentino. L'arbitro li separa, Benvenuti ci sembra molto più disinvolto, molto meno nervoso che all'inizio del combattimento. Evidentemente deve aver capito il match e ha preso decisamente l'iniziativa con autorità. In questa fase si è fatto sotto prima con un destro e poi con due sinistri ripetuti al corpo di Monzon. Tenta un assaggio di colpo largo con il destro Benvenuti, ma rientra subito

0: Quadrato, ancora il sinistro di Monzon che lavora, va verso il volto di Benvenuti che si scatena, lo porta verso le corde ma con azione molto confusa, e Monzon abbassa notevolmente la testa e viene ripreso, anche se non ufficialmente, dall'arbitro. Terminano ancora a corta distanza Benvenuti e Monzon, sono di nuovo al centro del quadrato, azione molto confusa, scambio, mentre i due sono a corpo, break di Drust che parla ancora con Monzon, evidentemente riferendosi ad una sua azione scorretta nel corso del clinch. Lavorano ora al corpo i due avversari al centro del ring, si separano ancora una volta, arriva stavolta Monzon con un largo sinistro al volto di Benvenuti, ancora a corta distanza in corpo a corpo i due pugili vengono separati da Drust al centro del quadrato, si studiano a vicenda, attendono il momento opportuno per piazzare il colpo ed è Monzon che con il sinistro, ancora con il sinistro largo verso Benvenuti. Monzon ha ripreso parzialmente l'iniziativa verso il termine di questa sesta ripresa, dovrebbe ormai mancare poco al termine del round, una quindicina di secondi, cerca Benvenuti di entrare nella guardia di Monzon ma è molto scomposto, porta avanti il corpo e con le spalle ed il torace porta Monzon verso le corde. Al centro del ring, ancora a distanza, mentre è suonato il gong, Monzon evidentemente non lo ha sentito, ha insistito con la sua azione. Benvenuti si è risentito, l'arbitro ha richiamato il pugile argentino e sul ring comincia a volare qualche oggetto estraneo, naturalmente in direzione di Monzon. Spoldi, almeno all'inizio di questa sesta ripresa, Benvenuti ha dimostrato di aver capito ancora il match, anche se poi verso il finire è tornato su Monzon.
1: Ma sembra è stata più equilibrata questa ripresa, sembra che Nino insomma ha trovato un po', forse anche Monzon ha rallentato e Nino ha aumentato qualche colpi più veloci, insomma sembra molto più equilibrata questa ripresa.
0: Comunque tutto sommato Benvenuti non è tranquillissimo.
1: Non ancora non ha trovato la sua andatura, il suo ritmo giusto.
0: I due pugili oggi al peso avevano fatto registrare entrambi 72 kg e 500, ricordiamo che il limite della categoria è di 72 e 754. È cominciata ora la settima ripresa. C'è Monzon che è verso le corde ma Benvenuti non ha l'iniziativa, i due pugili a distanza, ancora cerca un largo sinistro di Monzon poi doppiato da ganci destri al corpo di Benvenuti. Monzon ha ripreso decisamente l'iniziativa, Benvenuti è molto guardingo, non si capisce se per nervosismo o perché aspetti l'avversario per piazzare il suo colpo decisivo. Ancora al centro del quadrato, arriva continuamente Monzon al volto di Benvenuti con i suoi diretti sinistri che non faticano molto ad entrare nella guardia del campione del mondo. Ora Monzon ha tentato un montante lungo al corpo di Benvenuti che è parzialmente arrivato. Ancora Benvenuti con il suo sinistro che è fuori misura anche il destro di Monzon. Rientrano a corta distanza i due pugili, ora al centro del ring, assaggia Monzon con il sinistro, porta Benvenuti verso l'angolo, fase confusa, doppiato il colpo di Monzon, il sinistro con un destro, ancora al centro i due pugili, il sinistro di Monzon, mentre l'arbitro, il signor Drust, richiama Benvenuti per uno spostamento sul tronco. E ora Monzon che porta Benvenuti alle corde, tenta un montante corto al corpo, riprendono la distanza i due pugili al centro del ring. E Monzon che ha costantemente l'iniziativa, lavora molto con il sinistro e poi arriva anche nel corso di questa settima ripresa con dei jab destri al corpo che indubbiamente influiscono sul punteggio. L'arbitro ha ancora il suo da fare per separare i due pugili che riprendono la distanza, il combattimento è molto confuso, rientrano in un corpo a corpo ed ora ancora al centro del ring con il combattimento a senso unico e Monzon ancora che incalza con il suo sinistro portando da una parte all'altra del ring Benvenuti, cercando di metterlo alle corde. Naturalmente Benvenuti è pugile molto esperto, che sa districarsi da queste situazioni, ma

0: Prende ancora dei colpi al volto da parte di Monzon e con il suo mestiere si rifugia poi in corta distanza per poi riprendersi al centro del ring, ma è Monzon che ancora lavora moltissimo con destro e sinistro, arriva costantemente al volto di Benvenuti. Il combattimento è in una fase notevolmente a vantaggio di Monzon, che ha portato Benvenuti al centro del ring, ha decisamente preso l'iniziativa il pugile argentino e ha nettamente guadagnato questa settima ripresa che è stata indubbiamente per Nino Benvenuti la peggiore. Il combattimento sta assumendo una faccia del tutto nuova che non ci si aspettava assolutamente. È Monzon che ha preso in maniera chiara. I due pugili sono ancora a distanza ed è Benvenuti che sembra un po' più attivo all'inizio di questa ottava ripresa, ma non riesce ancora a trovare la giusta distanza. I suoi colpi sono fuori misura e tutt'altro che potenti. Accusa ancora un gancio sinistro di Monzon al volto. Benvenuti si sposta ora con il tronco e con il viso, ma è sempre Monzon che arriva o al corpo o al volto del campione del mondo, il quale ora si rifugia in clinch. I due pugili ancora a distanza e arriva ancora Monzon con il sinistro più volte al volto di Benvenuti, il quale fatica ancora parecchio. Monzon ancora verso l'angolo di Benvenuti, cerca ancora il suo sinistro, mentre Benvenuti cerca di replicare a sua volta con un jab destro che arriva soltanto parzialmente, era comunque fuori misura. Fase confusa del combattimento con tentativo di 1-2 da parte di Monzon al volto e poi con un jab destro al corpo del campione del mondo, che stavolta non è arrivato. È Benvenuti con il sinistro, ma deve incassare una serie di colpi, una serie di jab destri, prima al corpo e poi al viso. Sono ancora al centro del combattimento, è ancora molto veloce perlomeno rispetto alle sue possibilità il pugile argentino, che non è velocissimo ma che comunque ha preso decisamente in mano il combattimento. Arriva bene ora Benvenuti con un diretto sinistro al mento di Monzon, lo mette alle corde, ma poi i due terminano in clinch, riprendono la distanza al centro del quadrato. 1-2 molto leggero di Monzon e poi pesantemente al corpo e al volto in uno scambio a corta distanza. E Benvenuti che cerca stavolta di entrare con l'allungo sinistro, mentre lo punzecchia al volto con il suo allungo sinistro Monzon. Ora è Benvenuti che incalza l'avversario, deve incassare prima un colpo, poi cerca di replicare con il jab sinistro, lo mette alle corde. Benvenuti che ha messo alle corde Monzon, ma non ha proseguito l'incontro, deve incassare ancora un colpo al volto. I due pugili escono ora dal clinch, è terminata un'ottava ripresa sostanzialmente equilibrata.
1: Sembra più equilibrata questa ripresa e Nino è uscito negli ultimi mezzo minuto, insomma, è uscito. Sembra che abbia centrato qualche 1-2, quello sarebbe un pugno, un colpo che può arrivare, se lo anticipa, ma è sempre pericoloso. Comunque questa ripresa è molto più equilibrata della precedente. Sì.
0: Potrebbe essere anche tutto sommato una tirata di fiato da parte di Monzon, che ha dato parecchio nella settima.
1: È vero, questo potrebbe anche essere un piccolo riposo di Monzon che puoi ritentare. Comunque Nino ha indovinato un paio di colpi nel finale.
0: È indiscutibile comunque che Benvenuti si senta condizionato dalla potenza del pugile argentino, il quale ha dimostrato di saper lavorare molto bene non soltanto con il diretto destro ma anche con il sinistro, ed è soprattutto l'allungo superiore a quello del campione del mondo che l'argentino fa lavorare. Ora è cominciata la nona ripresa, i due pugili al centro del quadrato, prime fasi di scambio. È ancora Monzon con il sinistro, lo aggancia al corpo Benvenuti, lo tiene parzialmente, ma i due pugili vengono subito separati dall'arbitro. c'è stata una bella serie di Monzon al corpo di Benvenuti, che è arrivata parzialmente prima il destro poi il sinistro 1-2. Ora Monzon doppia anche i colpi ed è Benvenuti che cerca con la lungo sinistro di entrare nella guardia del pugile argentino. Riprendono la distanza a Stantuffo, ancora il sinistro di Benvenuti ma completamente fuori misura, non riesce ad entrare verso il volto di Monzon, che fa lavorare il suo diretto sinistro molto più lentamente, ma tutto sommato molto, in maniera molto più redditizia. Ancora il sinistro doppiato, stavolta ancora un sinistro di Monzon al volto di Benvenuti. Il combattimento sta assumendo indubbiamente una piega negativa per il campione del mondo, che dovrà faticare per recuperare la strada perduta in queste prime 8 riprese. Al centro del quadrato Benvenuti e Monzon, ancora il sinistro del pugile argentino, fase confusa, i due pugili terminano ora in corpo a corpo, si separano. Lavora ancora il sinistro di Monzon, il pugile argentino cerca di doppiarlo con un destro al corpo, stavolta non vi riesce, ancora due sinistri troppo corti di Monzon verso il volto di Benvenuti, uno arriva parzialmente ma Benvenuti riesce stavolta a schivare con il volto portandosi indietro. Ancora Benvenuti che si muove sul tronco e con la testa mette alle corde Monzon, ma soltanto con il suo corpo. E ancora Benvenuti stavolta con un jab sinistro che arriva stavolta verso Monzon. Ora Monzon si è fatto più guardingo, Benvenuti accenna ad una reazione, ha ancora portato l'argentino verso le corde che lavora ancora, eccolo Monzon con un sinistro. C'è stata un gancio di Benvenuti che ha parzialmente accusato Monzon, che ora viene messo alle corde. Benvenuti ha capito di essere entrato in maniera pesante nella guardia di Monzon e ha accelerato i tempi cercando di portare il pugile argentino verso le corde. Esce ora molto bene Benvenuti da una fase piuttosto delicata, è in fase di rimessa Benvenuti, ma colpisce d'incontro ancora con un jab sinistro. In fase di break, scorrettamente, Monzon porta un sinistro al corpo di Benvenuti e l'arbitro, signor Drust, lo riprende. Ancora in clinch, i due pugili, scorrettamente tiene Benvenuti la testa di Monzon. Arriva un lungo sinistro di Benvenuti proprio a gong suonato e tutto sommato si può dire che questa ripresa Nino sia riuscito a guadagnarsela. È cominciata ora la decima ripresa, il combattimento va verso una fase molto delicata, siamo nella fase centrale, Benvenuti ha accennato una timida rimonta sul finire della nona ripresa ed ora è arrivato, ora prima con il diretto sinistro è riuscito a mettere Monzon alle corde. Monzon sembra leggermente affaticato, i suoi colpi non sono più tanto precisi come nelle primissime riprese, c'è uno scambio al volto ma i colpi non sono molto pesanti. Tenta in uscita Monzon di portare un 1-2 al corpo di Benvenuti, non vi riesce, va completamente fuori misura ed è Benvenuti ora che ha ripreso l'iniziativa. Ecco, arriva Benvenuti, è arrivato con un sinistro, cerca di replicare il colpo, i due pugili terminano alle corde e Benvenuti che ha sospinto Monzon rientrano al centro del quadrato, tentativo di 1-2 da parte di Monzon al volto di Benvenuti. Ora arriva prima Monzon e poi Benvenuti con un destro, ancora a distanza i pugili al centro del quadrato, cerca col sinistro poi col jab destro di entrare Monzon al corpo di Benvenuti, il quale si rimette in guardia al centro del quadrato, tenta una replica con un diretto sinistro, ora Benvenuti ancora che si muove sul tronco e col volto, ancora con 1-2 sinistro, ma è Monzon che in fase di break colpisce il pugile italiano. Sono al centro del quadrato a distanza, stavolta ha l'iniziativa Monzon che ha tentato con la montante sinistro. Benvenuti scansa i colpi dell'avversario ma stavolta è arrivato un jab sinistro al volto di Benvenuti, è arrivato ancora parzialmente un secondo colpo, tenta ancora Monzon con il sinistro e poi con il destro. Benvenuti sembra leggermente affaticato, cerca di portare prima il montante sinistro poi il destro al corpo di Monzon, ancora con l'allungo sinistro Benvenuti che tiene a distanza il pugile avversario, ha cercato con un largo destro di arrivare al corpo di Monzon, poi lo ha abbracciato in un corpo a corpo, separati i due pugili a distanza. Cerca ora Monzon con il sinistro di arrivare verso il volto di Benvenuti, ci arriva per linee interne, tocca al volto, replica Benvenuti con un jab sinistro largo ed ora ancora a distanza il colpo, il sinistro dell'argentino è contratto da due pronti sinistri, jab sinistri larghi di Benvenuti ancora al centro del quadrato, i due pugili sono a distanza, si attendono. Cerca di lavorare al corpo con il destro Monzon e replica con il sinistro Benvenuti ancora in chiusura di questa decima ripresa, un sinistro arrivato da entrambi gli avversari che ha parzialmente colpito il bersaglio, una ripresa sostanzialmente in equilibrio. È cominciato l'undicesimo round di questo combattimento tra Nino Benvenuti e Carlos Monzon per il campionato mondiale dei pesi medi, undicesimo round, il due pugili al centro del ring, poi subito in fase confusa d'attacco Monzon, prima con un destro e poi con un sinistro al corpo di Benvenuti a distanza al centro del quadrato. Spoldica alle nostre spalle, chiama veloce il sinistro di Benvenuti, ancora separati dal signor Drust i due pugili, il sinistro di Benvenuti in allungo che cerca di arrivare nella guardia dell'argentino, ma anche l'allungo dell'argentino entra molto pericolosamente al volto di Benvenuti, centrato stavolta al volto da Monzon, ancora il sinistro diritto di Monzon verso il viso di Benvenuti che abbassa la guardia, si riporta al centro del quadrato, tenta con un montante sinistro che entra parzialmente ma finisce sui guantoni di Monzon, il quale replica con larghi jab sinistri. Benvenuti tarda ancora e siamo già alla undicesima ripresa, tarda a capire il combattimento, sente molto evidentemente la potenza dei colpi di Monzon e non è cosa facile riuscire ad entrare nella sua guardia e preparare la via al jab sinistro o al montante destro. Larghe sventole che vanno fuori misura da parte di Benvenuti. Benvenuti è assolutamente nervoso, non è chiaro come di consueto. Ora cerca di entrare con il sinistro al corpo ma si ferma, il colpo è corto e fuori misura, lavora il sinistro invece di Monzon e mette in difficoltà il campione del mondo. Sembra che Benvenuti sia stanco a questo punto, bisogna ricordare che il campione del mondo ha 32 anni, 4 anni meno di Monzon. Arriva ancora un sinistro al volto poi doppiato da un destro di Monzon che sta facendo sua anche questa undicesima ripresa, il combattimento si fa facendo veramente drammatico per il campione italiano. Al centro del ring i due pugili, cerca Benvenuti di entrare al corpo con il sinistro, poi lavora ancora con il sinistro cercando la misura ma Monzon è molto abile ad uscire, a riprendere l'iniziativa del combattimento, arriva parzialmente un sinistro ma poi Benvenuti alle corde, Monzon doppia i colpi, destro-sinistro, mette chiaramente in difficoltà il campione del mondo, siamo all'undicesima ripresa, tenta di replicare Benvenuti con un jab sinistro che arriva al bersaglio di Monzon. Benvenuti ha dovuto subire una dura lezione da parte di Monzon, è stato messo all'angolo e ha dovuto subire una serie di colpi destro-sinistri che sono arrivati tutti al corpo. Ora i due pugili sono in clinch all'angolo, vengono separati da Drust e proprio sul finire di questa undicesima ripresa Benvenuti chinato sulle gambe deve accusare ancora un 1-2 da parte di Monzon, anche se forse a tempo ormai scaduto, una ripresa molto dura per Benvenuti. Fino a questo punto Monzon è in vantaggio rispetto al campione del mondo, mancano al termine dell'incontro 4 round. Ancora in fase confusa i due pugili all'inizio della dodicesima ripresa, sono al centro del quadrato, ora sono stati separati da Drust, incalza ancora Monzon verso l'angolo di Benvenuti ma vengono ancora separati, è Monzon che ha preso decisamente l'iniziativa, doppia i colpi prima con il sinistro e poi porta pesantemente il suo jab destro verso il volto di Benvenuti che è stanchissimo e sente i colpi dell'avversario, tenta ora con un lungo montante al corpo Monzon che arriva parzialmente, Benvenuti si avvinghia alla vita dell'avversario, è nervosissimo, scomposto e anche molto stanco Benvenuti, ora abbraccia ancora Monzon in clinch, Monzon si riporta al centro del quadrato, è una dura ripresa anche questa per Benvenuti che non è riuscito a venire fuori ancora corpo a corpo. Benvenuti che fa leva su tutte le risorse del suo mestiere, ora deve accusare ancora un jab, si chiude con i guantoni il volto, accusa nettamente i colpi Benvenuti, destri sinistri al corpo, Benvenuti è in completa balia dell'avversario, Monzon se lo porta a spasso per il ring, lo porta all'angolo e a terra! È a terra Benvenuti, è arrivato potentissimo il destro di Monzon, Benvenuti contato, Benvenuti barcolla, crolla sulle corde, Monzon ha vinto per fuori combattimento alla 12ª ripresa, è una conclusione assolutamente imprevista di questo match, Benvenuti è stato colpito durissimo, portato prima all'angolo. Nel corso di questa 12ª ripresa è stato colpito prima dal sinistro, poi da un potentissimo jab destro che è arrivato in pieno volto. Gli ha piegato le gambe, Benvenuti stroncato, è crollato al tappeto. L'arbitro lo ha contato al limite dei 10 secondi, uno spettatore è balzato sul quadrato. L'arbitro, mentre Benvenuti si rialzava, decretava comunque il fuori combattimento e poi veramente in maniera pietosa, non sapremo come definirla, se n'è andato barcollando per il ring ed è andato a finire sulle corde, se le ha abbracciate, è crollato ancora una volta e poi si è diretto mestamente verso il suo angolo. È la conclusione di un match francamente inaspettata. Carlos Monzon, 28 anni, argentino, nato a Santa Fe, dopo 81 combattimenti disputati, 68 vittorie, di cui 45 prima del limite, è il nuovo campione del mondo dei pesi medi. Ha battuto Nino Benvenuti al Palazzo dello Sport di Roma per fuori combattimento alla 12ª ripresa.
2: Abbiamo ascoltato Made in Sport, racconti di storie, atleti e grandi imprese. Un programma di Marco Ghighi.

0: Genova per noi, insomma, la scuola genovese raccontata da Massimo Cotto su Biblioteca Universale di Musica Leggera. Il programma Tappabuchi, realizzato da Radio Rai con la cura di Fabrizio Stramacci e che vide la registrazione di un numero sterminato di puntate fatte dal meglio del giornalismo musicale italiano e dal meglio della conduzione radiofonica italiana, tra il 95 e il 96, per tappare i buchi di programmazione di Radio Rai. Benissimo, qui ovviamente stiamo parlando della scuola genovese. Chi vi parla in questo momento è Elisabetta Malantrucco, che sta qui proprio per scegliere alcune di queste puntate e riproporle. Questa puntata specifica di Massimo Cotto è senza data, quindi non è mai andata in onda, è la prima volta in assoluto che Radio Rai la trasmette. E quindi buon ascolto.
1: Biblioteca Universale di Musica Leggera. Genova per noi. A cura di Massimo Cotto. Nei primi anni 60, quando nacque la scuola genovese, la città della lanterna era un'idea a tinte forti, carica degli odori della vecchia via Pre e anche dei modi un po' burberi della gente di mare. La cantavano quattro amici che avevano eletto a quartier generale un piccolo bar dalle parti della foce. Erano dunque quattro amici al bar, il più triste era Luigi Tenco.